0: pazza musica, pazza musica.
1: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
2: Chiaramente parliamo di natura, cerco di trasmettervi una visione nuova della natura, per questo partiamo subito con quella che era la visione della natura, della biosfera per l'umanità per secoli, ma possiamo dire anche per millenni. Effettivamente da quello che ci arriva dalle religioni, almeno le abramitiche che qui sono rappresentate come il giardino dell'Eden, l'uomo ha sempre visto la natura come una cornucopia prodigiosa, capace di darci cibo, accogliere i nostri figli, le terre fertili in cui andare a colonizzare, però c'era una visione un po' distorta in cui l'uomo era il dominatore della natura, perché il giardino dell'Eden era stato dato all'uomo affinché lui lo usasse al meglio, proprio liberamente. Quest'idea della natura ci ha portato poi invece a una visione completamente diversa nei secoli, ad esempio con le pandemie, con la grande peste, con la mancanza di cibo, le carestie, ed ecco che anche chi si occupava di rappresentare con l'arte la natura ne ha data una rappresentazione diversa: le carestie con gli animali che muoiono di fame, le fiere che stavano fuori dalle mura cittadine che erano pericolosissime perché mangiavano i bambini, e la peste, che era parte del creato, diciamo il morbo, la malattia che assediava l'umanità. Quindi, con un atteggiamento assolutamente strano, l'umanità ha visto la natura per secoli e millenni come qualcosa di molto buono, la grande dea madre fertile che ci nutriva da una parte, oppure come qualcosa di satanico, demoniaco, pericoloso, appunto come una bestia pronta a mangiarci. Questa visione della natura ha portato l'uomo moderno, che siamo noi, sempre a questo strano sdoppiamento che noi oggi interpretiamo anche spesso come naturale contro artificiale. Quindi da un certo punto di vista noi vediamo la natura come qualcosa di bello da un punto di vista paesaggistico, estetico, dove andare a fare ad esempio le vacanze. Siamo forse tornati tutti da un posto come questo al mare o in montagna, e dico che lì ci piace la natura incontaminata, fertile, dove meno contatto con l'uomo c'è meglio è, oppure il mondo artificiale, che è quello della grande industria, la petrolchimica, grandi parcheggi. Nessuno di noi credo va a fare le vacanze in un posto del genere, no? Esteticamente siamo tutti attratti da questo tipo di natura e non da questo che chiamiamo artificiale. E già questo basterebbe per fare una lezione, perché il fatto che l'uomo esteticamente sia attratto dalla cornucopia fertile, ricca di colori, è iscritto proprio dentro di noi, che siamo sostanzialmente delle scimmie. Il grande scontro natura artificiale, naturale artificiale, uomo con le sue costruzioni, natura con la sua evoluzione naturale, ci ha portato alla società di oggi, che però è in un gravissimo momento di scelta, perché noi abbiamo creato una società con un enorme impatto sugli ecosistemi, c'è il cambiamento climatico, c'è la perdita di biodiversità, e con il nostro modo di ragionare millenario, natura buona, natura cattiva, con il nostro modo di ragionare moderno, naturale, artificiale, siamo tutti portati a ragionare come su una bilancia. Ma noi dobbiamo salvaguardare il benessere umano o salvaguardare la natura? Ma noi dobbiamo salvaguardare le industrie o dobbiamo salvaguardare le torbiere, i prati, le foreste di Poseidonia nei mari? È giusto continuare a ragionare con questa lotta tra artificiale e naturale? C'è un punto di contatto tra l'artificiale e il naturale? C'è un altro modo di vedere lo sviluppo umano che non sia di dire torniamo alla preistoria? E non ha senso, noi viviamo in una società incredibilmente produttiva, vestiamo tutti, io vedo gli oggetti su di voi, sono tutti oggetti prodotti da un'industria con un enorme impatto sulla natura. Dobbiamo abbandonare questo? Cioè, per affrontare il cambiamento climatico dobbiamo rinunciare al benessere a cui siamo arrivati? Io credo di no. E una delle risposte è quella che vi voglio trasmettere oggi, cioè noi forse dobbiamo abbandonare questa strana visione millenaria della natura come buona, cattiva, naturale, artificiale, e capire, almeno oggi nel 2025, che la natura è qualcosa di completamente diverso. Quello che vi voglio trasmettere oggi è questo qualcosa di diverso. Perché? Perché questa visione della natura, che vi anticipo, è la visione di una natura né buona né cattiva, ma è una natura maestra, una natura abilissima da un punto di vista scientifico, incredibile da un punto di vista tecnologico. Questa è la chiave per sviluppare una società del futuro sostenibile, perché se noi capiamo che la natura è molto più brava di noi, che la natura ha tutti i farmaci, tutte le sostanze, tutti i brevetti, tutte le idee che ci servono per la nostra società, allora tutti voi inizierete a dire: allora la natura va salvaguardata tutta, non solo l'atollo corallino che vi ho fatto vedere prima o la cima dove andare a fare trekking ad agosto. Perché se io oggi convinco che anche i vermi viscidi, le mucillagini puzzolenti, le alghe disgustose hanno qualche abilità, e io vi faccio vedere degli esempi, poi mi dite voi, se io vi convinco di questo, allora tutti voi sarete portati a dire: la natura la dobbiamo conservare. fare, perché ogni ecosistema, ogni ambiente naturale di fatto è un serbatoio di brevetti. È come se fosse un laboratorio dell'università. Io lavoro in università, ma vi assicuro, quando oggi faccio una camminata nei boschi, mi sembra di camminare in mezzo dei professori universitari, perché le piante, i muschi, gli insetti, ma anche veramente la mucillagine di cianobatteri, lo chiamano il burro delle streghe, il Nostoc, che si trova a bordo strada dopo i temporali, quello è un prodigio di conoscenza tecnologica. Quindi partirei con appunto questa nuova visione della natura. Ma prima di convincervi del fatto che la natura è così brava, vi voglio dimostrare quanto è grave la situazione, almeno per quanto riguarda la biodiversità. Cioè, noi ragionando con l'uomo dominatore della natura e non con la natura al centro e noi come parte del sistema biosfera, abbiamo creato questa situazione. Cioè, la situazione in cui, al di là del cambiamento climatico che è drammatico, noi umani oggi occupiamo il 30% della superficie terrestre per i nostri bisogni, strade, parcheggi, villette a schiera, campi, allevamenti, il 30% del pianeta Terra lo occupiamo noi. Quello che a me dà più fastidio è che negli ultimi 100 anni il tasso di estinzione di qualsiasi forma di vita, e qua li vedete con dei disegnini, è aumentato da 100 a 1000 volte. Cioè, noi umani siamo esattamente come il meteorite che è caduto sulla Terra ai tempi dei dinosauri, noi umani siamo esattamente come i grandi disastri ecologici avvenuti nel Permiano, cioè noi stiamo causando l'estinzione di specie che non sono più recuperabili. Ogni volta che si estingue una specie non esiste Jurassic Park, quella è persa per sempre. Qui ci sono due esponenti che conoscete, il dodo e il tilacino, che sono carini, sono belli, ci abbiamo i filmati, ce li abbiamo impagliati, ma sappiate che ci sono tantissime specie meno belle, meno decorative di quelle che si estinguono ogni giorno per colpa del nostro impatto. Alcune sono delle ranette inutili, altre sono degli insetti molto brutti, qualcuno è una forma di vita insignificante, ma se io oggi vi convinco che queste forme di vita in milioni di anni di adattamento hanno delle capacità per noi chiave per l'industria, e questo grafico a voi trasmette un senso di depressione incredibile. Allora, per convincervi di queste cose, io ho fatto una serie di esempi che vediamo anche con i tempi quanti riusciamo a vederne, ma il primo esempio è un esempio storico, perché io lavoro in università, mi piacerebbe considerarmi uno scienziato, vado molto orgoglioso della scienza umana, ci abbiamo messo 400 anni per sviluppare questa società, tutto quello che voi vedete, il proiettore, le luci, il materiale con cui sono fatte queste poltrone, è il prodotto del metodo scientifico, ok? Applicato, della ricerca. Come è nato il metodo scientifico? Che è la cosa di cui noi umani oggi possiamo essere più orgogliosi, perché ci ha fatto fare il salto, diciamo, dal medioevo alla tecnologia di oggi, che ha tutti i suoi problemi, lo ricordo, però ci assicura un gran benessere. Essere sani, essere in forma, avere uno stile di vita che è quello di un imperatore romano. Allora, il metodo scientifico è nato con questi due personaggi. Galileo Galilei lo conoscete tutti, Anthony van Leeuwenhoek, che era un olandese. Loro hanno rivoluzionato la visione del mondo nel 1600. Come l'hanno fatto? Beh, erano molto bravi, erano in realtà dei filosofi della natura, perché la scienza non esisteva nel 600, erano degli artigiani che lavoravano a casa loro ed erano dei molatori di lenti, quindi facevano lenti. Un oggetto molto semplice, in qualsiasi tasca vostra dentro un cellulare ce ne sono 3 o 4 di lenti, ogni generazione di cellulare nuova ha delle lenti fatte meglio, quindi stiamo parlando di brevetti ancora oggi da milioni di euro, Cioè, io vi parlo del 600, ma l'oggetto lente muove oggi brevetti da milioni di euro, nell'insieme di oggetti come le telecamere, i cellulari che vi vedo, i teleobiettivi, quant'altro. Ma loro sono stati i primi. Cosa hanno fatto? Beh, più o meno lo sappiamo, vado velocissimo. Galileo in realtà era un grande affarista. Qui vedete una delle sue lenti che sembra un osso di un santo, come una sacra reliquia, perché è conservata a Firenze, tutta rotta, una delle sue lenti originali, a 400 anni è già tutta rotta, ha una qualità scarsissima, ve lo dico. Se comprate un telescopio per bambini è molto migliore di quello, però lui è stato il primo. Questo è il suo cannocchiale che ha venduto il Doge ha detto: caspita, io così vedo i saraceni in mare molto prima, ti raddoppio lo stipendio. Lui si è fatto i soldi con la lente, cioè ha fatto un brevetto come quelli di cui vi parlavo. E diciamo, le settimane dopo questo affare che ha fatto col Doge, lui inizia a guardare il cielo e, vi dico, rivoluziona il concetto che ha l'uomo del macrocosmo, dell'universo, ok? Vede che la Luna è tutta frastagliata, è piena di burroni, di montagne, non è una sfera di cristallo come diceva la teologia, e soprattutto, questo è il suo diario, vede che attorno a Giove, che è un pianeta, girano dei piccoli satelliti. Apriti cielo, nel 1600 questa roba era inconcepibile, che ci fossero pianeti che giravano attorno ad altri pianeti. Questo solo grazie a una lente di scarsissima qualità, tanto di capo. Dall'altra parte dell'Europa, Anthony costruisce il microscopio. È molto strano, ha una forma un po' strana rispetto al microscopio che avete visto a scuola, ma quello è il primo vero microscopio fatto dall'uomo nel 1600, che permetteva di vedere cose invisibili all'uomo. Questa è la lente, lui era un molatore eccezionale di lenti, l'occhio si metteva qua dietro, voi guardavate con un vetrino, cosa osserva lui? Beh, osserva il suo sperma e scopre gli spermatozoi, e nel 1600 si credeva alla generazione spontanea, cioè non quella dei moscerini che ci insegnano al liceo, liceo. Nel 1600 si credeva che i cigni nascessero dove il salice tocca l'acqua di mare. Cioè eravamo lì nel 1600, eh? Quindi lui vede gli spermatozoi, ma soprattutto nell'acqua, nel minestrone di casa, nel fango del lago, copre tutta una serie di esseri che chiama gli animalicula, che non esistevano e che noi oggi chiamiamo protozoi, amebe, cigliate. Pensate solo ai batteri dal punto di vista medico, poiché è la microbiologia. Con una manciata di osservazioni scopre la microbiologia. Con un oggetto semplice come la lente, Galileo rivoluziona il macrocosmo, Anthony Fan rivoluziona il microcosmo. Prendono anche una serie di cantonate bestiali, di errori terribili, ma tutti gli scienziati commettono errori. Noi guardiamo solo il meglio, perché oggi siamo fieri dell'umanità. La generazione dopo, di scienziati grandissimi, fanno quello che fanno gli ingegneri di questi oggetti qua. Migliorano la lente. Cosa vuol dire migliorare la lente? Vedere meglio, vedere più grande, vedere più nel piccolo, vedere meno distorsioni di colore, mettere meglio a fuoco, quello che volete voi dal cellulare quando lo comprate nuovo, no? Chi sono i grandi scienziati della generazione dopo? Beh, uno è Cartesio, l'altro è Huygens, un po' meno noto. Cartesio noi lo consideriamo un grande filosofo, era un artigiano, era un molatore di lenti, anche Spinoza, tra l'altro, non so se lo sapete, era un molatore di lenti, perché la lente ai tempi ci si faceva i soldi con le lenti, era come oggi lavorare con dei brevetti elettronici. Loro brevettano due forme di lenti, brevettano qualcosa. Se voi alla lente date questo profilo, quella lente non avrà distorsione d'immagine, non avrà distorsione del colore, metterà a fuoco molto meglio. Quindi il brevetto lente di Cartesio e qui il brevetto lente di Huygens. Passano 400 anni, i migliori scienziati dell'umanità ci hanno messo 400 anni, arriviamo al 2018, l'altro ieri, e gli ingegneri finalmente riescono a teorizzare come fare una lente perfetta per fare i cellulari, i teleobiettivi. Ci abbiamo messo 400 anni, siamo stati molto bravi. La natura aveva fatto qualcosa del genere? Beh sì, assolutamente, nel vostro occhio lo sapete, c'è una lente che si chiama cristallino, ve lo dico subito, è una porcheria quella lente che c'è nel nostro occhio, continuamente si infiamma, si opacizza con la cataratta, si distorce, tant'è che c'è un'altra struttura che ci aiuta a mettere a fuoco. La natura non è stata bravissima a fare le nostre lenti, ma esistevano sul pianeta nel paleozoico, si sono estinti 250 milioni di anni fa, un tempo che noi umani che siamo su questo pianeta da 200.000 anni e la nostra storia 8.000 anni non riusciamo neanche a concepire, ma loro sono i primi animali che hanno visto il mondo, sono i primi animali che hanno avuto un organo, l'occhio, fatto così bene dall'evoluzione che gli ha permesso di vedere il mondo. Gli animali prima erano o ciechi o vedevano sfocato o vedevano ombre. Loro hanno visto il mondo. Come? Con un brevetto. Quale brevetto? La lente. La loro lente era molto migliore di quella di noi umani. Adesso ve la faccio vedere. Queste sono le trilobiti. Si chiamano trilobiti perché hanno tre lobi, banalmente. Questo è l'occhio di un trilobite fossile che ha 250 milioni di anni. La lente a Firenze di Galileo è tutta rotta. Questa qua, poi vi spiego perché, è perfetta. Ma non è una, ce ne sono centinaia di migliaia. Se la prendete, fate un ingrandimento, ottenete questo e vedete che ogni singolo occhio contiene dei pacchetti di lenti perfette. Non vi dico di che materiale sono di un materiale meraviglioso. Allora, se voi andate a analizzare le trilobiti, ce ne sono tantissime specie. Alcune specie, se sezionate i fossili con un flessibile, diciamo, scoprite che hanno questi profili. Oh, porca miseria, ma questa lente di questa specie è identico al brevetto di Cartesio e questa lente di questa specie di trilobite è identico al profilo di Huygens. Quindi noi umani, come brevetti, non abbiamo brevettato proprio niente, perché la natura, l'evoluzione, la selezione naturale, che non è intelligente, non è brava, anzi la natura lavora in maniera abbastanza sciocca, ma c'era già arrivata 250 milioni di anni fa. E noi che ci siamo fatti un mazzo così per 400 anni per fare i brevetti per questi oggetti, ci bastava scavare nella terra, trovare quei fossili, osservarli, solo che ovviamente le scienze tra di loro non comunicano. Quando i paleontologi hanno scoperto questa roba 15 anni fa, ha avuto una risonanza mondiale incredibile, perché noi eravamo convinti la lente di Galileo, il totem della scienza, il metodo scientifico, la lente di Cartesio, la lente di Huygens, era già tutto lì, era già tutto sottoterra. Sono stati bravi come noi? No, sono stati molto più bravi, perché noi umani abbiamo usato il vetro per fare le lenti e ancora oggi usiamo il vetro. O chi di voi ha gli occhiali ha delle lenti fatte con un polimero. Sono due materiali, il vetro e il polimero, che dal punto di vista ottico sono pessimi. Vanno bene per noi che siamo scimmie, che vediamo poco i colori, ma per gli altri animali, come le trilobiti, che sono fatte così, questo è l'animale, questo è l'occhio, ogni occhio è fatto così e sopra una lente, come quelle che vi ho fatto vedere. Ogni specie di trilobite aveva una lente diversa, con un brevetto diverso. Di che materiale è fatta questa lente? Beh, noi umani, ve l'ho detto, usiamo il vetro, i polimeri, la plastica, sono una porcheria. Gli animali, come le trilobiti, cosa hanno usato? Hanno usato un materiale perfetto che gli permetteva di vedere tutti i colori. Noi umani vediamo il rosso, il giallo, il verde, il blu e ci perdiamo tutto il resto, perché siamo scimmie. Nella nostra storia evolutiva vedere i colori serviva molto poco. Tutti i mammiferi vedono malissimo i colori. Gli uccelli, ad esempio, si vedono succedono così. Se voi avete allevato un merlo metallico, lo vedete così, è bravo a riprodurre i suoni, ma è bruto. E invece loro si vedono così, perché? Perché vedono tutti i colori che noi umani non vediamo. Adesso torno alle trilobiti, eh. Ma noi, sapete che quando vi fate una camminata in natura non vedete praticamente niente, siamo scimmie. Quando vedete il tarassaco è fatto così, in realtà il tarassaco è pieno di cerchi. Io non li posso fotografare tutti con una foto all'ultravioletti, ma già uno lo vedete. Un girasole, che per noi umani è un pataccone giallo, in realtà ha dei cerchi che dicono all'ape dove andare ad atterrare per impollinare il fiore e mangiare il nettare. Noi non lo vediamo perché non ci serviva da un punto di vista evolutivo, ma sicuramente tutti quei colori, tutte queste sfumature che non esistevano ai tempi dei trilobiti, perché i fiori non esistevano ancora, ma tutti questi colori e queste sfumature le trilobiti le vedevano. Perché? Perché la calcite delle lenti delle trilobiti è un materiale ottico perfetto che trasmette tutte le lunghezze d'onda, anche l'ultravioletto, e permette anche delle altre cose, cioè l'analisi della luce polarizzata, di cui oggi non parliamo, molto tecniche che noi umani abbiamo riscoperto negli ultimi 30 anni, che si utilizzano, ad esempio chi lavora nel dipartimento di fisica, chi fa ottica, utilizza molto spesso lenti fatte di calcite per analizzare questo tipo della luce. Quindi, riassumiamo, le trilobiti avevano fatto i nostri brevetti migliori sulle lenti come forma, le trilobiti avevano usato un minerale molto migliore del vetro, ci hanno battuto sotto ogni punto di vista. Sottolineo un'altra cosa, le trilobiti queste lenti le hanno fatte vivendo nel fango, loro vivevano nel fango e costruivano questi oggetti perfetti. Noi per lavorare quelle robe cosa facciamo? Andiamo, scaviamo una miniera, prendiamo il vetro, lo fondiamo nell'alto forno consumando un'enorme quantità di energia, la plasmiamo, la lavoriamo, tutto questo processo inquina. Tutto questo processo ha un degradamento, causa degradamento ambientale, quindi abbiamo solo da imparare dalla biomineralizzazione delle trilobiti in questo contesto. Questo però era un caso storico e voi mi dite, vabbè, ma ci dici che la natura è più brava e ci racconti di una cosa del 1600. Non vi convinco se vi racconto queste cose, quindi adesso vi racconto qualcosa di estremamente moderno. Saltiamo di 400 anni da Galileo, bravissime le trilobiti, però ormai noi umani le lenti abbiamo imparato a farle, quindi è andata, ce la siamo persa quella cosa. E vi parlo di una cosa molto più moderna, le nanotecnologie, in cui ho dovuto mettere per forza delle immagini finte, perché le nanotecnologie, si parla in università da 5-6 anni, le nanotecnologie su tutto, rivoluzioneranno ogni campo della conoscenza umana, ma ad oggi non sono ancora applicative, cioè stiamo parlando veramente di scienza di frontiera. Quindi qui vi ho messo un uomo della Marvel, la fantascienza, no? Quella del cinema, che ha la tuta di nanotecnologia, quindi anche i bambini usano il termine nanotecnologia, ma poi non sappiamo cos'è, ed è qui un'immagine evocativa che ci dice quello è veramente qualcosa su cui investire. Perché? Perché le nanotecnologie, che parlano di oggetti di dimensione nano, nano vuol dire da un milionesimo a un miliardesimo di metro, quindi oggetti piccolissimi, ci dicono che se noi impariamo a fare piccole spugne, piccole sfere, piccoli tubi, piccoli film, piccoli dendrimeri di metallo, di ossido, di minerali, quelli rivoluzioneranno ogni campo industriale. In che senso? Beh, quegli oggetti lavorano molto bene nel produrre i materiali che noi indossiamo, compriamo, vestiamo, i coloranti di queste sedie, il materiale della mia borraccia. Quindi le nanotecnologie rivoluzioneranno la conversione energetica, il mondo della medicina, l'ingegneria, il mondo della difesa, sicuramente anche delle armi, banalmente la cosmetica e il tessile. Come? Beh, ci sono già le prove da un punto di vista scientifico, e il problema è che noi umani questi oggetti non riusciamo ancora a farli bene. Io lavoro all'università, ho un laboratorio, è molto divertente raccontarvelo perché sminuisco un pochino il genio umano, ho un laboratorio in cui gli studenti fanno nanoparticelle di argento, quelle che facciamo sono terribili, una è grossa così, poi le guardiamo con degli strumenti, non riusciamo a farle tutte uguali, però gli studenti lavorano 3 o 4 ore, ottengono queste nanoparticelle, devi avere un laboratorio super pulito, dei reagenti costosissimi, però riesce a farle. Ma nel farle i miei studenti producono 50-100 kg di solventi tossici, scarti, ossidi, catalizzatori. Questo è il sistema produttivo umano, ok? Però rivoluzionerà l'industria. Beh, quando poi ho iniziato gli studi in scienze naturali, io sono anche un naturalista, è stato sorprendente scoprire che uno degli esseri più stupidi della biosfera, alcuni batteri, sono in grado di fare nanoparticelle. Ma nanoparticelle di una qualità che nessuno dei miei studenti sarebbe in grado di fare. Quello che vedete qui è un batterio scoperto negli anni 60 da un italiano, chiamano batteri magnetotattici perché si muovono con il campo magnetico. Questa è una delle immagini storiche, queste sono le immagini moderne. Questo batterio che vive nel fango, senza laboratorio, senza master universitario, senza linea produttiva e soprattutto senza produrre scarti, al suo interno ha dei perfetti, e quali guardate al microscopio ottico, nanocristalli di un ossido che voi conoscete come calamita, cioè la magnetite. Perché li fa e a cosa gli servono? Beh, lui prende il ferro dal fango, come diciamo il ferro disciolto, lo blocca in questa forma, che per lui è molto facile perché la dimensione di quella tipica dei batteri, costruisce una collana di perle come quelle che alcuni di voi hanno indossato, ma quelle perle sono fatte di magnetite. Questa collana di perle, essendo magnetica, si orienta col campo magnetico, cioè lui ha inventato l'ago della bussola. A cosa gli serve? Questi batteri si muovono con il campo magnetico, si muovono nord-sud. Non è una gran cosa, ma se siete un batterio non avete né un cervello né un sistema nervoso, è già tanto, ok? Il fatto incredibile per noi umani è che queste nanoparticelle di magnetite nessun uomo al mondo oggi, in nessun laboratorio, Oxford, Cambridge, andate dove volete, nessuno è in grado di farle con quella qualità. È una qualità eccezionale, cioè sarebbe incredibile riuscire a riprodurle nel laboratorio, però ovviamente c'è già chi ha pensato, vabbè, coltiviamo i batteri, gli facciamo fare le nanoparticelle, poi li uccidiamo e ci prendiamo le nanoparticelle, perché chi di voi è andato in ospedale ha sentito parlare di imaging, risonanza magnetica, NMR, sfrutta questo tipo di particelle, cioè vorrebbe sfruttare, oggi non ce l'abbiamo, questo tipo di particelle ad esempio per fare diagnostica o per fare agenti di contrasto o in alcune terapie che oggi sono in fase di studio perché ci manca la materia prima, le nanoparticelle. Noi siamo un po' abituati a pensare alla natura come qualcosa di organico, cioè la carne, le foglie, i muscoli, i farmaci, e non siamo abituati alla natura come qualcosa di abilissimo a lavorare i metalli, gli ossidi, i minerali. E invece io oggi vi faccio vedere che la natura fa anche questi oggetti, che sono gli oggetti tipici dell'industria umana. E sappiate che i batteri sono in grado di lavorare, diversi batteri, 60 minerali diversi. Ci sono batteri che lavorano anche ossidi di uranio, il cobalto, il ferro, il vanadio, ma non solo i batteri, anche moltissime delle piante che voi conoscete e che mangiate sono iper specializzate nei metalli, nel lavorare i metalli. Ed è strano perché noi pensiamo alla metallurgia come qualcosa di umano, ma le piante quando crescono in un ambiente contaminato prendono il metallo dal terreno e per evitare di morire intossicate lo bloccano. E come lo bloccano? Beh, per fortuna nostra, costruendo nano oggetti, molto spesso nanoparticelle. Ed ecco qui che vedete alcuni specializzati. Quindi ad esempio l'albero del cachi è specializzato nell'oro, voi mangiate magari i cachi, non lo sapete, ma se un albero di cachi nasce in un terreno ricco di oro, l'albero del cachi concentra l'oro. E qui vi ho messo la canfora che conoscete tutte, che è specializzata in un metallo preziosissimo che è il palladio, e tanti altri. Oggi in botanica si parla e ci si fa i soldi sul fitorisanamento, cioè quando un ambiente inquinato da metalli, non chiamano più i chimici come me, io di formazione prima ero un chimico, non chiamano più i chimici perché noi quando facciamo una bonifica in un ambiente in realtà usiamo delle sostanze molto impattanti e costa molto quel lavoro. Invece i botanici ti dicono, ma guarda, basta piantare la tifa, che è una pianta che accumula tutti i metalli, tu avrai un bel boschetto nel tuo sito inquinato, ogni anno raccogli quella pianta che accumula i metalli e lavora per te. Non stiamo parlando di raccogliere le nanoparticelle, stiamo parlando di bonificare un ambiente inquinato, ovviamente dall'uomo. Quindi ci sono molte applicazioni sulle abilità di questi esseri. E visto che abbiamo toccato i metalli e la metallurgia e tutti voi siete convinti che la metallurgia l'ha inventata l'uomo, perché a scuola vi hanno insegnato l'età del ferro, l'età del bronzo, l'età del rame, la mitica età dell'oro, sappiate che la metallurgia non l'abbiamo inventata noi, perché questa è, adesso lo dico in maniera non tecnica, una lumaca, chiamiamola lumaca, che abita nel fondo degli oceani, ce ne sono una dozzina di specie, e quello che voi state vedendo in realtà è un carro armato, perché questa lumaca è totalmente rivestita di ferro. In realtà sono tre ossidi di ferro e ferro ridotto che lei riceve da un batterio simile a quello che vi ho fatto vedere prima. Lei vive in simbiosi col batterio, dà qualcosa al batterio, il batterio gli dà il ferro fatto, ok? E con questo ferro si è costruita, diciamo, uno scudo e un'armatura, assomiglia molto effettivamente all'ancillotto, perché il guscio di calcare viene rivestito come la pettorina di un cavaliere, la parte mobile della lumaca viene rivestita da una lorica, cioè le parti mobili dell'armatura, sono delle lame di metallo sovrapposte, e se voi siete un predatore provatevela a mangiarla, è impossibile, non ha predatori infatti, perché è totalmente rivestita di ferro. Quindi lei ha inventato la metallurgia, ma meglio di noi umani? Beh sì, perché noi umani quando facciamo metallurgia apriamo una miniera, e le miniere sono i siti meno recuperabili che noi abbiamo, diciamo, creato nell'ambiente naturale. Dalla miniera prendiamo i minerali, li lavoriamo nell'alto forno, enorme consumo di energia, e poi c'è qualcuno che lavora l'armatura, ma questo pezzo di orologio ad esempio, tutto quello che indossate. Quindi noi abbiamo una filiera estremamente impattante per lavorare i minerali, mentre quella lumaca vive in simbiosi e si è fatta un'armatura perfetta di ferro, e quel ferro poi rientra assolutamente in circolo. Però in realtà la metallurgia non è nata con l'ancillotto. Noi umani siamo sempre molto gasati quando pensiamo all'età del ferro, l'età del bronzo, con le armi, lo scudo di Achille, ma la metallurgia non è nata così. La metallurgia per noi umani è nata con i gioielli, perché gli unici metalli che l'uomo del neolitico o prima trovava in natura erano l'oro e l'argento, e non ci puoi fare né una zappa né un coltello, sono metalli morbidi. Quindi noi umani la metallurgia l'abbiamo fatta con i gioielli, e oggi uomini del 2025 con 400 anni di scienza, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un disastro, perché chi di noi non si può permettere l'oro e l'argento compra la bigiotteria, e la bigiotteria è fatta con due dei metalli più tossici che esistano. Tutto quello che vedete qui non è né di oro né di argento, ma è di bigiotteria. Sappiate che la bigiotteria oggi muove un'egual quantità di soldi della gioielleria, e questa cosa a me ha scioccato, perché voi comprate magari un anello d'oro e 70-80 di questi oggettini che indossate due o tre volte e poi si rompono e li buttate. Ma di cosa sono fatti? Sono fatti di metalli, ma due metalli molto tossici. In Europa adesso sta cambiando la situazione, ma noi ragioniamo a livello globale. Questi oggetti sono fatti, ma anche questi, che non sono propriamente gioielli, ma a noi piace, perché a noi umani piace luccicante, no? Siamo pazzi dall'età, dal neolitico, le tombe erano piene di ambra, piume, conchiglie di madreperla e oggetti di metallo. A noi piace tutto ciò che è luccicante, non siamo gli unici, eh? Allora, questi oggetti sono di plastica o di vetro o di porcellana, ricoperti con un sottilissimo strato o di nickel o di cromo, e poi c'è un po' di vanadio, di alluminio, a seconda di chi li fa. Cromo altamente cancerogeno, alluminio altamente irritante, causa allergie. Non nello stato metallico, ma una volta liberato nell'ambiente dà questi effetti. Siamo furbi? No, perché noi creiamo delle miniere, usiamo l'alto forno per fare degli oggetti da 3 euro con i due metalli più tossici che ci sono. Ci sono alternative? No, perché noi umani non abbiamo alternative per fare questi oggetti. La natura ha alternative? Eh beh sì, guardate questi oggettini, che sono tutti insetti, ma potevo mettervi anche degli uccelli, sono esattamente, da un punto di vista ottico, uguali a quelli che vi ho fatto vedere prima della bigiotteria. Stiamo parlando di metalli che non hanno proprietà tecnologiche, non stiamo costruendo accette per tagliare un albero, stiamo costruendo oggetti perché devono essere belli. Cosa vuol dire bello? Metallizzato, no? Luccicante, sgargiante, un po' colorato. Questa roba è mostruosamente tossica e la facciamo noi nel 2025 con 400 anni di metodo scientifico. Questa roba com'è? È sgargiante, è luccicante, è metallizzata. Guardate questo, è dorato, è un coleottero, e questo è il fotografo. È oro totalmente a specchio. Questo è un altro coleottero, è totalmente, mi viene da dire, cromato, non so, metallizzato. Queste sono le crisidi, che sono famose per i loro colori. Gli entomologi dicono proprio cromate e metallizzate, ma qua non c'è neanche un atomo di metallo, neanche uno. E questo qua è il bozzolo di una farfalla tropicale che, per nascondersi nel fogliame, imita i riflessi di luce delle cose bagnate. A me sembra un pezzo di rubinetto di casa mia, cromato, ma in tutta questa roba non c'è neanche un atomo di metallo, né cromo, né vanadio, né nickel, né oro, né argento. Come fanno? Come fa? Perché noi non riusciamo a farle così? Perché noi siamo bravissimi, ma non quanto la natura. Questi animali usano le nanotecnologie, quindi ritorno indietro. Però nanotecnologie questa volta fatte con materiale organico, le proteine. Cioè, se una rana si mangia questo, se voi vi buttate un orecchino rotto e lo buttate in uno stagno, una rana lo mangia, muore intossicata per il cromo o per il nickel. Se si mangia questi, si è fatta un panino. Perché? Perché gli insetti, con i loro colori sgargianti, metallizzati, cromati, non sono fatti di metallo, ma hanno imparato a costruire delle strutture nanotecnologiche fatte con proteine, quindi come i muscoli, come i peli, come gli zoccoli, che hanno queste strutture qua, no? Sono in grado di prendere la luce, in parte assorbirla, in parte rifletterla, dare fenomeni di interferenza. E loro, con questa abilità incredibile che noi non siamo in grado di replicare, hanno tutti i colori che vi potete immaginare: il dorato, il cromato, l'argentato, il blu cobalto, il rosso cromo, tutti, anche questi colori molto strani che ricordano effettivamente quelli della bigiotteria. Ma ripeto, tutta quella roba è prodotta in perfetto equilibrio con l'ecosistema. Tutta questa roba viene totalmente riciclata, perché gli insetti vengono mangiati, vengono, no? Sapete benissimo come funziona il ciclo alimentare in natura. Noi oggi stiamo imparando a fare questi oggetti, ma con la plastica, cioè con dei polimeri che derivano dalla petrochimica, e allora non abbiamo risolto nulla. Cioè, forse abbiamo risolto il problema di usare il nickel, ma usando un materiale che ha gli stessi problemi a livello di impatto ambientale. Quindi, da un punto di vista dei metalli, dell'applicazione dei metalli, o l'ancillotto Ivano, quindi tecnologico, o estetico come la gioielleria, noi non siamo messi come le trilobiti, come Galileo contro le trilobiti, noi siamo molto indietro. E guardate che questi sono settori dell'industria che muovono milioni e milioni di euro e che hanno un impatto sul nostro ambiente drammatico. Quindi abbiamo decisamente da imparare. E adesso vi porto un altro caso in cui sono convinto tutti voi mi dicia, siete pronti a dirmi, se ci parli di fuoco non c'è storia, il fuoco lo usa solo l'essere umano, ce l'hanno insegnato a scuola, che l'uomo primitivo accendeva i fuochi, si teneva il caldo, faceva luce, cuoceva la terracotta, cuoceva la bistecca, così mangiava meglio, digeriva di più. Ma neanche per niente, noi ci siamo illusi con il mito che il fuoco sia stato preso

pensate a Roma, a Londra, gli incendi storici che devastavano le città. Per la natura invece il fuoco è qualcosa che è stato utilizzato a milioni di anni in modo estremamente produttivo e che per noi oggi ha delle ricadute veramente interessanti. Ad esempio, vi faccio pochi esempi perché io vi voglio raccontare tante robe ma il tempo scorre. Questi sono gli falchi del fuoco, sono documentati dagli ornitologi in Australia. Loro sono dei piro, cioè loro dove c'è un incendio spontaneo, e in Australia è normale, è uno dei pochi ambienti, sono tre sul nostro globo, dove gli incendi sono spontanei, loro vanno a prendere dei pezzi di legno, dei rametti infuocati, li prendono nel becco, volano per diversi chilometri e innescano nuovi incendi. Perché? Perché dove c'è un incendio gli animaletti scappano e loro mangiano, è una specie di buffet. E quindi dove c'è un incendio vedete decine di questi falchi, che sono di tre o quattro specie diverse, che vanno a mangiare. Però questa cosa va avanti da milioni di anni. Se tu hai qualcuno che continuamente dissemina gli incendi, la flora cambia, e proprio la silvicoltura con la gestione del fuoco che noi umani oggi a ecologia iniziamo a studiare. Perché in Europa, dove l'uomo ha iniziato a piantare pino, eucalipto, e in Europa gli incendi non ci dovrebbero essere, e quando scoppia un incendio in un'enorme piantagione di pini e eucalipti che sono piante resinose, tu quell'incendio non lo blocchi. Non so se avete memoria dell'incendio dell'Arcachon in Francia, decine di chilometri di piantagioni di pini bruciate e i pompieri non potevano fare nulla perché non riuscite a spegnere quegli incendi. E beh, noi oggi cerchiamo di capire come fare a stare in equilibrio, cioè piantagioni a reddito economico ma in equilibrio con gli eventuali incendi. In Australia i falchi del fuoco questa roba la fanno da milioni di anni. Gli aborigeni lo sapevano, l'uomo occidentale non ci credeva, oggi gli ornitologi l'hanno certificato, che quindi non vi racconto delle cose supposte. Questa è la banksia, è una pianta appunto tropicale che invece dipende dal fuoco. Noi pensiamo al fuoco come qualcosa di distruttivo, per le piante il fuoco in alcuni casi è la manna dal cielo. Allora, la banksia viene da un ambiente in cui gli incendi sono naturali, e allora lei ha imparato lei dipende totalmente dal fuoco, perché se sei una pianta dopo un incendio è il momento perfetto per nascere, nessuno ti fa ombra, sono tutti bruciati e tutta la cenere è andata a terra, e la cenere è concime perché è fosforo, azoto e potassio. Se sei una pianta, nascere dopo un incendio è vincente. Quindi se tu riesci a brevettare un frutto, o meglio un seme, che germoglia solo dopo il fuoco, hai vinto. E lei è la banksia. La banksia è questa pianta qui che fa una specie di pannocchia, i cui semi sono fatti come una cozza che si apre solo ed esclusivamente se passa il fuoco, perché sono dei semi sigillati da ceralacca, restano lì per decine di anni. Quando passa un incendio la ceralacca si scioglie, il seme si apre, lo vedete, no, qua, che è tutto bruciato ma i semi sono aperti, e il semino cade e germoglia, niente di che, è meccanico. C'è un'altra pianta, il giglio del fuoco, non sono riuscito a trovare l'immagine, che è molto più sofisticata. Lei ha un sensore biochimico, cioè il seme sta sottoterra, quando passa il fumo contiene delle molecole molto particolari che attivano questo seme, e la capacità di questo seme di percepire queste molecole è pazzesca, perché i nostri sensori di fumo, che ci sono anche qui, ogni ambiente ha un sensore di fumo, dovete saperlo, sono molto poco sensibili. Infatti nei film americani c'è sempre qualcuno che accende una sigaretta e va a fumare sotto il sensore di fuoco per far scattare l'allarme, perché i nostri sono elettromeccanici, funzionano male, ci vuole molto fumo per farli scattare, ci vuole un incendio per farli scattare. Il giglio del fuoco appena percepisce il fumo in maniera estremamente diluita si attiva e germoglia. Queste piante dipendono totalmente dal fuoco, se non c'è il fuoco loro non nascono. Per assurdo, se non ci fossero più fuochi in Australia loro si estinguerebbero, perché sono in equilibrio da milioni di anni con quello che credevamo essere il più grande dono di Prometeo, ma manco per niente. E poi noi abbiamo inventato le armi da fuoco. Forse voi non siete fieri delle armi da fuoco, ma purtroppo le armi da fuoco muovono, e lo sappiamo, è cronaca, milioni e milioni e milioni e milioni. Ma anche in questo caso non le abbiamo inventate noi. Fucili, moschetti, cannoni, anche le armi nucleari, in realtà la maggior parte dei morti le fanno per il fronte di calore, le radiazioni vengono dopo. Bene, questa è la lotta titanica tra l'ape giapponese e la vespa mandarina, che è una lotta che viene vinta da chi ha imparato a gestire il calore, il fuoco, perché l'ape, che è molto piccolina, mi ricorda molto Davide contro Golia. L'ape è piccolina, la vespa è enorme, lei mangia polline, raccoglie il nettare, lei è carnivora, lei va negli alveari, decapita le api e se le mangia. Ma l'ape giapponese, solo lei ha imparato a difendersi col fuoco. Come? E beh, fa come il giocatore di rugby, saltano addosso alla vespa, iniziano a produrre calore attraverso strofinio, quindi attrito, alzano la temperatura di decine di gradi e bruciano viva la vespa. E poi, visto che sono un po', diciamo, aggressive, lasciano il morto davanti all'alveare, così da dire alle altre vespe: se venite qua vi friggiamo, ok? E funziona molto bene, solo che è una strategia che hanno imparato solo le api giapponesi, quindi le api giapponesi si difendono così, le altre api questa strategia non l'hanno imparata. Però tutte le api fanno calore in questo modo, e se voi qui d'inverno girate in campagna e vedete delle arnie, sappiate che le api sotto i 6 gradi vanno in

0: Roma. E quando nell'ambiente ci sono 2, 3, 0 gradi, le api dovrebbero morire tutte. Ma loro hanno imparato a fare il riscaldamento centralizzato, perché nell'arnia ci sono delle api che fanno i turni come gli operai, si mettono sulla parete dell'arnia, producono calore proprio come queste qua, cioè per strofinio, e poi con le ali diffondono il calore dell'arnia. Negli alveari la temperatura non scende mai sotto gli 8 gradi. Per noi è un po' poco, però per le api è sufficiente per non andare in coma. E loro ovviamente usano il miele per questo, eh? Poi noi glielo rubiamo, però hanno inventato la gestione del calore, perché il fuoco è luce e calore, ma lo potete declinare come volete. Gli animali hanno imparato a gestire queste diverse proprietà, il fuoco come tal quale, o luce e calore, o anche altro nel caso della banschia. Luce e calore, per me che sono un chimico, sono una delle cose più importanti, diciamo, nella tecnologia moderna. La luminescenza, quel poco che faccio di ricerca è proprio in questo settore, la luminescenza, cioè materiali che producono luce. Ed è forse la cosa più imbarazzante per gli scienziati, perché tutto è nato da un alchimista nel 500 che ha preso una cantonata bestiale. Lui è Henning Brand, ha inventato la pietra, ufficialmente ha inventato la pietra filosofale, e è diventato ricchissimo ai tempi distillando la sua pipì. Lui ragionava da alchimista, pensava che nella sua pipì di colore giallo ci fosse il principio dell'oro, e si era convinto che la sua anima, che doveva essere perfetta, lasciasse il suo corpo a causa dei peccati sotto forma di pipì. Quindi nella sua intuizione geniale d'alchimista, idiota per uno scienziato del 2000, c'era: io prendo la pipì, la distillo, e ha distillato più di 1000 chili di pipì, con un procedimento tutto descritto. È stato bravissimo da un punto di vista artigianale. Chi oggi fa archeologia scientifica non riesce a rifarlo. Erano veramente bravi gli alchimisti, ma erano totalmente idioti, perché lui voleva ottenere il principio aureo della sua anima. Ha arrostito la sua pipì per anni e ha ottenuto il fosforo. Il fosforo è la prima sostanza che produce luce. Il fosforo non è fosforescente, il fosforo brucia all'aria, produce una luce bellissima blu che ricorda molto i fantasmi, che sono proprio nati da una sostanza che deriva dal fosforo, che è la fosfina, ma questa è un'altra storia. E lui di fatto gira tutta Europa mostrando nelle corti, lui era convinto di avere la pietra filosofale, e convinceva le persone perché aveva questa sostanza che produceva luce. Nessuno aveva mai visto una roba del genere nel 500. La mano gli è andata in cancrena, gli è andata in necrosi, ha perso la mano, però è diventato ricchissimo. Noi nel 2025, noi chimici, facciamo sostanze bioluminescenti, fosforescenti, ma il nostro padre fondatore è stato un alchimista. Noi siamo molto più bravi di lui, ma vi dico che noi usiamo semiconduttori, ossidi drogati, metalli tossici, tutte sostanze lavorate in laboratorio. Io faccio queste cose nella vita e faccio degli scarti, reflui tossici, catalizzatori, sottoprodotti. Perché cosa? Beh, gli stick luminosi da discoteca, le stelline che attacchiamo nelle camere dei bimbi. Perché non ci sono delle applicazioni più belle? Perché queste robe sono tossiche e quindi non possiamo vendervele per fare altro. La natura ha fatto di meglio, in questo settore, nel fare luce. La natura non è come Galileo con le trilobiti, la natura è avanti, ma milioni di anni. E io che sono un chimico, quando guardo questi animali qua, mi cadono le braccia. Solo che noi queste sostanze verdi, blu, viola, pulsanti, che sfocano, che cambiano colore, non le sappiamo fare. La sostanza fluorescente più famosa è stata estratta da una medusa, da un premio Nobel, Shimaura, che ha ucciso più di 100.000 meduse per raccogliere questa proteina, che oggi è famosa come GFP, ma in natura praticamente tutti i rami dell'albero evolutivo hanno inventato la luminescenza. Vermi, meduse, funghi, mucillagini, batteri, questa è una striscia di un batterio, insetti di vario tipo, gli scorpioni sono fortissimamente fluorescenti, infatti gli entomologi li cercano così. E voi mi dite: sì, ma mi stai facendo vedere qualcosa per fare le stelline nella camera dei bambini? E no, perché la luminescenza noi oggi la usiamo per quello, perché non siamo bravi a farla noi chimici. Ma guardate, queste sono alcune delle future applicazioni della luminescenza. Qui è tutto tirato fuori dalla bioluminescenza. Se usiamo le sostanze luminescenti a livello, ad esempio, diagnostico medico, potremmo in futuro fare queste cose qua. Questa è una larva di insetto colorata con una sostanza fluorescente che voi vedete svilupparsi, i tessuti crescono, gli organi crescono. Lei non è intossicata, lei sta vivendo e sta crescendo, e voi la potete vedere in tempo reale. È qualcosa che con la diagnosi oggi non possiamo fare. E se usate non una sostanza ma 3 o 4, potete fare questo. Questo è un embrione di pesce, lo zebrafish, a cui sono state aggiunte 3 o 4 colori di sostanze fluorescenti diverse. E ognuna colora il tessuto osseo, il tessuto nervoso, l'apparato digerente. Pensate, questo a livello diagnostico cosa vuol dire. Vi sto raccontando fantascienza? No, perché già oggi esiste una tecnica Nell'amniocentesi, chi di voi ha avuto a che fare con l'amniocentesi sa cos'è, sapete che è un test di routine, si fa in tutto il mondo, stiamo parlando di qualcosa di molto molto utilizzato. Esiste l'amniocentesi basata su sostanze fluorescenti, si chiama la FIS o FISH a seconda della pronuncia, e questo è il cromosoma completo di un nascituro e di un altro nascituro in cui ogni cromosoma è stato colorato con sostanze fluorescenti. Spoiler: XX bambina, XY bambino. E quindi voi potete vedere, ovviamente non solo il sesso nascituro, ma tutte le, diciamo, gli esiti dell'amniocentesi normale con una tecnica che è molto più economica e pare avere molta molta più sensibilità dell'amniocentesi classica. Si fa già, cioè, negli ospedali molto spesso ve la propongono, ed è qualcosa molto all'avanguardia, ma noi chimici queste sostanze fluorescenti, mi spiace, siamo troppo indietro, non sappiamo ancora farle. Sono rimasto un po' indietro, però vi faccio un altro caso di un materiale che secondo me tutti voi pensate che è totalmente umano: il vetro. Io vi ho parlato di fuoco, di metalli, ma se fate un giro in un museo di archeologia, tutto ciò che trovate nelle gallerie del Neolitico in poi è roba fatta col vetro. L'uomo del Neolitico cacciava con frecce, lance di selce e ossidiana. Selce e ossidiana sono, da un punto di vista chimico, vetro, ossido di silicio, sporco ovviamente. Andando avanti nella storia, cosa trovate? Il vetro egizio, il vetro fenicio, il vetro romano, la terracotta. La terracotta è l'argilla, sono alluminio silicati, cioè vetro sporco con qualcos'altro, alluminio, magnesio, altri cationi. E la storia poi ci porta a che cosa? Il vetro delle cattedrali, magnifici, estetici, meravigliosi, ma più avanti a che cosa? Beh, la scrittura è nata sull'argilla, le tavolette di argilla, gli ziggurat erano fatti di mattoni di argilla, i romani inventano il calcestruzzo e costruiscono un impero, il Pantheon a Roma è fatto col calcestruzzo, il calcestruzzo è fatto con una miscela brevettata dai romani, in parte ancora ignota, ma la base sono i silicati, cioè quella roba lì è vetro sporco. Sappiate, il cemento armato sono vetro con qualcos'altro. Per un chimico la maggior parte della roba lì dentro è ossido di silicio, ok? Sono varie declinazioni del vetro. E nella storia moderna ci abbiamo fatto le serre, i grattacieli ricoperti di vetro, cioè un materiale a basso costo disponibilissimo che noi umani utilizziamo dal Neolitico in forme diverse e ha fatto la nostra fortuna. Un materiale così facile da trovare sul pianeta Terra, la natura non se lo fa sfuggire. E la natura lo usa nella versione per noi umani più moderna, perché noi umani oggi, nel 2025, all'università, il vetro lo vogliamo fare così, non ci facciamo i grattacieli all'università, ma facciamo le nanospugne di vetro, cioè quella che si chiama la silice mesoporosa, che sembra essere il futuro della farmacologia, cioè fare delle piccolissime spugne di vetro, in queste spugne caricare antibiotici, vaccini, tutto quello che vi serve, farmaci, darle al paziente, queste nanospugne di vetro girano nel corpo e rilasciano il farmaco solo dove serve. È tutto in fase sperimentale, è tutto in fase di brevetti, ma noi oggi all'università facciamo queste, cioè piccole spugne di vetro, qui le vedete come sono a occhio, qui le vedete al microscopio, sono proprio delle palline tutte bucate in cui puoi mettere i farmaci o altro, e questa è l'applicazione più moderna del vetro. Questo è un disegno di fantasia per farvi capire che sono delle palline con dei fori. La natura queste robe le sa fare, le punte di freccia del Neolitico, il cemento armato, la silice mesoporosa, la natura le sa fare. La natura col vetro ci fa delle cose incredibili. Quelle che voi conoscete di sicuro è l'ortica. L'ortica maledetta che vi punge, vi fa venire le bolle, vi punge come un uomo del Neolitico. Le frecce dell'ortica sono fatte di vetro. Non sono spine, non sono lance, sono degli aghi. Dentro c'è un canale cavo e di un vetro purissimo, di una qualità di vetro che noi umani in miniera non riusciamo a ottenere perché lei lavora in un altro modo, è proprio vetro purissimo. Qui c'è vetro, a dir la verità, e qui alla base c'è calcare, così qua si spezza e il veleno che c'è in questo ghiandole penetra nella pelle dei mammiferi erbivori. Ogni specie di ortica, noi diciamo ortica ma è un genere che contiene decine di specie, ogni specie ha un arpione diverso, vedete, alcuni sono semplici con un bottone esplosivo, altri sembrano i ramponi di Moby Dick con tutti gli uncini per infilarsi nella... è una maledetta, è l'ortica, ma questo è vetro purissimo. Ed è solo un esempio botanico che ha milioni di anni. Il grano che voi mangiate, tutte le graminacee, per crescere, agli internodi, cioè in questi punti qua, ha delle particelle, in questi punti qua, ha delle particelle di vetro che i botanici chiamano fitoliti, le pietre delle piante. Sono fatti di vetro purissimo, sono questi. E rigano i vostri denti, no, non la farina, ma l'uomo primitivo quando mangiava erbe, ma anche i mastodonti, i grandi erbivori, hanno tutti i denti rigati da queste piccole pietre delle piante. Il bambù, l'equiseto, ne è ricchissimo, e guardate che varietà di forme. E voi mi dite, ma ci si può fare qualcosa, assomigliano alla silice mesoporosa? No, però sono molto belli e sappiate che sono di un vetro incredibilmente puro. Però ci si può fare qualcosa con questi. Questi sono oggetti di vetro fatti nel mare, di una complicazione, una difficoltà geometrica, di una superficie, di una complessità anche di pori, di strutture che noi umani non siamo assolutamente in grado di fare. Cioè la silice mesoporosa che vi ho fatto vedere prima, rispetto a questi che sono radiolari, coccolitoforine, globigerine, diatomee, noi siamo indietro di milioni di anni. Questi sono gli scheletri di esseri che vivono nel mare. Il mare è ricchissimo, eh? La maggior parte dell'ossigeno fatto dalla biosfera non è fatta dalla foresta amazzonica, è fatto da alghe che vivono nel mare in sospensione come queste. Alcune ricordano il nastro di Möbius, altre hanno delle complicazioni geometriche per cui i naturalisti nell'Ottocento erano diventati matti, le raccoglievano e facevano dei centrini che si potevano vedere solo al microscopio perché sono esteticamente molto belle. Ma da un punto di vista tecnologico, devo chiudere, giusto? Ancora un po' di tempo. Perfetto, da un punto di vista tecnologico questa roba è quello che noi che vi ho fatto vedere prima, è quello che noi vorremmo fare in laboratorio, ma non ci riusciamo. E in realtà nel mare ci sono già, i più belli secondo me sono i radiolari, sono tutti di vetro purissimo, alcuni usano il calcare, ma ce ne sono altre, ad esempio le spugne, qualcuno di voi forse si lava con le spugne, sono due famiglie, una è la demosponge, le demosponge hanno il loro scheletro, è sbagliato dire scheletro, ma scheletro fatto di strutture di vetro fatte così, si chiamano spicole, sono di vetro purissimo, al 99,99%, loro sono incredibili nell'estrarre il vetro, sembrano degli arpioni, degli aghi, alcune demosponge invece fanno delle fibre, queste fibre si è scoperto che sono fibre ottiche, trasmettono la luce, alla spugna non serve, ma si sono inventate le fibre ottiche prima di noi, e queste sono le loro dimensioni, perché io prima vi ho parlato di alghe unicellulari, ma ci sono anche organismi che rispetto a un uomo sono anche molto molto grandi. Ora, mancano 10 minuti, ma salto gli altri casi che vi volevo portare, come la colla, che è un settore della petrolchimica tra i più inquinanti al mondo, estremamente redditizio, ma in cui noi umani, rispetto ad altre forme di vita, siamo veramente molto poco bravi, e salto anche la conversione energetica, che è in realtà il grande problema della società di oggi, perché ieri ho sentito la conferenza del matematico che parlava di intelligenza artificiale e ha sottolineato come la necessità di sviluppare corrente elettrica nei prossimi 2, 3, 4 anni sarà esponenzialmente sempre in crescita. E ci sono varie soluzioni, io sono un estremista in questo settore, ognuno la può pensare come vuole sulle varie strategie per fare corrente elettrica, ci mancherebbe. Quello che è sicuro è che la natura, nel convertire l'energia che il nostro pianeta riceve dal Sole, è a un livello tecnologico incredibile. E se noi siamo alle prese con i pannelli solari, questa ad esempio è una stazione del treno ricoperta di pannelli fotovoltaici, questo è uno studio a Losanna, queste vetrate colorate sono pannelli fotovoltaici di nuova generazione, filtrano la luce ma insieme fanno corrente elettrica. Cioè noi stiamo sviluppando sistemi molto diversi con performance diverse per convertire l'energia solare in energia elettrica. Ovviamente in natura c'è la fotosintesi, ma non vi parlerò della fotosintesi perché più o meno tutti la conosciamo, ma la fotosintesi non fa corrente elettrica, prende la luce e fa zucchero. Però ci sono anche animali che hanno imparato a sfruttare la fotosintesi. Ad esempio questa che è l'Elisia è una lumaca che mangia per smettere di mangiare. Che è assurdo, perché lei mangia le alghe e invece che digerire le alghe prende quelle strutture in grado di fare la fotosintesi, lei diventa verde, vedete che sembra una foglia, una volta che acquisisce questi organuli inizia a vivere all'interfaccia dove arriva molta luce e lei smette di mangiare, perché quegli organuli che ha assorbito con le alghe fanno zucchero. e quindi lei non ha più bisogno di mangiare, smette di mangiare per dei mesi. Cioè la natura in realtà ha risolto il problema della conversione energetica col parassitismo, con questa tecnica incredibile dell'Elisia, con altre forme di vita che hanno parassitato batteri o altro, in maniera molto molto performante. Spesso la natura non ha inventato cose ma ha usato delle strategie, e le strategie quasi sempre sono la simbiosi, cioè vivere, o il parassitismo, vivere insieme a qualcuno che sa fare meglio. Questa è la filosofia che vi vorrei trasmettere oggi, ecco perché volevo fermarmi un attimo, non sull'energia solare, ma sull'idea. Noi umani oggi siamo al bivio, e finisco qui, ah no, c'è ancora un esempio. Noi oggi siamo al bivio di o continuare ostinatamente a sviluppare una scienza nei nostri laboratori, tra l'altro scienze che non comunicano tra di loro, perché il chimico non parla col botanico, che non parla col geologo, perché funziona così, o iniziamo a capire che la natura è veramente abilissima e che se quei brevetti della natura noi li prendiamo, li salvaguardiamo, possiamo sviluppare effettivamente una società molto più performante. E questo è l'ultimo esempio per farvi capire come funzionano le cose. Questo è un tunnel romano scavato nel calcare dagli schiavi. Porta l'acqua a Roma ancora oggi, si vedono i segni degli scalpellini. Il calcare è facile da scavare, ma ai tempi dei romani fare un tunnel così, tanta roba. Questo è un tunnel che c'è sopra Torino, è stato scavato nel 500 in una pietra durissima, una pietra metamorfica. La persona che l'ha scavato ha lavorato per 7 anni. La leggenda racconta che quando è arrivato dall'altra ha ricevuto un'enorme quantità di denaro, si è ubriacato così tanto che è morto cadendo dalla montagna. Non proprio a lieto fine, però è molto famoso questo scavo perché è stato fatto a mano, si vedono i segni degli scavi in una roccia che ancora oggi sarebbe complessa da scavare. Questi sono dei tunnel, vedete qua gli archeologi, che sono stati trovati in Argentina. Quando l'uomo è arrivato in Argentina ha trovato questi immensi tunnel scavati dove c'erano i segni delle picconate. Chi diavolo li ha scavati quei tunnel? Perché lì non c'erano civiltà in grado di scavare. Era un mistero che hanno risolto i paleontologi, perché quei tunnel sono stati scavati dal bradipo gigante, un animale che si è estinto probabilmente con l'arrivo dell'uomo per la caccia, ma pare prima, no, molto prima, e che scavava i tunnel. Allora, qual è l'idea? Non è Jurassic Park. Io non dico che dobbiamo resuscitare il bradipo gigante per scavare i tunnel della metro di Milano o della metro di Roma, ci mancherebbe, non voglio assolutamente parlare di questo. Ma l'idea è che la natura in ogni settore, non lo scavo chiaramente, ma l'ottica di Galileo, il fuoco, le sostanze chimiche, le sostanze bioluminescenti, i metalli, tutte le sostanze che noi... le applicazioni che noi consideriamo prerogativa umana, in realtà la natura è milioni di anni che ci lavora, e la natura ha avuto un tempo infinito, non è stata più brava, non è assolutamente stata più brava, è solo che noi umani abbiamo la scienza da 400 anni, la nostra civiltà è iniziata 10.000 anni fa, come specie siamo su questo pianeta da 200.000 anni, ci sembra tanto? Gli animali come insieme sono su questo pianeta da 700 milioni di anni, e la vita come base, batteri, è su questo pianeta da 2 miliardi e mezzo di anni. È una quantità di tempo assurda. La natura ha avuto infiniti laboratori, infiniti professionisti che hanno lavorato con l'evoluzione e la selezione per risolvere problemi. Problemi di chimica, problemi di biologia, problemi di fisica, problemi di ottica, problemi di fisiologia. Le soluzioni che la natura ha trovato sono lì. Sono solo da prendere. Quindi noi umani in realtà siamo stati molto bravi. Sono molto fiero della scienza umana e della società che abbiamo prodotto, ma c'è una controparte: la crisi climatica, la perdita di biodiversità, l'impatto sull'ambiente. Oggi siamo chiamati, tutti voi siete chiamati a trovare una soluzione, e non ne abbiamo tante di soluzioni. Una delle soluzioni secondo me più funzionali, che è poi la base del neoambientalismo, del biocentrismo o dell'ecocentrismo, è di ispirarsi alla natura, e io spero oggi di avervi dimostrato che c'è tantissimo da prendere. La natura non è né brava, tornando proprio alla prima slide, la natura non è né brava né cattiva, non è la grande dea madre, non è il demonio che ci manda la peste. La natura è un serbatoio di conoscenze infinito che lavora da milioni di anni a un ritmo serratissimo, molto più di noi scienziati. E tutte le soluzioni sono lì, solo che non lo sappiamo, non lo sapevamo, lo stiamo scoprendo da 10-20 anni. E quello che scoprono alcuni scienziati non arriva agli altri, perché per come è fatto il mondo della ricerca... settori disciplinari diversi tra di loro parlano pochissimo. Questo sta cambiando, ma questo cambierà soprattutto prendendo coscienza di queste cose. Quindi io quello che vi chiedo oggi, no, la mia speranza oggi era di convincervi che la natura è molto molto brava da un punto di vista scientifico, e questo secondo me in voi fa nascere l'idea di allora la natura va salvata. E se ho fatto questo, ce l'abbiamo fatta.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti. Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra i capelli, grigi.

Ripenso che è passata solo un'ora, da 10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto,

occhi chiusi, ti addormenti con in tasca l'emozione di chi perde un'altra possibilità. Ma qualcosa sta cambiando.

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò, un messaggio immaginario in un deserto.

0: questo istante in cui ti penso e mi ricordo quando stavi ancora qua.
1: Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

incontreremo nel solito bar. Magari riuscirò ad offrirti un caffè, un paio di cose da dimenticare, altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate.

cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

normale. Stringerti forte è spettacolare.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino?» E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sulla sua bocca discorsi di saggezza, sulle sue labbra parole di bontà. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
1: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
0: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
1: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sulla sua bocca discorsi di saggezza, sulle sue labbra parole di bontà.
0: Beata la donna che confida nel Signore, dal suo cuore un inno al nostro Dio.
4: E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi

0: ditte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina Enori di Ofir.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Beata la donna che confida nel Signore, dal suo cuore un inno al nostro Dio.
3: Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio.
4: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore, prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore. Gemme e tessuti tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio.
0: Il mio cuore medita sempre la tua parola.
2: Signore, mia roccia e mio redentore.
5: Dalla lettera ai Filippesi di San Paolo Apostolo. Fratelli, quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione, solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so. Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Quanti dunque siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo ad avanzare sulla stessa linea. Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La perdizione però sarà la loro fine, perché essi, che hanno come Dio il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra. La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al

suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore, così come avete imparato, carissimi. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi.

0: Siate pronti con la cintura ai fianchi e le lucerne accese, come chi aspetta il padrone quando torna dalle nozze. Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà, come chi aspetta il padrone quando torna dalle nozze.
1: Dalle orazioni attribuite a Santa Brigida. Sii benedetto, Signore mio Gesù Cristo, per aver predetto prima del tempo la tua morte, per aver trasformato in modo mirabile, durante l'ultima cena, del pane materiale nel tuo corpo glorioso, per averlo distribuito amorevolmente agli apostoli in memoria della tua degnissima passione, per aver lavato loro i piedi con le tue mani sante e preziose, dimostrando così l'immensa grandezza della tua umiltà. Onore a te, Signore mio Gesù Cristo, per aver sudato sangue dal tuo corpo innocente nel timore della passione e della morte, operando tuttavia la nostra redenzione che desideravi portare a compimento, mostrando così chiaramente il tuo amore per il genere umano. Sii benedetto, Signore mio Gesù Cristo, per essere stato condotto da Caifa e per aver permesso nella tua umiltà, tu che sei giudice di tutti, di essere sottoposto al giudizio di Pilato. Gloria a te, Signore mio Gesù Cristo, per essere stato deriso quando, rivestito di porpora, sei stato rivestito di spine acutissime, e per aver sopportato con infinita pazienza che il tuo volto glorioso fosse coperto di sputi, che i tuoi occhi fossero velati, che la tua faccia fosse percossa pesantemente dalle mani sacrileghe di uomini iniqui. Lode a te, Signore mio Gesù Cristo, per aver permesso con tanta pazienza di essere legato alla colonna, di essere flagellato in modo disumano, di essere condotto coperto di sangue al giudizio di Pilato, di esserti mostrato come un agnello innocente condotto all'immolazione. Onore a te, Signore mio Gesù Cristo, per esserti lasciato condannare nel tuo santo corpo, ormai tutto inondato di sangue, alla morte di croce, per aver portato con dolore la croce sulle tue sacre spalle, e per aver voluto essere inchiodato al legno del patibolo dopo essere stato trascinato crudelmente al luogo della passione e spogliato delle tue vesti. Onore a te, Signore Gesù Cristo, per aver rivolto umilmente in mezzo a tali tormenti i tuoi occhi colmi di amore e di bontà alla tua degnissima madre, che mai conobbe il peccato, né mai consentì alla più piccola colpa, e per averla consolata, affidandola alla protezione fedele del tuo discepolo. Benedizione eterna a te, Signore mio Gesù Cristo, per aver dato durante la tua mortale agonia la speranza del perdono a tutti i peccatori, quando hai promesso misericordiosamente la gloria del paradiso al ladrone che si era rivolto a te. Lode eterna a te, Signore mio Gesù Cristo, per ogni ora in cui hai sopportato per noi peccatori sulla croce le più grandi amarezze e sofferenze. Infatti, i dolori acutissimi delle tue ferite penetravano orribilmente nella tua anima beata e trapassavano crudelmente il tuo cuore sacratissimo, finché, venuto meno il cuore, esalasti felicemente lo spirito e, inclinato il capo, lo consegnasti in tutta umiltà nelle mani di Dio Padre, rimanendo poi morto, tutto freddo nel corpo. Sii benedetto, Signore mio Gesù Cristo, per aver redento le anime col tuo sangue prezioso e con la tua santissima morte, e per averle misericordiosamente ricondotte dall'esilio alla vita eterna. Sii benedetto, Signore mio Gesù Cristo, per aver lasciato che la lancia ti perforasse per la nostra salvezza il fianco e il cuore, e per il sangue prezioso e l'acqua che da quel fianco sono sgorgati per la nostra redenzione. Gloria a te, Signore mio Gesù Cristo, per aver voluto che il tuo corpo benedetto fosse deposto dalla croce, ad opera dei tuoi amici, fosse consegnato nelle braccia della tua addolorata madre e da lei avvolto in panni, e che fosse rinchiuso nel sepolcro e custodito dai soldati. Onore eterno a te, Signore mio Gesù Cristo, per essere risuscitato dai morti il terzo giorno e per esserti incontrato vivo con chi hai prescelto, per essere salito dopo 40 giorni al cielo alla vista di molti e per aver collocato lassù tra gli onori i tuoi amici che avevi liberato dagli inferi. Giubilo e lode eterna a te, Signore Gesù Cristo, per aver mandato nel cuore dei discepoli lo Spirito Santo e per aver comunicato al loro spirito un immenso e divino amore. Sii benedetto, lodato e glorificato nei secoli, mio Signore Gesù, che siedi sul trono nel tuo regno dei cieli. Nella gloria della tua maestà, corporalmente vivo con tutte le tue santissime membra, che prendesti dalla carne della Vergine. E così verrai nel giorno del giudizio, per giudicare le anime di tutti i vivi e di tutti i morti. Tu che vivi e regni col Padre e con lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Cristo ci ha amati e ci ha liberati con il suo sangue.
1: Ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre.
0: Camminate nella carità. Anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi.
1: Ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre.

0: Preghiamo. O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza della croce. Concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: te si stringe l'anima mia, mi sostiene con forza la tua destra.
1: La mano del Signore è la tua forza, sarai benedetta in eterno.

0: esulto di gioia per la tua grazia, o Signore.
1: Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale.

Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: Dio la sostiene con la luce del suo volto.
1: Dio la sostiene con la luce del suo volto.
0: Non potrà vacillare, Dio è con lei.
1: Con la luce del suo volto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio la sostiene con la luce del suo volto.
2: Chiunque fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e madre, dice il Signore.

0: Chiunque fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e madre, dice il Signore.
1: Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante del cielo e supplichiamolo.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna peccatrice perché aveva molto amato, perdona i nostri debiti.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la via della carità.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, ascoltato come maestro da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
0: Vieni, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle parole e nelle opere.
0: Vieni, Signore Gesù.
3: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo figlio le hai rivelato la sapienza della croce, concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata sarà interamente dedicata alla Vergine Maria e alla recita del Santo Rosario. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e ai tuoi radioascoltatori.
0: E ai nostri radioascoltatori. Ai nostri, sì. Con lei vorrei parlare questa mattina del Rosario e della Vergine Maria. Innanzitutto, l'origine della devozione del Rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono, se non vado errato, al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei Poveri. Perché Don Pasquale era chiamato così?
1: Guarda, bisogna anzitutto precisare che tutto ha inizio con i 150 salmi, che è la preghiera tra l'altro proprio ufficiale, la preghiera diciamo originaria sia della Chiesa ma soprattutto prima ancora dell'ebraismo. Ora, i salmi, come sappiamo, venivano recitati nell'arco della settimana ogni giorno, un po' come facciamo noi con il breviario. E cosa succede? Che il Salterio, cioè il breviario, i 150 salmi, come li vogliamo chiamare, era però una preghiera colta. Perché? Perché era destinata a gente che sapeva leggere la Bibbia e il latino per giunta. Quindi il problema che si poneva era il seguente, cioè come farle recitare i salmi a delle persone analfabete che non sapevano leggere e scrivere. Allora si escogitò un altro sistema, cioè di sostituire i salmi con la recita di 150 preghiere più brevi e più facili, generalmente tratte sempre dalla Sacra Scrittura. Tra queste 150 preghiere veniva inserito il Padre Nostro. Bisogna aspettare il XII secolo, così come facevi notare bene tu, grazie a grandi personalità come San Domenico di Guzmán, ad esempio, che è stato il più grosso divulgatore, ma ha tanti altri di cui spesso non si parla, diventerà poi protagonista l'Ave Maria, che si alternerà sempre alla preghiera del Padre Nostro. Ora, in quell'epoca il Rosario non era ancora chiamato con questo nome, era indicato, come giustamente hai fatto notare tu, come il Salterio della Beata Vergine Maria, oppure il Salterio dei Poveri, quindi la preghiera dei poveri. Poi, per rendere più facile la recita, venne adottata anche la corona, quella che noi proprio sgraniamo in mano, teniamo in mano, che esisteva già però prima, in precedenza, proprio perché ne veniva utilizzata per altre devozioni. Dopo la seconda metà del 1400, il Rosario, che ormai si chiamerà sempre così, si diffonderà rapidamente in Europa, in tutta Europa, e assumerà proprio la struttura che conosciamo noi oggi. E fu grazie a Pio V che questo fu solennemente ufficializzato. E proprio per questo, grazie a questo Papa, il Rosario ebbe una grande importanza, perché in seguito alla battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571, la vittoria fu attribuita proprio, almeno secondo il Papa, all'intercessione della Beata Vergine Maria. Quindi fu istituita anche la festa il 7 ottobre, che prima veniva chiamata la festa di Santa Maria della Vittoria, e poi noi oggi la celebriamo come la Madonna del Rosario.
0: Venne istituita l'anno successivo alla battaglia di Lepanto, nel 1572. Senta, Don Pasquale, pur senza sconvolgere la struttura secolare, Giovanni Paolo II l'ha profondamente innovato, aggiungendo i misteri della luce ai 15 tradizionali, che sono i gloriosi, i dolorosi e i gaudiosi. Ecco, ci spiega il motivo di questa innovazione?
1: Ma il motivo è profondo, e giustamente San Giovanni Paolo II ha voluto doverosamente integrare la dimensione cristologica nel Rosario, aggiungendo proprio i misteri luminosi. Cioè, cosa significa questa dimensione cristologica che Giovanni Paolo II ha voluto introdurre nell'interno della preghiera del Rosario? Significa meditare e contemplare gli episodi salienti della vita di Cristo, quindi il battesimo nel Giordano, che per noi è fondamentale, inaugura la missione pubblica di Gesù, ma figuriamoci per noi che grande importanza ha il battesimo, è tutto, tutto è inizio, la nostra vita, la nuova vita cristiana inizia col battesimo. Poi l'autorivelazione alle nozze di Cana, il vino nuovo, quindi la nuova gioia introdotta dal Messia. L'annuncio del regno è alla conversione, che è l'annuncio fondamentale, tutto nasce dal kerygma, la fede nasce dall'annuncio, ma questa fede annunciata deve portare per forza di cose alla conversione perché sia una fede autentica. E poi la trasfigurazione, l'istituzione dell'Eucaristia. Parliamoci chiaro, la nostra vita senza l'Eucaristia che senso ha? Un sacerdote senza l'Eucaristia ma non avrebbe nessun senso. Quindi sono tutti quadri che ci permettono di penetrare e imitare la vita di Cristo, e ciò affinché la nostra fede sia sempre più radicata nel Verbo incarnato, e quindi non una fede astratta, solo devozionale. Con questa aggiunta, a maggior ragione, si può affermare che il Rosario è una preghiera squisitamente biblica, diciamo un compendio del Vangelo. Quindi San Giovanni Paolo II ci ha visto proprio giusto.

0: Don Pasquale, adesso parliamo un po' della Vergine Maria. Maria rientra tra i doni offerti per la nostra salvezza. Non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani, affermava Papa Paolo VI. Il problema dunque è nell'accoglimento.
1: Sì, San Paolo VI, come Sant'Agostino, ha la capacità di condensare una dottrina in una frase. E in effetti il cristiano è intrinsecamente mariano, perché Maria è maestra di vita spirituale, perché è la prima che ha seguito Cristo donandoci l'esempio. Maria è la benedetta per aver creduto, è così che l'angelo la proclama, sempre, ha creduto sempre in ogni circostanza alla parola di Dio. Infatti la sua risposta all'angelo è: si compia in me secondo la tua parola. Quindi, come vedi, Maria non è una santina alla quale si ricorre per ricevere dei favori a basso costo. Maria è il modello ecclesiale per l'evangelizzazione, che quindi siamo chiamati ad accogliere, come giustamente dicevi tu, perché è la prima e la più perfetta discepola di Cristo, e lei può aiutarci a vivere con coerenza il Vangelo, specialmente in questo nostro tempo così difficile. Insomma, se vogliamo incontrare il Cristo vero del Vangelo, la chiave di accesso è Maria.
0: Ecco, la Vergine Maria non è il centro, ma è centrale nella vita cristiana. Un noto sociologo ha definito Maria il modello culturale più potente degli ultimi 2000 anni. Il Nuovo Testamento le dedica circa 200 versetti. Naturalmente non sono i versetti a rendere importante Maria, ma la sua presenza negli eventi più significativi della storia della salvezza, Don Pasquale.
1: Guarda, hai usato due termini molto, molto pertinenti, anche se molto sottili nell'interpretazione. Quando dici Maria non è il centro ma è centrale, è verissimo questo. E potremmo sintetizzare in tre affermazioni generali, sia quanto dice il Nuovo Testamento e tutta la tradizione della Chiesa riguardo a Maria in relazione a Cristo. Ecco, in questo senso Maria non è il centro, perché Maria è sempre in relazione a Cristo, quindi è centrale. Ora, tre sono le espressioni che possono sintetizzare appunto la figura di Maria. Maria è madre del Salvatore, Maria come discepola del Signore e Maria come corredentrice. Maria in quanto madre del Salvatore, lo sappiamo, è un'affermazione centrale del dogma mariano. Cioè, Maria ha messo al mondo, ha donato al mondo il Figlio di Dio, il Messia. Ma al di là di questo, che è fondamentale per la nostra fede, perché è dogma, la seconda, il fatto che Maria è discepola del Signore, cioè Maria realizza in sé la definizione del vero discepolato, basato su che cosa? L'ascolto della parola e la sua realizzazione nella vita. Quindi Maria ha fatto quello che Gesù ha ordinato, cioè fare la volontà del Padre. Tant'è vero che Gesù ritiene essere più grande fare e compiere la volontà del Padre che essere suoi parenti. Infatti dirà nel Vangelo di Luca: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi pensa che importanza ha l'obbedienza alla parola. Poi il terzo elemento, la terza affermazione, Maria come corredentrice. Cosa significa? Che Maria è concretamente associata a Cristo dall'inizio, proprio dall'incarnazione, dal concepimento di Cristo fino al Calvario, all'evento pasquale. Quindi Maria, dicendo sì all'incarnazione del Figlio e dicendo sì anche sul Calvario, in questo senso è corredentrice nel Figlio. Però ecco, fermo restando, precisando che solo Cristo è il Redentore di tutti gli uomini, e quindi anche Maria è stata redenta da Cristo. In questo senso Dante poeticamente ha espresso una profondità teologica nel famoso 33° canto del Paradiso, quando dice: figlia del tuo Figlio.

0: Papa Luciani, quando era patriarca di Venezia, disse che è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, senza le feste mariane e i santuari a lei dedicati.
1: È verissimo. I santuari mariani sono segni di una speciale benevolenza di Dio che si prolunga nel tempo e nella storia, e come dimostrano nelle grazie concesse alle persone, le conversioni che si verificano, pensiamo Lourdes, Fatima, tutto il mondo, tutto il pianeta è cosparso di santuari mariani, l'Italia poi non ne parliamo. Quindi direi che ogni santuario ha per così dire un suo carisma, un suo messaggio che perdura nei secoli. I santuari hanno la funzione di comunicare quei valori eterni che stanno alla base dell'esperienza spirituale. Per questo, a mio avviso, dovrebbero essere i santuari delle oasi di luce, dove rigenerare lo spirito e coltivare l'intelligenza della fede, la vera devozione. I santuari dovrebbero essere dei fari sempre accesi per i pellegrini, punti di approdo per i naufraghi nel mare della vita. Occorre pregare Maria veramente che mandi in questo senso guide spirituali dotte e sante al contempo, capaci di guidare le persone alla verità che è Cristo, perché è di questo che abbiamo bisogno, di verità.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi per aver accettato il nostro invito e per averci parlato della Vergine Maria e della recita del Santo Rosario. Grazie a voi, amici, per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, giovedì 23 luglio, le visite a sorpresa di Papa Leone, ieri il suo raccoglimento al santuario di Valle Pietra e ai monasteri di Subiaco. L'appello del segretario di Stato Parolin: in Ucraina la pace è ancora inesistente, in Iran si torni ai negoziati. Nuova notte di attacchi incrociati tra Washington e Teheran, intesa USA-Riyadh sul nucleare. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Giornate di visite a sorpresa ieri per Leone XIV, che si è recato prima al santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, salutando fedeli e turisti, e poi ha raggiunto i monasteri di San Benedetto e Santa Scolastica a Subiaco, dove ha pranzato con la comunità benedettina. Ci racconta tutto Alessandro Di Bussolo.
3: Sono anche vacanze da pellegrino quelle di Papa Leone, che partendo da Castel Gandolfo dedica la giornata di mercoledì 22 luglio alla visita di due luoghi sacri del Lazio orientale. In forma privata, accompagnato anche dal fratello John, il pontefice raggiunge in auto, poco dopo le 10, 1337 metri del santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, con l'originaria cappella scavata in una roccia sui Monti Simbruini, dove si conserva un antico affresco della Trinità. Guidato dal rettore, prega nella cappella e poi si affaccia dalla loggia del santuario. Ai fedeli abbraccio, dice che questo santuario così bello ci fa ricordare il desiderio che nel cuore di tutti di cercare l'aiuto di Dio, che non ci abbandona mai. Dopo circa un'ora il Papa riparte e raggiunge il monastero di San Benedetto a Subiaco. Nel visitare il complesso si ferma in meditazione davanti all'affresco duecentesco di San Francesco e nel sacro specchio bacia, come da tradizione, il ginocchio della statua di San Benedetto e recita il Padre Nostro con i presenti. Al termine sale al monastero di Santa Scolastica, dove si ferma a pranzo con la comunità benedettina e visita i chiostri e il convento. A metà pomeriggio rientro a Castel Gandolfo.
2: Un momento straordinario, così il rettore del santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, Monsignor Alberto Ponzi, ha commentato la visita ieri del Papa intervenendo ai nostri microfoni.
4: Per noi è stata una visita improvvisa ma straordinaria. C'erano un bel po' di pellegrini, ha salutato, è salito sul santuario, si è fermato davanti all'immagine della Trinità, si è portato sulla loggia del santuario e da lì ha detto un pensiero ai pellegrini e ha dato la benedizione. Poi ho fatto visitare tutti quanti gli ambienti che stanno qui al santuario e lui è rimasto molto contento. L'ho portato lì nel nostro refettorio, lì ci siamo fermati un po', ha preso qualcosa, ha preso un caffè, poi siamo andati sull'altare all'aperto a vedere un po' tutto il panorama che si vede da qui su. Andando via ha salutato tutti quanti i pellegrini.
2: Voltiamo pagina a margine della presentazione del libro Pasqua di Pace, da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il giubileo del 2033. Il cardinale segretario di Stato Parolin ieri sera ha rilanciato l'auspicio per la costruzione di ponti di convivenza a Gaza, quindi ha sottolineato come in Ucraina ci sia un'escalation ed espresso preoccupazione per la situazione in Iran. Ascoltiamo le sue parole proprio sulla situazione iraniana.
5: Io non so anche lì come si concluderà, lo sanno un pochi forse, o forse nessuno, ecco. Ma anche lì noi speravamo che funzionasse l'accordo che era stato siglato, no? Ecco, e speriamo che si torni, ecco, a negoziare e si torni a concludere un accordo che possa durare per il bene di tutti, per il bene del paese e per il bene anche del mondo, perché credo che queste situazioni mettono in pericolo davvero la pace nel mondo intero.
2: E noi ci trasferiamo proprio sul fronte iraniano. 12ª notte di attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Entrambe le parti continuano a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz. Sul fronte politico-diplomatico l'intera regione si interroga sull'annuncio del raggiungimento di un accordo tra USA e Arabia Saudita che consente a Riyadh di dotarsi del nucleare civile e di aprire la strada all'arricchimento dell'uranio. La cronaca è di Marco Guerra.
6: Sono state colpite infrastrutture marittime, depositi di missili e droni, siti di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea. Gli attacchi riducono ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare navi mercantili. E quanto riferisce l'ormai consueto resoconto degli attacchi USA diffuso dal comando centrale americano su X. Il CENTCOM afferma poi che il blocco navale viene mantenuto e che sono state deviate 9 navi che cercavano di entrare nei porti iraniani. L'Iran, dal canto suo, fa sapere che ha attaccato bloccato 3 basi americane in Kuwait, di aver fermato 3 petroliere che intendevano attraversare lo stretto di Hormuz e che nessuna nave passerà in quel tratto di mare senza il coordinamento con Teheran. Sul fronte diplomatico resta l'impasse nonostante i tentativi di mediazione del Pakistan. Nel frattempo va segnalato l'accordo tra Washington e Riyadh per lo sviluppo del nucleare civile in Arabia Saudita. Secondo molti osservatori, l'intesa rafforzerà la presenza USA nella regione ed è la strada per l'arricchimento dell'uranio.
2: E il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ieri era tornato a commentare la situazione in Ucraina parlando di prospettive di pace ancora inesistenti. Sul campo, infatti, non si placa lo scontro. Avvertite nuove esplosioni in Crimea, droni sull'area di Sebastopoli, mentre ieri Kiev aveva colpito per la 4ª volta in pochi giorni un magazzino del più grande rivenditore online russo. In programma oggi un colloquio tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani, mentre il segretario di Stato USA Rubio incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Sentiamo Roberta Barbi.
7: Una pace necessaria, una pace dignitosa e una pace invocata, ma certo non vicina, quella tra Russia e Ucraina. Oggi il presidente ucraino Zelensky incontrerà gli inviati del presidente americano Trump, Witkoff e Kushner, per cercare di rilanciare l'attività diplomatica, mentre il segretario di Stato USA Rubio avrà un colloquio con il ministro degli esteri russo Lavrov. L'Ucraina è pronta da tempo per la pace, ha scritto sui social Zelensky, secondo il quale al fronte, intorno al suo omologo russo Putin, si starebbe creando un'atmosfera che definisce tossica. E mentre Kiev accusa Mosca di fare nel Mar Nero come l'Iran nello stretto di Hormuz, denunciando alle Nazioni Unite l'attacco ad almeno 3 navi civili di passaggio con relative vittime e feriti, i media stamattina riferiscono di esplosioni avvertite in Crimea e attacchi con droni da Feodosia a Sebastopoli, oltre a un altro raid su Yalta. 4 inoltre i droni diretti verso Mosca che sarebbero stati distrutti dalle forze aeree, secondo il Ministero della Difesa russo. Salgono a 15 infine i feriti dell'ultimo di diversi attacchi ucraini in pochi giorni contro un magazzino di Wildberries, colosso russo del commercio online.
2: Si moltiplicano in Sudan gli attacchi attribuiti alle forze di supporto rapido, almeno 21 i civili uccisi e decine i feriti in un raid nello stato del Darfur settentrionale. Fonti locali precisano che il luogo funge da importante snodo idrico. L'attacco viene dunque descritto come parte di uno schema ricorrente che prende di mira aree civili popolate e servizi essenziali in violazione del diritto umanitario internazionale. Giornata nera in Italia ieri per le morti sul lavoro, 2 gli incidenti fatali, uno nell'Eccese dove un uomo di 58 anni è deceduto cadendo dal tetto di un capannone industriale di Galatone dove stava lavorando, un secondo operaio di 27 anni è morto in un cantiere di una galleria in provincia di Lecco travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. Dal caldo torrido al maltempo, l'Italia spaccata in 2 sul fronte del clima. Ieri violenta grandinata nelle Marche in Abruzzo, chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi. Le regioni si apprestano a chiedere lo stato di emergenza. Circa 60 persone sono rimaste ferite. Allarme e siccità invece al sud, incendi in Sicilia, centinaia le persone evacuate nell'Agrigentino. Apriamo la pagina della cultura. Isaac Asimov, tra i padri della fantascienza, raccontato nella suggestiva cornice dell'Orto Botanico di Roma, un'occasione per riflettere sui temi del post-umanesimo e sul rapporto tra uomo e macchina, in programma a settembre. Sentiamo il servizio di Lorenzo De Cesaris.
8: L'immaginario di Isaac Asimov è tornato a interrogare il presente con la passeggiata positronica, un percorso immersivo andato in scena all'Orto Botanico di Roma. Attraverso 6 soliloqui guidati da un robot umanoide si è affrontato il rapporto tra uomo e macchina, partendo dalle celebri 3 leggi della robotica teorizzate proprio dallo scrittore. Al centro della riflessione, il postumanesimo è una domanda sempre più attuale: cosa ci rende davvero umani? Se le macchine possono imparare a pensare, resta ancora loro precluso ciò che definisce l'esperienza umana, la gratitudine, la poesia, l'amore e il senso del limite. La passeggiata si è quindi conclusa con un interrogativo aperto. Una tecnologia capace di eliminare dolore e bisogni sarebbe sufficiente a programmarci felici? O l'inquietudine è parte essenziale della nostra umanità?
2: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora che arriva proprio dall'Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno riferito di aver attaccato le forze statunitensi presso il campo di Al-Adiri e la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait. Lo riferiscono i media statali iraniani. nostro giornale si chiude qui. Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Noi vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

quale luogo, in quale tempo, in quale avvenimento delle storie che ho studiato ti ho incontrato. In quale giorno, in quale incrocio

tu temporale, acqua e vento, il fuoco è spento e volo, mi hai salvata in che armatura corazzata, tra polveri cavalli, spade e grida fra i nemici, mi hai graziata.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci, siamo in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana con voi. Buongiorno da Andrea De Angelis, ringrazio Daniele Giorgi al di là del vetro. Continua l'appuntamento estivo al mattino di Radio Vaticana, ogni mattina in onda dalle 9.05 alle 10, ma questo mattino sarà decisamente particolare perché torneremo indietro di qualche ora, di qualche giorno. Lo faremo a bordo di una mongolfiera, tra un attimo vi spiegherò bene di cosa si tratta, perché ci recheremo all'interno del Vaticano, in particolare in aula Paolo VI, uno dei luoghi dell'estate ragazzi in Vaticano. I nostri ascoltatori più fedeli lo sanno, ogni anno registriamo proprio una puntata straordinaria di questo programma assieme alle giovanissime, ai giovanissimi che animano l'estate ragazzi in Vaticano, lì dove è stato anche lo scorso mese Papa Leone. Quest'anno il tema scelto per l'estate ragazzi in Vaticano è il giro del mondo. In 80 giorni viaggia solo chi osa farlo. Un viaggio dunque fatto di tappe, ma anche di sfide, di imprevisti, dove ci si mette sostanzialmente in gioco, dove si scopre, dove si impara, dove si affrontano i problemi senza arrendersi, dove si scoprono anche tante tradizioni e storie diverse, dove si tocca con mano la diversità. Di questo e molto altro abbiamo parlato proprio con alcune bambine, alcuni bambini, ragazzi, ragazze, con gli animatori. Allora vi riproponiamo quanto registrato, come detto, pochi giorni fa in aula Paolo VI, partendo proprio dalla colonna sonora dell'estate ragazzi in Vaticano. Buon ascolto.
2: Ragazzi, prepariamo i bagagli perché quest'anno si parte. Dove? Andiamo in giro per il mondo. Siete pronti? Zaino spalla, occhiale da sole.

0: ragazzi!
1: Amiche e amici di Radio Vaticana, ben trovati da Andrea De Angelis
2: e da Roberta Barbi.
1: E dunque ci siamo anche quest'anno, ci apprestiamo a raccontare l'estate, ragazzi, in Vaticano attraverso i microfoni della Radio Vaticana. Ringrazio Daniele Giorgi, tecnico del suono, assieme
2: ad Alberto Giovannetti,
1: i nostri due tecnici che ci permettono. Ma sì, stiamo registrando in fondo un appuntamento, Roberta, che è diventato abituale, ma è sempre diverso.
2: Certo, è sempre diverso, perché ora ne parleremo quando, entrando un po' più nel vivo della nostra chiacchierata, perché sempre diverso è il tema che si affronta in questo grande appuntamento estivo.
1: Ogni anno infatti c'è un tema differente, quest'anno la parola viaggio è centrale, ma non un viaggio qualunque di quelli che magari avete fatto,
2: no,
1: qua siamo intorno al mondo, ispirati a un'avventura che conosciamo più o meno tutti, magari non benissimo. Però chi non ha mai sentito parlare di?
2: Del giro del mondo in 80 giorni.
1: Eh sì, è un viaggio, no, mi fa ridere perché Roberta l'ha simulato quasi fosse proprio un annuncio,
2: sì.
1: Anche fisicamente. In fondo è tutto molto fisico qui all'estate, ragazzi, in Vaticano, si gioca, si condividono dei momenti, ci sono sfide, imprevisti, proprio come appunto deve essere quella che è l'esperienza di un centro estivo, anche e soprattutto per imparare qualcosa di sé, ma anche qualcosa degli altri, che poi in fondo noi per gli altri siamo a nostra volta qualcosa di differente, di diverso. Questa capacità di dialogo e di ascolto è allora centrale, ma chi ci ha raggiunto già nel nostro studio, Roberto?
2: Ci ha raggiunto Veronica. Veronica ora si presenterà da sola, nostra vecchia amica dell'estate, ragazzi, possiamo dirlo?
1: Eh sì, dal primo anno.
2: Dal primo anno, e che ci racconta. Innanzitutto, ciao Veronica.
3: Ciao a tutti, ragazzi. Veronica, io sono molto felice di vedervi sempre, ogni anno.
2: E anche
1: vorremmo
2: noi
1: vederci una volta con temperature un po' meno, un po' più rigide, no?
3: Poi si sta bene,
2: si chiama estate, ragazzi, non si chiama inverno, ragazzi.
1: Non so, a dicembre,
3: estate climatizzata.
1: Caffè, no, sì. Estate climatizzata.
2: Comunque non ci lamentiamo,
1: no,
2: perché qui dentro si sta molto
1: Paolo
2: bene,
1: Sesto,
2: in aula Paolo VI, diciamolo a tutti gli ascoltatori che magari devono venire poi in udienza e si preoccupano. Allora, Veronica, il giro del mondo in 80 giorni, un viaggio, già l'estate, ragazzi, è sempre un viaggio, no? Ogni anno un viaggio diverso.
3: Assolutamente.
2: Mi incuriosiva questa cosa sull'ambientazione di quest'anno, no? Se ci caliamo un attimo, senza fare per forza i colti, però insomma anche per dare un po' una pennellata, no? Capolavoro di Jules Verne, pubblicato nel 1872, in un periodo in cui si veniva insomma dalla rivoluzione industriale, no? C'era una forte spinta al viaggio, lo sviluppo della ferrovia, i piroscafi, tutta una serie di cose che rendeva il mondo più piccolo, se vogliamo, nel senso di accorciava le distanze e faceva sentire anche magari le persone più vicine, questo
3: sì.
2: Era l'auspicio. Ora ci troviamo invece in un mondo in cui, non voglio insomma dire banalità, però che con i social, che sono stati insomma anche argomento molto, molto caldo in questo periodo, il mondo è ancora più piccolo, no? Ancora le distanze sono ancora più corte, ma è davvero così? Ed è per questo soprattutto che avete scelto questo tema? Come vi ha ispirato? Cosa vi ha ispirato?
3: Di questo tema ci ha ispirato, per me, la parola altro e oltre, cioè oltre quelle connessioni odierne. Quindi giustamente dicevi, no? Nell'epoca di Jules Verne cercavano di connettere molto di più gli altri tra di loro, e in questo specifico momento in cui la connessione, la condivisione tra i social network, la rete è al massimo, sembra, della sua potenza, poi chissà il mondo dove arriverà, no? Però proprio in questo momento in cui la connessione sembra al massimo, andare in quell'oltre, che non è diciamo ingigantendo l'orizzonte, ma andando verso l'orizzonte dentro, quindi andando verso anche un viaggio interiore, no? Che è raro che adesso i ragazzi possono compiere, perché sono distratti appunto dalla rete, da altri tipi di connessioni. Ecco, è proprio questo il viaggio per noi, cioè entrare in contatto con la fantasia e con la sensibilità, i valori, le parole chiave che poi proponiamo, entrare dentro il viaggio del cuore, in qualche modo
2: in mongolfiera dentro di sé, si potrebbe
3: bellissimo
2: dire.
1: Sì, sì. Perché in fondo poi l'intelligenza artificiale per chi ha la loro età è un qualcosa di assolutamente normale,
3: sì, sì, alla portata.
1: Per normale intendiamo nella media statistica,
2: sì,
1: cioè
2: sì,
1: alla
2: infatti ne parliamo noi che siamo boomer.
1: Ecco, io non volevo essere così esplicito,
3: ma
1: Roberta
3: eh?
1: Mi, sì, mi sì ci porta, vabbè, giusto, corretto, ma di intelligenza artificiale ha sentito il bisogno nella sua prima enciclica di parlarne il Papa, sì, Papa Leone, e oltre a darci una serie di chiavi di lettura importanti, il Pontefice ci ricorda che poi al centro deve restare questa magnifica umanità, deve restare la persona nella sua complessità e nella sua diversità.
3: Certo.
1: Anche questo è un messaggio che cercate di trasmettere,
3: sì,
1: ai più
3: proprio
1: giovani.
3: Proprio in quella che è l'essenza di noi ragazzi, cioè nel senso di ognuno di loro, di ognuno dei loro cuori. Quello che ho a cuore è che l'essenza di ognuno, il carisma di ognuno venga fuori. Quindi il viaggio è proprio dentro i talenti, dentro quello che è il rispetto, la fiducia, l'ascolto, la scoperta, il coraggio. Quindi tutte quelle parole che magari abbiamo letto o abbiamo visto sui social o che condividiamo con facilità, ma che poi dentro di noi che vuol dire? Che vuol dire il rispetto, che vuol dire la fiducia, che vuol dire la lealtà? Cioè, cosa vogliono dire queste cose proprio nello scambio reciproco, no? Tra i compagni e anche tra le varie fasce d'età, no? Perché qui abbiamo i verdi, i gialli, i celesti, i blu. E questa
2: è una new entry,
3: esatto,
2: anche
3: grande novità tra i piccolini, quindi anche proprio lo scambio comunicativo tra chi è molto più piccolo di me, e anche lì ecco questi valori che si scambiano, che trovano nuove. Prego, prego.
2: Brevemente, Veronica, ci spieghi il mini club?
3: Sì, il mini club
2: che è la novità di quest'anno.
3: Grande novità di quest'anno, gli arancioni, colore spumeggiante, super
2: sì
3: allegro, 3-5 anni. Abbiamo cercato di, appunto, negli anni di introdurre questa fascia d'età, perché secondo noi già seminare fin da piccoli quella che è la gioia, la bellezza di stare insieme, la comunione, no? Che tra un disegno, un laboratorio, un ballo, insomma, è bello che poi loro già da piccoli imparino il sorriso dell'estate, ragazzi.
2: È anche interessante vedere come i contenuti, no, che voi passate, comunque le emozioni vengano vissute in maniera diversa,
3: sì,
2: tra un'età evolutiva e l'altra, e come vengano anche reinterpretati, no Andrea?
1: È così, è così. Allora grazie a Veronica, se sentite, tra l'altro parlavi di balli, questi
3: certo
1: rumori che poi rumori non sono, no? Quel,
2: sono
1: verrebbe
2: suoni
1: da dire suoni, ma anche quel chiasso di Giovanni Paolo II che disse Roma non dimenticherà mai, l'Aula Paolo VI non lo dimentica mai, ogni estate il chiasso meraviglioso che realizzate. Grazie Veronica.
3: Grazie mille a voi.
1: Adesso abbiamo subito Fulminacci, stupida sfortuna, la sanno, vai.

0: stavo facendo il conto, Roberta, che le prossime tre persone che ascolteremo ci hanno già raggiunto nel nostro studio, hanno già le cuffie.
1: In tutto hanno?
0: In tutto hanno meno dei miei anni, credo, più o meno.
1: Ti
0: cosa...
1: avevo capito.
0: Vabbè, è andata così, ma del resto anche quello è un viaggio, no? Le varietà ed è un viaggio che si compie anche all'estate, ragazzi, perché per esempio c'è chi ha la maglietta blu, poi l'anno dopo diventa verde in quanto diventa aiuto animatore o aiuto animatrice, vero Elisa? È andata così?
2: Vero, vero.
0: Benvenuta. Che,
2: grazie.
0: Che c'è scritto sul braccio? Prendete appunti, che cosa?
2: Ah, no, lasciamo
0: non
2: stare.
0: Non si può dire, vabbè, no, c'è una roba scritta
2: meglio
0: a pennarello.
2: Meglio lasciar perdere.
0: Invece cos'è che ti fa stare qui? Cosa stai scrivendo secondo te in queste settimane?
2: Allora, io prima di essere aiuto animatrice sono stata nei blu e da animata mi sono trovata davvero tanto bene, tanto che ho voluto continuare, anche perché io a me piace davvero tanto stare con i bambini o ragazzi e la vicinanza a loro appunto mi ha dato la voglia di continuare.
1: Bene, e anche il coraggio, no?
2: Sì.
1: di continuare. Parlavamo di coraggio, no? E anche di scommessa, in fondo è quello che tu hai fatto, no? Una scommessa, sei passata da animata ad animatrice.
2: Sì, sì.
1: Mi piace molto animata questo termine.
0: Vero.
1: Andrea.
0: Sì, basta non esserlo
1: troppo. E, perché in realtà il giro del mondo in 80 giorni si basa proprio su una scommessa, no? Il protagonista Philip Fogg che scommette con i suoi amici e compari del Reform Club di Londra. Facciamo anche un po' di, così, di richiamo a quello che è il testo di riferimento.
0: Scritto un secolo e mezzo fa.
1: Eh sì, l'abbiamo detto, 1872.
0: 154 anni, chissà dove eravamo noi.
1: Ma vabbè. Chissà dove saremo fra altrettanti anni. E mi fai perdere il filo, Andrea.
0: Ma io
1: però
0: faccio apposta perché loro ridono.
1: È una scommessa, dicevamo, ecco, scommette con questi suoi compari che in 80 giorni riuscirà a fare il giro del mondo e quindi tornare in tempo a Londra,
2: sì,
1: alla mezzanotte, mi sembra, del 21 dicembre. Scommette 20.000 sterline. Qui non si usano soldi, ma su che cosa si scommette invece qui?
2: Allora, qua vale molto appunto l'amicizia, quindi conta molto l'amicizia sia tra noi animatori, aiuto animatori, che con i bambini, perché la cosa più importante io penso sia la fiducia reciproca, cioè noi siamo comunque in età abbastanza vicina a loro, ai celesti, ai blu, ai gialli, ai verdi, e loro con noi si devono saper sia divertire che rispettare le regole quando serve, ovviamente. E anche l'organizzazione, quella è davvero molto importante, si vede se c'è o se manca.
0: Ci si può divertire rispettando le regole,
2: certo,
0: anche questo
2: certo,
0: è un insegnamento.
2: Certo.
1: Questa
0: Marta...
1: amicizia verticale è bella.
0: Sì.
1: Marta e il suo sorriso bellissimo.
0: Ciao Marta, benvenuta.
3: Ciao.
0: Ciao, beh, pure con la mano ha fatto ciao, no?
1: Eh sì.
0: Marta, la portiamo in radio e
1: la portiamo con noi, basta.
0: Stai con noi, facciamo i radiogiornali. Tra l'altro mi dicono che qui ci sono dei laboratori, i nostri direttori, Andrea Monda, direttore dell'Osservatorio,
2: sì,
0: Romano,
2: sì,
0: Massimo Menichetti, Radio Vaticana, Vatican News, stanno lavorando con altri vostri amici e amiche a un radiogiornale e a un'edizione dell'Osservatorio Romano. Dunque, chissà, magari avremo altre sorprese più avanti. Quanti anni hai, Marta?
3: 8.
0: 8 anni e hai una treccina, vedo. Sì, con tanto di... No, perché io, sai, sono attratto per motivi, Roberta, inevitabili.
1: Tricologici.
0: No? Dai capelli e quindi... Ma anche Leonardo ha un bel ciuffo, vedo. Leonardo, benvenuto.
1: Ciao, Leonardo.
4: Ciao.
0: Quanti anni hai tu?
4: 10.
0: Tu 10, sei un po' più grande. È la prima volta che venite qua o anche gli altri anni?
4: No,
3: prima volta.
0: Leonardo anche gli altri anni, Marta prima volta. Allora iniziamo da Marta, perché se è la prima volta può dirci cos'è che ti ha sorpreso di più, cos'è che ti sta piacendo di più.
1: Cosa ti aspettavi di trovare e cosa invece hai trovato?
3: Qua mi piace venire in questo centro estivo perché mi piace stare insieme ai miei amici e fare nuove amicizie. Qua mi diverto a fare laboratori, baby dance.
1: E fino adesso qual è il laboratorio che ti è piaciuto di più? Se ce n'è uno che proprio ti è piaciuto più degli altri.
3: Abbiamo creato un cappello con la carta, prendendo due piatti,
1: okay,
3: di carta. Uno fondo e uno piano. Quello fondo l'abbiamo pitturato all'esterno. E quello, in quello piano abbiamo ritagliato il bordo, gliel'abbiamo attaccato di sotto.
1: Che meraviglia, tu saresti capace, Andrea?
0: No,
1: assolutamente,
0: cioè,
1: no.
0: Ora ci provo anch'io, magari vengo in radio con
1: non il
0: hai
1: cappello. Neanche capito come si fa.
0: No, l'ho capito, ah, quello okay. Fondo sopra, giusto, incollato quello sotto piano, però ritagliandolo un po'. Come l'avete colorato, hai detto, di?
3: Con i pennelli.
0: Di che colore?
3: Io, come volevamo.
0: Che colore hai scelto?
3: Rosa, giallo e celeste.
0: Allora belli. Io prendo io celeste.
1: Colori insomma. Solari.
0: Rosa e giallo mi piace molto. Celeste, però l'avete voi la maglietta,
1: esatto.
0: Celeste. Com'è questa
1: anche
0: squadra
1: Leonardo,
0: celeste,
1: dai.
0: Leonardo?
4: Allora, molto bella. Io non ho ancora fatto i blu, ma per ora il celeste è l'anno più bello, secondo me.
0: Oh, vedi.
4: Perché cioè, non sei né troppo grande né troppo piccolo.
0: Giustamente.
1: Che sono una novità anche i celesti di quest'anno, giusto?
2: Già il secondo anno.
1: Ah, è già
2: anno.
1: Il secondo anno, ok. Allora, comunque, sono il gruppo più nuovo.
0: Tu l'anno prossimo sarai in prima media, già?
4: Sì, e andrò nei blu.
1: E quindi è l'ultimo blu. Anno dei celesti.
0: Ma le amicizie che nascono qui all'estate, ragazzi, poi proseguono, vi sentite durante l'anno?
4: Allora, più che altro... Allora, no, noi non è che ci sentiamo durante l'anno. Per me è proprio questo il bello, che dopo... Ritorni all'estate, ragazzi, e rivedi tutti dopo tanto che non li rivedi.
0: Bello.
4: Per me è questo il bello.
1: Quindi hai tante cose da raccontare.
4: Sì.
1: Hai ritrovato già degli amici che,
4: sì,
1: che avevi incontrato
4: da
1: negli anni precedenti, insomma. Delle amicizie come al mare, no? Come quando si torna a casa al mare. Una volta era così, Andrea, no? L'estate si passava a casa dei nonni, magari.
0: E i nonni... ci dicevano, probabilmente anche i vostri lo fanno, delle parole spesso. Io quando ero piccolo mi ricordo, dicevo, ma perché mi ripetono sempre le stesse cose? Poi crescendo ho capito che alcune parole è bene ripeterle tante volte perché sono più importanti di altre.
1: Tu hai iniziato
0: a ripeterle. Tra le parole che ripetete spesso qui e vi ripetono gli animatori, ce n'è una che mi piacerebbe parlare di questa parola con voi. Allegria. Cos'è l'allegria per te, Leonardo?
4: Allora, per me l'allegria è stare felici tutti insieme e ovviamente divertirsi.
0: E per te, Marta, l'allegria?
3: Per me l'allegria è sempre stare con gli amici, però in un certo modo averne altri, cioè fare nuove amicizie.
0: Bello questo, non sempre con gli stessi, ma
1: perché gli amici
0: allargarci.
1: Non bastano mai, giusto?
0: Bravi, bravi, Marta, Leonardo, grazie. Elisa, anche a te, grazie di cuore. Ah, tra l'altro abbiamo Alfa, che so che sentite spesso questo brano di Alfa, sì. E Jovanotti, no?
1: E allora ce lo ascoltiamo insieme.
0: Lo lanciate
1: insieme?
0: Voi, buon
3: Buon
0: bè.
3: Buon bè.
1: Esatto.

0: piena di scogli.
1: Eccoci, Radio Vaticana con voi in Vaticano. Stiamo seguendo l'estate, ragazzi. Ancora un buongiorno da Andrea De Angelis
2: e da Roberta Barbi.
1: Stiamo registrando questa trasmissione e mentre noi registriamo qui all'ingresso praticamente dell'aula,
2: a pochi metri da noi
1: c'è un conclave,
2: ma non in Cappella Sistina,
1: bensì nell'aula del sinodo, se ho ben inteso, perché lì si sta per scegliere chi sarà animatore per un giorno, cioè un bambino, una bambina, un ragazzino, una ragazzina che con tanto di votazione, con biglietto e poi ripiegato e messo dentro
2: a scrutinio,
1: un unico
2: segreto.
1: Scrutinio segreto, verrà scelto l'animatore per un giorno. Noi però intanto abbiamo un altro aiuto animatore qua
2: che non è per un giorno.
1: No, lui tra l'altro è dal primo anno.
2: Anzi, da qui da 7 anni.
1: Valerio, ben trovato.
2: Un premio, Valerio.
1: Bentornato, Valerio.
3: Grazie.
1: Ha cambiato voce rispetto agli altri. Quanti anni avevi quando sei venuto qua la prima volta?
3: Quando sono venuto qua erano i gialli, quindi avevo 8 anni.
1: E ora ne hai?
3: 17.
1: No, aspetta.
2: No, non mi torna
1: più di 7 anni.
3: Sì, perché prima i gialli erano diversi.
1: Ah, ok.
3: Prima
1: okay,
3: i gialli erano,
2: erano fasce di età differenti.
1: Se no dico come vanno.
2: Eh, no, l'abbiamo detto prima che sono stati introdotti i celesti.
1: No, se no avrei ancora più anni di quelli che ho. Se 7 fa da 8 a 17, vabbè.
2: Sembra, però, ma non è.
1: Valerio, però se vieni qua da tutti questi anni vuol dire che qualcosa ti riporta qua. Un viaggio che ti riporta qua.
3: Assolutamente sì. E qua ogni anno ci sono sempre nuove emozioni. E, cioè, mi piace così tanto venire qua che ho fatto anche a fine anno a scuola, ho fatto anche il capolavoro su quest'estate, ragazzi. Quindi per me venire ogni anno qua è sempre bello, trovare anche nuove amicizie, stare con i bambini che ogni anno ti ritrovano, dicono ah, pure tu ci sei pure quest'anno, sono contento, ti dicono sempre belle parole, anche l'amicizia con gli animatori, aiuti animatori, quindi ogni anno è sempre un'emozione ritornare qua.
2: Un punto, hai detto una cosa molto interessante, Valerio, i bambini che ti ritrovano e ti rifanno ah, anche tu quest'anno di nuovo qui, quindi un punto di riferimento, una cosa bellissima. Certo. Ora io non ti voglio agitare, ma è anche una responsabilità, no?
3: Assolutamente sì, una grande responsabilità.
2: Essere perché, d'esempio.
3: Esatto, comunque tu devi insegnare sempre un qualcosa, sei un punto di riferimento per i bambini e quindi tu devi sempre insegnarli, devi farli divertire perché quello è il ruolo, devi farli giocare, però devi anche insegnarli un qualcosa.
2: Ecco, l'aiuto animatore è tra l'animatore e i ragazzi, quindi diciamo che la sua caratteristica peculiare è quella che dicevi tu, li deve anche far giocare, sei più vicino a loro per età, quindi anche un po' più un amico.
3: Esatto, anche perché l'aiuto animatore è anche un po' più, alla fine capisce un po' più il bambino perché è stato già qua dentro e sa benissimo come far animare quel bambino, anche perché li conosciamo quasi tutti praticamente, tranne chi viene nuovo, quelli del mini club che piano piano li stiamo conoscendo, però comunque sì, esatto.
1: Tra l'altro il mese scorso il Papa è venuto proprio a trovarvi, Papa

0: chi viene nuovo, quelli del mini club che piano piano li
1: Certo.
0: stiamo conoscendo, però comunque sì, esatto.
2: Tra l'altro, il mese scorso il Papa è venuto proprio a trovarvi, Papa.
0: Più altri 60, 59 animatori, quindi è impossibile utilizzare il telefono. Ci sta quella piccola distrazione nella pausa, però quindi qua dentro il telefono te lo puoi proprio scordare, cioè il mio sta là dentro da stamattina, quindi è scordato là
1: A
0: dentro.
1: proposito, Valerio, abbiamo un dato? Quanti sono i bambini?
0: All'incirca la settimana più piena arriva a sfiorare 400, 380.
2: Mi ha
1: È un bell'impegno.
2: molto colpito quello che ha detto Valerio. Qua il telefono te lo puoi
1: Sì.
2: scordare, nel senso che non tiene proprio in mente di usarlo perché non c'è né tempo né
1: Io
2: voglia.
1: posso testimoniare che i
2: È
1: ragazzi, anche
2: così.
1: quelli più grandi che ce l'hanno, perché ormai hanno un'età tale per cui appunto lo possiedono e lo utilizzano nella vita normale, qui non lo portano,
2: E
1: perché
2: pensa,
1: non serve.
2: Valerio, che ragazzi della tua età e anche più piccoli, è venuto da noi in studio a Radio
1: Sì.
2: Vaticana il professor Vicari, che è primario del bambino
1: Gesù.
2: Gesù, ci ha parlato proprio di come viceversa per tanti giovanissimi coetanei tuoi il telefonino crea una dipendenza che può portare anche a un ricovero in ospedale. Ecco, questo ci mostra forse in maniera evidente come le relazioni con gli altri e con i coetanei facilitano una non dipendenza da strumenti quali i cellulari, poi ce ne sono tante altre, ahi noi. Però Roberta, ho assistito a una scena poco fa bellissima, tant'è che Daniele Giorgi ha fatto segno poi, no no, va bene così il microfono, perché Federico indicava a Vittoria, guarda, forse di avvicinare un po' il microfono alla bocca, e lei faceva, ma no, che dici, ma senza parlare, bravissimi, va bene come l'ho messo, e poi il tecnico intervenuto ha detto va bene così. Io ho trovato dolcissima questa attenzione tra compagni di squadra. Gialla, Federico, Vittoria, benvenuti.
3: Grazie.
2: Vittoria,
3: Grazie.
2: corretto, no? Il microfono andava bene come l'avevi messo tu. Stavi cantando Buon Vento prima, si canta qui all'estate, ragazzi.
3: Beh, sì.
2: Volete accennarla? No.
1: No,
3: No, no.
2: Ok. Però vi piace Alfa, me lo ricordo anche dagli altri anni, insomma,
3: Sì.
2: il filo rosso che ci unisce la cantavano
1: È una
2: tutti, l'abbiamo
1: grande.
2: imparata anche noi. Cos'è che vi unisce di più qui? Vittoria, cos'è che ti fa sentire parte di una squadra? Ti piace essere parte della squadra e non da sola? Cos'è
3: Sì.
2: che ti piace di più della squadra?
3: Che partecipano tutti e nessuno rimane fuori.
2: Nessuno rimane fuori, Roberta. Queste ci danno delle perle, no? Delle lezioni
1: Assolute.
2: meravigliose.
1: Senti, e quindi Vittoria, come sta andando questa squadra?
3: Bene.
1: State accumulando punti? Come si accumulano i punti? Lavorando insieme, da soli si fa poco?
3: Beh, sì.
1: Federico, invece, secondo te come va questa squadra dei gialli? Che
3: Va bene.
1: ricordiamo è la fascia d'età, vediamo se Andrea ha studiato.
2: 7,
1: 7-8.
2: stavo dicendo 8-9, no,
1: No,
2: 7-8.
1: erano quelli di prima.
2: Quelli di prima. E io non
1: Allora,
2: imparo mai
1: Federico, tu quanti
2: colori.
1: anni hai innanzitutto?
3: 8 e mezzo.
1: 8 e mezzo, quindi sei un po' a cavallo fra l'una e l'altra. Raccontaci, ti abbiamo interrotto, com'è questa squadra dei gialli? Come va quest'anno?
3: Ebbene,
1: Dovete farvi
3: perché è
1: sentire.
3: una metà tra un luogo dove si fa amicizia e un luogo dove si gioca, si fa sport. E quindi è un luogo bello.
1: Senti, ma

0: viaggio, tutto è collegato.
1: Tutto il mondo, vuoi dire? Tutto il mondo.
2: Sai che a me queste frasi ricordano anche quel tutto è connesso, e lei prima ha detto nessuno resta da solo, nessuno si salva da solo. Cioè c'è veramente qualcosa che mostra come poi essere animatori, e lo dico tra l'altro da ex animatore, permettimi Roberta, è una cosa seria, cioè non ci si improvvisa. E questa responsabilità a cui accennava prima Roberta, Valerio, e tu hai detto sì, la sentiamo, però è anche frutto di una scelta, cioè nessuno ti ha chiesto di esserlo. Tu vuoi esserlo, caspita, io voglio esserlo.
3: Ah, senti, sì, io ho sempre voluto, perché stare in stretto, cioè appunto stare con loro, anche perché i bambini ti danno la forza, quindi essere animatore per me è bellissimo, quindi penso che tutti, pure loro, quando saranno grandi vorrebbero fare gli aiuti animatori.
2: Volete fare gli animatori?
4: Sì, sì, volendo.
2: Volendo sì? Tu, Vittoria?
5: Sì.
2: Ti vedo pronta.
5: Mi piacerebbe.
2: Ti piacerebbe. Hai lo sguardo di chi già si vede lì pronta.
1: Tanto hanno ancora qualche anno.
2: Ancora qualche anno, ma la maglietta verde secondo me vi sta bene.
5: Sì.
2: Vi salutiamo. Grazie Valerio, grazie Vittoria, grazie anche a te Federico, con l'inno dei mondiali di calcio.
1: Aspetta, c'è Vittoria che vuole dire una cosa.
2: Cosa vuoi dire Vittoria?
5: Noi la prossima settimana forse faremo chi sarà un giorno un animatore.
4: Per noi. Quindi.
2: Anche voi.
1: Un altro conclave.
2: Ah, un altro conclave.
3: L'anno scorso hanno fatto i blu, questa settimana i celesti e adesso le settimane gialle. Quindi,
2: chissà, magari se uno di voi due sarà per
1: poi
2: un giorno animatore.
1: Poi ce lo racconterete magari l'anno prossimo.
2: Vedo. Invece i mondiali, dicevo, che appunto hanno caratterizzato insomma questo mese di luglio, vedono
1: anche il viaggio intorno
2: Shakira,
1: al mondo.
2: Esatto, cantare l'inno, ascoltiamo.

0: let's go.
1: L'inno dei mondiali, in realtà, per chi ci segue dall'Italia,
2: mi ha
1: fatto venire in mente.
2: Ma grazie al cielo non mi avete sentito.
1: No, una cosa molto triste, perché ripeto, per chi tifa Italia, insomma, ci segue dallo stivale, sono venuti a trovarci Sofia e Valerio, benvenuti. Valerio in particolare è nato nel 2014, che è l'anno
2: quindi,
1: in cui l'Italia ha giocato per l'ultima volta i mondiali.
2: Non hanno mai visto i mondiali con l'Italia.
1: È incredibile questa cosa, però è così.
2: È così.
1: Ci auguriamo che nel 2030 possiate vedere l'Italia ai mondiali come tutti noi. Tanti obiettivi il 2030. Però lo sport, caro Valerio, come ci insegna spesso il Papa, ci permette di imparare il rispetto delle regole, imparare il gioco di squadra, imparare il sacrificio, perché ci si allena. Quando tu ti alleni, insomma, non è che è proprio il massimo, no? Però l'allenamento poi ti porta a giocare. Voi vedete nello sport queste belle cose? Quanto è importante per te? Quanto ti piace fare sport?
2: Tra l'altro so che stanno facendo dei tornei sportivi in questi giorni.
1: Ah.
2: Quindi raccontateci un po'.
3: Sì, in questi giorni noi stiamo facendo proprio dei tornei, soprattutto tornei di basket, pallavolo, calcio, e possiamo...
2: Tu a quale stai partecipando?
3: Calcio.
1: Che ruolo giochi?
3: Ho fatto portiere.
1: Ah, caspita, come mai il portiere?
3: Allora, perché... portiere perché già in... abbiamo un pochino fatto, ci siamo messi in gruppo e abbiamo detto i nostri ruoli dove eravamo più forti e allora abbiamo creato la squadra.
1: Quindi il portiere deve osservare molto attentamente il gioco, no? Che squadra tifi tu?
3: La Lazio.
1: Quindi in porta avevamo Provedel quest'anno, se non sbaglio.
3: Sì.
1: E quando vedi la partita guardi con particolare attenzione, al di là della squadra, insomma, il portiere?
3: Allora, molte volte posso guardare il portiere per vedere come lui guarda proprio la partita, con quale osservazione partecipa.
1: Vedi,
2: io poi vorrei, da moglie di portiere, vorrei dire...
1: Da moglie di portiere?
2: Sì.
1: Questa non la sapevo, tuo marito.
2: Amatoriale,
1: ho capito,
2: amatoriale,
1: ma
2: all'epoca dell'università ormai è un'altra era geologica. Comunque, però volevo dire che mi ha sempre detto che il portiere, correggici se sbagliamo Valerio, il portiere in realtà non è un ruolo statico.
1: Non sta fermo
2: non
1: lì.
2: Sta fermo.
3: No, no.
2: Fa un sacco di cose.
3: Sì.
2: Deve seguire... Si muove sempre, no?
3: Sì, poi quando si trova solamente lui con un altro avversario, deve uscire dalla porta, saltare, poi molte volte intervenire durante il gioco. Molte volte possiamo anche vedere che il portiere è il capitano della squadra.
1: È vero.
2: E su questo io direi che...
1: Anche
2: proprio...
1: Ollie e Benji ci insegnano questo.
2: Ollie e Benji, sei boomer, perché non si chiamano più Ollie e Benji.
1: No.
2: Ora lo cerchiamo e poi te lo dico.
1: Hanno cambiato...
4: Si chiama Capitan Tsubasa.
2: Ecco, vedi?
1: Ma non è giusto, io avevo poche certezze.
4: Pure allora, sono completamente sicura, ma credo
2: no,
4: che...
2: No, hai ragione.
4: Capitan Tsubasa sia il nome tradotto dal giapponese.
2: Esatto, è il nome originale giapponese, noi siamo cresciuti con un fake.
1: No, ma torno indietro, ricomincio. Comunque, Sofia,
2: la
1: benvenuta.
2: Voce era di Sofia.
1: Grazie. Per averci subito, come dire, riportato al 2026. E a proposito di sport, invece, tu quale sport stai facendo? Quale ti piace?
4: Del torneo di comunque che stiamo facendo adesso, sto facendo pallavolo. Però io non faccio proprio uno sport, io faccio una disciplina artistica, ovvero danza contemporanea. Non è molto diffusa, cioè non è molto conosciuta. Però comunque ho questa passione da 2 anni.
1: E si chiama danza contemporanea, non come Ollie, cioè quella si chiamava e si continua a chiamare
2: che ti
1: danza
2: contemporanea.
1: No, perché
2: di
1: poi
2: sì.
1: Magari l'anno prossimo io faccio quello che sa cos'è la danza contemporanea e cambia nome anche lei, no?
4: Ma ci sono vari tipi di danza,
1: ecco,
4: comunque.
1: Vedi,
2: lo
1: ci
2: vedi,
1: sono vari tipi di danza.
2: L'incertezza è il sale della vita.
1: Cioè, è quello.
2: Bisogna mai smettere di farsi
1: a
2: domande.
1: A proposito di nomi e parole, qua avete parlato di tante cose in queste settimane e continuate a farlo, cara Sofia. Tra l'altro si parla anche della capacità di accogliere l'altro, di accogliere chi è diverso, nella consapevolezza, come dicevamo all'inizio, che per l'altro siamo noi diversi. Da lui. Ecco, questa accoglienza, come la vivi, come la stai toccando con mano? Cos'è per te l'accoglienza?
4: Allora, l'accoglienza... parto col presupposto che io non riesco a capire le persone che... odiano per caratteristiche come per esempio l'etnia,
2: il pregiudizio,
4: il pensiero,
2: non
4: il pregiudizio. Non capisco i pregiudizi, so che esistono, però su alcune, su determinate cose non riesco a concepirli.
2: Okay.
4: Esatto. A me piace molto il fatto dell'accoglienza, perché comunque questo centro estivo in sé, questo estate ragazzi, anzi, insegna soprattutto l'accoglienza. Ogni settimana noi ci dividiamo in squadre, proprio nei gruppi. Per esempio, cioè, noi blu ogni settimana ci dividiamo in quattro squadre, ognuna assegnata ad un animatore. E in queste squadre sono presenti caratteri diversi, opinioni diverse, capacità diverse, oppure l'eccellenza di...
1: Sentiamo anche le campane.
2: Di tutto.
1: Beh, giustamente, siamo, no, state ragazzi. Sì. C'è il nostro tecnico che ci guarda come a dire va bene tutto, cioè dobbiamo raccontare anche questo. Prosegui pure.
4: Comunque, mi piace perché posso parlare con persone con opinioni diverse, posso confrontarmi. Certo, ovviamente non è che mi possono stare tutti completamente simpatici, se posso essere, ma... è una cosa normale comunque dopo che si conosce una persona.
2: Ecco Sofia, ti faccio una domanda un po' personale, ma non per forza personale della tua esperienza diretta, ma di quello che hai visto in questi giorni, in queste settimane. Raccontiamo sempre che è tutto bello, tutto, ma ci sono poi anche, visto che siete tante, abbiamo detto 400, ci sono degli screzi, delle litigate a volte?
4: A volte sì, ci sono delle litigate, ma è ovvio che comunque siamo ragazzi e è umano comunque litigare. So che a noi blu in questi giorni hanno tolto per alcuni giorni il campo da calcio per delle dinamiche che ancora non ho capito bene, però so solamente che hanno tolto il campo da calcio per delle cose che sono successe.
1: Hanno tolto la porta a Valerio, quindi anche praticamente. Però,
4: per esempio, i tornei di calcio li stiamo facendo in piscina.
2: Ecco,
4: il centro sportivo.
2: Pallanuoto. Cos'è?
4: No, perché noi in piscina...
2: Ah, la location. Hanno cambiato location. È il caldo e
1: vicino
2: l'età.
1: Alla piscina, diciamo.
4: Ecco. Vicino alla piscina.
1: Perfetto. Ma visto che Roberta ha introdotto il tema,
2: esatto,
1: della vita reale, no? Dove è normale che ci sia la possibilità di discutere, litigare e poi insomma fare anche pace, il perdono, la capacità di perdonare, Valerio, chiedere perdono a qualcuno, sperare di essere perdonati.
2: Ti è capitato in questi giorni, per esempio, di chiedere perdono o che qualcuno chiedesse a te perdono per qualcosa?
3: Sì, molte volte noi discutiamo e ovviamente alla fine facciamo pace. Però questi giorni sì, mi è capitato. Una volta mi è capitato perché...
2: Che era successo?
3: Stavamo giocando.
2: Senza fare nomi, raccontaci solo cosa
3: stavo giocando a calcio e allora mi hanno fatto fallo. E allora sono caduto e per lo più non è che mi sono fatto male, è che mi è dispiaciuto che quell'amico mi avesse fatto male e non mi avesse chiesto scusa. Allora, quando sono ritornato da lui e lui mi ha chiesto scusa, e allora abbiamo rifatto pace.
2: Bene.
1: Tra l'altro,
2: disarmare le parole, ecco.
1: Ci capiamo con uno sguardo, Roberta, questa cosa vedi mi rallegra.
2: Mamma mia,
1: a proposito,
2: guarda,
1: a te no, scherzo.
2: A me meno, sì.
1: No, perché anche questa parola pace che viene ripetuta ci riporta al Leone. Voi lo sapete, il Papa sempre
2: che
1: all'inizio
2: avete incontrato, perché loro l'hanno incontrato.
1: Dice la pace sia con voi, no? È il primo saluto, che poi è il primo saluto del Cristo risorto. Però anche Papa Francesco, il predecessore di Leone, diceva: non tanto ai bambini, quando giocavano si rivolgeva alle mamme, ai papà, al marito, alla moglie: litigate se necessario, se capita che vi tirate un piatto, può succedere, però fate pace prima di andare a dormire, no? Questo bisogno,
2: sì,
1: di perdonare e saper perdonare. Grazie Sofia,
2: grazie
1: Valerio. Roberta, noi abbiamo concluso.
2: Già.
1: Se è volata questa ora assieme.
2: Dobbiamo farne di più.
1: Chissà, magari arriveranno altre sorprese attraverso i nostri media di questo racconto. Grazie a Daniele Giorgi. e Alberto Giovannetti, tecnici del suono. Grazie anche a Edoardo Valentino, il nostro Edoardo,
2: che c'è ma non si sente.
1: Sì, ha voluto praticamente ultimare o quasi anche con questa esperienza lo stage che lo ha visto per tutto il mese di luglio con noi. Grazie Edoardo. Roberta, bello con te, non l'avevo mai fatto insieme noi, perché ero venuto io gli anni prima, tu lo scorso con Gianmarco Murroni,
2: che salutiamo
1: in ferie. Gianmarco, grazie davvero a tutti voi, restate in ascolto di Radio Vaticana. Facciamo un ciao insieme. Va bene. 1, 2, 3,
4: ciao
1: ciao ciao, ciao.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Il ricordo del Papa illumina estate ragazzi in Vaticano. Maya Pecchineta eletta animatrice per un giorno. I Pink Panthers favoriti per i mondiali 2026.
2: Un caro saluto da Sofia Lilli
1: e Valentina Petricca
2: per questa edizione speciale di GR di Estate Ragazzi in Vaticano. Oggi è ancora molto forte il ricordo della visita il 22 giugno scorso di Papa Leone, il ricordo di quella giornata nel servizio di Federico Magliocchetti.
3: Grande è stata l'emozione quando è arrivato il Papa nell'Aula Paolo VI. I ragazzi gli hanno posto varie domande sull'intelligenza artificiale, sui suoi vari viaggi e sul tema delle Estate Ragazzi, giro del mondo in 80 giorni. In seguito alle risposte gli sono stati donati alcuni oggetti riguardanti le Estate Ragazzi, una maglietta, un cappello e una targa con la scritta Essere ragazzi. È stato sempre sorridente. Questa esperienza rimarrà per sempre nel cuore di ognuno di noi.
2: I bambini sono meravigliosi in qualunque età, soprattutto tra i 3 e i 5 anni. Federica Compagno, animatrice del mini club, lo ha confidato a Francesco Scelso. Ascoltiamo.
4: Di quale gruppo sei animatrice?
5: Faccio parte appunto del mini club, sono quindi bambini che vanno dai 3 ai 5 anni, maglie arancioni.
4: Qual è la difficoltà e cosa ti piace?
5: La difficoltà è che alcuni bambini sono un po' ingestibili, quindi bisogna stargli abbastanza dietro. Però la parte comunque bella di lavorare con loro è che comunque c'è sempre quella spensieratezza, la parte del gioco, quindi comunque ti diverti abbastanza.
4: Com'è gestire questo gruppo arancione?
5: Gestirli è un po' complicato, però devo dire che alla fine ti ascoltano.
4: Grazie, qui è tutto da Francesco Scelso.
1: Come avete sentito dai titoli, Maya Pecchineta è stata eletta al termine del conclave animatrice per un giorno. Ma come nasce questa idea? Eleonora Ottaviano lo ha chiesto a Sergio Carozzo, ideatore e responsabile di Estate Ragazzi in Vaticano.
6: Che cos'è il conclave di Estate Ragazzi?
7: Il conclave di Estate Ragazzi è un'iniziativa che è nata lo scorso anno, dove abbiamo voluto mettere al centro l'elezione della carica di animatore per un giorno. Quindi abbiamo dato ai nostri ragazzi la possibilità di poter votare uno dei loro amici per farlo diventare animatore per una giornata. Abbiamo creato un vero e proprio conclave, c'è un piccolo parlamento con le votazioni, con l'urna, e anche oggi abbiamo eletto un nuovo animatore.
6: Come a chi è venuta questa idea del conclave?
7: Questa idea è nata a me, a Don Benny, perché lo scorso anno eravamo proprio in procinto dell'elezione di Papa Leone, quindi anche per far arrivare ai ragazzi il concetto di conclave, visto che stavamo vivendo un'epoca storica importante, quindi il passaggio da un papa a un altro, abbiamo deciso di inventarci il conclave dei ragazzi, dove i ragazzi eleggono il loro animatore preferito.
6: E c'era tensione tra i ragazzi durante la votazione?
7: Un po', perché l'emozione è tanta, tutti vogliono diventare animatori e quindi i ragazzi erano molto emozionati, però alla fine è andata bene e abbiamo eletto quest'anno un'animatrice.
6: Grazie mille per la sua disponibilità e questo è tutto da Eleonora Ottaviano.
1: Parliamo adesso dei mondiali ad Estate Ragazzi, il servizio di Saverio Ciriachi.
8: I mondiali di basket, calcio e pallavolo sono arrivati anche Estate Ragazzi. Oltre 350 giovani si stanno sfidando in 3 tornei per vincere la più ambita medaglia mai realizzata fino ad ora. Tra domani e dopodomani l'attesa finale. Grandi favoriti i Pink Panthers a calcio, mentre negli altri tornei la situazione è molto combattuta.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie da Sofia Lilli
1: e Valentina Petricca.
2: Appuntamento ad Estate Ragazzi 2027.
9: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
9: Le 10 in punto.
10: In Blu 2000 News.
11: Trump dà il suo via libera all'Arabia Saudita, pronta a dotarsi del nucleare civile, passo che potrebbe portare anche all'arricchimento dell'uranio. Non informate Russia e Cina, Israele esprime sorpresa. Il presidente intanto è tornato anche a minacciare l'Iran ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz. Bombarderemo un ponte o una centrale. A stretto giro la risposta di Teheran, se lo farà non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra, in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, inammissibile, denuncia il legale della famiglia della vittima, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. Una donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola, un uomo di 43 freddato poco dopo, è accaduto all'alba nel Cagliaritano. La donna è stata ferita dal marito, che poi ha sparato al fratello prima di costituirsi. E a Nuoro un giovane è stato arrestato dopo aver ucciso un 19enne che in auto aveva investito, ferendola gravemente, la sorella. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni. Le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle loro abitazioni. Nell'area però ci sono ancora 5 fronti attivi. Un vigile del fuoco è deceduto nel Nisseno, colto da un malore mentre stava lavorando. Intanto sulla costa adriatica continua la conta dei danni dopo le forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi coltivati. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un volo della LOT Polish Airline partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato intorno alle 4 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. Nessuna conseguenza fortunatamente per i passeggeri. Ieri la bagarre al Senato dopo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia, senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo alzando cartelli con la scritta "Fuori le chat". Ed è tutto, torniamo insieme alle 11.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo...
2: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Marcello Lazzarini incontra Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci è Fabio Baronti.
1: Buenos días, señor.
2: Buenas tardes, messer Amerigo.
1: Tarde. Che ora è?
2: Le 5.
1: Le 5. Erano le 5 in punto della tarde. E Nino traco la blanca sabana alle 5 della tarde.
2: Lorca, incredibile.
1: Nada se es increíble. Poesia es eterno, como las estrellas. No es cierto, mio signor?
2: Certamente.
1: Ma conoscete dunque la mia lingua?
2: Beh, vengo da Firenze.
1: Ah, il periodista di cui Giovanni, il mio adorato nipote, mi aveva parlato. Mi scusi, non ci sto con la testa. Firenze, la mia adorata città. La lasciai per Siviglia che avevo 37 anni.
2: Lo so, era il 1489, 523 anni fa.
1: Da allora non ci sono più tornato. Sempre per mari, navigando. Ma ora là che sta succedendo?
2: Beh, le solite risorse polemiche.
1: Anche ai miei tempi era così. Ma su cosa disputate?
2: Su tutto, su cose antiche e recenti, l'aeroporto di Peretola.
1: Peretola? È il borgo dal quale proviene la mia antica famiglia.
2: Appunto, a lei è intitolato quel piccolo scalo.
1: E le cose antiche sarebbero?
2: Beh, la battaglia scomparsa di Leonardo in Palazzo Vecchio. Lo conosceva, vero?
1: E come no? Già allora era uno degli artisti più famosi, un tipo strano, un genio assetato di conoscenza. Mi dedicò anche un disegno fatto col carboncino, che non so dove sia finito. Lui si aggirava spesso dalle mie parti, in ogni santi.
2: Lì dove si trovava il palazzo Vespucci?
1: E dove sono nato. Perché parla al passato? Ora non c'è più?
2: Mi scusi, mi sono espresso male. Il palazzo è ancora al suo posto, ma è stato venduto.
1: Ma così si viene meno alla volontà testamentaria di Simone, il quale lo donò alla compagnia di Santa Maria del Bigallo per destinarlo all'ospitalità, all'accoglienza e al sostentamento dei poveri e degli infermi e delle persone miserabili per il tempo che verrà.
2: Sa, c'è bisogno di far cassa.
1: Già, voi adesso le chiamate liberalizzazioni. E i poveri cristi? Mi dica, anche i miei discendenti sono stati sfrattati?
2: Sembra di sì. È proprio nell'anno in cui ricorrono i 500 anni della sua dipartita a Siviglia.
1: Bravi, i miei concittadini. Feci bene a cercare fortuna altrove. E che altro stanno combinando?
2: Convegni sulle carte, gli strumenti della navigazione, preparare anche una statua che li assomigli più delle altre.
1: Dei 500 anni non me ne importa granché. Cosa vuoi che siano di fronte all'eternità?
2: Capisco.
1: Dunque, veniamo a noi.
2: Ecco, ho tanto desiderato questo incontro per far luce sulla cosiddetta questione vespucciana.
1: Non vedo alcuna questione. E penso sarebbe ora di finirla di gettar fango sulla mia persona. E non mi riferisco alle calunnie. Usurpatore, ladro, impostore. Ci si mise perfino, come si chiama? Voltaire. Ma alle colossali fandonie che circolano su quella diavoleria, come la chiamate voi?

0: Ladro, impostore, ci si mise perfino, come si chiama? Voltaire. Ma alle colossali fandonie che circolano su quella diavoleria, come la chiamate voi? Ci provo. Non mi capita spesso di incontrarmi con i comuni mortali, anzi, accade raramente. E trovandomi bene dove sto, mi sono un po' impigrito. Sai, qui tutto è slow. E c'è tempo per gioire della bellezza del creato, mentre il vostro orologio sembra scandire le ore del disordine e della frenesia.
1: Purtroppo è così, corriamo senza sapere in che direzione stiamo andando.
0: Ma torniamo al punto. Che sarebbe a dire, abbiamo scambiato un giornalista per un esploratore. Vespucci è un navigatore per caso, o peggio, un geniale simulatore. Ma si fa così. A uno gli passa per la testa di dire castronerie e le spara senza neanche sapere di che parla. Roba da matti.
1: Capisco il suo disappunto, ma come fa ad essere così aggiornato?
0: Giovanni, te l'ho detto, ogni tanto filtra qualcosa nel magma di notizie e gossip che inondano il vostro piccolo mondo e che forse vi fanno perdere il senso di quelle importanti.
1: È la rete, l'informazione globale, la grande rivoluzione democratica del nostro tempo. Ormai nessuno, e tantomeno i potenti, sfuggono più alle lenti della critica. Oggi anche i controllori sono controllati.
0: Sarà come dici, ma come fate a discernere il giusto dal falso, il bello dal brutto? Ma in ogni caso non mi va che si offenda la mia reputazione.
1: Messer Vespucci, sono qui giusto per servirla e divulgare la sua verità.
0: E allora sbrigati, non ho tempo da perdere.
1: Non ha tempo?
0: È un modo di dire, il mio è eterno, ma voglio tornare presto alle mie
1: Ecco,
0: consuetudini.
1: come tante domande da sottoporre alla sua gentile e inestimabile attenzione.
0: Mi sembri un po' impacciato, e allora comincio io. Hai presente Palazzo Vecchio?
1: Certo, era ed è il centro del potere civico di Firenze.
0: È là che il tempo nuovo è cominciato. Il mio tempo è stato quello di Lorenzo il Magnifico, poeta e stratega politico, l'ago della bilancia.
1: Lorenzo morì nel 1492, lo stesso anno in cui Colombo scoprì l'America. Perché mi guarda così? Ho detto qualcosa che non va?
0: No, no. Lui è stato un grande navigatore, del quale fui ammiratore ed amico, e a cui debbo riconoscenza per avermi descritto al figlio Diego come uomo onesto e da bene.
1: Dunque, non vi fu rivalità?
0: No, tant'è che organizzai la sua seconda spedizione nel 94 da Cadice, con 17 navi e 1200 uomini. Che fatica.
1: Ve lo immagino.
0: Ebbene, saprai che Firenze allora esercitava uno straordinario primato culturale ed economico nel mondo.
1: Già, c'era l'Accademia Neoplatonica fondata da Cosimo il Vecchio. Bellissimo deve essere stato vivere all'epoca di Donatello, Ghiberti, Cellini, Michelangelo, Leonardo, Botticelli, che ci ha fatto il dono divino della grazia e della bellezza.
0: Lui, Botticelli, ovvero Sandro Filippi, era un mio caro amico e della mia famiglia, appena un anno più giovane di me. E sai come si chiamava il simbolo di tanta bellezza? Simonetta Cattaneo Vespucci, sposa di mio cugino Marco. È lei che ha ispirato la Venere e la Primavera, la Saint-Pareil. Senza paragoni, scrisse Sandro.
1: Lo so bene, è la donna più bella del mondo, simbolo del Rinascimento, adorata anche da Giuliano de' Medici.
0: Amor platonico è la versione ufficiale. E comunque non è un mistero la devozione che lui ebbe per colei che apparve come di bellezza e gentilezza umana ornata. Poveretta, se ne andò a soli 23 anni e ne pianse tutta la città. E il Magnifico la descrisse come una chiara stella salita in cielo ad arricchire il firmamento. Tisi, un male terribile. E 2 anni dopo mandarono al creatore anche Giuliano,
1: La congiura dei pazzi.
0: che costò l'esilio a Marco. Ecco, in quella Firenze, grandiosa e turbolenta, la mia famiglia rappresentava un nobile ed illustre casato che ha espresso gonfalonieri, priori e ambasciatori. Dunque, non solo Simonetta ci ha dato lustro,
1: ma soprattutto ella, messer Amerigo, figlio di Nastagio, apprezzato notaio, e di Madonna Lisa, nobildonna di Montevarchi. Mi perdoni, messer Vespucci, qual è il nesso però tra Firenze, di cui apprezzo il richiamo nostalgico, e le sue grandi imprese iniziate a Siviglia e Lisbona, allora così lontane?
0: Non l'hai ancora capito. Hai in mente in Palazzo Vecchio la sala delle mappe? Ecco, al tempo della mia gioventù cercavamo di scoprire il mondo, si discuteva di tutto. Filosofia, fisica, matematica, geografia, si studiavano gli antichi, ma anche la terra e il cosmo. Del resto non aveva scritto il sommo poeta: «Fatti non foste a viver come bruti, ma a seguir virtute e conoscenza». Questa è stata la nostra, come dire, mission.
1: E Dante, ok.
0: Io stesso, grazie a mio zio, Giorgio Antonio, canonico del Duomo di Firenze, uno degli uomini più dotti del suo tempo, potei conoscere i classici greci e latini, amare e studiare le stelle, insomma, dotarmi di una formazione tecnica. E senza il Paolo dal Pozzo Toscanelli, medico, matematico e astronomo, i grandi navigatori non avrebbero combinato molto.
1: Un genio, lo so, fu d'aiuto anche al Brunelleschi per la cupola.
0: È lui che tracciò le orbite delle comete sulle mappe stellari, disegnando un planisfero che mostrava come si potessero raggiungere le Indie attraverso l'Oceano Atlantico.
1: Però aveva calcolato male la distanza da percorrere.
0: Toccò a me rimediarvi. E c'erano astrolabi, quadranti, sestanti, planisferi, insomma avevamo il know-how, hai capito? E tutto ciò che nasceva a Firenze allora aveva risonanza mondiale. Mica si friggeva con l'acqua.
1: E con l'olio dei nostri colli, ottimo ancora. Grazie, grazie. Ora tutto mi è più chiaro. Dunque, messer Vespucci, ella non fu navigatore per caso.
0: Cominciai dopo che a 37 anni mi ero trasferito a Siviglia per occuparmi di banche e commerci, oro, tessuti e preziosi, per conto dell'amico Lorenzo di Pier Francesco dei Medici, il popolano passato alla Repubblica.
1: E di schiavi, mi risulta.
0: Era cosa normale, anche se cristianamente deplorevole. Allora Siviglia era un atelier aperto sul mondo e sull'ignoto, e così potei sperimentare sul campo, o meglio sul mare, le mie conoscenze di cosmografo e di astronomo.
1: Ecco, quanti furono i suoi viaggi oltreoceano? Chi dice due, chi quattro?
0: Quattro. Nel 97 e 99 per conto di Ferdinando II di Aragona. Nel 1501 e 503 su incarico di Don Manuel el Rey del Portogallo.
1: Noi giornalisti siamo pignoli, mi ricorda le terre toccate.
0: Non hai letto le mie lettere al gonfaloniere Pier Soderini e all'amico Lorenzo?
1: Sì, certo, ma i posteri hanno fatto una tal confusione anche manipolandole.
0: E sia, nel primo viaggio salpammo da Cadice con 10 caravelle, piccole e leggere, ma robuste e veloci, le uniche capaci di tenere il mare. Dovevamo andare oltre l'isola di Colombo, l'Hispaniola, per prendere possesso di nuove terre, e dopo molto navigare raggiungemmo la Guaira.
1: La Colombia.
0: Poi, seguendo la costa ad ovest, entrammo in una baia e scoprimmo un villaggio a modo di città, collocato sopra le acque, come Venezia, nel quale vi erano case costruite e fondate su robusti pali.
1: La laguna di Maracaibo e quella terra di Venezuela, a lei deve dunque il suo nome. E lo sa però che a me di quel viaggio ha colpito soprattutto la descrizione delle popolazioni incontrate? È davvero antropologo.
0: È come se le vedessi ora, uomini e donne ignudi, senza vergogna. Grandissimi nuotatori, statura media, ben proporzionati, lunghi capelli neri e le femmine ben formose, viso largo, come i tartari, pelle colorata che tende al rosso, e che vivevano naturalmente, senza commercio alcuno. Le loro ricchezze erano penne di uccelli variopinte, ossa di pesce, pietre colorate. Le loro armi, archi e saette ben fabbricate, con denti di animali, senza ferro.
1: E in cambio di specchietti e sonagli vi portaste via perle d'oro.
0: Poca roba. Ma la cosa che più ci colpì fu che loro si curavano con le erbe e sughi delle piante e 3 giorni di digiuno. E quanto a usi e costumi, non esisteva il matrimonio. Ognuno andava con chi voleva.
1: Libero amore.
0: Erano furbi, maliziosi e amichevoli. E come gesto d'amicizia ci offrirono le loro donne e le loro figlie.
1: Più amichevoli di così.
0: Non conoscevano la gelosia. Da loro imparammo anche l'uso delle canoe e delle amache, più confortevoli dei nostri giacigli.
1: E i cannibali?
0: Sì, ne incontrammo. Mangiavano i loro nemici. E si meravigliarono che non lo facessimo anche noi.
1: Terribile.
0: Brutta usanza. Ma nei secoli successivi la società umana non ha fatto anche di peggio.
1: Qualcuno di voi ci rimise la pelle?
0: Un nostro bel giovanotto. Piacque tanto alle donne che se lo fecero arrosto. Nel secondo viaggio, guidato da Alonso de Ojeda, raggiungemmo una terra sconosciuta, poi chiamata Guayana. Là ci dividemmo. Ed io puntai a sud fino a raggiungere la foce di 2 immensi fiumi, causa dell'acqua dolce del mare.
1: Il rio delle Amazzoni, in Brasile, ove l'acqua dolce si inoltra nell'oceano per 100 chilometri.
0: Bene, vedo che ti sei preparato. Dopo proseguimmo sotto l'equatore, fino a raggiungere una baia che chiamai De Todos Santos, sia perché era il 1° novembre, che per il nome della mia chiesa, di Ogni Santi, in Firenze.
1: Ecco, fu in quel viaggio che rimase colpito dai pappagalli?
0: Ne vidi tanti, e di tante specie che era una meraviglia. Così come il canto degli uccelli sugli alberi era cosa soave e melodica, che molte volte rimanemmo ad ascoltare tale dolcezza. E c'erano tanti animali, anche l'iguana, a noi sconosciuto. E gli alberi che vedemmo erano di tale e tanta bellezza che pensammo di trovarci nel paradiso terrestre.
1: Ma con l'arrivo dei conquistadores la vita di quei popoli cambiò e non credo in meglio. Si rimprovera qualcosa?
0: Fui mosso solo da sete di conoscenza, non di conquista. No, non ho coltivato il mito del buon selvaggio come alcuni pensatori dei secoli successivi. Ma qualcosa da imparare pure da queste popolazioni ci sarebbe.
1: Ad esempio?
0: Il rispetto della natura, l'assenza di spirito predatorio e di possesso. La terra non ci appartiene.
1: Sagge parole, vista la subordinazione dell'uomo d'oggi alle leggi del mercato. Ma ai fini delle sue scoperte il terzo viaggio fu il più importante, non è così?
0: Il più lungo e tormentato. Da Lisbona puntammo sulle isole di Capoverde, ove incontrai Gaspar de Gama, che mi descrisse i popoli e la vegetazione dell'India. Comparando queste osservazioni con quanto da me visto, mi convinsi che queste terre non potevano far parte dell'Asia. Proseguimmo. E il 1° gennaio del 1502 raggiungemmo una meravigliosa baia che fu nominata Rio de Janeiro. Poi raggiungemmo il Rio Jordan.
1: Rio del Plata.
0: Quindi navigammo ancora a lungo, fino ad incontrare il polo meridionale, che si elevava a 52 gradi sopra l'orizzonte, in termini che non potevamo vedere né orsa maggiore né minore, ma 4 stelle a forma di quadrangolo e altre che ignoravamo.
1: La croce del sud.
0: Resistemmo con gran tremore alle tormente, alle tempeste e al freddo. Le notti erano lunghe e quella del 7 aprile fu di 15 ore. Proseguimmo ancora, incontrando il peggior tempo che mai uomo che navigasse per mare avesse trovato. Il dì uguale alla notte, era giugno, ma sembrava inverno. Vidi la luna congiungersi col sole e ogni notte vapori e fiamme trascorrevano per il cielo. Tutte le cose che vedevo appartenevano alla gloria del Salvatore, il quale con meraviglioso artificio fabbricò la macchina del mondo.
1: Avevate toccato la Patagonia e raggiunto la terra del fuoco,
0: sì,
1: fin laggiù.
0: Arrivai alla terra degli Antipodi e riconobbi di essere al cospetto della 1/4 della terra. Un continente abitato da una moltitudine di popoli e animali, più della nostra Europa, dell'Asia e della stessa Africa.
1: Che coraggio!
0: Quello da solo non basta. ci vuole fortuna e conoscenza. Ed io, osservando le stelle e stabilendo le longitudini con il metodo della distanza lunare, fui in grado di fare il punto nave con precisione assoluta.
1: E l'ultimo viaggio?
0: Non aggiunse niente. Anzi, perdemmo una nave di 300 tonnellate finita contro uno scoglio. Ma l'equipaggio si salvò. E tutto questo lo descrissi nel Mundus Novus, indirizzato a Lorenzo di Pierfrancesco.
1: Dunque, non fu ella, Messer Vespucci, a chiamare quelle nuove terre America?
0: No, non fu io. Le mie lettere furono stampate a mia insaputa e tradotte in latino e in altre lingue e diffuse in tutta Europa. Ne fecero 25 edizioni, come direste voi, un bestseller.
1: Esatto, proprio così.
0: Il nome al nuovo continente fu dato nel monastero di Saint-Dié, in Lorena, dal cartografo Martin Waldesmüller. Lui si entusiasmò al punto di scrivere che la quarta parte del mondo si sarebbe dovuta chiamare America, da Americus, il mio nome, preso dal nonno. E addirittura nel nuovo planisferio, accanto all'effigie di Tolomeo, vi appose la mia. Era il 1507.
1: Perché non quella di Colombo?
0: Lui è stato sempre convinto di aver raggiunto le Indie. Io invece ebbi piena consapevolezza che si trattasse di un mundus novus, misurato nella latitudine, descritto e disegnato nei diari e nelle carte che consegnai a mio nipote. Avevo capito che la Terra era più grande di quello che si credeva, precisando che essa aveva 40.000 chilometri di circonferenza.
1: Giustissimo, e ciò segnò il passaggio dalla vecchia ad una nuova concezione del mondo, non più basata sui testi antichi, ma sulla diretta esperienza umana.
0: Proprio così. Del resto, Seneca l'aveva intuito. Verranno anni che, aprendo le sue barriere, quell'oceano una terra immensa mostrerà. E questo, amico mio, è stato possibile perché noi, a Firenze, eravamo avanti. Non è un caso che anche Giovanni da Verrazzano, lo scopritore della baia di New York, fosse fiorentino.
1: Grazie, grazie infinite per quanto detto, che rivela la sua grandezza di astronomo, cartografo, scrittore.
0: E di navigatore, avendo ricevuto dal re di Castiglia la nomina a piloto maggiore.
1: Se il mondo è cambiato, lo dobbiamo proprio alla sua grandezza. Peccato non esiste in tutto il continente, dall'Alaska alla Terra del Fuoco, un monumento che la ricordi.
0: Non chiedo niente. C'è una bellissima nave che da Livorno salpa per il mondo recando il mio nome. Mi basta. Del resto, ho soltanto posto le mie competenze al servizio degli uomini, avendo sempre cercato di vivere con fede cristiana, onestà e modestia. E alla mia cara moglie Maria Sereso dissi di voler compiere l'ultimo viaggio con la veste di terziario francescano.
1: Eppure da allora il corso della storia è mutato. L'America è divenuta la più grande potenza del mondo, marcando anche la nostra civiltà.
0: E allora, che forza e civiltà siano usate a fin di pace e per il bene dell'umanità e del pianeta di cui state dissipando le risorse. Il mio tempo è scaduto. Adios.
1: Adios. Ciao.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Don't nobody know my troubles but God. Don't

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: In blu 2000 news.
1: Guerra in Ucraina, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni dalla riunione dei rappresentanti permanenti dell'Unione Europea. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per altri 12 mesi. Il ministro degli esteri russo Lavrov vede a Manila il segretario di Stato americano Rubio, al quale ribadisce Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Trump ha dato il via libera all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe anche portare all'arricchimento dell'uranio. Tagliate fuori dalla decisione la Russia e la Cina, ma anche Israele, che si dice sorpreso della decisione del presidente statunitense, che ieri era tornato a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz bombarderemo un ponte o una centrale di Teheran. La risposta iraniana: se lo farà non passerà più una goccia di petrolio dallo stretto. Spuntano nuovi video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. Inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. Attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. E sul caso di Fakir è intervenuto anche il cardinale Pietro Parolin. Ieri sera, a margine di un evento a Roma, ha dichiarato: si trovi la verità. La violenza non serve a nessuno, ha spiegato il porporato. Ho visto le immagini e mi dispiace di quanto sia successo. Si indaghi, ma senza violenza, perché non è mai produttiva e non porta a nulla di buono. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni e le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle proprie abitazioni. Nell'area restano comunque ancora 5 fronti attivi. Intanto un vigile del fuoco è morto nel Nisseno, colto da malore mentre stava operando. Sulla costa adriatica invece si continua a contare i danni delle forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Termano. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 12.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
3: Io cercherò con voi di approfondire alcuni aspetti del pensiero di Platone, partendo però proprio dalla vita. Guardate, 10 anni fa, quando per la prima volta fu invitato qui a parlare su questi palchi stratosferici, non dico fenomenali, se no poi sembra male, proprio 10 anni fa cercai di raccontare attraverso un frammento di vita di Platone, l'incontro fra Platone e l'Edipo Re, cercai di raccontare, appunto, di aprire lo sguardo su una parte della sua filosofia, dalla vita alla filosofia. Era un'ossessione che avevo da tanti anni e che è continuata, adesso ha raggiunto un suo punto. E per questo credo di aver raggiunto un po' una visione, la mia visione della vita di Platone. E questa vita di Platone ve la racconterò così come io credo di averla ricostruita. E non vi starò a dire questo è certo, questo non è certo, questa è la mia interpretazione, sennò diventa una noia mortale. Però insomma poi ci sono gli strumenti e poi c'è sempre la possibilità di incontrarsi se c'è qualche dubbio su qualche aspetto. Io sono felice di chiacchierare con chiunque avesse qualche domanda da fare su sulla, appunto, sulle testimonianze circa la vita di Platone di cui io vi parlerò. Però vorrei solo fare una premessa su questo metodo che io cercherò di utilizzare. Voglio dire, i filosofi generalmente non si interessano granché della vita dei filosofi. Gli storici di filosofia si raccontano la vita dei filosofi, ma non gli importa molto. È abbastanza paradigmatico il caso di Martin Heidegger, grande pensatore del Novecento. Lui diceva: della vita di un filosofo si potrebbe dire nacque nel tal giorno, lavorò e morì. Basta. Beh, io direi proprio di no, sono molto lontano da questo pensiero così drastico. Ma innanzitutto perché la filosofia antica è proprio di per sé legata intimamente alla vita di chi dei pensatori. La filosofia antica è una pratica di vita. Filosofia significa, bene ripeterlo sempre, amare la sapienza, philein, amare, aver caro, tendere verso, la sofia, la sapienza, la saggezza, no? Quindi un modo di vivere, Platone dirà spessissimo, un modo per curare l'anima, come la medicina cura il corpo, la filosofia cura l'anima, quindi si tratta di qualcosa che non di astratto, di lontano dalle nostre vite. E poi certamente rispetto a questa frase di Heidegger, lavorò e morì, beh, la filosofia non ha nulla a che fare col lavoro. Per gli antichi, anzi, chi fa filosofia, chi filosofa, chi si fa le grandi domande, lo fa nel tempo libero dal lavoro, in quel tempo di cui io parlo spessissimo, che è la scolè, tempo in cui siamo liberi dalle necessità del lavoro. Quindi possiamo indagare, interrogarci, discutere, dialogare, cercare il senso, dare le grandi risposte che cerchiamo, interrogarci su stiamo facendo bene, male, è meglio andare da una parte, dall'altra. Quello si fa quando non stiamo lavorando. Quindi, insomma, la mia idea è proprio lontana da quella di Heidegger, ma non solo per motivi legati alla filosofia antica, ma perché credo che i pensatori e le idee che fanno nascere, che rendono in qualche modo eterne, beh, quelle idee nascono dalle vite che hanno fatto, dagli uomini e le donne che hanno incontrato, i luoghi che hanno attraversato, ma mi sembra così evidente. Comunque, questa è la mia teoria, la mia convinzione, e così io vi racconterò Platone, raccontandomene la vita e cercando attraverso questa vita, dalla nascita alla morte, di chiarire un po' i punti fondamentali di questa filosofia che è appunto probabilmente il prodotto più alto del pensiero antico, se non di tutti i tempi, no? Whitehead, che era un matematico e filosofo del 800-900, disse: la storia del pensiero occidentale non è altro che storia delle note a margine al pensiero di Platone. In parte sono abbastanza d'accordo. Comunque, cominciamo. Di solito quando si aprono i libri su Platone si trova subito nacque a Atene, qualcuno aggiunge per essere serio, o forse a Egina è l'isola bellissima davanti a Atene da cui arriva pesce che si mangia nelle taverne del Pireo, è Egina, forse Egina, io credo che sia nato a Egina Platone. Comunque nacque Atene o Egina nel 427 a.C. da una famiglia di grande rilievo, una famiglia aristocratica molto importante in città. Beh, si fanno vari nomi, non ve li faccio. Il più importante è uno, Solone, antenato da parte di madre. Solone lo conosciamo un po' tutti, perché quando ne abbiamo semmai sentito parlare quando studiamo un po' la storia greca. E Solone era un saggio, un sapiente, e per questo fu chiamato a dare leggi alla sua città. E l'aneddoto più interessante che lo racconta, quello che generalmente si ricorda, è raccontato da Erodoto, primo storico della nostra storia occidentale. E Erodoto dice che Solone, dopo aver dato le leggi a Atene, partì e si mise in viaggio. Ecco, un altro aspetto che di solito si sottovaluta, i viaggi. Vedremo quanto Platone ha viaggiato, ma insomma gli studiosi di solito si disinteressano dei viaggi, perché insomma non conta viaggiare, invece viaggiare è fondamentale. Solone si mette in viaggio e figuriamoci, si mette in viaggio e va a Oriente, altra cosa che insomma soprattutto gli studiosi dell'Ottocento era indigesta che si andava a Oriente, no, Solone andava a Oriente in Frigia, nella capitale della Frigia, Sardi, che era una città ricchissima, governata da questo uomo che era considerato il più ricco di tutti, Creso. Incontrò Creso e Creso gli fece un sacco di domande, perché Creso era ricco, ma insomma era contento di incontrare il sapiente, e gliene fece parecchie, ma la principale è famosa perché gli chiese chi è l'uomo più felice. E Solone gli diede due risposte, due casi portò, due uomini completamente sconosciuti, anonimi. Creso rimase piuttosto colpito da questa risposta. E allora gli chiese, vabbè, ma a me dove mi metti? E lui gli disse, io non lo so dove posso metterti a te. Sei ricco, sì, tutto va bene, ma gli esseri umani si giudicano alla fine dei loro giorni, quando sono morti sostanzialmente, perché fino alla morte noi non possiamo sapere se abbiano meno raggiunto la felicità che è possibile raggiungere ai mortali. E questo fu particolarmente chiaro, importante, così una premonizione rispetto a Creso, perché Creso finì in disgrazia, il suo regno fu distrutto dai persiani e perse tutto. Non finì la vita felice come i casi anonimi che erano stati citati da Solone. Ma quello che ci interessa in questo racconto adesso rispetto a Platone è la ricerca della felicità. La ricerca della felicità e la realizzazione della felicità sono centrali nella storia del pensiero, della riflessione antica, ma fondamentali in Platone dall'inizio alla fine dei suoi giorni. Platone cerca di trovare il modo di realizzare una vita felice e questo ce l'ha già proprio dai suoi avi. Platone nacque il 7 di Targelione. Targelione è un mese che nell'antichità andava più o meno dal 15 maggio, quindi si può pensare che Platone sia nato intorno al 20 maggio, giù di lì. Ma insomma, ci importa poco quando è nato secondo il nostro calendario, ci importa che sia nato il 7 di Targelione, perché il 7 di Targelione è il giorno di Apollo, è il giorno in cui nacque Apollo. E tutta la nascita, la crescita e poi la riflessione di Platone sono illuminate da questo dio assolutamente fondamentale nell'antichità, perché è il dio della chiarezza, il dio della determinazione plastica, della definizione, della riflessione razionale. Però è anche, come diceva Nietzsche, no? Contrapponendolo a Dioniso, invece dio dell'oscurità, dell'ebbrezza, dell'orgia. Però è anche Apollo il dio della morte, il dio che porta la morte, che ci mette in contatto con la morte e con il male, quindi è un dio molto particolare. E questa è un po' la dimensione di ricerca di chiarezza e però anche di indagine sulla morte, sul male, è quella che è quella dimensione che si apre subito dalla nascita di Platone, almeno così secondo tutte le ricostruzioni. Nacque, crebbe, che sia nato Egina o meno, non importa, crebbe Atene nella casa del Collito. Il Collito era un quartiere, se voi andate a Atene, spalle al mare, guardate l'Acropoli, diciamo a sinistra dell'Acropoli. Se salite su quella pedonale che viene su verso l'Acropoli, non quella del museo dell'Acropoli, ma quella che sale dall'Agorà, lì erano le case del Collito, case ricche, case dell'aristocrazia ateniese, tra l'Acropoli e l'Apnia, cioè l'assemblea, la collina delle muse, insomma il cuore dell'Atene intellettuale aristocratica. E crebbe in una famiglia interessante, quarto figlio dopo due maschi e una ragazza importantissima. Forse c'era stato un primogenito che era morto presto e che aveva avuto il nome del nonno, perché così generalmente funzionava, che il primogenito prendeva il nome del nonno. Forse questo primogenito morì presto e quindi il padre di Platone, Aristone, diede al quarto genito, Platone, il nome di suo padre, ma il nome di suo padre era Aristocle. Platone alla nascita si chiamava Aristocle, era un bambino particolare, lo vedremo, e con questi fratelli appunto interessanti, e visse un'infanzia felice ma anche infelice. Felice perché appunto i fratelli lo stimolavano, erano grandi, il primo si chiamava Adimanto, era uno molto saggio, sobrio, tipico esempio di aristocrazia. Il secondo era Vulcanico, erotico, sarebbe diventato uno che un grande seduttore di ragazzi. E la terza, Potone, fu una ragazza invece molto molto importante, di grande intelligenza, madre di quel nipote amato da Platone per necessità, perché non era un granché forse.

Molto importante, di grande intelligenza, madre di quel nipote amato da Platone per necessità, perché non era un granché forse, di Platone, Perittione, che invece era una donna molto energica, molto presente, forse anche troppo, ecco. Ma molti uomini hanno queste madri, grandi uomini hanno queste madri così complesse, iperpresenti, no? E voleva forgiare il carattere del figlio, proprio perché il figlio era rimasto il più piccolo. Platone era rimasto orfano troppo presto e quindi gli raccontava delle storie terribili. Quello gridava, probabilmente terrorizzato, con gli occhi sgranati, e lei insisteva per renderlo forte. Questo più o meno lo possiamo ricostruire leggendo quello che Platone ci dice dei racconti delle madri, questi racconti terrificanti. Beh, non penso che fossero tutti così i racconti delle madri. Comunque Platone doveva essere cresciuto con questi racconti qui, però la madre gli apriva anche tutto un mondo molto interessante, ancora più interessante di quello che gli aprivano i fratelli, perché lei aveva un fratello che era bellissimo, Carmide, era amato da tutti quanti nel fiore della sua giovinezza, tant'è che Platone poi gli ha dedicato un dialogo che si intitola Carmide. Ma soprattutto aveva un cugino che si chiamava Crizia. E questo Crizia, lo ritroveremo, era un intellettuale di questi un po' dandy, molto provocatorio, molto filo spartano, assolutamente antidemocratico, uno che scriveva versi, riflessioni, una delle più famose sulla religione come strumento di potere, tipo la religione oppio dei popoli di Marx. Insomma, era uno che era molto conosciuto in città e che aveva mire oligarchiche. E la famiglia di Platone era una famiglia sostanzialmente antidemocratica, aristocratica, filospartana, soprattutto perché seguiva un po' le idee di questo Crizia. E questo è molto importante. Però è altrettanto importante il fatto che Perittione, dopo essere rimasta vedova, si trova subito un altro marito, tal Pirilampe. Ma fra un po' i nomi finiscono, tanto poi che non ci importa troppo. Però questo vi faccio un quadro. Non vi preoccupate. Però Pirilampe era un diplomatico che era stato diplomatico nella cerchia di Pericle. Pericle è un nome che posso dire. Pericle era il grande statista, il grande dominus della democrazia ateniese. Era quello, insomma, quello che aveva fatto costruire l'Acropoli, sostanzialmente. No, la grandezza di Atene del V secolo, un po' incarnata da Pericle, il grande democratico. Infatti questo Pirilampe aveva chiamato un suo figlio Demos, popolo, proprio per sancire la sua vena filodemocratica. E questo Demos emulava molto un altro grande politico del tempo, ovvero sia Alcibiade, questo giovane bellissimo, emaciato, seducente, che era stato adottato da Pericle. E quindi, insomma, Platone crebbe in questa famiglia così piena di riferimenti intellettuali, politici, insomma, molto stimolante. Del resto sono anni pazzeschi questi, ecco, io sto andando a palla perché dobbiamo raccontare Platone, però voglio dire, sono gli anni della grande democrazia ateniese, insomma, e della guerra contro Sparta. Siamo nel pieno della guerra contro Sparta, della guerra del Peloponneso. Atene e Sparta si fronteggiano, soprattutto perché Pericle ha voluto portare Atene in guerra contro Sparta, no? Perché? Perché sono due modi di vedere il mondo, i democratici e gli oligarchici, quelli che sono aperti ai commerci sul mare e quelli che sono chiusi sulla terra, sul coltivare la terra, sulla conservazione, sulle tradizioni patrie, gli altri mettere in discussione tutto, scardinare ogni certezza. Ecco, sono due modi di vedere il mondo che si combattono.

sulle tradizioni patrie, gli altri mettere in discussione tutto, scardinare ogni certezza. Ecco, sono due modi di vedere il mondo che si combattono. Musichè era l'istruzione musicale, ovvero sia delle muse, quindi la letteratura in genere. Ecco, la musichè, la musica. La creazione del giovane però passava, la paideia, la creazione dell'uomo, dell'identità dell'uomo, passava per sì studiare la grande letteratura, ma anche esercitare il corpo. E in questo, io ve lo ripeterò sempre, è fondamentale per Platone. Esercitare il corpo non serve solo a creare un corpo buono, ma soprattutto a forgiare il proprio carattere. E è quello che visse Platone, perché il suo carattere era quello di un ragazzetto timidino, Aristocle al tempo ancora, ragazzetto timidino, gracile, probabilmente bullizzato dai fratelli, e che come tutti gli ultimi, molti ultimi, poi tirava fuori un caratterino, se la prendeva a morte, era molto iracondo e doveva essere gli artigli per difendersi un po' da questi fratelli terribili. E comunque il maestro di ginnastica gli tirò fuori il carattere, fece di lui un grande atleta. Platone poi vinse molte gare di lotta, insomma era un buon atleta, ma proprio tirandogli fuori questo carattere gli tirò fuori anche il fisico, gli si aprirono le spalle, e siccome le spalle divennero molto larghe, questo maestro di ginnastica, altrimenti anonimo, viene ricordato col suo nome, che era lo stesso nome del padre di Platone, Aristone, perché quando vide che questo Aristocle aveva delle spalle che lo avevano trasformato, lo soprannominò Platone, il ragazzo dalle ampie spalle, un nome destinato all'eternità. Beh, nel frattempo però la guerra si interruppe, riprese soprattutto perché Alcibiade, quel ragazzo che vi dicevo prima, convinse, Pericle era morto da un pezzo, Pericle è morto prima della nascita di Platone, per intendersi. Beh, comunque questo Alcibiade convinse tutta Atene a riprendere la guerra non contro Sparta ma contro la Sicilia. Questo è fondamentale, perché la vita di Platone è segnata dal momento in cui il ragazzino, come tutti gli ateniesi, scende al porto e vede partire una spedizione trionfale contro la Sicilia. 100 triremi con tutti i rostri dipinti, migliaia e migliaia di opliti, cavalieri, frombolieri, tutti eccitati vanno a distruggere Siracusa, conquistare la Sicilia che è il granaio, il potere, e poi non torna quasi nessuno, vengono ammazzati, finiscono di stenti, una tragedia orrenda che segna profondamente Platone, perché a Siracusa, poi lo vedremo domani e dopodomani, Platone cercherà di realizzare il suo grande sogno politico. Ma in questo giorno del 415 a.C., in questa mattina in cui tutta Atene scende a sognare il trionfo, c'è pure questo ragazzetto con gli occhi sgranati che vede partire tutti quanti e sogna la grandezza e invece assiste alla tragedia. Di tragedie poi ce ne furono altre, piccole, grandi, negli anni che seguirono, però fondamentalmente insomma il carattere era creato così come ve l'ho detto. Platone cercò di creare arte, cercò di farsi artista, soprattutto dipinse un po', poi capì che non era capace, quindi provò con i versi epici e capì che Omero è per sempre inarrivabile. E poi provò con le tragedie, provò a scrivere tragedie e probabilmente ci credeva ancora, ma nel frattempo cercava riconoscimento come atleta, partecipava a giochi qua e là. Ma insomma, era ancora del tutto inespresso quando a 20 anni fece l'incontro che gli cambiò la vita, ovvero sia incontrò l'uomo più strano di Atene, Socrate. E qui bevo.

No, perché ora appunto il nome è solo questo. Socrate, perché il più strano? Che vuol dire strano? Strano, c'è un termine che dice strano, che è atopos, e così veniva raccontato dagli antichi. Atopos, senza luogo, atopos, senza luogo, fuori luogo, in tutti i luoghi quindi. In che senso? Socrate era l'uomo, più che il filosofo, ma un filosofo nel senso originario del termine, del ribaltamento delle attese. Era uno che, insomma, riusciva sempre a cambiare aspetto nelle situazioni in cui si trovava, e per questo risultava così fuori luogo, così senza, privo di un luogo definito dove metterlo, dove vederlo, dove caratterizzarlo, no? Ecco. Superava sempre le apparenze, ecco qua. Era sempre diverso da come appariva. Si mostrava in un modo e si manifestava in un altro. In due sensi noi vediamo questo ribaltamento costante delle attese. Uno è la famosa ironia di Socrate e l'altro è l'eros. Qui due parole sul pensiero più che sulla vita di Platone, sul pensiero di Socrate, sul modo di essere di Socrate, che è fondamentale chiaramente per la vita di Platone. Anche perché sono questioni di cui sempre noi sentiamo parlare, che ci vengono ripetute. L'ironia. Ora, l'ironia di Socrate, spesso pensiamo all'ironia, l'ironia la giudichiamo come giudichiamo noi l'atteggiamento ironico, spesso seguendo l'ironia, diciamo, un po' americana, anglosassone. No, cioè niente di tutto quello, proprio un altro mondo. L'ironia significa proprio travestirsi in un modo e poi svelarsi improvvisamente, quindi prendendo in giro se stessi e gli altri in qualche modo. E l'ironia di Socrate si manifesta in quella famosa frase che noi tutti sappiamo, nel sapere di non sapere, no? Che sembra un'etichetta e che è diventata un'etichetta vuota, ma se la vediamo, no, in azione la possiamo capire. Che è il sapere di non sapere? Socrate incontra gente ovunque, era uno che girava per Atene, solo per le strade di Atene, soprattutto per i banchi dell'Agorà, interpellava chiunque, doveva essere un incubo per molta gente che appena lo vedeva scappava, ma chi non scappava si metteva a chiacchierare con Atene e con Socrate, che incarnava proprio la città di Atene e il modo di mettere in crisi i valori di Atene. E Socrate spesso chiedeva alle persone che cosa sapessero, quale fosse la loro competenza e il loro sapere. Socrate era uno che diceva: io invece no, non so. Io, gli esseri umani non sanno, non la possiedono mai la sapienza. La sapienza è dominio del divino, solo gli dèi sanno, gli esseri umani cercano di sapere, io non so. E gli altri dicevano: no, io questa cosa la so. Lui, col suo modo incessante di fare domande, mostrava ai suoi interlocutori che alla fine non sapevano veramente molto di quello che dicevano di sapere, e quindi veniva fuori che chi aveva la meglio era quello che fin dall'inizio aveva detto di non sapere, perché almeno quello lo sapeva, che sapeva di non sapere. Ecco, diciamo, questo è un po' il meccanismo cosiddetto della cosiddetta ironia socratica, il mostrarsi ignorante e poi rivelarsi più sapiente certamente dei suoi interlocutori. Qua, insomma, un esercizio che possiamo fare tutti di fronte alle persone che sono così, presumono di sapere, e ce ne sono tante. Quanto all'eros, la cosa è simile. Socrate si mostrava come uno brutto, era apparentemente brutto, cioè aveva gli occhi sporgenti, i labbroni, il naso schiacciato. Nei musei si vede spesso queste statue che ritraggono il volto, anche il corpo di Socrate, quel panzone, insomma, era all'apparenza brutto, ma poi rivelava una bellezza profonda. E qui
proprio in questo tendone ho parlato tante volte della bellezza greca, quindi non voglio scocciare chi già le ha ascoltate queste cose, però di fondo Socrate mostrava la bellezza dell'animo. La bellezza dell'animo è una bellezza che passa attraverso il corpo, tracima, si mostra nello sguardo, nel gesticolare, nell'irrompere negli spazi, ecco, una bellezza anche fisica, anche se viene da dentro, è la bellezza vera, perché c'è chi è più fortunato, tra virgolette, di forme, chi è più sfortunato, le forme ci arrivano così alla nascita, è casuale, ma la bellezza interiore non è casuale affatto. E quindi Socrate, benché magari per certi versi sfortunato di forme, in realtà si rivelava bellissimo, tant'è che tutti questi ragazzetti che lui inseguiva, esclusivamente ragazzetti, generalmente aristocratici, beh, insomma, poi finivano per essere loro a innamorarsi perdutamente di Socrate. E Socrate, che era quello che sembrava rapace, seduttore, finiva per essere quello che veniva inseguito da questi ragazzetti. Ecco, questo è l'altro mezzo con cui Socrate sbalordisce, rende spaesati gli interlocutori, quelli che incontra, eccetera, operando queste trasformazioni. E questo sistema è fondamentale per capire, comunque, come dicevo già, un po' l'Atene di quei tempi, perché l'Atene di quei tempi è una città in cui appunto le certezze e le verità rivelate non hanno più senso. Non c'è più un dogma, non c'è più un'idea che è quella e basta. Bisogna mettersi in discussione, trovare altre strade. E qui ci sono due filoni, ci sono i cosiddetti sofisti, che erano questi intellettuali prevalentemente relativisti, ovvero sia che sostenevano che la verità è ciò che ognuno crede. Protagora, il grande sofista, l'uomo è misura di tutte le cose, cioè io trovo che questo è così, è la mia verità, l'altra è un'altra, ognuno ha la sua. Ecco, relativismo assoluto. Socrate non è relativista come i sofisti, mette in discussione tutte le verità, però poi la verità che trova la trova insieme all'altro, nel dialogo, discutendo, e la verità che io trovo con un'altra persona o con un gruppo di persone ha una universalità maggiore di quella che è la verità del singolo individuo. Questo è chiaro. Io, Matteo, penso che questo sia nero, se un gruppo si riunisce e convengono che questo è bianco, la loro verità ha una universalità maggiore rispetto alla mia. In questo Socrate contrasta il pensiero relativista sofistico. Del resto Socrate è uno che contrasta anche in generale la democrazia, benché viva nella democrazia. Socrate è il grande sostenitore del principio di competenza. Che significa? Significa che contesta che ci sia il sorteggio. Nell'Atene di quei tempi il sorteggio delle cariche era in uso, si sorteggiavano le cariche. Beh, Socrate diceva no, per quella carica ci vuole un competente, e con questo metteva in crisi alcuni capisaldi della democrazia. Vado bene, apparenza e verità. Questa discussione, peraltro, è una discussione eterna. Se ci pensate, noi, la nostra democrazia, negli ultimi anni, molti anni, ha spesso vissuto questa contrapposizione fra i tecnici e i politici. I politici non funzionano, si chiama il tecnico, che è il competente. Ma chi è che stabilisce il competente, se è competente, perché è competente?
questo è il problema della democrazia. È chiaro che, non lo so, se io devo fare un ponte, facciamo un caso così a caso, se devo fare un ponte ci vuole il competente che sappia fare, no. Ci vuole il competente, ci vuole l'architetto, ci vuole l'ingegnere che sappia fare il ponte. Corto, lungo, soprattutto se è lungo, grande, importante, ci vuole il competente che sia un bravo ingegnere, strutturista, un architetto, un sacco di mestieri, e quelli ci vogliono, però poi per capire dove fare il ponte ci vuole il bravo politico. Il bravo politico sa che se il ponte si fa, facciamo un esempio, verso un'isola, se sa che in quest'isola ci sono un sacco di strade, da una parte all'altra si viaggia bene, quindi diciamo il vaporetto è insufficiente e al vaporetto ci arrivi attraverso altrettante belle strade eccetera, dice facciamo un ponte così colleghiamo due parti tutte belle organizzate. Se invece il politico si trova davanti a quest'isola che è tutta scollegata, la strada è sempre in costruzione, da una parte all'altra si arriva in 10 ore, il ponte non lo fa. E per questo chiamiamo i tecnici. Comunque sia, questo punto che è eterno rese profondamente inviso Socrate ai democratici. E infatti era amato da molti antidemocratici, da molti filospartani, da molti oligarchici. Crizia, che lo zio di Platone, nome che avete già dimenticato, ma ve lo ridico, Crizia, importante ricordarselo, Crizia era un grande filospartano che seguiva Socrate. Alcibiade, che aveva portato Atene contro Siracusa, poi aveva tradito Atene, era diventato, aveva fatto politica a Sparta, insomma era un antidemocratico per certi versi, seguiva Socrate. Platone era di una famiglia aristocratica filospartana, iniziò a seguire Socrate. Platone e Socrate, ma come si incontrarono? Beh, qui la storia è bellissima, ve la devo raccontare perché è una storia proprio indimenticabile. Il primo giorno che Platone si ritrova tra tutti questi amici che stavano sempre appresso a Socrate era nell'agorà davanti al banco di Simone. Simone era un calzolaio che amava Socrate e tutti si ritrovavano intorno al suo banco. Se voi andate a Atene e andate nell'agorà, ancora potete ritrovare il banco di

inciso con i caratteri che venivano usati nel primo Novecento. Lì era il banco di Simone. Lì si incontravano i socratici, i seguaci di Socrate, gli amici di Socrate, meglio dire così. Spesso si dice discepoli, ma non erano discepoli, erano amici, seguaci, non era Cristo Socrate. Bene, lì si stava, si discuteva. Simone poi scrisse anche qualche cosa dopo la morte di Socrate, non era, era uno che è restato nella storia. E tra tutto questo gruppo di socratici apparve Platone. E Socrate incominciò a raccontare un sogno. Disse: ho visto un sogno stanotte, così si dice in greco, vedere un sogno, ho visto un sogno, ho visto un piccolo cigno che era appollaiato sull'altare di Eros nel parco di Academo, che è un parco a nord di Atene, e iniziava faticosamente a svolazzare, poi prendeva il volo e mi si veniva a posare sulle gambe. Stava posato sulle mie gambe per un po', poi riprendeva il volo, era un volo molto più elegante, bello, e iniziava a cantare, e la sua flebile voce ammaliava tutti quanti. E tutti i suoi, appunto, seguaci gli chiesero di interpretare il sogno, e Socrate disse: non c'è niente da interpretare, è qui il cigno del mio sogno, Platone, vieni avanti, ti stavo aspettando. Beh, insomma, è una storia bellissima, magari è inventata, ma non ci importa niente, perché quello che ci importa è quello che ci dice. Cosa ci dice? Ci dice che fin dall'inizio il rapporto fra Platone e Socrate fu un rapporto assolutamente privilegiato. Subito Socrate vide in questo ragazzo il più dotato intellettualmente, ma non solo intellettualmente, proprio come anima. E questo suscitò subito le invidie degli altri seguaci di Socrate. Beh, pensate, gli altri magari stavano presso a Socrate dalla mattina alla sera da anni, si vedono questo che arriva e che diventa il cocco, diciamo, ecco, non, insomma, hanno rosicato, come si dice a Roma. E queste invidie, hanno perseguitato Platone tutta la sua vita. Ne riparleremo, vedrete quanto lo hanno invidiato, in continuazione hanno invidiato Platone. Ne ha scritto tante volte dell'invidia, Platone. Invidia che non bisogna mai restituire. Fin dall'inizio Platone capì che bisogna andare a testa alta, si soffriva, si soffre sempre l'invidia degli altri, ma non bisogna restituirla, se no è finita, tanto sono gli invidiosi che muoiono nella loro invidia, e questo Platone lo capì subito. Beh, insomma, comunque Platone iniziò a seguire Socrate e prese subito una grande decisione, fondamentale decisione. Prese tutte le sue opere che aveva cercato di scrivere, tragedie e non tragedie, le portò sulla collina delle Muse, accese un fuocherello, citò Omero, i versi di Omero in cui viene chiamato Efesto, il dio del fuoco, li trasformò per l'occasione, come faceva spesso, come avrebbe fatto spesso nei suoi dialoghi, di trasformare i versi di Omero, e disse: vieni Efesto, Platone ha bisogno di te. Bruciò tutte le sue opere, lasciò perdere tutto, smise di scrivere, si diede solo alla discussione, giorno per giorno, oralità, dialogo, incontri, nient'altro, come faceva Socrate. Solo in città, ma in campagna, perché Socrate diceva: gli alberi non parlano, gli animali non parlano, solo tra di noi parliamo e quello che importa è parlare. E quindi, insomma, io credo che Perittione, la madre tanto sempre tanto presente fino alla fine, perché Perittione visse quasi fino a 90 anni, beh, Perittione credo che non ne fosse molto contenta. Platone, non gli fece piacere, ma ormai era bello autonomo, faceva quello che gli pareva, e del resto la scuola di Socrate era quella, la scuola, tra virgolette, era quella di fare, di essere autonomi, indipendenti. Seguì per anni Socrate, ma nel frattempo successe quella la cosa più importante di quegli anni, ovvero sia la guerra finalmente finì. Finì male per Atene, lo sappiamo, Sparta vinse il conflitto,

0: Si chiesero gli Spartani se distruggere, radere al suolo Atene, e diversamente da quello che accade ai nostri tempi, dissero no, bisogna rispettare la magnificenza di questa città, e quindi distrussero soltanto le mura, le lunghe mura che collegavano Atene al Pireo, facendo di Atene una città di mare. Al suono del flauto. Il flauto non era il piffero, che dico io chiamo piffero perché lo odio, ma il flauto era l'aulos, era una specie di cornamusa, ecco. E Atene Atene era odiata, questo, lo chiamiamolo aulos, flauto, ma insomma era odiato perché secondo i miti Atena stessa odiava questo strumento, perché distorceva la bocca che si gonfiava e quindi rendeva il viso orrendo, e poi soprattutto impediva l'uso della parola. Se te suoni il flauto non puoi parlare, per gli ateniesi la parola è fondamentale. E quindi gli Spartani al suono del flauto gli distrussero le lunghe mura. Disfatta totale di Atene, crisi della democrazia, in un batter d'occhio prendono il potere gli oligarchi. I filospartani, gli oligarchici, e il governo oligarchico è in breve ribattezzato quello dei 30 tiranni. A capo di questi 30 tiranni c'è lo zio di Platone, Crizia. Crizia, tante idee, dandy, snob, eccetera, ma insomma si rivela subito una belva sanguinaria. La tirannide è una tirannide feroce, ma la cosa interessante è che Crizia vuole subito coinvolgere Platone, lo chiama a collaborare a questa impresa, e Platone tentenna, ci pensa su, perché all'inizio non ha capito ancora in che male si potrebbe mettere, ma ha molta voglia di fare politica, perché è cresciuto in una città dove la politica è l'unico modo per realizzare i propri ideali, è cresciuto in una famiglia dove si mastica politica dall'infanzia, come ho cercato di dirvi con quei mille nomi. Ecco, quindi tentenna, vorrebbe partecipare, ma grazie al cielo traccheggia, indugia e alla fine rifiuta. Rifiuta, come dirà nella lettera che io utilizzo spessissimo per tutti questi racconti, una lettera tarda che scrive in vecchiaia, perché dice in poco tempo questi uomini con le loro nefandezze fecero apparire come oro la democrazia precedente, che pure era stata una democrazia radicale, selvaggia, alla fine della guerra del Peloponneso. Fu aiutato nel resistere a queste tentazioni politiche da Socrate. Socrate, anche se era stato un po' il maestro di Crizia, era diventato molto inviso a Crizia. E qui c'è un fattarello fichissimo, secondo me, perché poi alla fine la storia è fatta di grandi cose, ma poi ci sono dei fattarelli, no? che creano degli scarti. Crizia si era innamorato di un giovane a dismisura, anche perché insomma era più, si amavano quelli molto più giovani al tempo, no? Con la bellezza satanica dei giovani, e Crizia era impazzito per questo ragazzo e lo amava in maniera, insomma, sapete quando uno vede uno e dice Madonna mia, che provi vergogna per lui, ecco, doveva essere così. E Socrate era uno che detestava gli amanti che si umiliavano, che strisciavano ai piedi dei loro amati, e quindi aveva usato pubblicamente delle immagini per Crizia un po' pesanti, aveva detto che era come un porco che grufolava e che si strusciava, quindi insomma non c'era andato proprio leggero, e quindi Crizia si era incavolato, e quindi appena prese il potere si voleva vendicare di Socrate e mandò a chiamare Socrate perché andasse a prendere prigioniero un tipo di Salamina che era stato condannato a morte dai tiranni senza processo, per ragioni politiche evidentemente. E Socrate si rifiutò, disse: io non vado contro le leggi della mia città, non vado a arrestare, a portare alla morte uno che non ha colpe. E insomma Crizia se la prese con Socrate, Ma questo episodio forse spinse Platone a capire che insomma non era meglio resistere. Fece bene anche perché la tirannide finì in fretta, morirono tutti a Munichia, che era un golfetto che c'è ancora, è un golfetto che sta il Pireo è un pappagnocco dove c'è un grande golfo e poi ci sono altri due, medio e piccolo golfo. Questo era il piccolo golfo del Pireo, che oggi si chiama Micro, appunto piccolo, Micro Limano, dove ci sono delle splendide trattorie di pesce dove stai proprio coi piedi a mollo, ve lo dico, ma non ci potete più andare perché ora sono piene di americani, quindi è finito tutto, mi dispiace. Però è bello, se ci andate all'alba potete ancora vedere quanto è bello, prima che arrivino con le flip flop, i cappelletti a invadere i golfi. Vabbè, comunque la democrazia tornò subito al potere, e tornò al potere con una legge importantissima che io in questi 700 giorni di genocidio ripeto costantemente ovunque, perché è di insegnamento a tutti, secondo me. È una legge che suona, con due parole suona così: me mnesica kein. Me vuol dire non. Mnesica kein è un bellissimo verbo e vuol dire ricordare i mali subiti. Mnemosione, la dea della memoria. Il male. No, ricordare i mali subiti. Non ricordare i mali subiti. È la legge che i democratici danno, soprattutto ai democratici stessi. Non bisogna vendicarsi, bisogna smettere di ricordare i mali che abbiamo subito se vogliamo vivere una vita decente. Bisogna far vivere un po' il senso del nobile oblio, non esagerare con la memoria a tutti i costi dei mali subiti prima, dopo, durante. Basta, bisogna convivere civilmente tra uomini e donne. Comunque la democrazia si riassesta e di nuovo si radicalizza, e succede quello che purtroppo nessuno pensava possibile e che invece accade, ovvero sia viene portato in giudizio Socrate. Sono due democratici radicali a accusare Socrate di empietà, di introdurre nuove divinità e di corrompere i giovani. Sono due accuse da cui ci si può difendere facilmente. L'empietà probabilmente è rivolta al fatto che Socrate ripeteva spesso che c'era un demone che lo avvertiva di non fare ciò che era sbagliato fare, ma questo demone assomiglia molto alla coscienza, quando noi ce lo sentiamo qua dietro: non fare sta cosa, non la fare, no? Te lo senti qui dietro, e lui lo chiamava demone. Quindi insomma era facile difendersi da quell'accusa. Altrettanto facile era difendersi dall'accusa di corruzione dei giovani. Sì, Socrate era quello che andava in giro con i ragazzi, lo seguivano, però non aveva una scuola, ce n'erano di scuole, non si faceva pagare. Socrate era la perfezione del non lavoro, sia chiaro, era povero in canna, non faceva niente, non è che era il filosofo. E poi ogni tanto però alle necessità materiali era un po' uno scroccone, possiamo dire, non faceva proprio niente, e quindi povero in canna, diciamo, ecco, non neanche dei soldi dai suoi discepoli prendeva. Era difficile anche questa accusa. E infatti Socrate decise di difendersi da solo. Sapeva che l'accusa era soprattutto un'accusa politica, perché era stato con lui che erano cresciuti Crizia, Alcibiade e tutta quella compagnia di cui vi ho parlato. Decise di difendersi da solo, rifiutò l'aiuto, la proposta di Lisia. Lisia era un grande scrittore di discorsi che gli propose di scrivere per lui gratis, appunto sapeva che tanto non c'era proprio da compensarlo. Lo faccio gratis. No, Socrate disse di no, vado io da solo a testa alta, mi so difendere, eccetera. E si difese anche dignitosamente col suo modo di fare, forse un po' arrogante sembrò ai giudici. E quindi terzo, insomma, fu condannato per pochi voti, però non era automatico che venisse poi condannato a morte, perché il processo prevedeva che il condannato avesse la possibilità di proporre una pena, e Socrate propose una pena, sì, la pena, ecco, lì fu proprio arrogante, propose di essere mantenuto a vita nel Pritaneo. Il Pritaneo era un edificio sempre lì nell'agorà tra il Tempio di Efesto e il Banco di Simone, dove si riunivano i capi di Stato e dove venivano mantenuti a vita i vincitori dei Giochi Olimpici. Questa era la pena che Socrate credeva giusta per lui, perché io faccio solo del bene per la città e quindi la città mi può offrire questo. Insomma, capite che non è che fosse proprio il caso, diciamo. Ecco, è una bella mossa. Infatti, probabilmente lo convinsero i suoi amici a dire qualcos'altro, gli diedero dei 4 soldi da proporre come multa da pagare. Lui li offrì, ma ormai era fatta e tutti si scagliarono contro di lui e fu condannato con una maggioranza molto più ampia di voti e quindi fu condannato a morte. Seguirono dei giorni molto difficili, molti giorni, perché la nave sacra era lontana da Atene, e quando la nave sacra non era Atene a fare i suoi riti di purificazione, in quel tempo era a Delos, no? L'isola sacra che è davanti a Mykonos, per spiegarci, insomma, l'unico motivo per andare a Mykonos è andare a visitare Delos, che è stupenda, ve la consiglio. E però purtroppo dovete dormire a Mykonos perché i battelli partono all'alba. Questa, vabbè, si fa un sacrificio e poi si va. Del resto a Delos bisogna fare i sacrifici. Prima di andare a Delos bisogna sacrificare, si fa anche oggi. E la nave, quando era lontana da Atene, non si potevano eseguire le condanne a morte. Quindi Socrate restò in prigione a lungo. Ovviamente chiacchierò con i carcerieri, che alla fine lo adoravano, lo amavano, nessuno avrebbe più voluto ammazzarlo, anzi tutti avrebbero voluto che se ne fuggisse, e la via della fuga era spalancata. Probabilmente anche gli stessi democratici che l'avevano accusato preferivano che fuggisse, ma lui si rifiutò, disse: io ho sempre seguito e rispettato le leggi di Atene, non le infrangerò proprio ora. È il tema di un dialogo breve che si chiama il Critone di Platone. Si rifiutò assolutamente di fuggire, disse che peraltro non avrebbe vissuto in nessuna città che non fosse Atene, e andò alla morte. E arrivò il giorno che la nave sacra tornava in porto e la condanna a morte doveva essere eseguita. E qui accadde qualcosa di straordinario per la vita di Platone, perché Platone rifiutò di andare a partecipare alle chiacchiere che si fecero prima della morte di Socrate, rifiutò di assistere alla morte di Socrate, al momento in cui beve la cicuta, e si diede malato. Lo racconta lui stesso in una sua opera. Ora, si diede malato, cioè sembra la scusa dei ragazzini, ma non può essere la scusa dei ragazzini, perché ecco, Platone aveva 27 anni, 27-28 anni, non era certo un ragazzino, e poi era, insomma, era Platone. Però non è neanche una malattia, non c'è nessuna malattia attestata che gli impedì di partecipare a quella fine. È un'altra malattia, una malattia dello spirito.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Spuntano nuovi video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, situazione inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. C'è attesa per i risultati dell'autopsia prevista domani, cruciali per capire le cause del decesso. Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane tra Solanas e Quartu, nel Cagliaritano, un uomo ha prima ferito la moglie e dopo ha ucciso il suo fratello. Non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno se siano collegati. In Ogliastra, un fermo per l'omicidio di un 19enne ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne fratello della giovane investita, indiziato di omicidio. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato poco fa di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì scorso. Nel Mar Rosso anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che a Hormuz una petroliera è andata in fiamme. Ieri le nuove minacce di Trump al regime iraniano e il via libera al nucleare per l'Arabia Saudita, che ha preso in contropiede sia Israele che Cina e Russia. La guerra in Ucraina ha raggiunto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni europee. Nell'intesa il price cap al petrolio di Mosca viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato statunitense Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento della regione di Kiev. Le parti hanno invece pianificato di proseguire con il dialogo per un cessate il fuoco. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto Malpensa per un volo della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino, dove l'intervento sanitario fortunatamente non si è poi reso necessario. Gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 12° capo dello Stato, nato a Palermo 23 luglio 1941, compie 85 anni. È tutto, torniamo insieme alle 13.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Se mi amate, dice il Signore, osservate i miei comandamenti.
1: Vedi la mia miseria, salvami, perché non ho dimenticato la tua legge. Difendi la mia causa, riscattami. Secondo la tua parola, fammi vivere. Lontano dagli empi è la salvezza, perché non cercano il tuo volere. Le tue misericordie sono grandi, Signore. Secondo i tuoi giudizi, fammi vivere. Sono molti i persecutori che mi assalgono, ma io non abbandono le tue leggi. Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola. Vedi che io amo i tuoi precetti. Signore, secondo la tua grazia dammi vita. La verità è principio della tua parola. Resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Se mi amate, dice il Signore, osservate i miei comandamenti.
0: Ti benedica il Signore e godrai la pace ogni giorno della vita.
4: Beato l'uomo che teme il Signore
5: e cammina nelle sue vie. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene.
6: La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa.
5: Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita.
6: Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ti benedica il Signore e godrai la pace ogni giorno della vita.
7: Il Signore, Dio giusto, spezza il giogo degli empi.
8: Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato. Lo dica, Israele. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato. Ma non hanno prevalso. Sul mio dorso hanno arato gli aratori. Hanno fatto lunghi solchi. Il Signore è giusto. Ha spezzato il giogo degli empi. Siano confusi e volgano le spalle quanti odiano Sion. Siano come l'erba dei tetti, prima che sia strappata, dissecca. Non se ne riempie la mano il mietitore, né il grembo chi raccoglie covoni. I passanti non possano dire: la benedizione del Signore sia su di voi. Vi benediciamo nel nome del Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore, Dio giusto, spezza il giogo degli empi.
0: Io corro, ma non come chi è senza meta. Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, venga io stesso squalificato. Ho trovato il mio grande amore.
2: Lo stringo a me e non lo lascio andare.
9: Preghiamo. O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo figlio le hai rivelato la sapienza della croce, concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per Cristo nostro Signore.
10: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
10: Rendiamo.

porta. Ma mi piace immaginarti col sorriso che mi aspetti sulla

0: fino a te.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È giovedì 23 luglio.
3: Sono le 12:25.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi mandami una foto.

Forse è che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È giovedì 23 luglio.
2: Sono le 12:57.

0: in Blu 2000 News.
1: Caso Fakir attesa domani in autopsia mentre spuntano nuovi filmati sul fermo a Bologna. Puntare sulla verità, chiede il cardinale Parolin. Stretto di Hormuz sempre più a rischio, botte risposta tra Trump e il regime iraniano. Ucraina, Lavrov vede Rubio. Via libera bipartisan alla Camera per le norme di sicurezza delle piscine dopo i recenti fatti di cronaca. Si contano i danni in Sicilia e sulla costa adriatica dopo gli incendi e le grandinate. In calo ovunque le temperature. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sulle ultime ore di vita di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Pierluigi Vito.
2: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità nella morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia accorsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'automedica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Caso Fakir, ma anche la vicenda del Mastro agitano il dibattito politico in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
3: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, accuse reciproche, il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. Il ministro dell'Interno Piantedosi non è il giallo sulla piazza, non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti. Intanto torna in primo piano, come dicevi, anche la vicenda del Mastro a Palazzo Madama. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo dopo il no della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera a richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire la chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Intanto, sempre in tema di sicurezza, che libera la Camera tra pochissimo la nuova legge sulle piscine, stop a quelle con grate e bocchettoni fuori norma. Ora si passa al Senato da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La guerra nel Golfo non si ferma e si allarga anche al Mar Rosso. Marco Burini.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, l'Iran attacca le basi degli Stati Uniti nel Golfo, prezzi di petrolio e gas alle stelle, diplomazia non pervenuta. Avete già sentito molte volte queste frasi? Per forza. È il copione di una guerra senza soluzione che tutt'al più prevede qualche variazione, come l'intervento degli Houthi che la notte scorsa hanno colpito due petroliere dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. I guerriglieri sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, l'avevano promesso e adesso la preoccupazione è forte, perché presidiano lo stretto di Bab el-Mandeb, da cui passano anche le navi che da Oriente si dirigono verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Sta messo male anche lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno bloccato tre petroliere e reagiscono alle minacce di Trump. Se gli americani attaccheranno le nostre infrastrutture, da Hormuz non passerà più una goccia di petrolio. L'Iran pagherà un prezzo sempre più alto finché non accetterà un accordo, dichiara il segretario di Stato Rubio. Minacce su minacce, altro che parole disarmate. Marco Burini, linea allo studio.
1: Israele in allerta, Gaza intanto non migliora la condizione di vita dei palestinesi. In diretta da Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Buongiorno, sì, l'aviazione israeliana è in allerta nel timore di un attacco iraniano su Israele. Se gli Stati Uniti, come sembra, intensificheranno i loro bombardamenti contro il regime di Teheran, e fino ad ora Israele non ha partecipato alla campagna militare americana in corsa, non c'è nessuna conferma neppure al momento di un incontro tra il premier Netanyahu con Donald Trump negli Stati Uniti la prossima settimana. Le relazioni, sappiamo, sono altalenanti. Israele non ha preso bene neppure l'annuncio di ieri dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Gli altri due fronti italiani di guerra di fatto aperti, in cui della Casa Bianca è decisivo, vedono in Libano qualche passo in avanti, anche se non c'è alcuna tempistica per un eventuale ritiro israeliano dalle zone di territorio libanese occupato. Il nodo del disarmo di Hezbollah resta al pettine, come resta al pettine il nodo del disarmo di Hamas nella striscia di Gaza. Anche lì il piano di Trump è in stallo e certamente praticamente le condizioni della popolazione di questi 2 milioni di palestinesi ammassati in meno del 50% del territorio sono davvero sempre più gravi, anche per le condizioni del caldo e la mancanza di acqua. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Nuove sanzioni europee alla Russia, oltre mezz'ora di colloqui tra Rubio e Lavrov, non si fermano le manifestazioni a Kiev pro Fedorov e sul campo si continua a morire. Clara Iatosti.
6: Zelensky non placa la piazza. A Kiev continuano le proteste perché il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini, più tecnologici e stanchi di guerra, sposano in pieno la sua visione bellica contro Putin, fatta di droni e robot piuttosto che sulle trincee. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov, Sirsky, e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol, Drapati. La tensione resta dunque alta a Kiev, che incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro Mosca e prestiti per l'acquisto di prodotti per la difesa anche da Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta proclama intenzioni pacifiche ed incolpa l'Ucraina invasa di non volere una tregua. Facile comprendere l'amarezza del cardinale Parolin. Le prospettive di pace sono inesistenti. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Guerra, aumenti dei prezzi modificano anche lo sguardo degli italiani che, secondo Censis Confoperative, sempre più diventano pragmatici in tema di energia. Giorgia Bresciani.
7: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative Primum Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione e quasi una famiglia su due è pronta a aprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro. Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Si contano i danni in Sicilia per la serie di incendi boschivi degli ultimi giorni. Cordoglio per la morte di un vigile del fuoco, David Muggia.
8: La Sicilia brucia e questa volta il fuoco si porta via anche uno degli uomini mandato a combatterlo. Alessandro Marchi, 59 anni, vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissette, morto dopo essere stato colto da un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo. È il bilancio più tragico di un'emergenza che da giorni stringe la Sicilia in una morsa di fuoco, caldo e vento, decine di incendi divampati in diverse province. Le temperature in alcune zone hanno raggiunto valori estremi, mentre lo scirocco ha trasformato ogni focolaio in un fronte difficile da controllare. La situazione più critica nell'Agrigentino, a Santo Stefano Quisquina, oltre 100 persone sono state evacuate per l'avanzare di un vasto incendio verso il centro abitato. Ore di paura a Bivona, dove nuovi focolai hanno colpito la parte bassa del paese. A Palermo la città si è svegliata avvolta dall'odore acre del fumo proveniente dagli incendi divampati anche nella zona di Monreale. Le fiamme sono tornate ad avanzare anche a Castronovo di Sicilia, danneggiando case di campagna e aziende. Davide Muggia, linea allo studio.
1: Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane, tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano, un uomo ha prima ferito la moglie e dopo ha ucciso il fratello. Non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno se siano collegati. In Ogliastra, un fermo per l'omicidio di un 19enne ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto al fermo indiziato di omicidio il fratello della giovane investita. Voltiamo pagina e concludiamo con gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che compie 85 anni, al Capo dello Stato, nato a Palermo il 23 luglio 1941, sono giunti i messaggi del mondo politico ed istituzionale. Era la nostra ultima notizia. Come sempre, il radiogiornale lo potete riascoltare sulla nostra app Play 2000. Roberto Damiata ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:23.
2: È giovedì 23 luglio.

dovevamo essere noi ad arrivare prima. Prima di ogni grande sbaglio e riuscire a fermarlo, prenderci tutto quanto senza consumarlo. Dovevamo essere noi a buttare giù i muri, anche quelli dentro, costruire finestre dalle quali guardarci e imparare a riconoscerci negli altri. E poi andare lontano, diventare futuro, pretendere

avevamo promesso che avrebbe vinto l'amore, l'amore e non il resto. Dovevamo essere noi, ma senza debolezze, a non cedere alla noia e a nessuna nostra

non il resto. Dovevamo essere noi, mettiamo al mondo un figlio che sappia essere veloce più del vento e arrivare prima.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È giovedì 23 luglio.
2: Sono le 13:38.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 54 minuti.
2: È giovedì 23 luglio.
3: La vita è un sassolino che tengo in una mano.

casa, una città, strade vuote, ombre nell'oscurità. Berlino, soldati stanchi ed ogni età.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli: guerra in Medio Oriente, l'Iran minaccia nuovi attacchi finché continueranno i raid USA, gli Houthi colpiscono due petroliere nel Mar Rosso. Gli USA servono nuove idee per sbloccare la guerra in Ucraina, Monsignor Gallagher, avviare trattative per una pace giusta. Quando l'intelligenza artificiale va oltre il previsto, che cosa c'è dietro l'incidente che ha coinvolto OpenAI? Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci in studio. Dopo la 12ª notte di raid incrociati tra Iran e Stati Uniti, entrambi le parti minacciano nuovi bombardamenti e rappresaglie. Il controllo dello stretto di Hormuz resta dunque una delle questioni al centro del contendere. Si teme un'escalation del conflitto con gli Houthi, che hanno attaccato due petroliere nel Mar Rosso. Marco Guerra.
3: Gli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture marittime, depositi di missili e siti di sorveglianza costiera. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi contro obiettivi USA in Kuwait e Giordania. Prosegue quella che il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che oggi ha letteralmente definito la dottrina dell'occhio per occhio. Qualsiasi aggressione provocherà una risposta decisa, ha spiegato sempre su X Araghchi. Nelle stesse ore il segretario di Stato USA Rubio ha detto che Teheran continuerà a pagare un prezzo molto alto, aggiungendo che l'Iran non è chiaramente pronto a raggiungere un accordo. Il conflitto sembra concentrarsi sulla questione del traffico navale. Gli USA riferiscono di aver bloccato 9 navi dirette in porti iraniani. Pasdaran sostengono di aver fermato e fatto cambiare rotta a 3 petroliere che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. E poi ci sono gli Houthi, alleati dell'Iran, che annunciano di aver colpito 2 petroliere saudite e che vogliono applicare un blocco navale contro Riyadh nel Mar Rosso.
2: Nuove idee per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, così il segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov nelle Filippine a margine del vertice ASEAN. Dall'altra parte il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: Mosca resta aperta al dialogo, ma non si può parlare di accelerazione. Roberta Barbi.
4: 35 minuti, tanto è durato il colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov sulla questione ucraina. Una situazione di stallo sancita nei commenti, con Rubio che assicura che gli Stati Uniti sono pronti a fornire nuovi contributi alla pace e il portavoce del Cremlino Peskov che ammette la prosecuzione del dialogo ma anche delle operazioni belliche in quanto a suo dire l'Unione Europea incita Kiev alla guerra. È stato approvato infatti dall'UE un nuovo pacchetto di sanzioni, il 21esimo contro la Russia, che come dichiarato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen indebolisce le basi economiche dello sforzo bellico di Mosca in un momento in cui l'Ucraina ha un nuovo slancio militare. Sul terreno infatti Kiev attacca in Crimea dove si contano un morto e 4 feriti tra cui 2 bambini. La notte scorsa invece i raid russi hanno ucciso 2 persone e ne hanno ferite una 30 a Kherson e Kharkiv. Attaccata intensamente anche Odessa ma senza vittime né feriti. A proposito di porti, Kiev ha annunciato la sospensione delle attività in tutto il paese a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi che mettono a repentaglio la sicurezza marittima.
2: E si è conclusa la missione in Ucraina per Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Molti gli incontri diplomatici, come dice l'arcivescovo al microfono di Roberto Paglialonga.
5: A livello diplomatico siamo stati molto colti molto bene, abbiamo avuto contatti con autorità, con persone, abbiamo avuto testimoniare le sofferenze della popolazione. Il popolo evidentemente dopo 4 anni di guerra è stanco, però molto determinato, molto resiliente.
6: Eccellenza, toccanti sono state le visite ai luoghi bombardati, al memoriale di Maidan. Lei nel 2022 era stato anche a Bucha, a Irpin e a Vorzel. La domanda è: come è possibile sopportare tutto questo per così tanti anni? Lei nella sua omelia ha parlato del male e della presenza del maligno.
5: È difficile, però dobbiamo dire che l'arma della fede, loro sono anche convinti di combattere non solo per l'Ucraina, però anche per loro, dicono apertamente, per tutta l'Europa. Credo che loro si sentono di non avere alternative. Questo è un combattimento per la sopravvivenza di una nazione.
2: Visita che Una visita che ha rallegrato la comunità benedettina, quella del Papa ieri a Subiaco, Leone XIV, è stato nei monasteri di San Benedetto e di Santa Scolastica, prima al santuario della Santissima Trinità di Vallepietra e si è fermato a pranzo con i religiosi della comunità. Al microfono di Tiziana Campisi, l'abate ordinario di Subiaco, Dom Mauro Maecci, racconta come si è svolta questa visita.
7: È stata veramente una giornata di gioia e anche di grande serenità. Il Papa si è fermato in primo luogo al Sacro Speco, il monastero che custodisce la grotta dove San Benedetto è stato 3 anni eremita, poi abbiamo fatto la visita al complesso monastico, poi è sceso a Santa Scolastica dove risiede il corpo maggiore della comunità, anche lì abbiamo fatto una visita per i chiostri e abbiamo fatto il pranzo con tutta la comunità nel nostro refettorio.
8: Un incontro tra religiosi, insomma, dato che il Papa è un agostiniano.
7: Un incontro tra religiosi e anche un incontro tra Benedetto e Agostino. Benedetto che è molto attratto, soprattutto per gli aspetti di humanitas, proprio dalla regola di Sant'Agostino.
8: Quali parole ha rivolto il Papa alla comunità benedettina?
7: È stata una conversazione abbastanza familiare, direi. Sembrava uno di noi, insomma. Abbiamo incontrato il Papa e abbiamo anche incontrato una persona di grande umanità che ci ha fatto sentire suoi figli ma anche suoi fratelli. La parola più importante che il Papa ha detto è pregare per la pace.
2: Ben 8.800 persone, così siamo in Francia, sono in corso di evacuazione a titolo preventivo per il grande incendio che sta colpendo il nord del Bassin d'Arcon, tra le zone più belle e turistiche del paese nel sud-ovest della Francia. Sono 38 le persone, purtroppo 38 persone sono sopravvissute al naufragio nell'Atlantico dopo 25 giorni di navigazione di un'imbarcazione con a bordo circa 190 migranti, un'imbarcazione che sarebbe partita dal Gambia e diretta verso le isole Canarie, lo fa sapere Medici Senza Frontiere. I prezzi del petrolio sono saliti a livelli più alti da oltre 6 settimane, sostenuti dal conflitto tra Stati Uniti e Iran e dalle tensioni lungo le principali rotte marittime del Medio Oriente. Il prezzo del Brent è salito fino a $98 al barile. E il fronte della stabilità dei prezzi alla crisi di Hormuz e il fronte appunto all'instabilità dei prezzi alla crisi Hormuz parla l'ultimo rapporto di Censis Conf Cooperative che fotografa un paese che non esclude nessuna opzione per risparmiare. Ecco il presidente di Conf Cooperative, Maurizio Gardini.
9: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, fotografiamo un paese che non esclude nessuna opzione per risparmiare. Rinnovabili, nucleare, persino il gas russo e il carbone. Più di una famiglia su due chiede di avere il nucleare di nuova generazione. La metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca.
2: Presidente, ma gli italiani sembrano ancora avere fiducia nelle rinnovabili?
9: L'ambiente resta un valore per 8 famiglie su 10, ma quando tocca il portafoglio la metà si tira indietro. È un pragmatismo difensivo che nasce dalla paura di restare senza energia e senza soldi, tanto che 8 italiani su 10 chiedono che le politiche climatiche comunitarie vengano migliorate e 6 su 10 vorrebbero che le decisioni energetiche fossero assunte dall'Europa per ricomporre un equilibrio che i singoli paesi da soli non riescono a garantire a causa delle congiunture internazionali.
2: Per la prima volta modelli di intelligenza artificiale sono riusciti a superare i confini dell'ambiente in cui si svolgeva un test di OpenAI, in sostanza un hackeraggio di un sistema protetto. L'esperto di cyber security Luca Sambucci nell'intervista di Martina Accettola.
10: La sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale è un aspetto che finora è stato preso un o sotto gamba. I modelli non sfuggono se noi non gli diamo la possibilità di sfuggire. In questo caso sottolineo che l'isolamento non era stato fatto bene. I modelli non hanno intenzione, quindi non è che vogliono sfuggire. Hanno semplicemente ottimizzato una funzione per arrivare alla soluzione.
11: Cambia il rapporto di fiducia che si era instaurato tra l'intelligenza artificiale e noi cittadini?
10: Io onestamente non penso che cambierà, anche perché la fiducia si sta iniziando a trasformare in dipendenza. Dobbiamo metterci in testa che i modelli di intelligenza artificiale possono rappresentare dei problemi di sicurezza. Non è che non dobbiamo utilizzarli, possiamo tranquillamente utilizzarli, ma dobbiamo mettere in piedi un po' tutte quelle procedure che ci consentono di utilizzarli in sicurezza.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Damiano Caprio in regia, Alessandro Guarasci in studio, redazione, grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.
12: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Share il crow con If It Makes You Happy. Sicuramente una cosa che rende felici, se non tutti molti, è andare in vacanza, e ogni giorno vi racconto una storia che magari ci porta un po' indietro nel tempo, ma di vacanze davvero da record. Quella che vado a raccontarvi è una vacanza effettivamente da record, perché è entrata proprio ufficialmente certificata nel Guinness dei primati. Il protagonista di questa storia è un signore russo, si chiama Vassili Atsevich, che nella primavera del 2005 decide di mettersi in viaggio, ma di non utilizzare il treno o la sua auto. Si guarda intorno, vede il suo trattore e decide che viaggerà in trattore. Lo mette in moto, un mezzo, ovviamente il trattore è pensato non per andare in giro per il mondo ma per arare i campi, e parte. E parte per fare non pochi ma tantissimi chilometri. Sarà in viaggio dal 25 aprile al 6 agosto, ben 104 giorni di fila al volante del suo trattore. Alla velocità massima di un trattore parliamo di circa 20 o 30 km all'ora quando va bene. Quanto avrà percorso Vassili Atsevich durante questa vacanza? Sembra quasi un problema di quello delle scuole elementari, ma ve lo dico io: ha percorso 21.199 chilometri, davvero tantissimi, tantissimi chilometri in assoluto, ancor di più se considerate che li ha fatti su un sedile molleggiato, sicuramente non molto confortevole, quello di un trattore, con il rombo costante del motore, e questo paesaggio, questo deve essere bellissimo, che scorre a passo d'uomo. Quindi è proprio così un modo di viaggiare estremamente lento. E tra l'altro, durante questo viaggio, indubbiamente Vassili è diventato una celebrità, e in ogni villaggio in cui faceva tappa non passava inosservato. La gente gli offriva cibo, ospitalità, un posto dove dormire, una sistemata al motore, perché la bellezza di viaggiare a 20 all'ora sta proprio qui: non ti isoli dal mondo, sei nel mondo, in contatto con il mondo lo incontri davvero. Naturalmente la sua impresa è finita dritta nel Guinness dei primati come il viaggio più lungo mai compiuto a bordo di un trattore. Ma comunque, al di là del record, davvero la storia di Vassili ci ricorda che spesso non è la destinazione a fare il viaggio, ma il ritmo e il viaggio stesso sono davvero già di per sé qualcosa di meraviglioso. Quindi questa è la storia di vacanza speciale che abbiamo scelto di raccontarvi quest'oggi. E c'è una meta speciale che raggiungeremo tra qualche minuto: ce ne andremo in Bolivia per visitare un luogo davvero spettacolare.

Meraviglia, dalla colonna sonora di Batman Forever, la voce di Seal, Kiss from a Rose. Vi abbiamo raccontato la storia di questo russo che ha attraversato praticamente il pianeta sul suo trattore. Adesso ce ne andiamo dall'altra parte del pianeta, sugli altipiani della Bolivia, oltre 3600 metri di altitudine. Ogni giorno vi ho suggerito una meta davvero straordinaria di viaggio, da sognare, perché magari sono luoghi che difficilmente vedremo con i nostri occhi. Immaginate in questo caso di trovarvi al centro di un'immensa distesa bianca. Non ci sono alberi, ovviamente non ci sono palazzi, nessuna traccia di civiltà, solo sale a perdita d'occhio. Siamo nel Salar de Uyuni, il deserto di sale continuo più grande della Terra, un'area vasta più di 10.000 km quadrati, qualcosa come diciamo la superficie dell'Abruzzo, tanto per darvi un'idea concreta. C'è un periodo poi ben preciso dell'anno in cui questo posto compie una vera e propria magia. Tra dicembre e marzo, quando arrivano le piogge estive dell'emisfero australe, un sottile strato d'acqua copre interamente la crosta di sale. In quel momento succede qualcosa di incredibile: l'acqua non penetra nel sale, ma crea una superficie perfettamente liscia e immobile. Quindi il Salar di Uyuni si trasforma nel più grande specchio naturale del mondo. La sensazione è quella di volare, cioè se ci camminate sopra in una giornata completamente limpida, le nuvole, il blu intenso del cielo, la luce del sole si riflettono sotto i vostri piedi, come se voi steste camminando sopra il cielo. E la notte accade qualcosa di ancor più magico: l'assenza totale di inquinamento luminoso fa sì che la Via Lattea si specchi totalmente sul terreno, quindi è come se camminaste in mezzo alle stelle. Un fascino visivo meraviglioso, ma c'è un dettaglio in più che aggiungiamo: questo specchio è così vasto, così piatto, così riflettente, che gli scienziati e le agenzie spaziali come la NASA lo usano per calibrare i sensori dei satelliti in orbita intorno alla Terra. Quindi in pratica uno dei luoghi più primordiali del pianeta aiuta la tecnologia più avanzata a funzionare meglio, quindi davvero un luogo da sogno. Anche in questo caso vi invito, se potete, a cercare delle foto sul motore di ricerca per rendervi conto, naturalmente non è come essere lì, però per rendervi conto della magia di questo luogo che si trova in Bolivia. Noi siamo sempre alla ricerca di storie belle, particolari. Se ne conoscete qualcuna, scriveteci, perché no, una mail, l'indirizzo è diretta@radioinblu.it. Queste le parole dell'estate, sono le 14:30.

Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria.

Fabrizio De André, quello che non ho. Invece noi oggi abbiamo degli auguri importanti da fare, ma importantissimi. Compie 85 anni il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale ovviamente inviamo un abbraccio calorosissimo. Compie 80 anni anche un altro personaggio italiano molto importante e famoso, che è Edoardo Bennato. Poi ne parleremo. Tra l'altro ho dovuto ricontrollare un po' di volte questa questione dell'età di Edoardo Bennato, perché 80 anni, caspita, non li dimostra proprio, soprattutto se vedete delle immagini di lui sul palco, perché in maniera continuativa, indefessa, calca i palcoscenici di tutta Italia con una grinta e un'energia che secondo me non hanno neanche i ventenni. E poi devo fare comunque degli auguri a tutti i nonni che sono all'ascolto, perché anche se in Italia per tradizione festeggiamo i nonni a inizio ottobre, oggi è la giornata mondiale dei nonni e sappiamo quanto sono preziosi per le nostre famiglie e quanto preziosi sono i ricordi che ciascuno di noi ha dei propri nonni. Quindi un augurio complessivo per tutti i nonni che sono all'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Si intitola proprio Miro, questa canzone di Anna Castiglia, nel nostro spazio del primo pomeriggio. Vi dico già che dopo il notiziario delle 15 ci ritroveremo con un ospite, perché domani, venerdì, a Firenze,

si celebrerà la seconda giornata nazionale della ricerca psicologica, tema molto importante che affronteremo con un ospite che ci racconterà quello che avverrà per l'appunto domani a Firenze, ma anche ci darà degli spunti di riflessione a prescindere da dove ci troviamo, sicuramente utili e interessanti. Torniamo al 1984 con la musica, la voce è quella di Sade.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sugli ultimi istanti di vita di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Al vaglio nuovi video.
2: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità nella morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia accorsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'automedica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. E sul suo social Truth, Trump parla dell'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita e strettamente condizionato l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, scrive il presidente statunitense. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia a Manila, intanto colloquio tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. La Banca Centrale Europea lascia come da attese i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto a giugno. Il tasso su depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per violazione del regolamento sull'economia digitale. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

Ben ritrovati cari radioascoltatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento della nostra trasmissione pomeridiana Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Sora Emanuela, è una gioia essere con voi ancora una volta e oggi vi accompagneremo alla scoperta di una figura straordinaria della storia della Chiesa. Andiamo in Calabria e scopriremo San Francesco di Paola, un santo che ad oltre 5 secoli dalla sua morte continua a parlare al cuore dell'uomo contemporaneo. Fondatore dell'Ordine dei Minimi, uomo di profonda preghiera, di penitenza, di carità, San Francesco è conosciuto per i suoi numerosi miracoli, ma anche per il suo straordinario amore verso ogni creatura e per uno stile di vita improntato alla sobrietà, al rispetto del creato e alla misericordia. E lo faremo insieme ad un ospite che ha dedicato anni di studio e di ricerca a questa grande figura spirituale. Si tratta di Don Daniele De Rosa, sacerdote e autore di 3 interessanti volumi. Il primo è Il Santo Vegetariano, San Francesco di Paola e gli Animali, e ci invita a riscoprire un volto forse meno conosciuto del santo, quello di un uomo che vedeva in ogni creatura il riflesso dell'amore di Dio. Il secondo volume, Con parole amorevoli, crescere nella carità con San Francesco di Paola e San Francesco di Sales. Ci offre invece una preziosa riflessione sull'importanza della carità, della gentilezza e della forza trasformante delle parole, un messaggio attuale in un tempo spesso segnato da divisioni e conflitti. E ultimo libro è San Francesco, il mistico San Francesco di Paola, i fenomeni mistici del padre dei minimi. Sarà un'occasione per conoscere meglio questo grande santo e approfondire il suo insegnamento e comprendere come la sua testimonianza possa ancora oggi illuminare il nostro cammino personale, il nostro rapporto con il prossimo e con il creato. E allora rimanete con noi perché dopo lo stacchetto musicale ritorniamo e ci colleghiamo con Don Daniele De Rosa.

0: Ed eccoci nuovamente insieme. Come vi dicevo, oggi parleremo di San Francesco de Paola insieme a Don Daniele De Rosa, col quale siamo collegati. Benvenuto Don Daniele.
1: Grazie a voi, grazie di avermi invitato, grazie del vostro ascolto.
0: Don Daniele, allora lei ha dedicato diversi studi a San Francesco de Paola. Come è nato questo legame personale e spirituale con il santo?
1: È nato un po' innanzitutto dalle mie origini. Io sono nato nel Veneto, ma da genitori calabresi, da un paesino non lontano da Paola. E quindi ogni volta che d'estate si andava in Calabria c'era sempre una visita al santuario, ecco, di questa figura importante. E quindi lo conosco da quando sono bambino sostanzialmente, ma non lo conoscevo bene nel suo profilo biografico e spirituale. Quando poi, una volta diventato adulto, ero anche già diacono, facendo amicizia anche con un padre dell'Ordine dei Minimi, l'ordine fondato da San Francesco de Paola, padre Domenico, ecco, lui mi ha regalato una biografia appunto di San Francesco de Paola, e quando poi ho letto la profondità spirituale, ma anche l'influenza che ha avuto nella Chiesa e nella società del tempo, pensiamo che San Francesco de Paola fu chiamato da Luigi XI in Francia per essere guarito, e poi lì in realtà ebbe una grande influenza politica, diplomatica, ecco, negli stati europei del tempo. Quando ho visto questo ho detto: ma qui siamo alla presenza veramente di una figura un po' che ha inciso, ecco, nella storia della Chiesa e nella storia europea di quel tempo. Poi, vedendo anche che l'Ordine dei Minimi si è diffuso in Francia soprattutto, ha dato anche grandi figure di santi, anche di intellettuali. Trinità dei Monti a Roma, Piazza di Spagna, viene dall'Ordine dei Minimi, quindi anche un'influenza culturale, artistica vasta. Me ne sono rimasto molto affascinato e ho desiderato piano piano sia approfondirlo personalmente e anche farlo conoscere. E c'è un legame che è nato con questa figura nel conoscerlo, sempre più lo conoscevo, sempre più lo amavo, e anche ho chiesto di far parte del Terzo Ordine dei Minimi, anche per sigillare questo legame di amicizia che ho con questo santo che un po' mi appartiene.
0: Che bello, San Francesco de Paola è conosciuto soprattutto come taumaturgo, è il fondatore dell'Ordine dei Minimi. Qual è l'aspetto della sua figura che oggi viene più spesso trascurato, secondo lei?
1: L'aspetto che spesso viene trascurato della sua figura sono due, ecco, anche che proprio la caratterizzano. L'aspetto della sua profonda spiritualità, quindi è conosciuto come un grande taumaturgo, ma poco approfondita la sua spiritualità. Questa spiritualità cristocentrica, legata a Gesù, rivelatore dell'amore del Padre, e a Cristo crocifisso in modo particolare, come manifestazione di amore. Ecco, lui quindi già da giovane ragazzo scopre questa vocazione alla solitudine eremitica per dedicarsi a questo Dio che si rivela in Cristo fino al dono della propria vita, fino al dono della sua vita per noi. Ecco, e quindi veniva trovato anche nella grotta che pregava di fronte alla croce, un crocifisso. E quindi la sua profonda spiritualità e anche ciò che caratterizza la sua figura come spiritualità e anche l'ordine dei minimi, un quarto voto, oltre al voto di povertà, obbedienza e castità, c'è un quarto voto, il quarto voto di vita quaresimale perpetua, cioè come segno di continua conversione. Non ci si nutre della carne e dei derivati della carne, proprio come nella quaresima antica, nella quaresima dei padri della Chiesa, che è anche rispettata oggi dalla Chiesa ortodossa. Ecco, e questo lo fa proprio per la continua conversione a Cristo crocifisso come rivelatore dell'amore di Dio. Una vita di continua quaresima per prepararsi all'incontro profondo, pieno, con lo sposo che è Cristo Gesù. Anche questo è un aspetto poco conosciuto. Come legato a questo aspetto spirituale poco conosciuto, è poco conosciuta la profonda incidenza ecclesiale e sociale di questo santo. Quindi questo santo eremita che fa questa vita quaresimale per meglio unirsi a Dio, non è una spiritualità intimistica, ma incide nel tessuto ecclesiale e sociale del suo tempo. Già in Calabria i poveri, le persone bisognose di un aiuto sia fisico, che materiale, che spirituale, si recano ai suoi eremi per incontrare questo eremita saggio, e lui li accoglieva tutti e anche prende a volte le difese dei poveri nei confronti dei soprusi del tempo. E poi in Francia, soprattutto, come accennavo prima, avrà questa forte incidenza nella politica ecclesiale e civile e sociale dell'Europa del tempo, anche riparando e aiutando il dialogo tra la Francia, la Spagna, la Santa Sede, ecco, e quindi il Regno di Napoli, quindi questa forte incidenza sociale. Così come, soprattutto in Francia, questo viene poco conosciuto, l'Ordine dei Minimi è stato uno degli ordini di origine italiana che più si è diffuso nel tessuto francese e avendo anche una notevole incidenza, ecco, nella Chiesa francese. Pensiamo che appunto Francesco di Sales farà terziario dell'Ordine dei Minimi, questo è il segno anche di quanto l'ordine era diffuso appunto nella nazione francese. Sono i due aspetti un pochino poco conosciuti: l'aspetto del taumaturgo ha un po', che c'è in San Francesco di Paola, ma un po' prevaricato su questi due aspetti, a mio avviso.
0: Già ci hai accennato questo fatto di non mangiare la carne, quindi presuppongo che il libro Il Santo Vegetariano sia anche questo titolo sia anche dovuto a questo?
1: Certamente è dovuto a questo. Il titolo è un po' per accattivare, diciamo, tutta quella fetta di persone che vanno alla ricerca di un equilibrio spirituale, fisico, in cui anche l'aspetto dell'alimentazione magari è ricercato per unirlo anche con una dimensione di meditazione interiore, di elevazione personale, e spesso magari queste persone vanno a cercare questo tipo di contributo alimentare, spirituale, nelle tradizioni per esempio dell'Oriente, come l'induismo, il buddismo, e dimenticando che in realtà tutta questa tradizione ascetica, dove il corpo e lo spirito sono uniti, sono presenti anche nella tradizione cristiana e nella tradizione cattolica. E certamente in San Francesco di Paola l'elemento di questa alimentazione quaresimale era proprio anche per agevolare, ecco, lo spirito, la mente, all'elevazione appunto verso l'assoluto, verso Dio. Ecco, quindi certamente questo elemento è presente nella tradizione cattolica. Nel libro che ho scritto poi anche, faccio un'ipotesi, c'è un legame tra la sua alimentazione quaresimale, che non prevede la carne e i derivati della carne, verso l'amore agli animali che lui aveva. Aveva certamente un grande amore verso la creazione, anche gli animali, che lui prende sia un po' da San Francesco d'Assisi che dai padri del deserto, e ha questo grande amore per gli animali. E penso che ci sia un legame. Ecco, c'è un episodio di un cerbiatto che lui difende dai cacciatori, già questo è significativo, e gli fa un piccolo segno quando lo trova nel bosco e lo difende dai cacciatori, gli fa un piccolo segno nell'orecchio, e questo cerbiatto poi, dei testimoni lo dicono, andava sempre nell'eremo di Francesco a Paola, anche lo seguiva in chiesa e lo seguiva nella cella. Ma quando a un certo punto gli operai che stavano costruendo la chiesa grande di Paola avevano fame e gli chiedono il cerbiatto con insistenza, ecco, lui alla fine lo cede, lo lascia, ma a malincuore, dice il biografo che riporta questo episodio, a malincuore. Quindi se fosse stato per lui non avrebbe, ecco, ucciso il cerbiatto, e quindi si può supporre che anche l'alimentazione quaresimale, che non prevede la carne e i derivati della carne, ecco, in qualche modo sia un piccolo segno del non versare sangue con violenza, ecco, quasi un ritorno allo stato edenico prima del peccato originale, quando Adamo ed Eva insieme agli animali si nutrivano delle erbe, ecco, quindi quasi che l'alimentazione carnea con la violenza con cui ce la soprocura sia in qualche modo una conseguenza del peccato da cui Cristo ci riscatta. Ecco, queste sono alcune impressioni di quel libro lì.
0: Oggi siamo molto sensibili ai temi dell'ambiente e della tutela degli animali. Possiamo dire che San Francesco di Paola sia stato un precursore dell'ecologia integrale?
1: Certamente, è stato un precursore dell'ecologia integrale, indubbiamente. Purtroppo come figura non è molto conosciuta, no? Allora San Francesco d'Assisi catalizza tutta l'attenzione su questo tipo di argomento. Ma ci sono altri santi che in qualche modo sono precursori dell'ecologia integrale, che avevano un amore alla creazione. Penso a San Filippo Neri, anche San Filippo Neri aveva questo tipo di alimentazione che lui viveva personalmente e aveva questo rapporto anche con il suo cagnolino Capriccio, si chiamava, allevava dei piccoli uccellini nella sua camera, nella sacrestia, quindi questa unione di questo tipo di alimentazione con questa sensibilità verso la creazione e gli animali. Ci sono altre figure, tra cui appunto anche San Francesco di Paola. E univa certamente questa ecologia integrale, appunto perché c'è un rispetto, ecco, verso la natura, la creazione e gli animali, ma che proviene da un'interiorità spiritualmente rinnovata, e dove anche proprio con l'episodio del cerbiatto che ho raccontato, dove comunque rimane la persona umana all'apice della creazione. Ecco, e quindi in qualche modo anche, e io penso questa è la posizione anche in qualche modo della Chiesa Cattolica su questo tipo di alimentazioni vegetariane e vegane, che sono permesse nella tradizione cristiana e cattolica, non sono un obbligo, appunto perché comunque in caso di necessità, ecco, si può anche nutrirsi degli animali per il bene appunto della persona umana. Però certamente è un grande anticipatore anche lui dell'ecologia integrale, certamente, questo sì, sarebbe bello riscoprirlo ancora di più, ecco, in questa dimensione.
0: E prima di passare al secondo libro facciamo un piccolo stacchetto musicale e poi ritorniamo insieme a Don Daniele. E siamo ancora collegati con Don Daniele per poter parlare con lui di San Francesco de Paola e adesso parleremo del secondo libro, Con parole amorevoli, crescere nella carità, con San Francesco di Paola e San Francesco di Sales. Don Daniele, come nasce l'idea di mettere insieme due santi vissuti in epoche diverse?
1: Nasce innanzitutto da un legame storico. Come ho accennato prima, l'ordine dei Minimi, pur essendo un ordine nato da un eremita, un religioso di origine italiana, in realtà proprio per il fatto che San Francesco di Paola vive gli ultimi 25 anni della sua vita presso la corte dei sovrani francesi, l'ordine in realtà si diffonde soprattutto in Francia, ha il suo splendore in Francia fino, diciamo, alla metà del XVIII secolo. E quindi questi Minimi si diffondono in tutto il territorio francese. Ancora oggi la Francia conserva la traccia di questo. Il suolo francese è pieno di paesi con Rue de les Minimes, Couvent de les Minimes, Place de les Minimes, quindi con la memoria ancora della presenza di questi Minimi. Ecco che diciamo il secolo d'oro dei Minimi in Francia è il 1600, è il secolo di Francesco di Sales, e Francesco di Sales conosce l'ordine dei Minimi. Beh, innanzitutto sappiamo da una biografia di Pier Giacinto Gallizia, che è stato il primo, diciamo, storico in Italia di San Francesco di Sales e anche cappellano del monastero delle Visitandine a Torino, nella sua biografia dice che gli fu messo il nome di Francesco perché la sua madre, la sua mamma era devota a Francesco d'Assisi e a Francesco di Paola, che aveva invocato, ecco, in un momento di difficoltà nella gravidanza. Quindi porta la traccia di Francesco di Paola anche nel nome. E poi, crescendo, lui conosce l'ordine dei Minimi, quando anche diventa vescovo di Ginevra, conosce l'ordine dei Minimi che era un po' diffuso in Savoia, ma soprattutto in Francia, con i contatti della Francia che lui avrà, e quando andrà a predicare a Grenoble una quaresima, il 2 aprile del 1618 predica nella Chiesa dei Minimi a Grenoble, il 2 aprile oltretutto anche la memoria liturgica di San Francesco di Paola, e lì decide di prendere il cordone dei terziari di San Francesco di Paola e il superiore di quel convento, ecco, padre Antoine de Billy, appunto gli dona il cordone di appartenenza e affiliazione al terzo ordine dei Minimi. Quindi c'è questo innanzitutto questo legame storico.
0: Noi oggi assistiamo spesso ad un linguaggio aggressivo, soprattutto sui social, sui giornali. Cosa significa concretamente educarsi alle parole amorevoli?
1: Concretamente significa lasciarsi trasformare dall'amore di Dio, al punto che tutta la propria persona esprime la bellezza, la mansuetudine di questo amore. Ecco, con parole amorevoli, il titolo del libro viene dal fatto che innanzitutto i testimoni dei processi di canonizzazione di Tours, un processo di canonizzazione per San Francesco di Paola aperto a Tours, dove c'era la corte dei sovrani francesi, fu aperto un processo di canonizzazione dei testimoni appunto a Tours, diverse di questi testimoni che incontravano questo eremita proveniente dal sud Italia dicevano che aveva delle parole celestiali oppure aveva delle parole molto amorevoli. Quindi è il segno che questo eremita, San Francesco di Paola, si era lasciato conquistare dall'amore di Cristo e tutta la sua persona, non solo le sue parole, ma anche la sua persona trasmetteva questa amorevolezza, e anche le parole appunto erano amorevoli. E poi Francesco di Sal, naturalmente, Francesco di Sal che sappiamo essere il santo della mansuetudine, e anche lui conquistato dall'amore di Cristo crocifisso come espressione di amore, conquistato da questo amore di Cristo si è lasciato interiormente trasformare, e vediamo che tutta la sua persona e anche i suoi scritti, ecco, proprio rindondano di questa mansuetudine dell'amore di Cristo. Ecco, la cosa interessante di entrambi i santi, nel libro lo riporto, è che in realtà il carattere dei due santi non era immediatamente amorevole, era un carattere dei temperamenti anche tendenti all'ira. Di San Francesco di Paola si sa che quando, per esempio, veniva a sapere di ingiustizie, il suo volto diventava sdegnoso, proprio tipico di chi diventava iroso alla conoscenza di queste notizie di ingiustizia. Così come anche lo stesso Francesco di Sal dice: io tante volte mi sento ribollire la rabbia dentro di me, nel mio cuore, nella mia mente, come una pentola che sta bollendo. Quindi vuol dire che entrambi, con l'aiuto dell'amore di Dio, si sono lasciati trasformare nel loro temperamento per diventare, ecco, espressione, ecco, di questo amore di Dio. Quindi anche loro, da irosi e aggressivi, si sono lasciati trasformare veramente dell'amore di Dio per diventare questa espressione della carità di Dio verso il prossimo. Questo è certamente di una grande attualità.
0: Don Daniele, un consiglio ai nostri radioascoltatori, magari a qualcuno che sta pensando, cioè devo iniziare un cammino di conversione per cambiare il mio carattere, che è un carattere aggressivo, come, da dove vuole iniziare, da dove partire per iniziare questo cammino ispirato ai due santi?
1: Beh, innanzitutto ripartire da un convertirsi sempre al Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, che sulla croce si è rivelato come amore, come dono, come perdono, anche ha perdonato i suoi crocifissori, e ha posto sempre Gesù, la sua offerta d'amore l'ha sempre posta con mansuetudine, a volte anche provocando, ma sempre nella dimensione della mansuetudine, dell'offerta libera, ecco, di questo amore, appunto, che questo amore è stato anche rifiutato. Però e sempre con il desiderio di convertirsi e conoscere meglio questo Dio di carità che si è manifestato in Cristo Gesù e in Cristo crocifisso. E una volta immersi dentro questo amore, ecco, lasciare che il suo amore ci lavori dal di dentro. Ecco, quindi certamente il Signore non farà mancare situazioni nella vita di ogni giorno dove io sono un po' messo alla prova. Allora, in ogni situazione dove io sono provocato, ecco lì è una situazione in cui lo spirito mi suggerisce: ecco, ora cosa farai? Reagirai ancora distinto, aggressivamente, o, aiutato dalla mia grazia, dalla mia forza, cercherai, anche magari facendoti un po' di forza, di rispondere invece con la mansuetudine e con la pazienza. Ecco, quindi di lasciarsi lavorare dalla forza dell'amore di Dio nelle situazioni di ogni giorno, ecco, di questo Dio che innanzitutto lui stesso si è rivelato come mitezza, come mansuetudine. Quindi Sant'Ignazio di Loyola diceva che il vizio va scacciato con la virtù contraria, quindi con la forza dello Spirito Santo, se riconosco in me il vizio dell'ira, ecco, scacciarlo con la forza dell'amore di Dio, con la virtù contraria che è la pazienza, la mansuetudine. È quello che alla fine hanno fatto questi due santi innamorati di Cristo Gesù.
0: Don Daniele, prima di salutarci parliamo un attimino dell'ultimo libro, che dal titolo Il mistico San Francesco di Paola, i fenomeni mistici del padre dei minimi. Questo libro, mi accennavi, che è disponibile solo nella sede dei minimi a Paola, no?
1: Sì, certo. Poi magari daremo anche l'indirizzo email per chi fosse interessato per poterlo richiedere.
0: Anzi, diamolo subito, no? L'indirizzo email è lavocedelsantuario@libero.it.
1: Benissimo.
0: Parlaci un poco di questo libro.
1: Ecco, il libro è l'ultimo libro che ho scritto su questa figura che, come avete capito, mi affascina molto. E l'ho scritto a partire da una provocazione di padre Giuseppe Fiorini Morosini, che è il vescovo emerito di Reggio Calabria Bova e che è stato anche il superiore, il correttore generale dell'Ordine dei Minimi negli anni passati, dove lui, anche lui approfondendo la figura dell'eremita di Paola, dice: sappiamo che San Francesco di Paola, lo sappiamo dai testimoni, ha avuto anche i fenomeni straordinari tipici della mistica, ma nessuno li ha mai studiati, nessuno ha mai approfondito questo aspetto, che poi anche approfondire l'aspetto della vita interiore, della preghiera interiore e del rapporto interiore di questa figura con Dio. Ecco, io, affascinato anche da questo aspetto, ho deciso io di fare questo piccolo studio sui vari fenomeni mistici, ecco, che hanno interessato la figura di questo eremita.
0: Allora, io ti ringrazio per essere stato con noi, per questa opportunità di approfondire questo santo che è poco conosciuto, ma è un santo davvero molto amato nella tradizione popolare, soprattutto in Calabria. E mi accennavi anche che è il protettore del mare, no?
1: Eh sì, è stato, è vero, è anche il patrono della gente di mare italiana, sì. Per il miracolo dell'attraversamento dello Stretto di Messina nel 1464. Ecco, e quindi a partire da questo passaggio che lui ha fatto, doveva andare a fondare un convento a Milazzo, in Sicilia, da Catona, vicino Villa San Giovanni, un barcaiolo, ci sono i processi di canonizzazione che lo riportano, un barcaiolo gli ha rifiutato, ecco, il trasporto gratuitamente, lui ha steso il suo mantello, tenendolo con il bastone che faceva un po', quindi ha formato come una vela col suo mantello, ecco, ha attraversato lo Stretto di Messina. E a partire da questo c'è sempre stata una profonda devozione della gente di mare verso questa figura, finché è stato nel 1947, mi pare, è stato proclamato il celeste patrono della gente di mare d'Italia. Quindi quando andiamo al mare possiamo pensare anche a questa figura durante i mesi estivi, durante le nostre vacanze.
0: Grazie Don Daniele, allora ricordiamo che i suoi libri sono disponibili in tutti i digital store e nelle librerie cattoliche qui in Italia. E ultima domanda, stai lavorando a nuovi progetti editoriali o ricerche che puoi anticiparci?
1: No, ora al momento niente di particolare. Forse un piccolo studio, non molto lungo, sul contributo che la teologia di un grande teologo del secolo scorso, Hans Urs von Balthasar, può dare per una nuova evangelizzazione nel nostro tempo. Probabilmente è uno studio che farà parte di una raccolta anche di altri studi su altri teologi o figure spirituali che possono dare un contributo alla nuova evangelizzazione, e il mio appunto è su von Balthasar, che è un'altra figura importante di riferimento per me.
0: Grazie ancora per essere stato con noi, per la tua disponibilità e le riflessioni che ci hai regalato, e buon cammino nel tuo ministero sacerdotale e anche nei futuri progetti editoriali.
1: Grazie mille a voi per l'ascolto, grazie mille.

Il mare è da sempre simbolo di viaggio, libertà, speranza ed anche di fede. È il luogo dove si intrecciano storie di pescatori, marinai e di tutti coloro che vivono guardando l'orizzonte. Dopo aver ricordato che San Francisco di Paola è il protettore della gente di mare, allora vogliamo lasciarci accompagnare proprio dalle note che raccontano il mare in tutte le sue sfumature, la sua bellezza, la sua forza, la nostalgia che suscita e la pace che sa donare. Quindi oggi vi saluto proprio con una playlist dedicata al mare. Buon ascolto ed io vi aspetto la prossima settimana. Buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno, attesa per i risultati dell'autopsia, domani cruciali per capire le cause del decesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un fermo di polizia. Al vaglio nuovi video, anche quello della bodycam di uno degli agenti mostra contatti con un'altra persona. Ancora guerra nel Golfo, gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. Il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita il capo della Casa Bianca afferma è strettamente condizionato l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Guerra e aumenti dei prezzi stanno modificando anche lo sguardo degli italiani che diventano, secondo Censis Confcooperative, sempre più pragmatici in tema di energia.
2: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative Primum Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione e quasi una famiglia su due è pronta a aprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro. Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. Prevista una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico ad uso collettivo. Sistemi di ricircolo e prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura dell'impianto. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati poi dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Omicidio e grave aggressione nel Cagliaritano: una donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco e un uomo è stato ucciso all'alba in 2 diverse località. Poco dopo, un 39enne si è presentato in caserma dai carabinieri confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. La donna è ora ricoverata in condizioni critiche. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
5: Qual è la cosa più importante della fede cristiana? Si risponde a questa domanda in maniera secca e semplice. La cosa più importante del cristianesimo è amare. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Solo quando una persona ama il reale. Ma l'amore, così come ci viene venduto, viene sempre molto confuso con un vago sentimentalismo che ogni tanto ci emoziona. L'amore è una cosa seria. È così seria che ha delle regole. E queste regole sono così precise che riguardano ogni parte di noi stessi. Quindi pensare che l'amore sia un vago sentimentalismo, dire peace and love, no? Come si usava, che non significa patate e piselli, significa pace e amore. Oppure c'erano questi motti che negli anni 60 e 70 andavano di moda, no? Fate l'amore, non fate la guerra. Scusa, sono frasette da Baci Perugina. Il cioccolato del Bacio Perugina è buonissimo. Sono le frasi invece che sono pericolosissime, perché uno pensa che l'amore sia quella frasetta. Non è così e non possiamo ridurre la nostra vita a qualcosa del genere. La nostra vita non può essere un fogliettino con uno slogan. Ecco perché tutto il cristianesimo è imparare a fare un'unica cosa. Alla fine della nostra vita, quando ci presenteremo davanti al Signore, sarà l'unica domanda che ci farà, e lo sappiamo già in precedenza. Hai amato? Non ci domanderà quanto abbiamo fallito, quante cose, quanti danni abbiamo fatto, quante cose buone. No, ci domanderà solo una cosa: hai amato? E noi lo guarderemo e gli diremo: amato? In che senso? E lui ci elencherà tre cose fondamentalmente. Dice: avevi il dovere nella tua vita di fare solo tre cose: di amare te stesso, di amare gli altri e di amare me, dirà Dio. Questi tre amori, l'amore a se stessi, l'amore al prossimo e l'amore a Dio, non possiamo mai separarli. Quando tu ami solo te stesso, sei egoista. Quando tu ami solo il prossimo, hai una schiavitù, una dipendenza dall'altro. Quando ami solo Dio, in realtà tu sei vittima di un'astrazione, di una fantasia. Se tu dici: io ho una grande fede, però odio me stesso e odio mia moglie e mio marito, c'è qualcosa che non funziona in questa fede. Ah, però in Dio ci credo tantissimo. Infatti, ma il Dio in cui credi non esiste. L'amore è vero soltanto quando queste tre cose, queste tre componenti coesistono. Che se tu vuoi amare te stesso, devi liberare il tuo corpo dal peccato. Che cosa significa liberare il corpo dal tuo peccato? Dal peccato. Una cosa molto semplice. Ciascuno di noi vive dei bisogni. Che cosa sono dei bisogni? Sono delle cose importanti perché ci indicano quello di cui noi abbiamo necessità per vivere. Se io non sentissi il bisogno dell'acqua, non berrei e quindi morirei. Se io non sentissi il bisogno del cibo, non mangerei, quindi morirei. Se io non sentissi il bisogno della mia sessualità, non procreerei, quindi l'umanità non ci sarebbe. Tutti i bisogni che viviamo non sono cose negative. È sbagliato pensare che i bisogni che viviamo sono delle cose negative. Quando io dico che dobbiamo liberarci dai bisogni, non significa che non dobbiamo più provare i bisogni. Dobbiamo liberarci dalla dipendenza, dalla schiavitù che abbiamo dai nostri bisogni. Perché quando non comandi più tu, ma comanda il cibo, tu sei nel peccato. Ma non è che la colpa è della cioccolata, eh? La colpa è tua, che ti sei fatto schiavo di quel cibo. Quando non comandi tu, ma comanda la tua sessualità, la colpa non è del sesso, o della nostra genitalità, o dell'attrazione che proviamo nei confronti di una persona, ma della schiavitù che tu provi davanti a quel bisogno. Capite allora che quando noi diciamo che dobbiamo muovere la lotta al peccato dentro noi stessi, dobbiamo dire: io ho dei bisogni, sì, vivo grazie a questi bisogni, ma sono schiavo di questi bisogni, punto di domanda. Quando ti accorgi che il cibo ti sta gestendo, amici miei, il cibo ci può gestire in due maniere: o mangi troppo o non mangi proprio. La sessualità ci può gestire in due maniere: o la usi troppo o la usi male. Cioè, anche l'astenerti dalla sessualità non significa che stai facendo bene semplicemente perché l'atto in sé non viene consumato. Abbiamo infinite modalità di perversione dentro la nostra testa quando non ci accorgiamo di avere una dipendenza. Ora, come cristiani non dobbiamo girare intorno alle questioni, dobbiamo essere sinceri con noi stessi e dire: quanto peccato c'è dentro di me? Che non significa quante cose sbagliate ho dentro di me, ma quanta schiavitù c'è dentro di me di cui io devo liberarmi. Io vi invito a non avere sensi di colpa, ma ad avere uno sguardo di amore nei confronti di noi stessi, a dire: su, coraggio, piano piano, mettiamoci a lavorare e liberiamoci un po' alla volta da tutte queste schiavitù, perché se io non mi libero di queste schiavitù, non sono una persona che si ama, che si vuole bene. Adesso vi faccio l'esempio contrario. Pensate che solo l'eccesso sia un peccato? Guardate che la pigrizia è uguale. Quando tu sai che ti fa bene farti una corsa, una partita a calcetto e non te la fai, sei vittima del peccato, perché costringi il tuo corpo a vivere male. Quando tu sai che mangiare quella cosa ti fa male e te la mangi, tu sei vittima del peccato. Ma non te la prendere col tiramisù. Il problema non è quello. Ecco, a noi piace tantissimo appiccicare i sensi di colpa alle cose e poi far diventare subito malefiche, diaboliche le cose intorno a noi. Quindi facciamo diventare subito una tentazione immensa una bellissima ragazza. Ma ragazzi, il problema non è di quella ragazza che è bellissima. È la tua dipendenza che hai da un bisogno che non sai gestire e che non ti sei mai messo a educare. Quello è il problema serio. È così per un ragazzo, eh? È così nei confronti di qualsiasi cosa che è legata al nostro corpo. Avere cura di noi significa dare al nostro corpo quello di cui ha bisogno, educarlo a alcuni sì ed educarlo ad alcuni no. Oserei dire, e lo dico io dal basso del mio peccato, che quando noi ci asteniamo dallo sport volutamente, ognuno nelle proprie condizioni ovviamente, a volte lo sport per una persona è anche farsi una buona passeggiata, perché non può fare altro. Ma quando ci asteniamo da fare questa cosa, noi non ci siamo voluti bene. Non lamentarti poi, perché siccome noi siamo un'unica cosa, se non funziona bene il tuo corpo, non lamentarti della tua depressione del pomeriggio. Perché molto spesso tanti problemi che ci facciamo, sapete come si superano? Con una bella mezz'ora di corsa. Non sto scherzando. Riprendendo un sano rapporto con noi stessi, ridonando a noi stessi 6-7 ore di sonno, che magari non ci abbiamo, non più mettendoci in una situazione di stress continuo. Non puoi dire di stare a occuparti della tua anima quando il tuo corpo lo maltratti. Siamo un'unica cosa. Se tu vuoi bene a te stesso, recupera di nuovo il bene a te stesso. Fumare. Prendiamo questo, eh. Rimaniamo al tabacco, non voglio andare oltre. Perché se andiamo oltre peggioriamo solo la situazione, ma è uguale. Se tu sai che quella cosa ti fa male, la cosa terribile, lo sapete qual è? Sono le persone che mi guardano e mi dicono: Don, io posso smettere in qualsiasi momento se voglio. Ok, allora fallo. Ah, mi è già capitato una volta che ho smesso. E adesso perché stai rifumando? No, perché poi ho deciso di ricominciare. Mi sembra tanto come, mi racconto spesso perché mi ha colpito molto, quel famoso re che viene raccontato nella storia del Piccolo Principe, no? Che comanda le cose che ormai sono ovvie davanti a lui. Uno si siede, ti comando di sederti. Ah, veramente mi sono già seduto, allora mi metto in piedi. Allora ti comando di metterti in piedi. Noi pensiamo di essere liberi nei confronti di noi stessi, ma sappiate che quando una persona dice in qualsiasi momento io sono capace di smettere, è la persona più fregata del mondo, eh? L'umiltà ci salva. L'umiltà di dire che tutti noi abbiamo bisogno di rieducarci a riprendersi una libertà su noi stessi. E l'eliminare... Ah, sentite, questa è un'altra storia di quelle... Non smetto di fumare, se no poi dopo ingrasso. Ah, interessante come cosa. Quindi, l'equazione è questa. Se io smetto di fumare, ingrasso, e questa è una cosa brutta. Quindi preferisco fumare, magari rischiare un cancro, però sono in linea. Amici miei, su, non prendiamoci in giro. Ora, c'è chi ingrassa fumando anche, quindi state tranquilli. Quello che voglio dirvi è che nessuno può dirvi questo sì, questo no. Ciascuno di noi deve avere il coraggio di guardare se stesso e dire questo mi fa bene, questo mi fa male. Quando risponde a questa domanda, ha risposto alla domanda mi sto amando o non mi sto amando. Se è uno di fianco a te che ti obbliga a fare delle cose, tu magari anche le fai. Per esempio dice da adesso io non faccio più uso di cannabis, va bene, perché me l'ha detto il mio migliore amico. D'accordo, non fare più l'uso di erba, ma finché quella cosa non capisci che è buona per te, tu sì stai facendo una cosa buona, ma sei ancora schiavo, perché devi maturare tu quella decisione, e finché non cresci e arrivi a quella decisione, non ti stai amando, e se non ti stai amando, sei incapace di amare gli altri e di amare Dio. La battaglia di liberazione del proprio corpo è una battaglia di amore per il proprio corpo. Io combatto affinché la mia libertà si esprima anche attraverso il mio corpo. Punto numero due. Abbiamo detto il corpo. Punto numero due, la nostra interiorità. Attenti, qui molto spesso noi ci sbagliamo perché confondiamo l'interiorità con la spiritualità. L'interiorità e l'anima sono due cose diverse. La nostra interiorità è quell'uomo interiore che assolutamente noi dobbiamo aver cura con tutto noi stessi, la nostra psicologia, la nostra parte interiore, cioè profonda di noi stessi, che si nutre di cose molto belle, è la parte di noi che avverte il gusto dell'esistenza. Quando uno non ha una vita interiore, che non significa una vita di fede, perché questo lo vedremo nella terza parte, quando un uomo non ha una vita interiore, non è un uomo. Perché ciò che ci rende uomini è questa interiorità che noi abbiamo. Quando nessuno ci educa alla vita interiore, questo è tremendo. Un ordinamento scolastico come il nostro, che sta mettendo in discussione l'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole, sapete cosa significa? Che stiamo eliminando l'educazione dei nostri ragazzi ad avere un'interiorità davanti alla bellezza. Il fatto che tu entri in una chiesa e sai godere il gusto di quella bellezza e non semplicemente a starci in quel posto, è quello che ti rende uomo. L'emozionarti davanti a un tramonto è quello che ti rende uomo. Il leggerti un buon libro è questo che ti rende uomo. L'avere la capacità di fare discorsi profondi con le persone che ci sono di fianco e non semplicemente discorsi del tipo: hai visto il tempo? Siamo a marzo, fa di nuovo freddo. Oppure, hai visto che hai mangiato oggi? Abbiamo mangiato questo. Oppure parliamo male dei nostri colleghi al lavoro, o della vicina di casa, o di quel parente che ogni tanto... Non è questa la vita interiore. La vita interiore è quando tu, con una persona, riesci ad andare in profondità nelle cose. Ma noi ce l'abbiamo una vita interiore. Abbiamo cura di questa nostra vita interiore? Abbiamo una strategia nella nostra vita interiore? Ogni tanto ci concediamo qualcosa che nutra questa nostra parte interiore? Capite che ascoltare Bach non significa essere dotti, sapienti. No, significa dire: mi concedo qualcosa che mi fa bene. Che mi fa bene. Ho detto Bach, potremmo prendere qualsiasi, anche un cantante che non lo so, consumatissimo, che sta in televisione. È l'atteggiamento di interiorità che però a noi manca. Noi non abbiamo capacità di interiorità, non siamo profondi nelle cose. Sapete che quando una persona non è profonda, lo sapete com'è? È banale. È banale. Noi vogliamo essere banali? Tu non ti ami se ti rassegni ad essere banale. Tu ti ami quando capisci che devi avere cura della tua interiorità. Quanti libri hai letto nella tua vita? Dice... Oltre l'elenco telefonico, la lista della spesa, questi sono validi? A parte che dovrebbe farci riflettere molto il fatto che a volte iniziamo dei libri e non riusciamo mai a finire di leggerli. Indica che non abbiamo un carattere abbastanza capace di portare a termine le cose. E questo la dovrebbe dir lunga su di noi. Quello che vorrei trasmettervi è che un cristiano che usa la fede deve sdoganare la bellezza, deve sdoganare la verità, deve sdoganare la bontà delle cose. Cioè, uno che usa la fede deve sdoganare la vita interiore delle persone, anche di quelli che non hanno la fede. Noi non possiamo dare la fede agli altri, perché la fede è un dono, ma la vita interiore ce l'hanno tutti. E quando tu tocchi l'interiorità delle persone, li tocchi tutti. Ma se noi in prima persona non ci educhiamo, se passiamo la vita davanti a dei programmi che sono solo grandi fratelli, ma non sono fratelli, e diamo alla nostra interiorità quello da mangiare, guardate che quello siamo noi. Quello siamo noi. Abbiamo una dipendenza da tutto questo. Perché? Perché come ci aggrappa questa finta interiorità che non c'è? La curiosità. Farci i fatti degli altri quanto ci piace. Entrare, spiare, guardare, no? Così. Il giornalismo che va alla moda qui in Italia è il giornalismo del gossip, non delle domande serie sulle questioni. Ecco perché le masse sono facilmente manovrabili, perché i credenti non usano bene la fede. Noi cristiani non usiamo bene la fede perché non usiamo bene la testa. Non siamo capaci di interiorità, di avere profondità nelle nostre cose. Questo è il secondo punto. Quando tu non ami la tua interiorità, non ami te stesso. Terzo, l'amore alla propria anima, che è una cosa diversa dalla interiorità. L'anima è il soffio di Dio, è il respiro di Dio che è in ciascuno di noi. È quella parte di noi che è più affine a Dio e che è come un grembo che raccoglie tutto il resto. Quindi confondere l'anima con la vita interiore, ad esempio confondere l'attività del sacerdote con lo psicologo, è pericolosissimo, perché il sacerdote non è uno psicologo, E non bisogna usare il sacerdote come uno psicologo. Lo psicologo è lo psicologo. Il sacerdote si occupa di far crescere la tua anima. Uno psicologo di far migliorare o rieducare la tua psicologia, la tua interiorità. Quello che vi dico io, però, è che l'anima è un grembo che raccoglie tutto il resto. Cioè, quando funziona l'anima, per forza deve funzionare l'amore a se stessi, al proprio corpo, alla propria psicologia, alla propria storia, a ciò che siamo. Perché l'amore all'anima è l'amore che raccoglie la capacità che noi abbiamo di ascoltare qualcosa che è più grande di noi. Questo soffio di Dio dentro di noi è ciò che ci guida poi alla fine. Ma se tu, immaginate che l'anima sia come un muscolo, che se tu non usi è inutile, anche se ce l'hai. Se tu non usi quest'anima, non la nutri, non hai strategia nell'usare la tua anima e nell'educarla. Molte delle nostre vite spirituali sono fallimentari, non perché noi non abbiamo la fede o pensiamo di non avere un'anima, ma semplicemente perché noi non abbiamo un metodo, non abbiamo strategia con la nostra fede. Cioè non riusciamo a dare educazione giusta alla nostra anima. Come si fa? Con un'unica parola. Dobbiamo imparare a pregare. E qui si apre uno di quei capitoli, no? Che significa pregare? Gesù, che è furbo, davanti a questa domanda dei discepoli, gli insegna il Padre Nostro, che in realtà è un concentrato di un insegnamento immenso, straordinario. Speriamo un giorno, ecco, di poterlo approfondire insieme. La cosa che vorrei dirvi però è che la preghiera, che per noi ci sembra qualcosa di così astratto, è qualcosa invece di concretissimo, perché la preghiera è il nostro atteggiamento di amore nei confronti dell'esistenza. Pregare significa avere cura. Tu preghi quando capisci che ogni cosa, ogni istante della tua vita non è lì e basta, è lì perché è un dialogo che sta intessendo Dio con te. Che ogni parte di quella giornata che stai vivendo, che ogni singolo problema o gioia che c'è dentro la tua vita non sono lì perché tu dimostri di essere bravo, intelligente, all'altezza, ma perché quelle sono parole attraverso cui tu entri in contatto, in dialogo con Dio. E che se impari l'Ave Maria o il Padre Nostro è perché devi imparare di più ad amare, non a mandare a memoria delle formule. Che se tu partecipi a messa o impari a confessarti, capisci che tutto questo serve ad amare di più, a convertire quella parte di te che se cambia quella è cambiato tutta la tua esistenza. Quando la tua anima funziona, tu sei un uomo formato, maturo, equilibrato, non frustrato, peccatore sì, ma un peccatore sano. Sei un malato sano, uno che sa che è soggetto a tutte le malattie del mondo, ma che capisce che tutte quelle malattie del mondo non scrivono il suo destino. Imparare a pregare per noi cristiani è un po' come imparare a respirare. Se nella vita del corpo respirare ci viene spontaneo, con l'anima funziona che questo respiro viene soltanto se la tua libertà funziona bene. Cioè, se tu non decidi di respirare, sei in apnea con l'anima. Sapete cosa succede quando uno non respira per tanto tempo? Muore. La stessa cosa può succedere alla nostra anima. Quando la nostra anima non prega, significa che non respira. E se non respira, non vi meravigliate poi se tutta la nostra vita ci sembra frammentata, che non capisci il perché stai vivendo questo, il senso di quell'amore, di quell'esperienza, non riesci a capire chi sei tu, perché non vuoi bene a quella tua parte. Ti sembra un puzzle dove non capisci più nulla, dove i pezzi non combaciano più. Perché? Perché non stai respirando. Solo se respiri le cose cominciano ad assumere un senso, un significato. Solo se tu impari a pregare la tua vita funziona. E se per tutta la vita noi dobbiamo rompere le scatole ai preti a dire insegnaci a pregare, lo dobbiamo fare. Ma dobbiamo toglierci dalla mente l'idea che la preghiera è una cosa pesante o un fare un favore a Dio. Dio non se ne fa niente delle nostre preghiere. Le nostre lodi, dice un salmo, non aumentano la tua gloria. Ed è vero. Non è Dio ad avere bisogno della nostra preghiera. Siamo noi che abbiamo bisogno di respirare. Perché soltanto quando respiriamo Dio entra dentro di noi e unifica le cose, gli dà un senso, un significato. Ecco, se tutta la nostra vita è imparare ad amare, tutta la nostra vita è un impegno a imparare a pregare. Quindi tutte quelle, chiamiamole così, tecniche o consigli che ci diamo solitamente, no? Nel fare quella preghiera, nel fare questa cosa, altro non è che un tentativo di capire quello che c'è molto più sotto di quella semplice formula, di quel semplice gesto, di quel semplice rito. Perché se tu capisci fondamentalmente il significato di quello, ti sei appropriato di questo respiro. Tutta la tua vita è un respiro. Perché tu non respiri a ore. Dice, io respiro dalle 8 alle 12, poi faccio pausa, riprendo dopo le 17. Se tu fai una cosa del genere, in quanti minuti si muore? 5 minuti. In 5 minuti è finito tutto. Ecco, con l'anima noi ci scherziamo troppo. E sappiate che se la gente è arrabbiata, cioè se la gente è ripiegata su se stessa, si sente sola, si sente spaesata, è incattivita, molto spesso non dobbiamo prendercela con la politica che non funziona, con la crisi, col fatto che non arriviamo alla fine del mese, col marito che non dialoga con me, con la moglie che ha sempre le pretese nei miei confronti, con mio padre che vuole che faccio gli esami, col professore che non mi fa passare l'appello. È troppo semplice dire che il problema è lì. Molto spesso è perché noi non preghiamo. Cioè, noi non respiriamo. Allora accumuliamo talmente tanta negatività dentro di noi che la buttiamo fuori prendendocela con tutto il mondo. E abbiamo tanti motivi per cui prendercela con tutto il mondo. Ma se passiamo la vita a elencare tutti i motivi per cui non andrebbe la pena viverla, noi dovremmo suicidarci. Perché i motivi per cui la vita vale la pena sono 2 o 3 massimo. Però sono quelli che ci tengono in piedi. Pregare è respirare per noi. Dobbiamo tornare a pregare. Se tu torni a pregare, torni a pensare. Se torni a pensare, cominci a capire come devi agire. E se tu agisci, allora hai cambiato il mondo. Ecco. Secondo amore. L'amore verso l'altro. Se questo è l'amore a se stessi, quindi al proprio corpo, alla propria interiorità, alla propria anima, la prova del 9... La prova del 9 ce la dà Gesù col Vangelo di Giovanni. Sentite, l'abbiamo citato all'inizio. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Il mio fratello, cioè il prossimo, sono per me un continuo esercizio di realtà. Perché? Perché nella nostra idea l'altro vale la pena soltanto quando corrisponde a quello che io mi aspetto dell'altro. La mia mamma ideale corrisponde a queste caratteristiche. Poi magari, non lo so, torno a casa e mia madre ha un mal di testa, entro in crisi. Perché nella mia idea di madre, le mamme non si ammalano. Sono sempre pronte a farmi il panino, a tenere tutto, a sorridermi, a dirmi come sto e io a ignorarla. Sto male quando quella mamma non corrisponde all'idea che mi sono fatto io di lei. Ma sappiate che quando il fratello o la sorella intorno a noi non corrispondono all'idea che ci siamo fatti di loro e quindi ci mettono in crisi, sono un esercizio favoloso di realtà per ciascuno di noi. Avete presente le persone che dicono vorrei fare tanto per il prossimo, vorrei impegnarmi, poi magari li prendi, li porti in quelle case di riposo che sembrano dei lager e dici beh, dai una mano a queste persone, ti avvicina un anziano che puzza di pipì. E che magari non cambiano da un paio di giorni. Ti passa subito il romanticismo di aiutare gli altri quando senti quella puzza, quando vedi le ferite delle persone, quando capisci che tuo fratello che sta lì di fronte è tuo fratello proprio perché ti costringe a mettere i piedi per terra, perché tu vorresti scappare, perché ti sei accorto che la vita non è l'ideale che ti sei immaginato, ma è reale. Ora, tu ami il fratello soprattutto quando non ti corrisponde. Amare il prossimo quando è il mio specchio, è semplicissimo. Dice Gesù, se voi amate coloro che vi amano, che merito ne avrete? Fanno così tutti, è semplicissimo far questo. Io vi do un esercizio di realtà, dice Gesù, amate i vostri nemici. Amateli. Cioè, ama quella parte di tuo fratello, di tua sorella che non ti corrisponde. È quello lo sforzo che dobbiamo fare. Quando il Signore ci domanda di amare il prossimo, significa che noi dobbiamo sforzarci di amare soprattutto quello che non ci conviene degli altri. Dice, ma io mio cognato lo strozzerei. Lo so, amare tuo cognato non significa negare che ha quel problema o che dà fastidio o che ha commesso quella cosa sbagliata, ma è domandarti che cosa significa volergli bene a questa persona. è che se io non mi sforzo per tutta la vita di volergli bene, attenti, non ho detto di riuscirci, perché a volte non ci riusciamo, perché manca la collaborazione anche dall'altra parte, ma il fatto che io ci provo, che ogni giorno capisco che sono provocato a questo, e che il muso di mia moglie non è una maledizione, ma è un esercizio di realtà, perché se il mio matrimonio sopravvive al muso di mia moglie, quel matrimonio è vero. Perché se la vita e le cose che abbiamo scelto sopravvivono ai problemi che ci danno quelle cose, allora sono vere quelle cose. Questa è la verità che noi ci dimentichiamo, che amare il prossimo è la prova del nove del cristianesimo. Se noi non impariamo a far questo, cioè ad aprirci, e se pensiamo che amare gli altri significa farli diventare come io voglio, non funziona così. Quello non è amore, è un egoismo travestito d'amore. Noi facciamo così con tutti, dai figli ai fratelli, agli amici, e solitamente li buttiamo via quando non corrispondono alla nostra idea. Ci danno fastidio quando non ci sono corrispondenti a noi. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Gesù ha amato un Pietro che l'ha tradito, un Giuda che si è tolto la vita, un Giacomo, tutti quelli che sono scappati via. Ha amato Giovanni nella sua adolescenza, che è l'unico che è andato sotto la croce. Ha amato Maria, ha amato la Maddalena, ha amato i sommi sacerdoti che continuavano a insultarlo quando erano sotto la croce. Vi ricordate? Perdona loro, Signore, perché non lo sanno quello che stanno facendo. Ecco, Gesù ci insegna questo amore, soprattutto quando questo amore non conviene. Come si fa a far questo? Bella domanda. Dice Gesù, nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la vita per i propri amici. Dici, quindi Don, Gesù dice che dobbiamo amare i nostri amici. No. Gesù dice una cosa che è molto più profonda. Ci dice che dobbiamo trasformare i nostri nemici in amici e per questo dargli la vita. Amare significa non scappare davanti all'altro, ma scavare dentro l'altro. Scavare perché? Perché tu scavando dentro l'altro devi trovare quella parte buona che è rimasta seppellita da quei difetti, da quelle azioni sbagliate, da quell'atteggiamento no che quella persona c'ha. Se nessuno perde tempo con te e non ti scava dentro, finché non ti tira fuori, tu non sei amato da nessuno. Amare qualcuno significa perdere tempo con le persone, anche tutta la vita. Scavare per tutta la vita dentro quelle persone finché non gli tiri fuori un granello di cosa buona per cui vale la pena. Questo significa amare. Chi scappa davanti all'altro dicendo è così, timbro, niet, via, questo non è amore. L'amore è perdere tempo con le persone. Da capo, e ancora, e ancora. Signore, quante volte dovrò perdonare mio fratello che ha peccato con me? 7 volte basta? Che tradotto significa basta l'infinito? Gesù dice no, non basta l'infinito. 70 volte l'infinito. 70 volte l'infinito. 70 volte 7. Perché non basta mai. Non basta mai. Ma questa è l'unica cosa che ci rende cristiani. È l'unica cosa che ci rende concreti. Il fatto che perdiamo tempo a scavare nell'altro. Ora voglio concludere con una sorta di vademecum che ci lascia San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, un brano famoso, ma che quasi mai noi prendiamo davvero sul serio. Sentite cosa dice. L'amore è paziente, è benigno l'amore, non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si arrabbia, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Ecco, quando uno vuole dire quali sono le istruzioni per l'uso per amare, qua c'è tutto. Sentite, l'amore è paziente, cioè è saper aspettare e riprovare continuamente. Quando tu dici, ah basta, mi sono stancato, non c'hai pazienza, quindi non stai amando, ciao. È benevolo, la benevolenza, la dolcezza, è la dolcezza che sa fidarsi dell'altro. Quante volte ci siamo detti che tu magari hai ragione, ma finché arriva all'altro la pretesa e non la tenerezza, quella persona non cambierà mai. Quindi se il tuo amore non è benevolo, non è amore, dice San Paolo. 3. Non è invidioso, cioè noi dobbiamo combattere l'invidia. Sapete che cosa significa invidiare? Sentirsi al di sotto degli altri. È una cosa che dobbiamo combattere. Ogni qualvolta ci sentiamo al di sotto degli altri, questa è una cosa da combattere. Perché se tu ti senti al di sotto degli altri, dici guarda io ti amo perché mi sento così niente davanti a te, gli stai dicendo sono invidiosissimo di te, per questo mi sottometto, sto qua ad amarti, no? No, non è umiltà quella, eh? Quella è frustrazione, è un'altra cosa. Combattere la vanagloria, non si vanta, non si gonfia. Che cos'è la vanagloria? Il sentire il bisogno sempre di essere riconosciuti. Tutti devono accorgersi di quello che faccio. Se il tuo amore cerca sempre il grazie, non che il grazie sia una brutta cosa, è bellissimo il grazie, tutti dobbiamo imparare a dire grazie, ma se tu ami per sentirti dire grazie, quello non è amore, è commercio. Tu hai bisogno di essere riconosciuto in questo. Combattere la superbia. La superbia è il contrario dell'invidia, cioè il fatto che tu ti senti meglio degli altri, al di sopra degli altri. Vedi quello come vive, ah guarda, noi invece siamo una bella famiglia, eh? Noi siamo così. Io ormai faccio gli esercizi di realtà e sti poveretti che vanno nelle parrocchie non sanno niente invece della parola di Dio, del rosario. Noi abbiamo capito tutto. Tu non stai amando, sei solo superbo. Perché la superbia non significa mai sentirsi al di sopra degli altri. Quando ti accorgi che hai qualcosa in più, affrettati subito a dividerla e a darla agli altri. Appena ti accorgi che hai un panino più grande degli altri, spezzalo subito, dallo agli altri, subito. Combattere la superbia. Non mancare di rispetto, cioè avere sempre cura dell'altro, al di là di come si comporta. Questo è importante. L'amore vero è un amore che non manca di rispetto. Non cercare il proprio interesse, cioè non piegare l'altro ai miei bisogni e ai miei fini, ma averne cura io. Come la tua mamma ti ha fatto tutte queste cose, tu non vuoi bene alla tua mamma dopo che ti ha fatto tutte queste cose? Oppure, dopo tutto quello che ho fatto per te, tu non scegli ingegneria e vuoi fare il veterinario? Scusami, cioè per 18 anni tu hai cresciuto tuo figlio amandolo con lo scopo di diventare ingegnere e quando ti ha detto che vuole fare il veterinario è scoppiato il bubbone. Ma io ti ho amato per 18 anni. No, tu mi hai usato per 18 anni. Chiamiamoli per nome queste cose. Questo prendo un esempio, ma me ne posso fare centinaia. Non si adira, cioè ricordatevi, il male non si sconfigge con il male, ma solo con il bene. Tu ti puoi incavolare quanto vuoi, ma se usi l'incavolatura per combattere un'incavolatura, hai usato il male per avere un bene. Questo è Machiavelli, non è il Vangelo. Il fine non giustifica i mezzi nel Vangelo, li specifica. Se il fine è buono, il mezzo deve essere buono. Se l'altro si incavola, devi imparare a non incavolarti. E ve lo dice io che sono sanguigno, Spero che nessuno si incroci con me quando sono arrabbiato. Così come so essere molto costruttivo, so essere molto distruttivo. Prima che capissi profondamente questa pagina della Sacra Scrittura, era un vanto per me. Dice, ah, io zittisco tutti. È un fallimento questo, amici miei. Non è un vanto. Perché l'amore vero è uno che non si arrabbia e che non usa mai il male per ottenere un bene. Mai. Non gode dell'ingiustizia, cioè il difendere ciò che è giusto sempre, sempre, senza mai dire, ah, hai visto? Adesso gli sta bene, perché in questa maniera... Oppure avete mai sentito questa espressione? Il Signore è grande! Cioè subito tirare a testimonianza il Signore come se è stato il Signore, capito? Ah, adesso ha sbattuto, lui è così, ah, questa è la giustizia, hai visto? E come dice il Vangelo, aspetta il cadavere del tuo nemico perché prima o poi passerà... No, dico, guarda, quello non è il Vangelo, quella è una tua idea del Vangelo cinese, magari, ma... No, amici miei, Questa è una cosa che dentro di noi dobbiamo tanto combattere. L'amore non gode dell'ingiustizia, mai, anche quando riguarda quelli che se la meritano. E noi siamo i primi a meritarcela. Si compiace della verità. Cioè, attenti, qui ve lo lascio come un motto: vivere sempre per cose vere, senza scorciatoie e senza semplificazioni. Questo è il cristianesimo. Vivere per una cosa vera, senza scorciatoie e senza semplificazioni. Chi vi vende una cosa vera e dice ti dico anche la maniera facile per toglierti subito di mezzo questa cosa, vi sta dando una fregatura. L'amore vero è un amore che si carica della fatica dell'amore, senza scorciatoie e senza semplificare le cose. Dice guarda, io mia moglie ormai riesco a gestirla perché gli metto il Lexotan nel latte la mattina e per tutta la giornata sta tranquilla, viviamo sereni ormai, amici miei. Io ho capito che ormai siete sereni in famiglia, ma quella è una semplificazione, non è la verità. Parte tutto questo. Vorrei concludere, ecco, gli esercizi di realtà, questo percorso, queste quattro tappe, la parola Maria, l'Eucarestia e l'amore.

0: cosa significa l'Eucaristia dentro la nostra vita? Se è in crisi la carità, la nostra fede traballa, non ha senso, è fede inutile. Se queste quattro cose funzionano, la nostra vita funziona e tutto diventa una storia da raccontare, non un déjà vu, non un già visto. È una storia da raccontare perché è una storia nuova, una storia vera, una storia viva, una storia reale, non una locubrazione psicologica della realtà, non un circolo di psicopatici. Noi non siamo questo, non vogliamo essere questo. Noi vogliamo imparare quattro cose, cercare di metterle in pratica e cambiare la nostra vita in questo senso. Questa è la santità. La santità non ci dice di ottenere dei risultati, ma di lavorare ogni giorno della nostra vita su noi stessi per cambiare il cuore. E noi ce l'abbiamo il modo per far questo. È come se uno ti porta in palestra e dice: guarda, hai la palestra, adesso devi diventare la persona più muscolosa del mondo. E tu ti guardi intorno e dici: ah, sono in palestra, quindi diventerò la persona più muscolosa del mondo. E ti aggiri in mezzo agli attrezzi, ogni tanto ne tocchi qualcuno, poi vai, ti guardi un po' allo specchio, tutta la vita a girare per questi attrezzi. Poi finisce la vita e dice: sono muscoloso? No, perché non hai fatto niente, non hai fatto nessun esercizio. Perché vi dico questo? A volte il nostro cristianesimo è un aggirarci davanti agli attrezzi, no? Ogni tanto ci aggiriamo a messa, ogni tanto sbiascichiamo un'Ave Maria in un rosario, ogni tanto facciamo un'opera di bene. Ho dato un euro al ragazzo di colore che era davanti al supermercato, io ho pure sorriso, ma bravo, proprio la carità questa, no? Però da 2 settimane non ci rivolgiamo la parola in casa. Ma io ho ragione. Ah, allora va bene. Guarda, ho trovato una messa che proprio me la sento dentro quando vado a messa, capito? Soltanto che non la fanno sempre sta messa, quindi io ci vado ogni tanto quando fanno questa messa. Ma tu hai capito l'Eucaristia proprio, Proprio l'ideale, l'ideale. Ecco, l'aggirarci intorno alle cose cristiane non ci rende cristiani. Imparare a usare le cose cristiane, questo ci rende cristiani. Questo è lo scopo degli esercizi di realtà. Quindi, tutti questi quattro incontri che ci siamo fatti insieme non hanno senso se non vengono fatti, cioè se non diventano cose concrete. Ascoltare uno che parla e che intrattiene e andare a vedere uno spettacolo di intrattenimento è la stessa cosa. Ma qui non c'è nessuno spettacolo, ci sono istruzioni per l'uso, ma la differenza non la fa Don Luigi. La fate voi da questo momento, perché voi decidete se volerli applicare o meno dentro la vostra vita. Ci riuscirete? Ah, penso proprio di no. Nessuno di noi ci riesce pienamente, ci prova però. E man mano cresce in questo e comincia a riuscirci un po' alla volta. Concludo con la stessa indicazione che ho dato il primo giorno che ci siamo incontrati. La cosa peggiore nella vita spirituale è l'incostanza, è l'intermittenza. Se cominciate una cosa per poi lasciarla a metà, non cominciatela proprio. Se cominciate un cammino, se salite una scala per poi fermarvi, vi siete fatti malissimo. Non fate questo. Una cura o si inizia e si finisce o non la si fa proprio. Carattere, amici miei, non domandiamo a Dio cose che noi dovremmo avere di dotazione nostra personale. Mostriamo di essere uomini, umani nel vero senso della parola, mettendo fuori un carattere che dice: sì, voglio cominciare a far questo dentro la mia vita, voglio usarla questa palestra e non aggirarmi in mezzo a questa palestra.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio, da Elena Seno. L'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia al vaglio. Nuovi video, quello della bodycam di uno degli agenti intervenuti che mostra contatti con un'altra persona, e quello delle operazioni di soccorso con il 42enne che resta manettato, attesa per l'autopsia di domani. Ancora guerra nel Golfo. Gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo. Lunedì il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita il capo della Casa Bianca afferma: è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. A Manila il ministro degli esteri russo Lavrov vede il segretario di Stato americano Rubio. Per Lavrov inaccettabile l'invio di nuove armi all'Ucraina. La Banca Centrale Europea ha lasciato come da attese i tassi invariati. Quello sui depositi resta al 2,25%. Per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Via libera bipartisan dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Una stretta che arriva dopo gli incidenti drammatici delle ultime settimane.
2: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: La tua salvezza, Signore, è tutta la mia gioia.
1: Salde come la roccia le parole di Dio nel suo cuore.
2: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
3: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno.
2: Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
3: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve come la roccia le parole di Dio nel suo cuore.
1: La mano del Signore è la tua forza, sarai benedetta in eterno.

0: Signore è la tua forza. Sarai benedetta in eterno.
1: Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.

0: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
0: Nella sua tenda ti ha fatto abitare
1: e ti ha prediletta.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
2: Avete abbandonato ogni cosa per seguirmi. Avrete 100 volte tanto e la vita eterna.

0: Avete abbandonato ogni cosa per seguirmi. Avrete 100 volte tanto e la vita eterna.
1: Con la preziosa intercessione di tutti i santi e di tutte le sante del cielo, preghiamo il Signore.
2: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
3: Per le sante martiri, che con cristiana fortezza hanno vinto la morte, dona alla tua Chiesa, in mezzo alle sofferenze e alle prove, la forza dello Spirito.
2: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
3: Per le spose, che si santificarono con la grazia del sacramento nuziale, dona alla tua Chiesa la fecondità apostolica.
2: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
3: Per le vedove, che hanno illuminato la loro solitudine con la preghiera e le opere di carità, concedi alla tua Chiesa di testimoniare al mondo la forza misteriosa della carità e della preghiera.
2: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
3: Per le madri sante, che generarono ed educarono i loro figli all'impegno civile e alla testimonianza del tuo regno, dona alla tua Chiesa di generare tutti gli uomini alla verità e alla grazia.
2: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
3: Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto, concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.
2: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: sì in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo figlio le hai rivelato la sapienza della croce, concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò. E mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga

0: Divino Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre

0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovi video sulla morte di Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento della polizia. Attesa l'autopsia cruciale per chiarire le cause del decesso. Si allarga il conflitto nel Golfo, gli Houthi colpiscono due petroliere saudite. Trump avverte: se intervengono ancora riterremo l'Iran responsabile. Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. A Firenze il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, impegnati per la pace e il dialogo. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale con l'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia. Al vaglio nuovi video, domani l'autopsia. Il servizio di Beatrice Bossi.
2: È da poco passato mezzogiorno, domenica, al quartiere Pilastro di Bologna. Il poliziotto accende la bodycam personale, interviene per placare gli animi, dice il suo avvocato. Nel video esclusivo del TG1 si vedono le sue mani poggiate sia su Fakir che su un uomo con una maglietta bianca. Dovrebbe essere quello con cui il marocchino stava discutendo. Un momento di contatto prima dell'intervento di contenimento degli agenti. Subito dopo i fotogrammi in cui il 42 viene placcato e immobilizzato. Poi, in un altro video, l'arrivo dei soccorritori e il tentativo di rianimazione. Qui si vedono le mani e i piedi di Fakir ancora legati da una fascetta. Operazione non ammissibile, dice l'avvocato della famiglia. I poliziotti avrebbero dovuto liberarlo per permettere le manovre di rianimazione. Sono tutti elementi finiti in procura questi che aiuteranno a fare chiarezza sulla sua morte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Non solo l'inchiesta, i fatti di Bologna, come anche il caso del Mastro al centro del dibattito politico. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
3: Accuse reciproche, il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. E il ministro dell'interno Piantedosi non entra nel merito del giallo sulla piazza non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti, mentre Salvini punta l'indice contro il sindaco e contro i manifestanti violenti. Opposizioni invece difendono le scelte del sindaco. Intanto non si spengono le polemiche sulla vicenda del Mastro. La procura di Roma valuterà se sollevare il conflitto d'attribuzione alla Consulta dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Apriamo la pagina degli esteri con la guerra che continua tra Stati Uniti e Iran nel Golfo. Il quadro si complica ulteriormente con il blocco navale saudita minacciato e scattato ad opera degli Houthi. Il presidente americano interviene anche sul nucleare all'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Sul Medio Oriente soffiano pericolosissimi venti di guerra totale. Dopo l'attacco dei ribelli yemeniti a due petroliere saudite, una in fiamme, Riyadh minaccia una durissima risposta. Gli Houthi, alleati dell'Iran, lo avevano detto. Blocco navale totale nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, storico partner di Washington. La nuova escalation stringe in una morsa simultanea i due principali passaggi energetici del pianeta, lo stretto di Hormuz e lo stretto di Bab el-Mandeb, e il prezzo del petrolio risale sopra i $100 al barile dopo due mesi. Trump scrive: riterrò l'Iran responsabile di futuri attacchi degli Houthi. Nella notte le forze statunitensi hanno sferrato il 12° attacco consecutivo contro l'Iran. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni su basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. E a proposito dello storico accordo sul nucleare civile tra USA e Arabia Saudita, Trump precisa: intesa condizionata all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo e al riconoscimento di Israele. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, accordo a livello europeo per il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, colloquio a Manila tra Lavrov e Rubio. Il servizio di Fabio Bolzetta.
5: Dopo un mese e mezzo di negoziati impegnativi è arrivato l'accordo dei 27 Stati membri per il 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Federazione Russa per la guerra in Ucraina. Freno ulteriore alle entrate petrolifere di Mosca, maggior numero di sanzioni individuali e restrizioni al settore finanziario con nuove misure contro le criptovalute. Per il Cremlino, che si è sempre detto aperto al dialogo, l'Europa incita Kiev a continuare la guerra, ma ha fatto anche sapere che la Russia sta portando avanti il dialogo con gli Stati Uniti attraverso canali operativi. Intanto le forze russe hanno centrato una fabbrica ucraina a Pavlograd, uccidendo 3 civili. Nel mirino di Mosca le infrastrutture marittime dell'Ucraina, ecco perché sono state sospese le attività in tutti i porti del paese invaso. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La Banca Centrale Europea ha lasciato come d'attesa i tassi invariati, quello sui depositi resta al 2,25% per la BCE, l'incertezza resta elevata, l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno e Piazza Affari chiude in forte calo con l'allargamento del conflitto al Mar Rosso, in scia la performance di Wall Street, il FTSE MIB arretra del 2,8%. In Sicilia continua l'allerta in alcune aree per gli incendi e deluto a Caltanissetta per la morte di un vigile del fuoco, il servizio di Alessio Orlandi.
6: Tornata sotto controllo, la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, a preoccupare ora è l'incendio sulla montagna di Monreale, un vasto fronte di fuoco che sta divorando i boschi nella provincia di Palermo con colonne di fumo che si alzano tra le case. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per cercare di contenere il rogo che, spinto anche dal forte vento di scirocco, accende nuovi focolai nella vegetazione circostante. Quasi 700 gli ettari di territorio andati in fumo nel palermitano. Dal 18 luglio sono stati effettuati oltre 1.400 interventi in tutta la regione, 240 dei quali nella provincia di Agrigento, tra le aree maggiormente colpite. Ma avvolta da temperature bollenti, per fortuna ora in calo, è tutta la Sicilia a bruciare, focolai anche nella provincia di Catania e di Siracusa. Situazione preoccupante anche in Sardegna, un rogo è divampato a Olbia, vicino all'ospedale e l'aeroporto Costa Smeralda. Fiamme anche a Bottida, in provincia di Sassari, dove 3 aerei sono in azione per circoscrivere l'incendio, e nel sud, a Porto Scuso, dove i focolai stanno minacciando il centro industriale del Sulcis. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. Monica Di Loreto.
7: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ha ricevuto l'allarme, sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. 3 rapinatori sono fuggiti, le indagini e le ricerche sono in corso. E ora voltiamo pagina, andiamo a Firenze, dove è in corso il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, organismo che riunisce i delegati designati dalle conferenze episcopali e dai patriarchi dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Sta seguendo i lavori Rita Salerno in collegamento con noi. Buonasera Rita.
8: Sì, buonasera. Il Mediterraneo è un luogo di incontro, crocevia di fraternità, culla di vita e non tomba per i morti. È l'obiettivo del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che è entrato nel vivo oggi dei lavori a Firenze con la sessione dedicata al Libano. Sono 34 i giovani provenienti da 20 paesi delle sponde del Mare Nostrum che fanno esperienza di dialogo e di fraternità, realizzando da quest'anno anche gemellaggi. A promuovere l'iniziativa è la Conferenza Episcopale Italiana con la Fondazione La Pira e la Fondazione Giovanni Paolo II. Tanto è l'entusiasmo dei ragazzi che da 3 anni a questa parte si ritrovano online e in presenza per firmare un protocollo storico di cooperazione. Sentiamo cosa ci ha detto in proposito Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. E poi, linea allo studio.
9: Quella che era partita come una grande idea, quella di impegnare sul tema della pace nel Mediterraneo dei giovani rappresentanti delle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dopo 4 anni possiamo dire è diventata una grande amicizia, perché si conoscono, creano relazioni, stanno progettando dei gemellaggi, hanno instaurato dei percorsi formativi. Questo significa che i giovani, partendo dall'esigenza del cuore, come dice il Papa, di infinite, di essere protagonisti della storia, attraverso delle relazioni, attraverso un cammino anche spirituale, tentano di cambiare il corso della storia.
1: Chiudiamo questa pagina, guardiamo a Venezia, dove saranno 5 i film italiani in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema. Ce ne parla Fabio Falzone.
10: Un programma come sempre ricchissimo, che metterà alla prova per intensità, importanza e durata dei film pubblico ma anche addetti ai lavori. Ma a fare da protagonista è l'Italia, 5 i film italiani in competizione, alcuni a sorpresa. È il caso dell'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini, un regista che ci ha abituato al brivido e che è molto amato dai più giovani, e poi Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, racconta un figlio, Lino Musella, e una madre ingombrante tutta da dimenticare, Vanessa Scalera. A sorpresa in concorso Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, ma torna dopo 37 anni e molte polemiche al Lido Nanni Moretti con Succederà questa notte. Attesissimo Rico Chamber di Andrea Pallaro, Lauro, tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Sue Sansarandon. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ancora qualche notizia: è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act, accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per la violazione del regolamento sull'economia digitale. Bruxelles contesta al gruppo di aver favorito i propri servizi nei risultati di Google Ricerca e di aver limitato la possibilità per gli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi al di fuori di Google Play. E prima di terminare il radiogiornale, gli auguri oggi al capo dello Stato Sergio Mattarella, che compie 85 anni. Tanti cittadini che gli hanno manifestato affetto in questo speciale giorno. Auguri anche dalle forze politiche e dalle altre cariche dello Stato. La Premier Meloni ha sentito al telefono il Presidente Mattarella e gli ha espresso, fa sapere Palazzo Chigi, profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della nazione. Ringrazio Gabriele Mileti in regia, da parte mia Elena Sena, un grazie a tutti voi per l'ascolto e una buona serata.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

l'ultimo grande appuntamento tra noi due. Vorrei vederti in viso, chissà che occhi grandi hai,

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa fa festa per Santa Brigida, religiosa padrona d'Europa, che attraverso tutta la sua vita, nelle varie situazioni e la sua esistenza, ha avuto come punto di riferimento il Cristo crocifisso, salvezza di tutti. E noi ci accostiamo a questa celebrazione chiedendo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. Gesù, subito la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza della croce, concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Benedirò il Signore in ogni tempo. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Benedirò il Signore in ogni tempo. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Benedirò il Signore in ogni tempo. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Benedirò il Signore in ogni tempo. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Benedirò il Signore in ogni tempo. Alleluia, alleluia. Rimanete nel mio amore, dice il Signore. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Alleluia, alleluia.
3: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via, come il tralcio è secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
0: Il testo del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato ci ha presentato l'allegoria della vite dei tralci e c'è un verbo che credo tutti dovremmo portarci come perla nel nostro cuore come frutto di questa celebrazione eucaristica. Rimanete in me. Cristo ripete più volte nel testo del Vangelo questo verbo, rimanere in Lui, rimanere, perché nella misura in cui rimaniamo in Lui portiamo frutto. E questo testo la liturgia ce lo fa leggere, ce lo fa proclamare nel giorno in cui fa festa per questa religiosa Santa Brigida, la quale nei vari stati della vita fu sposa, fu madre, fu vedova e poi fondò l'ordine religioso del Santissimo Salvatore. Nei vari stati della vita è rimasta unita a Cristo e a Cristo crocifisso. Ecco perché Papa Giovanni Paolo II nel 1999 l'ha proclamato padrona d'Europa, perché si è adoperata anche per la riforma della Chiesa e l'unità della Chiesa. E credo che questo è l'insegnamento che dovremmo portarci a casa, non certo quello di ripetere l'esperienza di questa santa. I santi, il Signore, la Chiesa ce li propone come modelli, ma non per ripetere il loro stile, ma per dire che si può rispondere nei vari stati della vita alla chiamata del Signore, solo ad una condizione: se rimaniamo in Lui. E dobbiamo rimanere in Lui nell'ascolto della parola, nell'unione con l'Eucaristia, perché solo così possiamo portare frutto. Altrimenti, lo dice, ce lo ha ricordato il testo del Vangelo, non porteremo frutto. Verrà gettato il tralcio che non porta frutto, è gettato nel fuoco e lo bruciano. Invece, chi rimane in Cristo, attraverso il nostro rimanere in Lui, sarà glorificato il Padre nostro che è nei cieli. E noi cristiani siamo chiamati a rispondere alla chiamata del Signore nella nostra vita per glorificare Dio nostro Padre. Chiediamo in questa celebrazione eucaristica al Signore di poter sempre, nelle difficoltà, nelle gioie, nei dolori, sempre rimanere uniti a Cristo e portare frutto di vita eterna.

0: ci affidiamo all'intercessione di Santa Brigida, patrona d'Europa, e rivolgiamo la nostra preghiera al Signore, a cui lei si è tenuta fortemente unita durante tutta la sua vita.
1: Ripetiamo insieme: mostraci il tuo volto, Signore.
0: Mostraci il tuo volto, Signore.
1: Per le comunità cristiane, in particolare per quella della Chiesa d'Europa, in questo nuovo millennio possano rifiorire e donare al mondo nuovi apostoli e alla Chiesa grandi santi. Preghiamo.
0: Mostraci il tuo volto, Signore.
1: Per quanti il Signore chiama a seguirlo nella vita contemplativa, nel vivere ogni azione alla presenza di Dio e l'incessante ricerca del suo volto, trasfigurino la loro vita per essere intercessione per le necessità del mondo intero. Preghiamo.
0: Mostraci il tuo volto, Signore.
1: Per l'Europa e i suoi governanti, ci sia fra gli Stati unione e dialogo autentico nel valorizzare e custodire le antiche radici culturali e religiose di ciascuno, perché siano ricchezza da condividere in un cammino comune di crescita. Preghiamo.
0: Mostraci il tuo volto, Signore.
1: Per quanti il Signore chiama a condividere più da vicino la sua croce nella sofferenza fisica o morale, sperimentino la tenerezza di Dio, possano trovare conforto e pace nella sua presenza. Preghiamo.
0: Mostraci il tuo volto, Signore. Per l'intenzione di Rita, preghiamo. Nel tuo amore, Signore, ascolta la nostra preghiera, perché l'incontro col tuo volto sia per noi inizio di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Umili e pentiti accoglici, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni mia colpa, purificami da ogni mio peccato. Preghiamo perché questo nostro sacrificio si è gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Padre misericordioso, che hai impresso in Santa Brigida l'immagine della creatura nuova, concedi a noi di rinnovarci nello spirito per essere degni di offrirti il sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo l'ammirabile opera della tua provvidenza che richiama l'uomo alla santità delle origini e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettile la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista, Santa Brigida e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito del Signore, un cuor solo e un'anima sola al Padre, eleviamo la preghiera dei figli. Padre nostro,
3: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che, sostenuti dalla forza di questo sacramento, impariamo sull'esempio di Santa Brigida a cercare te sopra ogni cosa, per portare già in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: San Benedetto, uomo del Vangelo, ossia la sua spiritualità. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle monache benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
1: Ora riprendiamo il discorso su San Benedetto partendo da questo punto della regola che tratta della preghiera e del lavoro. E appunto dicevo ieri che una frase, ora et labora, denuncia sì certamente un modo di vivere dei monaci, però va allargato anche a quel famoso coppia ancora che ha aggiunto ieri, che appunto ora labora, legge e ospita. Tornando appunto al lavoro, come qui è richiamato, Benedetto stabilisce anche dei tempi di lavoro durante la giornata, nel periodo, come dice qua la regola, da Pasqua a settembre, perché inizia un tempo estivo, quindi anche per i monaci c'era un tipo di lavoro più oneroso, anche più impegnativo. Parecchi stavano dentro perché artigiani, quindi la loro arte era anche circoscritta all'interno del monastero, però parecchi, avendo campagna, uscivano quindi anche lontani dal monastero. Quindi fissa dei tempi, dei limiti, e soprattutto una cosa interessante, di non lamentarsi se devono lavorare fisicamente i monaci. Poi nel tempo i monaci avranno anche un po' l'idea della cultura, quindi diventano un po' più intellettuali, così anche come i monaci famosi per il canto gregoriano. Qualcuno va in monastero, sente cantare le monache o i monaci in canto gregoriano, pensano che sia tutto lì. A parte che il canto gregoriano non è nato con i monaci, ma è nato nelle cattedrali. Però i monaci hanno assorbito ovviamente questo tipo di canto e quindi hanno proseguito. Sono gli unici comunque che conservano questo tipo di canto anche nella liturgia. Però c'è stato anche il Vaticano II, no? Quindi anche quello va tenuto conto, anche per far capire alle persone che cosa diceva il prete a messa, chi capiva qualcosa in latino. I preti, spero, almeno, avendolo studiato, almeno loro lo capivano, ma la gente che assisteva all'Eucaristia. Quindi la figura dei monaci legati a questi aspetti non è una verità, è una parte soltanto, che però quella che emerge di più praticamente. Ok, andiamo avanti allora. L'altro punto che mi sembra interessante, ed è questo aspetto che ho raccolto proprio, mi sembra un'intuizione che ho avuto, che mi sembra interessante anche farvi notare, qui il sottotitolo è Una democrazia ante litteram, e sottotitolo ancora è forse meglio della nostra. Cosa voglio dire? Beh, leggo un attimo così è più facile che poi possa spiegare. All'epoca di San Benedetto era forte la divisione in classi sociali, cioè l'impero romano, ancora esistente, anche se decadente, la Chiesa, ormai abbastanza, come dire, solida, quindi anche con un peso specifico notevole, il Papa in primis, poi i Vescovi, i Sacerdoti, i fedeli laici, e poi dal punto di vista architettonico, le cattedrali, i monasteri, maschili e femminili, poi c'erano i ricchi, i poveri, gli schiavi, gli emarginati, gli immigrati, i barbari. Ecco, che cosa sottolineavo? Eppure nel monastero di San Benedetto vigeva un forte senso della persona, senza distinzioni di classi. C'erano perciò nobili e schiavi, colti e illetterati, artigiani e contadini, barbari, sacerdoti, diacoli. In cosa consiste questa sua democrazia ante litteram? Uno pensa che sia stata Atene la culla della democrazia, il che è vero in parte. C'era sempre comunque un comando, un gruppo di gente che comandava, ma la gente del popolo non era libera. C'erano anche gli schiavi, come anche qui appunto ancora al tempo di San Benedetto. Però appunto Benedetto, accogliendo anche gli schiavi, li libera, quindi dà una dignità anche a queste persone. Ed è una rivoluzione. Siamo nel 500, notate. Quindi, cosa impensabile. E quindi è una cosa importante sottolineare questa tipologia che Benedetto propone nella sua comunità. E questi pochi versetti denotano la libertà con cui Benedetto, come dire, buca anche la mentalità del tempo. Allora, L'abate, questo riguarda l'impegno dell'abate, preferenze nella comunità. Non ami l'uno più dell'altro, a eccezione di quello che avrà trovato migliore nella condotta e nell'obbedienza. Non anteponga un monaco proveniente da un ceto elevato a uno di umili origini, a meno che non ci sia un motivo ragionevole per stabilire una tale precedenza. Anche questo è un fattore notevole nella mentalità del tempo. Nessuno mai si è permesso di pareggiare le classi sociali. Nessuno. E Benedetto invece osa bucare appunto questa mentalità sociale che è discriminante. Anche se poi purtroppo nel tempo i monaci benedettini saranno distinti in conversi e in coristi, quindi in questo senso separando due classi sociali. I conversi erano quelli che praticamente garantivano il mantenimento della comunità, invece i coristi erano quelli che si prodigavano a garantire la preghiera, quindi moltiplicare anche i salmi, i canti. Ecco perché anche il canto gregoriano ha avuto uno sviluppo anche molto notevole, appunto grazie anche ai monaci, però a detrimento di quelli che invece sostenevano la comunità. E col Vaticano II si è appunto finalmente liberata questa situazione, quindi i conversi e i coristi sono tutti monaci, a pari livello. Quindi ovviamente recuperando anche il lavoro, prevalentemente dopo Benedetto c'era il famoso scriptorium in cui i monaci si impegnavano a scrivere i libri a mano, quindi è un lavoro anche quello. Poi c'era anche l'altro lavoro manuale, no? L'ortaggio, la coltivazione della frutta, lo zappare, il coltivare, eccetera, per cui anche quello era un lavoro. Non c'era più distinzione. L'abate destinava uno a un tipo di lavoro o un altro, quindi in qualche modo rispettando la personalità di ciascun monaco. E poi questo aspetto che sottolinea qui Benedetto è anche molto importante. L'abate deve essere il primo a non fare preferenze. C'erano anche forse fratelli e sorelle che entravano nel monastero. Qui c'era un po' di combutta, un po' di mafietta, insomma, se possiamo usare questo termine. Nel senso che un gruppetto che magari era in contrapposizione con l'altro. Addirittura arriva a dire, Benedetto, che un monaco non può difendere un altro monaco per qualsiasi motivo, anche se fosse suo fratello. Deve dire qualcosa che non va del fratello al superiore. Non può permettersi di mettere le mani addosso a nessuno, a meno che, però è un caso penso eccezionale, l'abate abbia permesso a questo fratello di mettere le mani addosso, ma è una cosa impossibile. Quindi, ancora dice Benedetto, ma se per ragione di giustizia, il valore che Benedetto ha, ma se per ragione di giustizia riterrà di dover agire così, lo faccia per chiunque, cioè differenziando appunto le persone, i monaci, altrimenti ciascuno conservi il proprio posto, perché sia il servo che il libero, tutti siamo una cosa sola in Cristo e militando sotto uno stesso Signore prestiamo un uguale servizio dinanzi a Dio e non ci sono appunto parzialità, che lo richiama l'Apostolo Pietro in una sua lettera. Anche questo aspetto. E Benedetto ha il coraggio di proporre ai suoi monaci questa impostazione. Ancora riguardo a questa democrazia ante litteram, qui ci sono anche due altri passaggi, direi importanti. Anche quando viene eletto l'abate, Benedetto esprime due possibilità di elezione dell'abate. Una elezione che viene all'interno della comunità, cioè il gruppo di monaci elegge un fratello della comunità che rappresenta l'abate o superiore. E questo è fatto in maniera democratica. State attenti che però un gruppetto che ha più senno, un gruppetto più ristretto rispetto alla massa, che possa eleggere un monaco che abbia più un valore, un senso, abbia una motivazione maggiore, sia una persona di prestigio, una persona spirituale profonda che conosce la realtà dei monaci, ma conosce soprattutto la realtà di Dio e delle proposte che fa. Anche se fosse un gruppetto, però questo non è mai successo, che un gruppetto si imponesse sulla massa. Storicamente non è mai avvenuto, a meno che noi sappiamo. Poi c'è una seconda modalità che Benedetto invece non approva e che quindi scarta a pie pari, che è quella che nel contesto del monastero, a volte capitava che il monastero fosse una diocesi e in fianco nella diocesi c'erano altri monasteri con altri abati. Cosa succedeva? Che il vescovo più gli abati eleggevano un nuovo abate di un monastero. Questo poteva una prassi anche che probabilmente non è durata molto. Perché dice Benedetto che non è accettabile? Perché quando viene poi eletto il superiore del monastero, cioè l'abate, e poi c'è il superiore che governava

vanità. Invece è sempre prevalsa, ringraziando il Signore, la parte invece in cui la comunità si riunisce e dopo che il superiore è scaduto per motivi o di tempo o di salute, viene eletto dalla comunità. Ovviamente si possono formare dei partiti, tra virgolette, insomma, delle preferenze, però conoscendoci a vicenda si preferisce una persona che sia appunto di buon senso e abbia capacità anche manageriali e non soltanto un bonaccione, insomma, un bravo monaco. È importante anche condurre, deve diventare un pastore, deve diventare appunto un maestro e quindi scegliere anche una persona adatta. Quando questo viene fatto, quindi si mettono i voti e viene praticamente eletto un nuovo superiore, viene poi confermato non dai vescovi, non dagli abati, ma dalla stessa comunità, perché ogni monastero anche oggi è autonomo. Pur essendo collegati gli altri monasteri di una stessa congregazione, come per esempio questo monastero, che è legato al monastero di Giffa sul Lago Maggiore, fa parte della congregazione. Però questo monastero ha una sua superiora ed è autonomo per la gestione delle cose interne, gli affari interni, anche economici. E quindi è una cosa importante. Che poi abbia bisogno di un aiuto, lo si può chiedere eventualmente, però è autonomo. Così ogni monastero di solito è così, il monastero benedettino, ma anche gli altri, delle altre tradizioni. Ma ecco, quello che contesta Benedetto la seconda opportunità della elezione, che vi ho riassunto in qualche modo. Bene. Un altro aspetto importante è l'ospitalità fraterna, e questo riguarda soprattutto il celerario, che ha una funzione di gestire gli aspetti economici, deve procurare il mangiare e il sostentamento dei suoi monaci, deve saper far lavorare i monaci, vendere, comprare per sostenere la vita della comunità. Ma si occupa anche dell'accoglienza, quindi garantendo l'ingresso degli ospiti e soprattutto anche nella comunità dei più fragili, dei più deboli, e sulle categorie che qui Benedetto dice: i malati, i ragazzi, gli ospiti e anche gli anziani. Ecco. Dice: il celerario si interessa dei malati, dei ragazzi, degli ospiti e dei poveri con la massima diligenza, ben sapendo che nel giorno del giudizio dovrà rendere conto di tutte queste persone affidate alle sue cure. Oggi la figura del celerario ha una figura prevalentemente di carattere economico, quindi è un amministratore dei beni del monastero, quindi ha a che fare con le banche, con i negozi, quindi amministra i soldi praticamente. Quindi è un lavoro, direi, un po' ingrato, come un ragioniere praticamente. Però lo fa appunto perché è deputato a questo, no? E poi per quanto riguarda invece gli ospiti, dice: tutti gli ospiti che giungono in monastero, già lo richiamavo ieri, siano ricevuti come Cristo, poiché un giorno egli dirà: sono stato ospite e mi avete accolto, e a tutti si rende il debito onore, ma in modo particolare ai nostri confratelli e ai pellegrini. Quindi, appena viene annunciato l'arrivo di un ospite, il superiore e i monaci gli vadano incontro, manifestandogli in tutti i modi il loro amore. Per prima cosa preghino insieme e poi entrino in comunione con lui, scambiandosi la pace. Nel saluto medesimo si dimostri già una profonda umiltà verso gli ospiti in arrivo o in partenza, adorando in loro, con il capo chino o il corpo prostrato a terra, lo stesso Cristo che così viene accolto nella comunità. C'è un punto fondamentale della regola, questa regola è cristologica, quindi ogni riferimento a Cristo ha un valore fondante per ogni aspetto che riguarda la relazione tra l'abate, i monaci tra di loro e i monaci nei confronti di chi arriva, quindi ospiti o pellegrini o altri, quindi anche i più fragili della comunità. Ma c'è anche un'altra dimensione che Benedetto prevede nella sua regola, e cioè la solitudine.

sono molto importanti, che c'è una dimensione personalissima della preghiera che nessuno può sostituire. È nostra ed è questo che ci arricchisce nel rapporto con Dio. C'è una frase che mi ha colpito sempre quando la ricordo, non so se è una frase di un certosino che dice: o sola beatitudo o beata solitudo. Cosa vuol dire? Tanti certosini sono molto solitari, e questo è interessante. C'è una sola beatitudine, la beatitudine della solitudine, del silenzio interiore. Anche questo è importante per un tipo di preghiera. E ancora, per quanto riguarda la solitudine, dice Benedetto, facciamo come dice il profeta: ho detto, custodirò le mie vie per non peccare con la lingua. Ho posto un freno sulla mia bocca. Non ho parlato, mi sono umiliato e ho taciuto anche su cose buone. C'è un bellissimo, insomma, dipende da come si accolgono, delle affermazioni nella lettera di Giacomo che riguarda la lingua, la intesa non la lingua, ma la lingua, cioè il parlare, quindi sottolinea che la lingua è come il fuoco che può incendiare il bosco, quindi anche la lingua che giudica, la lingua che parla troppo, la lingua che dà dei giudizi perentori è come appunto il fuoco che incendia il bosco, basta una piccola scintilla e poi si incendia il bosco. Quindi la custodia della lingua, il parlare troppo, il pettegolezzo contro cui si scagliava volentieri Papa Francesco, no? Non so se vi ricordate qualche sua butade, no? Su questo aspetto del pettegolezzo, soprattutto del clero. E poi dice, richiamo soltanto qualche frase, nelle molte parole non eviterà il peccato, e altrove morte e vita sono in potere della lingua. E richiamo Giacomo che dice, se qualcuno ritiene di essere religioso ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. E ancora, la lingua è un membro piccolo ma può vantarsi di grandi cose. Ecco, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Che saggia questa cosa qua. Poi, abitando insieme, è facile che appunto ci si scambi giustamente anche la parola. Ma Benedetto ha fissato anche dei momenti in cui si può conversare liberamente. E ogni monastero ha assunto dei momenti diversi. Quindi si può dialogare, si può parlare, ma vige innanzitutto il silenzio durante la giornata. Si va al lavoro in silenzio, si lavora possibilmente in silenzio, anche se a noi capita che qualche volta, avendo degli ospiti che coinvolgiamo nel lavoro, essendo anche curiosi, ma domandano cosa fai, perché sei qua, eccetera, per cui interrompendo un po' il silenzio, per cui tolleriamo anche un po' queste chiacchiere benevole. Però se è possibile fare silenzio anche durante il lavoro, ovviamente è anche molto più importante, perché, come dice appunto Benedetto, la custodia della parola, la custodia di un pensiero interiore, cioè è l'idea della preghiera continua durante la giornata, come suggeriva San Paolo, pregate continuamente, giorno e notte. Alcuni lo fanno, non so in che misura, però si può pregare anche appunto facendo silenzio, pregando interiormente, disponendosi appunto alle attività che ci sono importanti. In fianco alla solitudine c'è anche la comunione. Non siamo monaci eremiti che abitano con nessuno, siamo fratelli e sorelle, quindi è giusto che ci sia uno scambio e una comunione di base. A volte capita anche un litigio, un'osservazione fatta in malo modo, una risposta fatta in malo modo, non è un dialogo. Bisogna recuperare un dialogo che abbia alla base la comunione, che abbia alla base il rispetto e l'amore per l'altro e per l'altra. Se c'è fiducia e sincerità, allora le cose funzionano. Se invece uno si arrocca sulle sue posizioni, difende i suoi principi, pur sacrosanti, ma diventa un terrorista della parola, allora finita. Non c'è più comunione, non c'è più possibilità di scambiarsi. E non si può neanche imporre all'altro o all'altra la propria opinione. Appunto il dialogo ci fa capaci di accogliere l'altro, anche le sue opinioni fossero anche discutibili. Si chiarisce, si parla. Ecco, suggerisce questo perché dice chiarezza e comunione con l'abate innanzitutto. Il segno più evidente dell'umiltà è la prontezza nell'obbedienza. Questa è caratteristica dei monaci che non hanno niente di più caro che Cristo. E a motivo del servizio santo a cui sono consacrati, o anche per il timore dell'inferno e in vista della gloria eterna, appena ricevono un ordine dal superiore, non si concedono dilazioni nella sua esecuzione, come se esso venisse di

0: direttamente da Dio. E è di loro che il Signore dice: appena hai udito, mi hai obbedito. Rientra nell'ambito dell'obbedienza, non è un'obbedienza cieca. Comanda superiore, eseguo. Si può discutere anche col superiore, contestandolo anche se serve, ma sempre con la carità, sempre con la comunione. Poi però si obbedisce, si dice sì, ha ragione, comunque sì, obbedisco, non capisco perché, comunque mi sembra più giusto conservare la comunione che invece immettere una piaga o immettere una divisione, che non è facile. Quindi comunione con l'abate, quando ci è chiesto qualche cosa, e poi la comunione con i fratelli. Anche qui riguarda l'obbedienza. La virtù dell'obbedienza non deve essere solo esercitata da tutti nei confronti dell'abate, ma bisogna anche che i fratelli si obbediscano tra loro, nella piena consapevolezza che è proprio per questa via dell'obbedienza che andranno a Dio. E qui c'è dentro un tema importante nell'obbedienza, che è l'ascolto. È il primo aspetto che Benedetto richiama proprio nel prologo. No? Vi ricordate? Ascolta, figlio, osserva, pratica gli insegnamenti del Maestro. Ma se non c'è l'ascolto, non c'è neanche l'obbedienza, non c'è neanche l'esecuzione. Quindi l'obbedienza non è un fatto che io debba comunque piegarmi ai voleri di un superiore o di un fratello. Se ho ascoltato veramente ciò che mi chiede, metto in atto l'obbedienza, metto in atto la pratica che mi viene chiesta, però appunto conservando la comunione che è importante conservare in un monastero. E un altro aspetto interessante che potrebbe essere raccolto da Benedetto, in base anche a tutta la sua costruzione della regola, questa delicatezza che chiede Benedetto al superiore o all'abate nei confronti dei suoi monaci, cioè trattarli da fratelli, trattarli con benevolenza, non vuol dire venire incontro alle loro voglie, ai loro così velleità, no, ma semplicemente trattarli, rispettarli come fratelli e come sorelle. In questo senso direi aggiungere che appunto l'abate superiore sia un padre e una madre, o viceversa, se è una abadessa, una madre e un padre diventi, in qualche modo uno che ha autorevolezza, ma nel medesimo tempo si impone non con autorità, ma appunto con prestigio, con il fascino di chi vive meglio l'esperienza con Dio e in qualche modo sa trattare gli altri secondo lo sguardo di Dio. Ecco, aggiungerei questo passo che è richiamato qua: benché la stessa natura umana sia portata alla compassione per queste due età, cioè i vecchi e i ragazzi, bisogna che se ne interessi anche l'autorità della regola, mettere nero su bianco, si tenga sempre conto che della loro fragilità e per quanto riguarda i cibi, non siano affatto obbligati all'austerità della regola. E per evitare fraintendimenti, scriviamolo nella regola, rimane lì stampato per tutti. Quindi uno sa che il superiore deve agire in questa maniera qua, ma anche gli altri devono agire in questa maniera qua, perché sono fratelli, sono sorelle. E ancora riguardo l'abate come padre e madre, c'è un'altra dimensione: quando capita appunto che un fratello commetta delle infrazioni, o anche sia pochino non rispettoso della regola, sia un po' ribelle, in questo senso, l'abate deve intervenire, ma deve intervenire come se fosse un medico. Quindi comincia a convincere questo fratello, questa sorella, ad agire diversamente, a comportarsi diversamente. No? Prima volta. Questo qua o disobbedisce, la seconda volta comincia a rincarare un po' la dose, terza volta ancora, la quarta volta scatta la scomunica, che non vuol dire che sbatte fuori dal monastero, no? La scomunica vuol dire non partecipare più alla vita della comunità, viene escluso per esempio dai pasti, non che non mangi, mangia dopo, in chiesa sta all'ultimo posto, anzi quando esco si mette sulla porta, passano via, forse si metteva in ginocchio anche probabilmente, scavalcandolo. Quindi sono degli aspetti che forse per noi sono un po' particolari, che però riservano quella prontezza d'animo del superiore a non condannare subito la persona, ma dargli possibilità di capire ciò che ha fatto, lo sbaglio che ha fatto. Quindi anche a rientrare in se stesso per dirti: ho sbagliato, mi rimetto. È un po' come viene richiamato dal Vangelo, quando un fratello sbaglia, uno lo richiama una volta da solo, la seconda volta ne chiama due, la terza volta chiama la comunità. E se non capisce neanche questo, non lo manda via, ma si tratti come fosse un pagano. È sempre un fratello, però come se fosse un pagano. Quindi è la stessa logica che Benedetto usa nei confronti degli interventi per una persona, un fratello, una sorella che in qualche modo non vuole rispettare la regola. E proprio alla fine viene mandato via. E quando viene mandato via, anche questa qui interessante, può ripresentarsi al monastero una volta, rientra, esce ancora, torna ancora due volte, esce, terza volta, quarta, basta, ragazzo, sta a casa tua. Quattro volte sono tante, eh? Nel senso che insomma, la pazienza non c'è più. Diciamo, forse un po' esagerato, però è anche per dire, ma oh, cosa stai facendo? Perché sei in monastero? Cosa cerchi in monastero allora? Se cerchi Dio, allora sì, se tu cerchi i tuoi interessi, il tuo comodo, forse qua non è il tuo posto. Quindi onestamente pare importante che Benedetto lo richiami, no? Ecco, la nota di Benedetto, ma anche qua, per dire la sua sapienza, a imiti piuttosto la misericordia del buon pastore che, lasciate sui monti le 99 pecore, andò alla ricerca dell'unica che si era smarrita ed ebbe tanta compassione della sua debolezza che si degnò di caricarsela sulle sue sacre spalle e riportarla così all'ovile. È parabola famosa della pecorella smarrita, appunto. Il pastore va in cerca, lasciando le 99 nel deserto. Però non può obbligare la pecora a tornare indietro, no? Non può. Se la mette sulle spalle, sì, però se l'altra scappa ancora. Che cosa definisce ancora una volta la comunità monastica, maschile e femminile? Solo per amore. Che è una bella cosa, una bella frase, che però giorno per giorno chi è dentro capisce che non è facile. Occorre abbandonarsi alla grazia di Dio e anche qui lavorare anche però per un cammino interiore. Quindi non bisogna dormire sugli allori, che sono bravo, sono buono, sì, sono gentile, perché il tentatore è sempre lì a farti scivolare e a pretendere che tu ti inorgoglisca e quindi diventi in qualche modo, secondo te, un esempio che non è totalmente vero. Quindi una vigilanza anche su questo è importante. Allora, questa finale del capitolo 72 riassume in maniera particolare l'apice a cui Benedetto chiede ai monaci di giungere. Come c'è un cattivo zelo, c'è un aspetto di interesse, di importanza, di impegno, pieno di amarezza, che separa da Dio e porta all'inferno, così ce n'è uno buono che allontana dal peccato e conduce a Dio e alla vita eterna. Ed è proprio in quest'ultimo che i monaci devono esercitarsi con la più ardente carità, e cioè si prevengano l'un l'altro nel rendersi onore, sopportino con grandissima pazienza le rispettive miserie fisiche e morali, gareggino nell'obbedirsi scambievolmente. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma piuttosto ciò che giudica utile per gli altri. Si portino a vicenda un amore fraterno e scevro da ogni egoismo. Temano filialmente Dio, amino il loro abate con sincera e umile carità. Non antepongano assolutamente nulla a Cristo che ci conduce tutti insieme alla vita eterna. Dire che è una regola per principianti, questo testo mi sembra che insomma non è proprio per principianti. O mantenere il clima interiore di discepoli in cammino, però questa prospettiva che recupera tutta la parte evangelica dell'amore che Gesù ha annunciato, però giorno per giorno lavorare dentro di sé per tenere vivo e largo il proprio cuore, per poter esercitarsi anche nell'amore. Ecco, questo è quanto riguarda San Benedetto. E come ultimo, ancora questa frase trovata appunto a Sacro Speco di Subiaco, e dice: continua pure nelle tenebre a cercare la luce fulgente, Benedetto, perché solo in una notte fonda brillano le stelle, che vuol dire avere speranza. Quindi la speranza è, diceva il poeta, l'ultima dea a morire, ma la speranza è la virtù, come dice Charles Guy in una sua opera, è la sorella minore che tiene per mano la fede e la carità, ma le fa volare. Ecco. C'è un appendice che lascio più che altro voi come compito. Se siccome abbiamo detto che viene detto se è valido ancora oggi, in che cosa è valido? Allora ho preparato queste osservazioni che mi sembrano significative, potete prenderle e farle spunto di riflessione. È possibile raccogliere l'eredità di Benedetto? Beh, a quanto pare in qualche modo sì, però non tutti forse conoscono Benedetto, che però dovrebbe in qualche modo interessarsi a Benedetto per le sue qualità. Per esempio qui, quei quattro giovani baldanzosi in fondo là, se io chiedessi chi è Benedetto, cosa vi risponderebbero? Qualcosa sapete dalla storia, vagamente. Sapete che anche è patrono dell'Europa, giusto? Bravi, ecco, già promossi, ok? Quindi è quella sua spiritualità, come ho indicato in questo tragitto, che è una spiritualità fondamentalmente appunto evangelica, tutto sommato. Così anche San Francesco, quindi anche Benedetto, pesca nel Vangelo. Poi costruisce a suo modo una risposta che è sua. È come se ci suggerisse, tu che scegli Gesù come punto di riferimento, giorno per giorno, scrivi il tuo Vangelo. A partire dal mio Vangelo, cioè Gesù, ma il tuo Vangelo, cosa scriveresti? Quale aspetto sottolineeresti del Vangelo che ti sta a cuore e che vorresti in qualche modo praticare? Quindi questo è possibile farlo personalmente. Ciò che San Benedetto ci può proporre è molto semplice, appunto, scrivere il nostro Vangelo ogni giorno nelle condizioni del nostro tempo. Alcuni hanno risposto all'appello, alla chiamata e si sono lasciati e lasciate affascinare. Hanno chiesto al Signore dove abiti e si sono sentiti dire venite e vedete. La cosa va da sé. Un altro aspetto, nella Chiesa non tutti sono chiamati a donare la vita per il Signore in modo esclusivo. La vita consacrata è la forma e la via per realizzare questa chiamata. In questa chiamata c'è la proposta di Benedetto, non è l'unica. Siccome il Signore ha molta fantasia, ha creato Benedetto, Francesco, Chiara e tutti i santi di questo mondo, quindi c'è da scegliere soltanto, ma l'unico punto, l'unica sorgente è il Vangelo, sempre. Ma tutti sono chiamati prima di tutto ad amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, poi il prossimo come se stesso. Quindi l'amore esclusivo, che è tipico della scelta monastica, ma anche chi fa famiglia ha un amore esclusivo. Chi sceglie di sposarsi, lui e lei si amano esclusivamente. Ma quando arrivano i figli, amano i figli esclusivamente. Ma non vuol dire che gli altri fuori dalla famiglia non possano essere amati, non possono essere considerati. Ma quell'amore lì è tipico della famiglia. Quindi è importantissimo un amore esclusivo. Ma c'è anche l'amore inclusivo. Raccolgo anche gli altri, anche se è diverso, ma è sempre amore. Quindi la regola di Benedetto è in pratica la misura del proprio vissuto. La regola è la misura d'oro. Se non si crede a questo, non esiste nessuna chiamata. Questa regola, questa misura, determina giorno per giorno il nostro sguardo su di noi, sugli altri e sugli avvenimenti, che è lo sguardo di Dio. Se Dio ci ama così, a nostra volta dobbiamo in qualche modo amarci gli uni gli altri. Poi Benedetto è un uomo di pace. Il suo motto è Pax, come è richiamato in tante iconografie. Anche noi possiamo essere uomini e donne di pace. Benedetto cos'è allora? È un uomo di ascolto e di obbedienza, di accoglienza, di ospitalità, capace di valorizzare le persone, un uomo capace di silenzio e solitudine, di comunione e di fraternità, un uomo di fatica, di perseveranza, di fedeltà, di interiorità, chiedendo di abitare con se stesso, fortezza e tenerezza. Una regola della mia vita, e me l'ha insegnata il mio arcivescovo quando ero in diocesi, Martini. La prima frase che mi ha detto quando gli ho chiesto vorrei fare il monaco, mi ha ricevuto, dopo 20 minuti ero già uscito. Mi ha detto, se torno a casa, metti ordine nella tua vita. Cosa volevo dire? Sono andato a casa e cosa faccio adesso? Cosa vuol dire mettere ordine nella mia vita? Sono tornato indietro dopo un mese, ho detto, ma Ninza, cos'è sta roba? E mi ha dato da studiare i famosi due libri. Mettere ordine nella mia vita vuol dire, qual è il principio che mi interpella? Chi metto al primo posto nella mia vita personale? Quindi già questo fare ordine. Io, essendo prete, ovviamente ho messo al primo posto il mio servizio, no? Alla comunità. Ma forse non è questo proprio il primo posto. Il primo posto è Dio. devo servire Dio prima e poi giustamente la mia comunità. E quindi se Dio è il principio, loro mettono al primo posto, poi seguono tutte le altre dimensioni. E c'è anche un'altra particolarità: quali priorità mi rendono uomo, donna, umani e uomo e donna cristiani? Conoscere me stesso, le mie debolezze, le mie fragilità, le mie virtù, i miei doni, i miei difetti. Se sono generoso, altruista o avaro, egoista, posso cambiare? Voglio cambiare? Avere un atteggiamento vigile e prudente sulle mie azioni? La preghiera quotidiana, che è un salmo, dice: donami, Signore, la sapienza del cuore per saper contare i miei giorni. Cioè devo misurare la mia giornata tenendo fisso questi principi, questo ordine della mia vita. Non è che tutte le cose si incastrano poi così in maniera veloce, ma perché tante volte sfuggono. Però se già io in mente ho un ordine mio interiore già, è più facile anche che io possa poi metterlo in pratica. È di un salmo, Salmo 90, versetto 12.
1: Stiamo celebrando San Benedetto come patrono d'Europa. Perché? Insomma, San Benedetto era un ragazzo come loro e l'hanno mandato a Roma, figlio dell'impero romano. L'impero romano ha guadagnato tutti gli stati con la violenza e la guerra. E San Benedetto a un certo punto, non era ancora santo, era un ragazzo come loro, si è fatto delle domande profonde. E quando era a Roma per studiare all'università, vedendo i giovani e goliardi che si divertivano, ha lasciato l'università per andare a cercare la verità, Dio solo. Ed è andato sui monti Afile, si è fatto delle domande e ha cercato di essere ignorante nelle scienze umane per essere sapiente nelle cose divine. E ha cambiato il mondo, un ragazzo, attraverso legge, ora e labora, ma soprattutto legge. Alla base c'è una conoscenza che San Benedetto ha avuto dalla parte dello Spirito Santo, perché ha coltivato la relazione con Dio e ha riunito un'Europa che era sfasciata. Ogni Stato faceva per conto suo, ma non aveva né cultura né capacità anche economica di portare avanti il proprio Stato. San Benedetto, con la fede, cercando Dio, a un certo punto, attraverso la regola, nella nostra regola c'è che il superiore riunisce le suore o i preti per discutere sui punti principali da vivere. Ora, i parlamenti europei sono fondati su questo principio della regola benedettina. Praticamente l'ordine benedettino è cominciato a espandersi e ha riunito l'Europa, ecco perché è il patrono d'Europa, ha riunito tutti i vari stati che ciascuno faceva per conto suo, ma non c'era un ordine neanche per l'economia, vero? Mi sbaglio?
0: Sì, un po' di disastri. Sì.
1: Per cui si è prodotta l'economia agricola, l'economia anche dello studio, della cultura. E poco per volta i popoli si sono riuniti e abbiamo l'Europa. Grazie a questo ragazzo che ha risposto alla domanda di Dio. Oggi doveva esserci la riunione dei ragazzi.
0: Ieri.
1: È stata saltata perché erano tutti al mare. Vedete, non si cerca la verità, si cerca il piacere. Il piacere ci affoga. Non è questa la cultura cristiana.
0: Ok, grazie madre.
2: Mi sbaglio?
0: Grazie.
1: Noi celebriamo San Benedetto, patrono d'Europa. E l'Europa è ancora il ceppo che tiene in forza tutti gli altri stati, anche oggi. Ma comunque, fondamentalmente, guardano tutti all'Europa, no? Ecco. Però la luce brilla nella notte fonda. Non dobbiamo avere paura dei problemi interiori. Dobbiamo lasciarci illuminare dalla luce di Dio.
0: Ok.
1: Ok.
0: Questa è la benedizione che abbiamo adesso.
1: Bisogna dirlo.
0: Grazie della pazienza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bene, continuate nella vostra vita ad essere cristiani.
1: E facciamo un applauso.
0: No.
2: Avete ascoltato San Benedetto, uomo del Vangelo, ossia la sua spiritualità. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
4: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
5: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
6: Ancora un buongiorno.
7: According to the Houthi run,
8: le pape qui a
9: in Pantheon in
10: semblance do son.
11: La maniera restita.
12: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
13: Cari amiche e cari amici all'ascolto, ben trovati. Oggi parliamo di criminalità giovanile sulla scia della maxi operazione dei giorni scorsi che si è svolta in 44 province italiane e che ha portato all'arresto di 539 persone, tra le quali 47 minorenni. Il blitz ha anche portato alla scoperta di circa 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica, e questo ci spinge anche a riflettere sulle leggi che vietano i social ai ragazzi, a partire dal caso della Francia, che è stato il primo paese europeo ad adottare una normativa del genere. Inoltre ci occuperemo anche di una recente indagine Eurispes che ci permette di approfondire ulteriormente quello che molto spesso viene definito, forse un po' impropriamente, il fenomeno delle baby gang. Questo è Il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Dunque, che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi e come dobbiamo inquadrare gli episodi di devianza giovanile che abbiamo appreso in questi giorni con la notizia della maxi operazione delle forze dell'ordine che ha interessato varie zone d'Italia? Ne parliamo con Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia, che è collegato con noi. Dottore, buon pomeriggio e benvenuto.
14: Grazie, buon pomeriggio a voi.
13: Allora, che cosa possiamo dire a fronte del quadro che emerge da questa indagine? Il fenomeno è molto complesso, ma ci sono delle cose che colpiscono, come la familiarità con le armi da parte dei giovani, armi da fuoco e armi da taglio. Cosa possiamo dire?
14: Sono argomenti complicati. Possiamo certamente dire che dobbiamo preoccuparci del fatto che soprattutto nel mondo giovanile le armi non spaventino e che la violenza, per certi versi, stia diventando un fattore di normalità. Questo include chiaramente grandi preoccupazioni.
13: Senta, secondo lei c'è una comprensione adeguata, diciamo così, del modo in cui i ragazzi entrano, ad esempio, in possesso delle armi?
14: Ma vede, lo dicevo qualche giorno fa in un'altra intervista, se vengono venduti sul mercato libero giochi elettronici dove si è campioni nella misura in cui più si uccide o si massacra l'avversario e dove si adottano strumenti di guerra, anche addirittura arrivando ad insegnarne l'uso, poi non dobbiamo meravigliarci se nella realtà accadano cose analoghe. A me è capitato qualche anno fa di parlare con una persona che aveva ucciso due poliziotti e mi spiegava che aveva imparato a utilizzare l'arma che aveva impiegato per fare questo semplicemente seguendo le istruzioni attraverso un videogioco.
13: Che sono una specie di tutorial, insomma, insegnano queste attività.
14: Quindi la capacità di armare, scarellare, puntare.
13: Certo, certo. Ci arriveremo a parlare diffusamente del discorso internet e social, però c'è un altro tema che volevo trattare con lei prima e che emerge in modo chiaro dall'inchiesta, che è la circolazione della droga tra i giovani. Forse non c'era bisogno di questa maxi operazione, ma l'impressione è che le sostanze stupefacenti siano molto più diffuse tra i giovani di quello che comunemente si pensa. Ecco, qual è la sua opinione al riguardo?
14: Beh, anche questa è un'altra questione esplosiva davvero. Forse mentre io e lei stiamo parlando, in questo momento c'è chi sta assemblando degli elementi chimici e inventando una nuova sostanza stupefacente che però non risulta essere incardinata all'interno degli elenchi che vengono periodicamente aggiornati delle sostanze, per cui in punto di diritto potrebbe anche essere considerata legale. Viviamo contraddizioni grandi, contraddizioni enormi.
13: Senta, restando sulle droghe, diciamo quelle tradizionali, forse c'è anche una scarsa consapevolezza, cioè si pensa che le canne ad esempio non facciano male, che non abbiano conseguenze fisiche, no, nel medio-lungo periodo, invece sappiamo che scientificamente non è così. C'è troppa tolleranza secondo lei o è proprio un problema anche di ignoranza della questione?
14: Guardi, su questo tema in particolare io vivo una situazione anche, per così dire, di grande contraddittorietà pure con me stesso, perché faccio un ragionamento che può apparire forse irrituale, però me lo consenta. Noi ci preoccupiamo fortemente che i giovani possano consumare sostanze come quelle appunto derivate dalla cannabis, però nel contempo, al punto tale che andiamo a chiudere quegli hemp store, quei negozi che trattano questi materiali, contemporaneamente, così facendo, induciamo i giovani a cercare le stesse identiche sostanze, anzi di ancor più maggiore lesività sul mercato nero. Ora, per quel poco di esperienza che ho in qualche modo realizzato, che poi in realtà proprio poco non è, lei troverà in quegli esercizi delle sostanze che tracciano la filiera di produzione, addirittura indicano la data di scadenza, ok? E per converso troverà nelle periferie, nei suburbi, attorno alle stazioni, dietro le discoteche e quant'altro, delle sostanze di cui non conosce assolutamente l'origine, che potrebbero essere state tagliate chissà con quante altre sostanze ancora più pericolose, e che determineranno conseguenze ancora più gravi rispetto a quelle che forse, probabilmente, anche quelle che consideriamo, per così dire, consumabili, a lungo andare potrebbero produrre. In verità le sostanze hanno qualcosa di fascinoso, nonostante il tempo che trascorra nei secoli, hanno di fascinoso il fatto di essere vietate. Allora è quel quid, è qualcosa che le rende appetibili. Allora, ecco, se il mio ragionamento avesse un minimo di concretezza, forse dovremmo immaginare strategie diverse.
13: Certo,
14: forse
13: certo.
14: Dovremmo immaginare metodi di contrasto diversi, altrimenti non so spiegarmi il perché aumenti in maniera consistente il numero di tossicodipendenti, certo. E non soltanto da canna,
13: certo,
14: ma
13: certo,
14: di altre sostanze il cui ormai elenco richiederebbe enciclopedie e non un Bignani, ecco,
13: chiaro, chiaro.
14: Sostanze stupefacenti.
13: Torniamo all'indagine, un'altra evidenza, come accennavamo, riguarda l'utilizzo dei social. Sono stati scoperti 973 profili inneggianti alla violenza e all'odio. Lei lo diceva prima, c'è un nesso di causa-effetto, diciamo così, quando si parla di violenza, di devianza giovanile. Di questo c'è contezza, c'è consapevolezza?
14: Vede, di questo, di questa problematicità c'è una complessità ancora più grande. Tenga presente che negli anni passati mi interessavo di contrasto al radicalismo religioso violento, ok? E uno dei metodi attraverso i quali si indottrinavano dei giovani già di per sé problematici a credere che ci fossero soluzioni alternative alla loro vita piuttosto misera, che esse passavano queste soluzioni attraverso un radicalismo religioso violento, era proprio il contenuto di questi social, per cui si veniva in qualche modo indotti a vederli. C'era un crescendo di storie, di immagini, di situazioni, un interagire con i social, al punto che poi si diventava dei terroristi. Mm-hmm. E parliamo di radicalismo religioso. Pensi adesso, ecco, se il campo si allargasse ad altre tematiche, ad altre questioni.
13: Certo.
14: È vero, c'è un problema serissimo, però le pongo questa domanda. È ragionevole che ogni sforzo, ogni strategia si rivolga anzitutto, soprattutto al soggetto fragile, oppure sarebbe più giusto e ragionevole che ci si rivolgesse a chi realizza queste cose?
13: Eh beh, certo, serve un approccio sistemico. Prima di proseguire la nostra chiacchierata, dottore, vorrei ricordare che sono molti i paesi che hanno vietato, che stanno pensando di vietare per legge l'utilizzo dei social ai ragazzi. Primo caso quello dell'Australia, ultimo in ordine di tempo la Francia, poi l'Europa ha annunciato provvedimenti del genere a settembre, ma è notizia dell'altro giorno che anche il Messico ha avviato una riflessione sulla questione in vista del varo di una normativa specifica. E in queste ore abbiamo appreso che il governo della Colombia ha adottato il regolamento attuativo della legge che introduce misure per garantire ambienti digitali più sicuri e per ridurre i principali rischi ai quali i bambini e adolescenti sono esposti durante l'utilizzo di internet. Insomma, la riflessione sulle norme circa l'utilizzo dei social si sta espandendo a livello globale, perché appunto sono diversi i paesi che stanno lavorando per adottare leggi ad hoc. Prima allora di proseguire, ascoltiamo, dottore, l'intervista a proposito che abbiamo realizzato con Luigi Garofalo, direttore di K4Bits, quotidiano online specializzato sull'innovazione tecnologica analizzata in chiave economica, sociale e geopolitica. Ascoltiamo e poi commentiamo insieme.
6: Benvengano queste leggi, benvengano i divieti per vietare appunto ai giovani social, diciamo sotto i 15 anni, ma prima di scendere nei tecnicismi, che cosa ci stanno dicendo queste leggi e questi stati, dall'Australia fino alla Francia? Che cosa stanno dicendo soprattutto a noi genitori di bambini? Che l'uso e l'abuso dello smartphone e social fanno male, creano dipendenze come alcol, droghe, fumo, e gli effetti negativi sui nostri figli si vedranno già in adolescenza, quando vorranno stare ore e ore sempre al telefonino o alla PlayStation. E quando un genitore prova a spegnere la TV, e questo capita anche a me, o a togliere loro lo smartphone, hanno reazioni di violenza nei nostri confronti, oppure per colmare questo vuoto digitale si rifugiano in qualcosa di pericoloso. Quindi benvengano queste leggi.
13: Stabilire la soglia dell'età, qual è quella giusta? Questo secondo te è un tema rilevante?
6: Sì, perché da una parte bisogna partire, come gli altri divieti a cui ho fatto adesso riferimento, come quelli già esistenti, bisogna stabilire un'età. Alcol e fumo sono vietati ai minori di 18 anni, quindi sì, l'età, diciamo, quella giusta secondo me è tra 15 e 16 anni.
13: Probabilmente è molto rilevante il controllo poi dell'età. Come dovrebbe funzionare la verifica? Non è che c'è il rischio di andare incontro ad una schedatura di massa?
6: Allora, questo è il principale aspetto tecnico, perché un cittadino può dire: va bene, benvenga la legge, ma poi come si fa a far rispettare la legge, a vietare i social ai giovani? Con la verifica appunto dell'età, se fatta bene però, se fatta a prova di privacy. Se fatta in questo modo non c'è il pericolo di una schedatura di massa, e lo dico perché qui in Italia l'Agcom, l'autorità delle comunicazioni, ha messo a punto un sistema di verifica dell'età per accedere ai siti per gli adulti, e vi posso garantire che è fatta bene. Quindi solo in questo caso allora ci può essere una verifica dell'età fatta bene, non una schedatura di massa.
13: Luigi, evidentemente serve una cooperazione concreta da parte delle piattaforme. Qual è stato fino ad ora l'atteggiamento dei principali player del settore?
6: Devo dire la verità, fino a poco tempo fa, e qui complici anche i governi, le piattaforme hanno promesso l'intervento, ma questo è stato solo facoltativo e non efficace. Recentemente ho avuto modo di parlare con una delle principali piattaforme al mondo di social, e il loro approccio adesso è diverso. È il seguente: loro vogliono collaborare con i parlamenti per trovare la giusta modalità per proteggere i minori online, e ci aspettiamo che anche l'Italia vada a legiferare in questo senso.
13: Senti, come sta andando in Australia, che è stato il primo paese a vietare i social ai minori di 16 anni a partire da dicembre 2025?
6: Allora, a sorpresa, sta andando male. La legge non sta riscuotendo il successo previsto, e sapete perché? Perché hanno messo appunto un sistema di verifica dell'età fallace. Non funziona bene per i nuovi iscritti ai social. Di questo stiamo parlando di un bando per i nuovi iscritti ai social. Per passare dall'Australia alla Francia, il bando scatterà da settembre per i nuovi iscritti ai social, mentre le piattaforme hanno tempo fino al 2027 per adeguarsi alla legge e vietare l'uso agli account esistenti di minori di 15 anni. Per tornare all'Australia, quindi, ha fatto scuola, sì, ma solo a livello normativo, non a livello pratico.
13: Senti, dall'esperienza maturata in una ventina d'anni di social, sembra che il target dei giovanissimi sia probabilmente il più appetibile di tutti quanti gli altri. Ecco, cosa c'è dietro e come funzionano gli algoritmi?
6: Allora, diciamo, dipende, perché io vivo su LinkedIn, per esempio, e lì c'è solo un target professionale e si parla solo di lavoro, mentre Instagram e TikTok fanno breccia sui giovanissimi, secondo me, perché a causa dell'algoritmo puntano a fare video virali, e così dalla sera alla mattina diventano famosi, possono diventare ricchi e fare video sponsorizzati, quindi avere una vita facile. Ma, e ce l'ha ricordata anche una delle tracce scelte dal Ministero agli ultimi esami della maturità, si arriva lontano solo con la fatica, con il sacrificio. Per cui la mia proposta è, guardando anche i parlamenti che vogliono ancora legiferare in merito, è quella di evitare il doping a questi algoritmi. Voglio dire, evitare di metterci sempre in primo piano, appena apriamo i social, video futili, video diventati virali. L'avrete notato anche voi, più sono virali, più ce li ritroviamo appena apriamo i social. Vediamo l'anteprima di un video visto da 1 milione, 2 milioni di persone, che fai? Ci clicchi anche tu. Servirebbe, secondo me, un algoritmo che ci mostri video in base all'età, un po' come esiste YouTube Kids. Lì sai che tuo figlio è in un posto digitale sicuro, può vedere solo video adatti alla sua età.
13: Negli Stati Uniti, e non solo, ci sono dei processi aperti contro i social network per i danni causati alla salute mentale degli adolescenti. Ecco, cosa è stato fatto fino ad ora in termini di controllo e di indagini anche sul fronte europeo?
6: Allora, alcune piattaforme sono sotto indagine appunto anche in Europa, perché è stato verificato che creano dipendenza, sono sotto accusa allo scorrimento infinito, video automatici, notifiche, algoritmi che spingono gli utenti a restare collegati, ma siamo ancora nella fase delle indagini.
13: In definitiva, secondo te, Luigi, queste normative possono diventare realmente efficaci, oppure diventeranno come quelle che vietano la vendita di sigarette e di alcol ai minori? Cioè, sono leggi che esistono, ma che comunque vengono aggirate e disattese.
6: Spero lo siano, ma dovrebbero riguardare, secondo me, non solo i social. Questo manca adesso nell'attuale dibattito pubblico. Dovrebbero riguardare anche le piattaforme di gaming e di scommesse online, non solo i social. Ma resto fedele al mio messaggio iniziale. Questi stati ci stanno dicendo, e in Italia ci sono 4 proposte di legge per proteggere i minori sui social, ci stanno dicendo a noi genitori che smartphone e social fanno male alla salute mentale dei nostri figli.
13: In ultima istanza, le responsabilità ricadono sulle famiglie e sulle altre agenzie di socializzazione come la scuola, la parrocchia, eccetera. Cosa ti senti di dire ai genitori, agli educatori, agli adulti in generale?
6: Da genitore digitale, padre di due bambini under 10 che non hanno smartphone e tablet personali, dico che noi siamo il primo esempio da dare ai figli. Più che ascoltarci, i nostri figli ci guardano e se stiamo sempre sul telefonino non saremo credibili quando diremo loro spegni la PlayStation oppure molla il telefonino quando pranziamo o ceniamo. Concludo dando due consigli. No ai cellulari quando facciamo colazione, quando pranziamo e quando siamo a cena tutti insieme e no allo smartphone alla prima comunione. Ne pagheremo le conseguenze tra qualche anno.
13: Dunque l'importanza del ruolo delle famiglie, dottor Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia, il ruolo dei genitori e della famiglia è importante non solo per quanto riguarda l'utilizzo dei social ma anche nel caso in cui si parla di devianza giovanile, è da qui che bisogna partire.
14: Certamente, però io pongo ancora un'altra questione, cosa c'è di pedagogico in norme che introducono questi divieti, ecco. In queste norme noi troviamo certamente il divieto, però manca lo spazio della partecipazione, della collaborazione, della complicità che va indirizzata soprattutto verso gli adulti. È comunque cosa buona che se ne parli, è chiaro.
13: Però i divieti, lei dice, non servono da soli,
14: sì,
13: insomma.
14: Certo, è che si comincia a legiferare, però ecco, quando si parte con i divieti che riguardano proprio gli assuntori di prodotti digitali, che ne fanno, come nel caso di cui stiamo parlando, direi un uso dopante, la cosa un po' mi disorienta.
13: Certo.
14: Io che ho vissuto e lavorato per decenni nel mondo dei divieti, spesso constatato come si fosse ad essi indifferenti nelle coscienze. Occorre cioè toccare qualcos'altro di più intimo, di personale, di misterioso, di speciale per convincere qualcuno a cambiare.
13: Ci arriviamo, dottore, ci arriviamo. Intanto vorrei ricordare il 44% della popolazione, torniamo al tema della criminalità giovanile, la percepisce come un fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Questo dato emerge da un'indagine Eurispes sull'argomento pubblicata in questi giorni. Allora cerchiamo di saperne di più da Marco Dugato, professore di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ricercatore presso il Centro di Ricerca Interuniversitario Transcrime, che ha partecipato all'indagine. L'intervista è di Edoardo Valentino, sentiamo.
7: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta. E questo è sicuramente un elemento che va attenzionato e va anche compreso. Mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei. Quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
8: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
7: Sono tantissime, sono varie perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, no? Quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali driver, no? Dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. In realtà, sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
8: I reati commessi in gruppo e le cosiddette baby gang sono sempre più al centro della cronaca. Siamo di fronte a un reale aumento dei fenomeni associativi tra minori?
7: Innanzitutto è bene dire che il termine baby gang è profondamente sbagliato, non solo sbagliato perché non rappresenta un fenomeno che poi è un fenomeno unitario. La criminalità giovanile è da sempre, questo lo è sempre stata, una criminalità che spesso è di gruppo, nel senso che i ragazzi fanno molte cose di gruppo, tra gli adolescenti la dimensione del gruppo dei pari è sempre stata fondamentale e lo è anche ovviamente nella commissione di reati o di comportamenti devianti. Quello che dobbiamo distinguere però sono i fenomeni dove c'è una dimensione associativa strutturata finalizzata la commissione di un reato, e questi sono assolutamente pochissimi e marginali, e invece quelle situazioni dove c'è un'aggregazione che magari nasce per motivi di altro genere, no? Quindi amicizia o semplicemente per passare il tempo, che in alcuni casi può sforare, anche sfociare in comportamenti magari criminali, però non ci si ritrova insieme per commettere un reato. È importante tenere questa distinzione anche perché ovviamente gli interventi che devono essere messi in atto per le due realtà sono assolutamente diversi.
8: Che influenza esercitano i social network sul fenomeno della devianza giovanile?
7: I social network ormai sono assolutamente pervasivi della realtà dei ragazzi, ma devo dire anche del mondo degli adulti, e quindi ovviamente ci sono delle ripercussioni, nel senso che molti ragazzi ormai hanno una forte componente della loro vita quotidiana che si sposta online. Non sono ovviamente la causa di tutto, però possono in qualche maniera alimentare alcuni tipi di comportamenti, per esempio come quello dell'imitazione o dell'emulazione di alcuni comportamenti, oppure per esempio andando a in qualche maniera inasprire alcuni comportamenti o alcune insicurezze dei ragazzi, che poi possono in qualche maniera tradursi anche in azioni devianti criminali. Importante sempre però non, come dire, necessariamente colpevolizzare o criminale lo strumento, ma capire anche come aiutare magari i ragazzi a utilizzare questo strumento nella maniera migliore possibile, se possibile.
8: Secondo la recente indagine Eurispes sulla criminalità giovanile, il 47% della popolazione propone come rimedio un inasprimento delle pene e un ampliamento delle fattispecie di reato, ritenendo insufficienti le norme attualmente in vigore. È davvero questa l'unica strada?
7: No, assolutamente no. Quello che non solo nell'ambito della criminalità giovanile, ma in generale nell'ambito della criminalità, tutto quello che le ricerche italiane e internazionali ci dicono è che aumentare le pene di per sé non ha un effetto. Tanto più in una situazione come quella appunto della realtà della criminalità giovanile, dove molto spesso i ragazzi non hanno la piena contezza della gravità delle azioni che stanno facendo. E quindi in qualche maniera l'effetto deterrente sostanzialmente non funziona. Quello che è importante capire è che molti dei fenomeni di criminalità giovanile che noi vediamo, di devianza giovanile, non sono solo ed esclusivamente un tema di ordine pubblico, ma sono spesso un tema di disagio più generale, sociale, anche di mancanza di politiche spesso e volentieri, che lasciano i ragazzi un po' da soli ad auto-organizzarsi, ad autodefinirsi, e questo ovviamente crea poi delle complessità. Quindi non basta l'elemento repressivo, bisogna anche lavorare soprattutto nel aiutare, nel supportare i ragazzi e nel fornire ai ragazzi delle alternative rispetto a quello che possono essere il comportamento devianti.
8: Quanto la progressiva perdita di valori, compresi quelli cristiani, può incidere sull'assenza di modelli validi da seguire?
7: Sicuramente l'assenza in qualche maniera di modelli di riferimento è un tema, nel senso che non soltanto vengono a mancare in qualche maniera i modelli specifici, ma vengono a mancare un po' anche le grandi narrazioni, in qualche maniera, all'interno dei quali un ragazzo riusciva a darsi un orizzonte anche di senso, un orizzonte anche di progressione individuale. E questo ovviamente è un problema della nostra società contemporanea, dove tutto molto più veloce, tutto molto più estemporaneo, e ovviamente anche i ragazzi fanno fatica, no, a guardare al futuro con una visione. È ovviamente un discorso molto complesso, ma sicuramente importante è proprio la ripresa di alcuni tipi di modelli di comportamento o anche di supporto della comunità educante, e quindi vuol dire anche un investimento rispetto a tutte quelle agenzie che non sono solo la scuola, ma sono l'associazionismo, sono il mondo degli oratori, sono il mondo delle società sportive, che possono in realtà fornire ai ragazzi proprio questo ambito di modelli e anche la dimensione ovviamente valoriale.
13: Queste le parole del sociologo Marco Dugato sulla ricerca Eurispes sulla criminalità giovanile, una ricerca che dice che inasprire le pene non serve. E allora io chiedo al dottor Enrico Sbriglia, lo ricordiamo garante regionale dei diritti della persona nel Friuli Venezia Giulia, la sua opinione al riguardo, cioè servono forse politiche ad hoc per supportare i ragazzi?
10: Beh, guardi, anzitutto sono perfettamente d'accordo con quanto è stato detto dal sociologo. L'analisi è dal mio punto di vista perfetta rispetto alle problematiche che dobbiamo affrontare. Guardi, la nostra vita quotidiana, per tornare sui digital, è sempre più fatta di uso di strumenti digitali. Il wifi sembra quasi essere ormai l'occhio invisibile che afferma di essere a nostra disposizione, mentre forse ci controlla, più che essere un qualcosa che viene controllato. Insomma, la vedo dura, ecco. Però occorre non rimanere impassibili, occorre non rimanere indifferenti. La circostanza che le tradizionali agenzie sociali della formazione, della consapevolezza, si siano in qualche modo perse a causa di un sistema di vita estremamente complicato quale quello che noi oggi viviamo, può essere uno dei motivi di criticità. Però, se si tornasse a immaginare un senso di comunità, se si tornasse ad immaginare un senso di doveri di gruppo, di porsi in termini diversi rispetto alle questioni che hanno poi in fondo un carattere fortemente sociale, forse anche questo servirebbe, e come. La strada dei divieti non credo che abbia mai portato, e guardi, come la strada dell'inferno fatta di lastre di buoni propositi, no, non funziona così, e i numeri ci dicono che così non funziona. Occorre

0: cercare di sparare alla Luna, insomma, di abbaiare alla Luna, ecco, non funziona così, non
1: Anche
0: funziona.
1: perché, dottore, sono in aumento i giovani detenuti negli istituti di pena
0: Ma
1: minorili
0: sì,
1: italiani.
0: allora, che ci sia un aumento delle presenze all'interno dei carceri minorili, ecco, quella cosa andrebbe un attimino ragionata in termini diversi, perché va ricordato che rispetto a 7-8 anni fa noi abbiamo innalzato e di tanto l'età dei cosiddetti giovani detenuti adulti. Prima si rimaneva nei istituti per minorenni fino a 21 anni, oggi si rimane nelle strutture per minori fino a 24 anni, 11 mesi, 30 giorni. Quindi in maniera anche artificiosa, per così dire, abbiamo innalzato l'età di coloro che stanno all'interno di queste strutture. Lei potrà immaginare che se vi sono dei minori, giovani adulti che sono prossimi ai 24 anni, 25 anni, molto probabilmente hanno anche commesso tipologie di reato ben diverse rispetto a quelle che un tempo immaginavamo. Quindi anche questo è qualche cosa che andrebbe in qualche modo spiegato.
1: Rivista, rivista. Bene, io la ringrazio, grazie ad Enrico Sbriglia, garante regionale
0: Grazie a lei.
1: dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia. Noi adesso diamo la linea a Gianmarco Murroni.
2: Il mondo alla radio.
3: E allora, cari amici, sapete una cosa, ve la dico. In Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior L'Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Ottopari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Ottopari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
4: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questa cooperativa che si chiama Ottopari. Ottopari perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali. Per quello 8 pari, 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il leitmotiv. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie perché nella zona dell'Anghe c'è molta richiesta di manodopera temporanea a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga, perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti. Quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine e hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
3: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino. Come li
4: No.
3: avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
4: No, è stato. Allora, io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano, perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre

0: quando sono venuti a ritirare il premio, è venuto un ragazzo di questi qua e ha detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici: sei venuto a Roma perché? Perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
1: Qual è appunto il loro futuro e soprattutto c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza ma in qualche modo anche di rinascita grazie proprio all'agricoltura?
0: Allora sì, sono due ragazzi di una certa età, di noi, ecco, noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, eh. C'è un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti e quindi dare già solo un impegno e anche una autosufficienza economica per i genitori, familiari, veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra Molisano, che era ad Alba perché era in questa cooperativa, che è una cooperativa che li segue, si chiama Emmaus, e l'ha fatto lavorare in otto pari. E lui è venuto, non sapeva quasi parlare, e non andava d'accordo con nessuno, cioè quei caratteri molto difficili, chiusi, si è messo con il mio dipendente, che è bravo, un macedone, c'è stato un po' di feeling, sono andati d'accordo, e sa che adesso tutti i sabati si telefonano, lui va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
1: Ora cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare quelle capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
2: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con questa associazione, che sono dei ragazzi che poi rientrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
1: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
2: Questi ragazzi poi man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, che non è un filo troppo sottile, perché stanno sul limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
1: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
2: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo, ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace. Beh, come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra, chi ci appassiona all'agricoltura ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
1: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
2: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un altro no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no, ognuno di noi quello che si sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale e soggettiva.
1: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
2: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che è solo una farsa, alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza, non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no. Poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
1: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa, qualche diciamo magari progresso che lei non si aspettava?
2: No, diciamo sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione. Ognuno cerca di prendersi il meglio delle emozioni di ogni ragazzo. Poi è molto veloce, nel senso oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però ti fa un progresso enorme, si vede.

0: E ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura e i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
1: La Fondazione nasce per un lascito testimentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
0: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
1: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, a questo concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su questi cassoni e implementare e produrre e far crescere determinate ortaggi, orticole, e addirittura arrivare alla commercializzazione di questi loro ortaggi, e quindi diciamo che ciclo continuo di realizzazione di derrate orticole, in modo tale che i ragazzi possano avere il contatto diretto sia con la natura che con l'ambiente, direttamente anche con le persone che andranno ad acquistare nei nostri punti vendita questa realizzazione di queste orticole.
0: Ecco, è un modo anche per dare autonomia a questi ragazzi.
1: È stato fatto proprio per quello, proprio perché diciamo l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi al contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma diciamo il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamentale importanza.
0: Allora, adesso siamo in Sicilia perché Tirolalla, società agricola, opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa, e si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzate con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto l'agricoltura sociale e soprattutto un progetto di integrazione.
2: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale, appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano, quindi è molto importante per noi, sono molto importanti per noi le risorse umane.
0: Chi sono coloro che impiegate? Sono soprattutto migranti, e quali sono le loro storie? Perché comunque decidono di impegnarsi appunto nella raccolta dei piccoli frutti?
2: Naturalmente la percentuale negli ultimi anni è molto più ingente come manodopera e collaborazione da parte di cittadini stranieri, extracomunitari, che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti ed affrontare le campagne, e loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie, e quindi cercare delle condizioni migliori. E noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro, abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce ecco l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, e così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
0: Lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
2: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità del lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.
0: E ora andiamo a Ventotene, che sapete è una delle isole puntine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Ventotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è diciamo l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento, e viene valorizzato al contempo tutta una serie vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Ventotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
3: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi d'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche agli isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. è un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di cappe che riguardano la resilienza degli isolani e 6 porte in ferro, 6 porte tetrai che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che studia nel storico delle isole Ponziane.
0: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Ventotene, seppur sappiamo una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
3: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Ventotene Mia, che presiedo da qualche anno. C'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita, per creare valore umano. Questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
0: Ecco, allora, questo vuol dire che Ventotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Ventotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
3: Guardi, assolutamente, Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole o medio grandi della terraferma. Dei ragazzi isolani diciamo inoccupati, quindi in primo luogo, ma abbiamo anche dei ragazzi del Gambia che hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Italia e trovare, come dire, la terra promessa, che hanno deciso di stabilirsi sull'isola e avere una nuova prospettiva di vita. Quindi anche per loro abbiamo messo in campo questa iniziativa.
0: E allora siamo entrati nel dettaglio di questi 5 progetti di agricoltura sociale nati, diciamo, nel bando di Confagricoltura, che ormai è arrivato a 10 anni dalla sua nascita. Appunto, il bando si chiama Coltiviamo l'agricoltura sociale, un progetto davvero per dare un futuro davvero a soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere diciamo in qualche modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi, saluto da me Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, buonasera, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quante volte ci siamo emozionati con il cinema di Pupi Avati, capace di raccontare piccole cose della vita di ogni giorno che però rendono la vita di ognuno di noi in qualche modo straordinaria. Questa volta Pupi Avati ci porta nel tepore del ballo, è un'immagine che evoca un amore magari del passato, un amore realizzato o forse no, ma di quelli che restano nel cuore. In questa storia Massimo Ghini è un conduttore televisivo che ha perso tutto, Isabella Ferrari, l'amore del passato che ritorna nel momento della difficoltà, e Giuliana Desio, una conduttrice televisiva di successo senza scrupoli, che dà loro una seconda possibilità a tornare in televisione a raccontarsi, mettendo però a nudo i loro sentimenti, quindi con un prezzo molto molto alto. E noi adesso andiamo a incontrare proprio Massimo Ghini e Isabella Ferrari, che di cose da dire sull'amore e anche su Pupi Avati ne hanno. Sentite.
1: Sai quello che ti diremo adesso, cosa?
2: Wow. Tu sei diventato uno degli uomini più famosi del paese e i miei figli sono cresciuti ridendo delle tue battute.
3: Ciao.
4: Ciao.
2: Senza sapere di noi.
4: Mi hai scritto la lettera più bella che ho ricevuto. L'unica.
2: Non facevi altro che dirmi quanto sarebbe stata magnifica la nostra vita.
0: Nel tepore del ballo è una frase bellissima questa qui. Che cosa evoca? Che cosa vi fa venire in mente?
5: A me fa venire in mente la nostalgia di alcuni momenti. Quindi non è mai la nostalgia per qualcosa di incredibile che è successo, di un momento felice della vita, ma di alcuni momenti. Potrebbe anche essere la balera dove ballavo con mio padre.
1: Siccome nel film quello che balla con la ragazza è proprio mio figlio, mi ha fatto un po' tenerezza perché non sanno ballare i lenti. Si vede, cioè fa di tutto, poi esatto, non gli sto facendo la cosa.
0: Massimo,
1: ma è proprio.
0: Isabella mi ha dato una risposta ispirata, no, poetica, no. Però siamo al
1: Io
0: momento
1: sono,
0: della verità.
1: Sono un materialista storico.
6: Da Bagnino a Lido di Jesolo fino a un grande programma televisivo. Milioni di spettatori, ma non ti basta mai.
7: Diciamo che ho sempre bisogno di nuovi spazi.
8: Siamo del nucleo speciale della Guardia di Finanza. Abbiamo un ordine di carcerazione preventiva.
0: È un altro, come lo possiamo chiamare? Dico una parola brutta, un altro un po' figlio di puttana questo personaggio o no? Ma
1: io sono l'attore italiano che ha più coraggio rispetto a molti colleghi di affrontare questi personaggi. Perché se no, se fai sempre il buono, a Roma c'è una cosa che buono, buono, buono, alla fine. Io ho sempre amato dei personaggi che fossero un po' in contrasto con quello che sono. Io ho sempre fatto più fascisti di tutti quanti nel cinema italiano, pensa, io, renditi conto, per cui immagina.

0: A me piacerebbe volerti bene. Ma non lo so se la cosa ti farebbe veramente piacere.
1: Invece il tuo personaggio è un personaggio dolente, lo capisco che così sembra riduttivo, però è una donna forse un po' ferita dalla vita, o no, Isabella?
2: È una donna molto ferita, forse neanche se ne rende conto, non è una donna che non ha mai scelto, quindi anche lei ha le sue colpe. Siamo abituati a scrivere di donne che a un certo punto un riscatto se lo inventano. Ma forse Pupi ha voluto raccontare una donna che da qualche parte ancora c'è.
1: L'amore che cos'è in questa storia? Uno strumento di conoscenza, come dice Pupi, o cos'altro?
2: Io mi sono sempre fatta una domanda sul finale, no? Perché adesso appunto non possiamo raccontare qua il finale, però può essere invogliante raccontare che c'era comunque una questione in ballo. Io dicevo a Pupi, io non lo capisco, io non capisco questo finale. Non so dove veramente, dove è Clara in quel momento, ma è perché è così misterioso l'amore. L'amore fa i suoi giri.
1: Eh sì.
2: L'amore fa i suoi giri, quindi noi non sappiamo. C'è quel punto interrogativo molto interessante che è la penna di Pupi Avati.
3: Tu non sei così tanto solo in questo momento.
4: Stringi?
3: Mi sbaglio?
0: Davanti a tutto il mondo noi dichiariamo che stiamo tornando insieme.
4: Come hai potuto pensare che io possa accettare una schifezza del genere?
1: E poi c'è un altro amore, non so se lo riusciamo a raccontare, che è quello nei confronti della madre e dei genitori. Immagino che lo conosciate anche voi, da genitori o da figli, no? Perché comunque tutto ruota intorno anche a questo registratore, a questo nastro, in cui c'è una frase che assume significati diversi nei momenti diversi della vita, ma... di quelle importanti.
2: Ritorno a casa per tutti noi, mm-hmm. per sempre saremo figli, ed è una cosa che si respira a pieni polmoni nel film.
1: Parliamo di Pupi Avati, lo conosciamo, anzi lo salutiamo, è stato tante volte ospite di questo programma, è una persona con una forza di volontà fortissima. Allora, raccontatemi un po' bene, perché io ho letto che quando vi ha chiamato, perché c'è questa famosa cosa della telefonata di Pupi Avati, no? Che ce l'ha raccontata anche su altri attori, e qualcuno l'aspetta la telefonata, qualcuno invece non se l'aspetta.
2: Io ho ricevuto un appuntamento, sono andata con la mia agente, non mi aveva proposto il film, mi ha chiesto un appuntamento, quindi io sono andata nel suo ufficio famoso,
1: che è bellissimo, perché è pieno di tutte le foto, glorioso,
2: pieno di foto, di premi, una grandissima scrivania, e tu piccolo dall'altra parte.
1: Però un po' te l'immaginavi, perché t'aveva chiamato,
2: dice t'ha
1: chiamato
2: così. Comunque si è sempre molto emozionati in queste situazioni, e comunque avevo davanti un gigante del cinema e io ero piccola dall'altra parte della scrivania, però ci siamo messi a parlare. Come mai avrei immaginato? Perché abbiamo parlato dei nostri percorsi di vita, delle ferite, delle cose più buie che sono successe. Sembrava una seduta analitica da una parte e dall'altra, per poi alla fine dire, ecco, ho trovato Clara. Clara sei tu, ma sei questa Clara, devi andare a trovare le cose che mi hai raccontato, senza trucchi, senza luci, senza la luce del successo.
1: Tu stai vedendo la partita, è vero questa cosa? Cioè eri a casa, vedevi la televisione, così hai risposto?
0: Mia è sempre, come dire, una condizione più terra-terra della cosa, stavo...
1: No, vabbè, anche quella, la no. Famosa telefonata... No, tu hai ricevuto proprio la telefonata, quella lì che ci ha raccontato pure Katia Ricciarelli.
0: Rimarrà lì, perché c'ha un seguito che è esilarante. Comunque...
1: No, diccelo, perché pensavi che non era lui, no?
0: Battuta, cioè, lui mi chiama in questa cosa e io stavo vedendo la partita, che poi vincemmo all'ultimo minuto, quindi stavo anche in tensione con altri miei amici e colleghi, poi registi, attori, stavamo lì, avevamo appena chiuso la recherche di Proust e stavamo per caso guardando la partita, e a un certo punto io in cucina davanti, cioè vabbè, e Pupi mi dice, no, sai Massimo, adesso io vorrei che tu facessi questo film, perché proprio pensavo a te, un film. Dico, guarda Pupi, stai cercando di guardare, dico, sono molto contento, anche perché ho detto finalmente, nel senso che anch'io erano anni che aspettavo una sua chiamata, visto che ci hanno lavorato un po' tutti, diciamo la verità.
2: Sì,
0: ma lo dico nel senso positivo, perché poi è un regista, anzi, che si è confrontato con situazioni diverse. E quindi da quel momento ci siamo sempre sentiti, poi nel senso che io capisco di essere stato, io forse non ero la sua prima scelta, vuoi che te lo dica onestamente? Può succedere, è successo.
2: Anch'io non ero la sua prima scelta,
0: non eravamo la prima scelta.
2: Però non ho voluto sapere.
0: No, ma io me l'ha detto lui, quindi non era nemmeno quello. Ma il punto era che succedono anche queste cose.
4: A noi le cose belle non ci possono capitare. Siamo più bravi con quelle brutte, non è vero?
5: In quello siamo specialisti.
1: Mi dite un attimo qualcosa l'uno dell'altra che magari da casa non immaginano che hai scoperto lavorando con Massimo e viceversa, e soprattutto se c'è un film del cuore, cioè Massimo, se hai un film del cuore tra quelli interpretati da Isabella e viceversa.
2: Oddio, io magari non sono così.
1: Oggi
2: tra l'altro io e Massimo ci conosciamo da tantissimo,
0: sì.
2: E non abbiamo mai lavorato insieme.
0: E questa è la prima volta,
1: questa cosa ci voleva Bubi Avati, allora.
2: Però ci conosciamo sempre, abbiamo proprio anche una sorta di familiarità per diverse ragioni,
0: di frequentazione, di cose, ma non proprio sul lavoro.
2: E quindi io sentivo, non volevo vedere quella parte così familiare che riconoscevo in Massimo. E quindi poi per pudore questa cosa non ce la siamo mai detta,
0: vero,
2: veramente. Siamo stati nel nostro personaggio.
1: Il film del quale non me l'avete detto, vabbè, però non vi voglio.
2: Però ci penseremo.
0: Guarda, è che la verità è che ne abbiamo fatti talmente tanti di film.
2: Dice?
0: Che poi
1: è difficile scegliere.
0: Ah no, poi diventa sempre che tu scegli quello e
1: certo,
0: scegli quello sbagliato, no, non è questo.
3: Perché c'è una persona qui tra il pubblico, no?
5: Per me è l'ultima possibilità. Ma io... La vuoi sentire la voce della mamma?
1: Questo Only You, che è un modo di dire, perché poi è una canzone che è nel cuore anche del pubblico, ve lo portate un po' con voi? C'è questa frase che vi diceva Pupi sul set: devi volergli bene, devi volerle bene. C'era questa cosa? È un po' questo il segreto di questo Only You? Cioè guardare veramente con l'occhio dell'affetto. Davvero che Massimo si sta facendo una risatina?
2: No, perché che io per esempio mi ricordo una delle prime scene che abbiamo girato, che era una scena poi in macchina, quindi a ritorno allo studio televisivo, però era il primo set per me del film, che l'unica cosa che mi diceva il regista: devi volergli bene, voglio sentire che gli vuoi bene. Così importante questa cosa per Pupi di sentire il cuore, la verità.
0: Lui è anche uno spettatore mentre gira.
2: Ecco.
0: Che non è che tutti lo fanno, perché capisco, so qual è il mestiere e rispetto il mestiere del regista.
2: Infatti lui non sta in macchina, no. Cioè sta comunque, ti ascolta lì, capito? Non
0: è spettatore, e sai quanto è importante.
1: Bellissimo ritrovarvi, un grande in bocca al lupo e viva il cinema sempre, no? Ora più che mai. Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
6: Il meglio di
7: Effetto Notte.
1: Bentornati, per molti Alessandro Siani è uno dei re della commedia, ma adesso nel programma in onda su Prime Video LOL deve affrontare una sfida decisamente inedita, perché è uno dei giudici che deve controllare che gli altri concorrenti non ridano. Occhio, perché in questa intervista conosciamo anche un Alessandro Siani un po' inedito, sentite.
8: Scusi, devo scendere.
9: Ho voluto fare una cosa che potesse farli stare meglio.
10: Ah, questo è il fatto della cattiveria. Cattiveria deve iniziare subito. Ma non è già una cattiveria tenere tutti in ascensore?
11: Cari concorrenti, benvenuti.
12: Ciao.
11: Mettetevi comodi ora, perché appena si apriranno le porte dell'ascensore sarete già in gioco.
1: Allora, ben trovato ad Alessandro Siani. Alessandro, cominciamo un po' da questo. Ma noi siamo un programma di cinema e oggi ti siamo venuti a trovare qui. Com'è? Ci siamo impazziti? Com'è sta cosa?
10: Ma io non sto capendo più. Allora, sono dei periodi, questi qua storici, che non capisco più niente. Penso che, non lo so.
1: Però una cosa la sappiamo, che abbiamo bisogno di ridere anche di un po' di leggerezza, no? Con tutto quello che sta succedendo e quello che voi fate. Qui lo offre questa possibilità, no?
10: Ma guarda, questo programma nasce durante un periodo difficilissimo, che era il lockdown, no? E quindi fu un periodo complicato e questo programma creò veramente nel pubblico un momento di rilassatezza, di gioia, di felicità. E adesso arriviamo in un momento storico veramente difficile, dove ridere diventa complicato, però sono molto contento, perché veramente con questo gruppo di comici si è creato un meccanismo interessante, che non sono dei concorrenti o c'è competizione, ma è una comitiva.
11: Al suono della sirena ogni risata sarà vietata. Sfogatevi ora quindi e lasciate ogni risata voi che entrate.
6: La regola non era così.
9: Che abbia inizio LOL 6.
6: Ma veramente,
12: tu fai il giudice e il giudice deve badare che loro non ridano,
10: sì.
12: Quindi è il contrario di quello che tu fai nel tuo lavoro, perché tu in genere devi far ridere, no?
10: No.
12: Ci hai pensato a questa cosa?
10: Sì, io ci provo ormai quest'anno, su 30 anni che diciamo pratico.
12: Ci riesci anche?
10: No, no, no, dico ogni tanto ci riesco pure che faccio ridere, quindi i miracoli, io credo nei miracoli. In questo meccanismo la cosa strana è che noi comici viviamo per il pubblico, quindi se non ridono tu stai male. In questa occasione si crea un meccanismo strano, perché tu dici delle cose divertenti, non senti ridere, ma incredibilmente poi ti torna a te la risata vedendo il viso del tuo collega, del tuo amico che non ride, quindi è veramente difficile per loro.
12: Che cos'è che fa ridere? Lo so che questa è la domanda da 100 milioni di dollari. Da cosa nasce la comicità?
10: Fa ridere l'imprevedibilità, la sorpresa, fa ridere tutto quello che tu non ti aspetti. Ormai siamo in un meccanismo che tutti quanti stanno con il ditino così, che vedono 100.000 cose sul telefono e quindi si è abituato anche a quell'effetto sorpresa, e quindi bisogna cavalcarlo.
13: Allora, la prima cosa fondamentale per il lavoro è mettersi a malattia.
14: E che cos'è la malattia?
13: Cioè, non sai che cos'è la malattia? La malattia è quando invii un certificato medico alla tua impresa, alla tua azienda, e tu per stare a casa tranquillamente a mangiare e a dormire senza fare niente. L'unica cosa fondamentale, devi stare attento se viene il medico di controllo. Quindi state attenti, sia la mattina e il pomeriggio, che se viene il medico e non vi trovo, vi licenzio. Ok?
12: Parlavamo prima della necessità della comicità. Oggi più che mai, certo, c'è una comicità del passato che immagino interessa anche te, quella di Totò, di Raffaele Viviani, di Fabrizio. Sì. Insomma, il modo di ridere è cambiato rispetto a quello.
10: Ma prima il comico aveva un ruolo straordinario, perché diceva tutto quello che non potevano dire gli altri, quindi era irriverente. Oggi invece il web può dire qualsiasi cosa, il comico deve stare molto attento a quello che dice, quindi è cambiato un po' il meccanismo.
12: Tu trovi che c'è questa cosa, perché poi delle commedie di grande successo di oggi, anche di tuoi colleghi di Pio Amedeo, di Checco Zalone, sono finiti nella bufera, ma sono stati anche molto amati dal pubblico, perché invece sono stati abbastanza irriverenti, no?
10: Sì, beh, c'è un'irriverenza più calcolata. Voglio dire,
12: gli hai dato una stoccatina?
10: No, non per loro, ma anche per i tipi di progetti che adesso facciamo, perché sono più controllati. Quando adesso porti una sceneggiatura, comunque ci sono varie revisioni, e spesso tra le revisioni c'è anche un'attenzione particolare sul politicamente corretto. Cioè, magari ti dicono: sei proprio convinto di fare questa battuta o non sei convinto, che questa potrebbe scaturire determinate polemiche.
12: Quindi non c'è una battuta giusta o una battuta sbagliata, si valuta secondo le circostanze.
10: Dipende dalle circostanze, dipende dal meccanismo, e poi dipende anche dal comico, perché se la dice Zalone, che è una sorta di cartone animato, è un Simpson,
12: certo,
10: ha una forza e una capacità di empatia con il pubblico che comunque è unica.
15: Madò, che bello qui! Sembra come di stare in un film.
16: Ah sì? Quale?
15: Schindler's List.
12: Senti, la comicità tu dove l'hai imparata? Ce l'avevi dentro? L'hai imparata a casa tua da piccolo? Dove?
10: Io penso che devo andare ancora dopo scuola.
12: Ma non è vero, perché quindi il pubblico quando ti vede ha una simpatia.
10: Magari ride proprio perché mi vede, ma non per quello che dico. Può capitare, no?
17: Per vendere questo appartamento ho bisogno solamente di te. L'unico pupazzetto che mi ha regalato sempre emozioni da circa 30 anni. Mister Ranocchetto. Ciao, sono Mister Ranocchetto, sono il pupazzetto della felicità. Sono io che realizzerò tutti i tuoi sogni, basta che tu mi vorrai sempre bene. Mister Ranocchetto, io ti voglio bene, ma per farmi vendere l'appartamento che devo fare?
18: Mi devi dare un dolce con molta, molta panna.
12: La paura più grande per un comico qual è?
10: La paura più grande non esiste per un comico, esiste la paura più grande per l'uomo, per quello,
12: certo,
10: che vivi.
12: Chiaro.
10: E quindi? Devo dire, quando oggi senti che il prezzo della benzina, quando senti le dichiarazioni di Trump, quando senti che comunque stiamo vivendo un periodo di grande angoscia, è in quel momento che la paura dell'uomo si deve trasformare e rendere qualcosa di comico, e questa è una cosa abbastanza complessa.
12: Comunque tu rifletti sul nostro tempo, perché sei in giro per l'Italia facendo esaurito con il tuo spettacolo, che riflette appunto sulle fake news, ma riflette anche, secondo me è interessante che tu lo dica, perché poi sono tanti ragazzi che ti ascoltano, su questo uso dei social, che alla fine è diventato un po' esagerato, no? Forse, che ne pensi, Alessandro? Insomma,
10: allora, sul web tutti dicono quello che pensano, ma ma non tutti pensano a quello che dico.
1: Esatto, mi sembra una cosa proprio.
10: Quando ti dicevo la comitiva, oggi c'è più una sensazione di essere soli. Noi vivevamo nel gruppo, nella comitiva, e oggi questa cosa delle volte viene a mancare. E forse è proprio la solitudine che ti porta a trattenerti molto con lo smartphone.
16: Però sappiamo che c'è uno squalo, anche se non conosciamo la sua faccia. Tu mi porti una prova che io posso usare nelle mie indagini e io vengo a cena con te.
19: Lo troviamo e te.
20: Sogniamo di diventare due eroi.
21: Questa è la nostra grande occasione. Allora?
19: Sì, ma è per parlare.
21: Che succede?
1: Senti, a proposito di comitiva di amici, hai lavorato con Leonardo Pieraccioni, il film è stato un grande successo al cinema, è appena passato con successo in televisione. Che cosa ti dice il pubblico e soprattutto ora che succede? Perché mi devi dare una notizia in questa intervista, Alessandro. Rilavori con Pieraccioni, fai un film da solo, che succede?
10: Allora, con Leonardo è stata una delle esperienze più belle della mia vita, ci siamo veramente divertiti. Per quanto riguarda il resto, dal 2011 che stiamo cercando di trovare un copione per Bentornati al Sud.
1: Ah.
10: E quindi spero che si trovi una quadra. Non è facile.
1: Certo.
10: Non è facile, mm-hmm. Perché comunque quando vieni da due film di successo, comunque la possibilità di sbagliare è molto alta, però non bisogna avere paura di sbagliare, bisogna sempre tentare di trovare qualcosa di nuovo, ecco.
21: La U e la A si aggiungono insieme, diventa stupore. Per esempio, uno vede una bella donna, dice
22: Poi per esempio vince un terno.
21: Per esempio arriva il direttore da Milano che non si aspettava assolutamente che potesse arrivare da un momento all'altro.
1: Che cosa significa essere popolare, Alessandro?
10: Significa da un lato avere delle responsabilità e dall'altro lato però sapere che il tuo lavoro ha un senso, ecco. Quindi è bellissimo ancora oggi quando il pubblico si avvicina, ti chiede le cose, si fa il selfie, anche se ogni volta si possono creare scene divertenti con ogni persona che ti chiede il selfie. Non vorrei essere né retorico e né banale, però quando in alcune occasioni capita di sentire che qualche persona che sta un po' in difficoltà si è ripresa vedendo degli sketch, anche se non sono i miei o di qualcun altro, è sempre una cosa importante.
9: Sono ingestibili. Eccoci qua.
1: Amico mio,
9: è bello.
1: Torniamo a LOL. Chi vince?
10: Secondo me questa edizione la vincono gli arbitri.
1: Sì, questa va bene. Guardate, è stato molto diplomatico. Bene. Allora, senti, adesso per concludere proviamo a fare un giochino, vediamo se... Allora, siccome la cosa è quella del non ridere, sì. Adesso io sarò molto serio e vediamo se tu riesci a non farmi ridere.
10: Ok. Allora, ci sta un inglese, un francese, un napoletano e Pintus. Vedi, appena dici Pintus fa ridere, è una cosa strana, la vita è strana.
1: Sono io che non sono bravo, va bene. Grazie ad Alessandro Siani e in bocca al lupo anche per questo tuo nuovo impegno da giudice, che insomma è bello tosto.
10: Pintus, vedi, ride.
1: E adesso siete pronti perché andiamo a incontrare una coppia iconica del cinema, Meryl Streep ed Anne Hathaway, che tornano con il nuovo capitolo del Diavolo Veste Prada, un film attesissimo che è stato girato in gran parte in Italia, ma insomma loro infiammano già da settimane le passerelle di tutto il mondo, i red carpet di tutto il mondo con le anteprime del film, ma la domanda è se questo film sarà all'altezza delle aspettative. Vediamo.

0: Alcune cose sono cambiate, altre no, molte si sono evolute secondo il gusto dei tempi. Una cosa è certa, le due protagoniste iconiche ci sono e da settimane infiammano i tappeti rossi di tutto il mondo, dalla Città del Messico alla Corea del Sud, sino a Londra. Ieri a fare da colonna sonora a tutto questo era il brano Vogue di Madonna e oggi c'è Lady Gaga che firma invece un altro brano che avrà una funzione fondamentale nello scioglimento della vicenda, visto che parte del film è ambientato a Milano.
1: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Ma andiamo con ordine. A 20 anni di distanza il diavolo Veste Prada naturalmente deve fare i conti con il mondo che cambia. Miranda è sempre alla guida di Runway, ma la carta vende poco e tutto si misura su click e visualizzazioni. Uno scivolone proprio sulla rete rischia di portare la rivista in forte difficoltà e quindi l'editore torna a cercare Andy Hathaway, che nel frattempo è diventata una giornalista vera, ma è stata licenziata. E sarà lei ad essere messa a capo dei contenuti più giornalistici della rivista.
2: Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
3: Hai ancora tutto?
2: No, li ho regalati.
3: Cosa?
2: Erano un po' troppo in una redazione.
0: All'inizio saranno scintille, ma poi le due dovranno allearsi proprio per trovare una soluzione ai problemi di Runway, che rischia di perdere tutto, anche la sua identità, in un contesto umano ed editoriale sempre più complesso e convulso.
4: Non è solo un magazine.
5: Nel film c'è l'incertezza di questo momento nel panorama dei media, ma anche in ogni aspetto della vita quotidiana, che siano affari o musica, arte o film. E da questo parte la sceneggiatura e su questo si inseriscono le vicende dei personaggi nel contesto del mondo di oggi.
0: Torna Stanley Tucci da stylist a mentore.
6: I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
0: E torna anche Emily Blunt, che nel frattempo ha fatto carriera ed è a capo di Dior.
7: È strano, sei cambiata tanto, sei molto più sicura.
8: Le sopracciglia sono le stesse però, eh?
0: Di più meglio non dire per non sciupare la sorpresa. Il film è assolutamente godibile, è difficile raggiungere i livelli del primo capitolo. Saranno gli stessi spettatori, in questo caso anche fans, a giudicare e gli attori da tempo hanno invitato il pubblico a comprare i biglietti già disponibili in ampio anticipo per le prevendite.
1: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
9: Sono Andy Sachs. Andrea!
4: Era una delle Emily.
1: Una delle che?
0: Ultimo, ma non da ultimo, la Miranda di Meryl Streep. C'è, ma forse è più presente e risolutiva in tutti i sensi, l'ex beauty princess Anne Hathaway, che nel frattempo è diventata grande e si mostra sempre più splendida e splendente per bellezza e talento. Non a caso è stata appena incoronata come la più bella cover star al mondo dalla rivista People. Una corona che si merita davvero tutta.
10: Il meglio di
11: Effetto Notte.
0: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un saluto a tutti voi da parte mia e della comunità, e indubbiamente la nostra preghiera perché questo ritiro di Quaresima sia per tutti noi un'occasione di ritorno al Signore, perché questo è il significato della Quaresima, ritornare al Signore. Quanto al tema di questo ritiro, la scelta del tema è dipesa molto dalla venuta del Cardinal Martini nei giorni scorsi qui tra di noi. Il Cardinale ha voluto venirci a salutare, diceva, per l'ultima volta, prima di morire, evento che lui sente molto vicino, indubbiamente, e per l'età e per la situazione della sua salute, e ha voluto venirci a salutare perché indubbiamente la nostra amicizia è stata un'amicizia lunga, fedele, e lui ha avuto molto significato per noi e noi siamo stati sempre vicini a lui, io soprattutto. Più volte sono stato chiamato da lui a Milano e per varie iniziative. Ma il Cardinale, prima di andare via, ha molto insistito sul fatto che occorre pregare. Diceva più volte: questo è un momento in cui bisogna pregare. Pregare per la situazione difficile che viviamo nella Chiesa e nella società. Credo che a tutti voi non sfugga la situazione critica in cui ci troviamo. La crisi non è solo quella di cui si parla, economica, ma è una crisi che investe con ogni probabilità tutto l'Occidente, perlomeno, le nostre società e le nostre persone. È una crisi che tocca soprattutto la sorgente di ogni azione, di ogni decisione, di ogni sentimento, che è la coscienza individuale degli uomini. Noi dobbiamo più che mai percepire che una società, un mondo, è fatto, determinato, plasmato dalle scelte di ognuno di noi. E che se oggi noi viviamo una situazione di crisi, di decadenza, nell'articolo che ho pubblicato oggi sulla stampa dico una situazione in cui sembra che noi cediamo a una barbarie che sopravanza, tutto questo è dovuto alle nostre coscienze, alla coscienza individuale di ciascuno di noi. Una coscienza che ormai ha pochi riferimenti, è una coscienza che non si cimenta con le esigenze dell'etica e non confrontandosi con le esigenze dell'etica di quanto è necessario perché l'uomo si umanizzi e perché l'uomo viva una migliore convivenza. Ecco, proprio per questa mancanza noi abbiamo degli orizzonti oscuri, abbiamo dei cammini che vengono percorsi senza molta convinzione, con una ricerca di senso sempre più difficile. Credo che tutti voi vi rendiate conto, e poi basta guardare qualunque mass media per renderci conto come a livello sociale, politico, economico, etico, le cose certamente sono in un momento di difficoltà. E anche nella Chiesa, va detto con chiarezza, non è uno dei momenti buoni quelli che stiamo vivendo. Per varie ragioni la Chiesa si trova oggi più divisa di qualche anno fa, questa è una verità sotto gli occhi. Siamo più divisi, c'è più contrapposizione, c'è anche sovente molta confusione, viviamo anche di tante situazioni in cui sembra che il cammino fatto in passato, soprattutto indicato dal Concilio Vaticano II, e cammino fatto con obbedienza, adesso sia un cammino che è messo in discussione. Tutto questo non aiuta certamente il nostro vivere. E allora forse è il momento di capire di più la necessità della preghiera. Ma non nel senso banale del termine, non ci resta che pregare. La cosa secondo me è estremamente più seria se noi comprendiamo bene che cos'è la preghiera, essendo l'eloquenza della fede. Ecco, questo occorre pregare, che diceva Martini, potrebbe essere tradotto occorre esercitare più che mai la fede, occorre fare esercizi di fede, occorre rinnovare la nostra fede, occorre rinsaldare la nostra fede. E la maniera che noi abbiamo di rinsaldare la nostra fede è quella della preghiera, se la preghiera è intesa davvero nel suo significato cristiano e se non è letta invece come uno degli elementi che unisce tutte le religioni o che è l'attività religiosa per eccellenza di tutti gli uomini. Ecco perché allora ho scelto questo tema della preghiera e stamattina cercherei proprio di andare alla radice della preghiera cristiana e oggi pomeriggio poi fare magari un cammino più pratico, cercando di vedere le difficoltà, le contestazioni, le fatiche che noi facciamo pregando. Sovente noi parliamo del mistero della preghiera. Non che la preghiera sia un enigma, qualcosa di irrazionale e incomprensibile. Ma noi parliamo della preghiera come mistero, cioè di un'attività in cui c'è una rivelazione, in cui accade qualcosa che trascende le nostre facoltà umane. Ecco il mistero. Si alza il velo e noi abbiamo una conoscenza che va al di là della conoscenza possibile con le nostre facoltà. Proprio per questo, voi capite, è difficile definire con precisione la preghiera. È difficile circoscriverla, è difficile limitarla con precisione. È vero che la preghiera è fatta di pratiche in tutte le religioni, ma è anche vero che essa è qualcosa di più profondo di una pratica. La preghiera è un modo di vivere. Io penso che la preghiera sia addirittura la vita, nel vero senso della parola. Perché? Perché, vedete, la preghiera chiede, si nutre di una relazione, di una comunicazione. Io penso che la preghiera sia soprattutto la ricerca di un rapporto, di una comunione. E la preghiera diventa uno stare insieme, un'intimità, uno scambio, una presenza reciproca, un amore. Pensateci bene. Noi quando diciamo preghiera, e preghiera viene da un verbo latino e poi da altri verbi, che indica comunque un'attività semplicemente della bocca. Orare, da os, la bocca, quindi un parlare, un dire. Poi magari dire invocando, dire con gioia. Ma insomma è vero che evoca questo. Ma per noi uomini l'attività della bocca è un'attività essenzialmente di comunicazione. Noi con la bocca certamente parliamo, certamente comunichiamo con le parole, però in realtà facciamo molto di più con la bocca. La prima nostra comunicazione vera è quella che avviene pigliando il cibo dalla madre e avviene succhiando con la bocca. E la più alta comunicazione che si ha nell'amore, non a caso, è nel bacio, che è di nuovo un'attività orale. Vedete che l'attività della bocca in realtà trascende di molto quello che può essere il parlare, il comunicare. La preghiera è lo stesso, è vero che ha questo termine che indica un'attività orale, ma la preghiera poi è molto di più. Io devo ricordare che una delle più belle preghiere che ho visto nella mia vita, vedevo, adesso non la vedo più, ma era tanto tempo fa, forse 20 anni fa, nella valle qui sotto, quando si arriva da Cerione, voi sapete che c'è una strada che prosegue, e quella strada che prosegue in mezzo ai boschi, a un certo punto c'è una piccola cappellina, ma piccola, un pilone. Ebbene, una delle cose straordinarie è che lì vicino, a 100 metri, c'era una cascina con una donna sola che abitava, una donna sola di 70-80 anni, nel frattempo, adesso non c'è più, è morta. Ebbene, questa donna tutte le sere portava un lumino a quella cappelletta, e quando d'estate il lumino, per le giornate tarde, lei non usciva più, portava un fiore. Ecco, io quando la vedevo dicevo, quella è la preghiera per eccellenza. Non so se lei parlasse, dicesse qualcosa, ma accendere un cero, portare un fiore a quella cappellina in cui c'era una piccola statuina del Signore, c'è ancora adesso, eh? Ecco, quando vedevo quella donna far questo, quando passavo tornando più tardi magari e vedevo il cero acceso nella notte, soprattutto tornando da Biella, dove allora andavo a fare sovente delle conferenze, ecco, io dicevo, ecco la preghiera per eccellenza. Ma la stessa maniera con cui voi avete comunicato nell'amore dando un fiore un giorno alla persona amata. Vedete come la preghiera è un atteggiamento, non si può dire, sì, certo, è necessario dire per lungo tempo io ho pregato, adesso ho finito di pregare. Però noi dovremmo tendere ad assumere la preghiera come uno stato, come una situazione, come una maniera di essere. Tommaso da Celano, quando scrive La seconda vita di San Francesco, arriva a dire una cosa bella di Francesco. Notate, è Francesco che l'ha permessa. È Francesco che si è fatto notare per questo, e qualcuno ha potuto dire di lui: non tamorans, quam oratio factus. È molto bello quello. Non pregava più perché era fatto preghiera, era diventato preghiera. Ecco, un cristiano certamente dovrebbe avere questo cammino davanti a sé.
0: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 23 luglio.
2: Sono le 22:33.

sembrava una farfalla o un fiore. Ma io ricordo il bacio sulle labbra e poi volò una stella.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È giovedì 23 luglio.
2: Sono le 23:25.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro della Genesi, al capo 32. Durante quella notte Giacobbe si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Jabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. E quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?» Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?» E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero, disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Questa è la parola del Signore.

Giacobbe è un uomo in fuga che si sente in pericolo. La separazione violenta dal fratello Esaù lo costringe alla fuga. E il libro della Genesi colloca questo episodio come l'evento centrale di tutta la sua vita. Questo incontro con una presenza misteriosa. Il testo parla di un uomo che nella notte lo sfida nel guado dello Yabbok. Una tradizione ha identificato questa figura con l'angelo di Dio. Giacobbe inizia qui una lotta, da cui esce come un uomo nuovo, diverso e ferito, con un nome nuovo, con i segni della lotta nel suo corpo. È un testo misterioso, ma che richiama la nostra attenzione, fratelli e sorelle, su una dimensione, quella della lotta, davanti alla quale tante volte ci tiriamo indietro. È facile cedere alla rassegnazione, lasciarsi portare dagli eventi, e nel tempo in cui viviamo, nella complessità di questo mondo, in cui vediamo tante situazioni di conflitto, di lotta tra gli uomini, è facile pensare che in fondo non serva impegnarsi più di tanto. Ma oggi la preghiera ci porta proprio sulle rive di quel torrente, davanti a Giacobbe e alla sua vita, che è allo stesso tempo una storia personale e collettiva. E questo lo si capisce proprio dal nome cambiato, da Giacobbe a Israele. Perché la vita e l'esperienza personale di ciascuno davanti al Signore non sono mai isolate, slegate dalla storia e dalla relazione con gli altri. E proprio la vicenda di Giacobbe ci ricorda in fondo che nessuno di noi può salvarsi da solo. La fuga di Giacobbe dal fratello Esaù incarna la fuga dalla sua storia personale, ma anche dal suo futuro letto come destino comune di un popolo, da quella promessa antica di Abramo di essere quella discendenza chiamata a essere una benedizione per tutti i popoli della terra. E così nella notte, dopo aver messo in salvo la sua famiglia e tutti i suoi beni, Giacobbe si ritrova solo. Potremmo dire è il momento più grande della sua povertà, è il momento di maggiore vulnerabilità. E affronta quest'uomo misterioso, fino allo spuntare dell'aurora. È per lui un ostacolo, un avversario che gli impedisce di continuare il cammino. E qui pensiamo alle parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario

una battaglia interiore davanti al Signore e al suo inviato. E ogni incontro che facciamo nel cammino della nostra vita può essere per tutti un'occasione di cambiamento da cui non scappare. E come è anche vero che ciascuno di noi può essere un angelo posto sul cammino di qualche Giacobbe che è in fuga. E allora è l'incontro con la sua parola, davanti alla quale bisogna fermarsi, spogliarsi di ogni sicurezza. È la lotta della preghiera. E la preghiera è una lotta in cui nulla è scontato, perché nella preghiera comprendiamo tutti, fratelli e sorelle, chi siamo, anche i nostri limiti, bisognosi di aiuto e deboli come tutti. E allora proprio il racconto di questo combattimento misterioso ci dice come non bisogna desistere dalla preghiera fino a che non si è ottenuto ciò per cui si lotta. E oggi facciamo anche memoria dei santi Antonio e Teodosio, fondatori del monastero La Grande Lavra delle Grotte di Kiev. Sono stati fondatori e custodi di una grande tradizione spirituale e di preghiera. Con loro vogliamo continuare a pregare, a lottare nella preghiera per la pace in Ucraina, e possa questa preghiera portare una benedizione di pace. Non ti lascerò se non mi avrai benedetto, dice Giacobbe. Ed è bella questa invocazione che sale dal suo cuore, che ci ricorda proprio la benedizione di Abramo. Il cambiamento del nome conferma questa benedizione. Dio non rivela il suo nome, ma cambia la vita di Giacobbe, colui che ha lottato con Dio. Ed è bello che il libro della Sapienza, commentando questo brano, dice: gli assegnò la vittoria in una lotta dura, perché sapesse che la pietà è più potente di tutto. Sì, la pietà è più potente di tutto. E allora sia così, fratelli e sorelle, anche la nostra preghiera in questo tempo, perché possiamo anche noi lottare e ricevere una vittoria, mostrare cioè che l'amore e la pietà del Signore sono più forti di ogni male, di ogni guerra, ed essere una benedizione per tutti coloro che incontreremo.

e preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio e la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, per la fine di ogni guerra, di ogni violenza, per la pace in Ucraina, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa e per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. Per la pace e la protezione della nostra comunità in ogni parte del mondo, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza dell'amore, preghiamo il Signore. Per quanti portano frutti di giustizia e di bene per i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per i miseri, per chi non hanno riparo, per chi si affida al nostro amore e alla nostra preghiera, preghiamo il Signore. Per chi è in viaggio lontano da casa, per gli emigranti, i profughi, i rifugiati, per chi è in carcere, in esilio, ai lavori forzati, in amara schiavitù, per tutti i prigionieri, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito e la guarigione di chi è malato, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, benedici noi, i tuoi servi, proteggici e sostienici, rendici felici con la tua presenza, custodiscici e rendici saldi innanzi a te. Insegnaci ad osservare la tua parola, a camminare nelle tue vie, a riconoscerti quando ti incontriamo, povero, debole, prigioniero. Donaci la pace fiduciosa e serena per opera del tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: Santo. La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
0: Cari amiche e cari amici all'ascolto, ben trovati. Oggi parliamo di criminalità giovanile sulla scia della maxi operazione dei giorni scorsi che si è svolta in 44 province italiane e che ha portato all'arresto di 539 persone, tra le quali 47 minorenni. Il blitz ha anche portato alla scoperta di circa 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica, e questo ci spinge anche a riflettere sulle leggi che vietano i social ai ragazzi, a partire dal caso della Francia, che è stato il primo paese europeo ad adottare una normativa del genere. Inoltre ci occuperemo anche di una recente indagine Eurispes che ci permette di approfondire ulteriormente quello che molto spesso viene definito, forse un po' impropriamente, il fenomeno delle baby gang. Questo è il mondo alla radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Dunque, che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi e come dobbiamo inquadrare gli episodi di devianza giovanile che abbiamo appreso in questi giorni con la notizia della maxi operazione delle forze dell'ordine che ha interessato varie zone d'Italia? Ne parliamo con Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia, che è collegato con noi. Dottore, buon pomeriggio e benvenuto.
9: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, che cosa possiamo dire a fronte del quadro che emerge da questa indagine? Il fenomeno è molto complesso, ma ci sono delle cose che colpiscono, come la familiarità con le armi da parte dei giovani, armi da fuoco e armi da taglio. Cosa possiamo dire?
9: Sono argomenti complicati. Possiamo certamente dire che dobbiamo preoccuparci del fatto che soprattutto nel mondo giovanile le armi non spaventino e che la violenza, per certi versi, stia diventando un fattore di normalità. Questo include chiaramente grandi preoccupazioni.
0: Senta, secondo lei c'è una comprensione adeguata, diciamo così, del modo in cui i ragazzi entrano, ad esempio, in possesso delle armi?
9: Ma vede, lo dicevo qualche giorno fa in un'altra intervista, vengono venduti sul mercato libero giochi elettronici dove si è campioni nella misura in cui più si uccide o si massacra l'avversario e dove si adottano strumenti di guerra, anche addirittura arrivando ad insegnarne l'uso, poi non dobbiamo meravigliarci se nella realtà accadano cose analoghe. A me è capitato qualche anno fa di parlare con una persona che aveva ucciso due poliziotti e mi spiegava che aveva imparato a utilizzare l'arma che aveva impiegato per fare questo semplicemente seguendo le istruzioni attraverso un videogioco.
0: Che sono una specie di tutorial, insomma, insegnano queste attività.
9: Quindi la capacità di armare, scarellare, puntare.
0: Certo. Ci arriveremo a parlare diffusamente del discorso internet, social, però c'è un altro tema che volevo trattare con lei prima e che emerge in modo chiaro dall'inchiesta, che è la circolazione della droga tra i giovani. Forse non c'era bisogno di questa maxi operazione, ma l'impressione è che le sostanze stupefacenti siano molto più diffuse tra i giovani di quello che comunemente si pensa. Ecco, qual è la sua opinione al riguardo?
9: Beh, anche questa è un'altra questione esplosiva davvero. Forse mentre io e lei stiamo parlando, in questo momento c'è chi sta assemblando degli elementi chimici e inventando una nuova sostanza stupefacente, che però non risulta essere incardinata all'interno degli elenchi che vengono periodicamente aggiornati delle sostanze, per cui in punto di diritto potrebbe anche essere considerata legale. Sì. Viviamo contraddizioni grandi, contraddizioni enormi.
0: Senta, restando sulle droghe, diciamo quelle tradizionali, forse c'è anche una scarsa consapevolezza, cioè si pensa che le canne, ad esempio, non facciano male, che non abbiano conseguenze fisiche, no, nel medio-lungo periodo. Invece sappiamo che scientificamente non è così. C'è troppa tolleranza, secondo lei, o è proprio un problema anche di ignoranza della questione?
9: Guardi, su questo tema in particolare, io vivo una situazione anche, per così dire, di grande contraddittorietà pure con me stesso, perché faccio un ragionamento che può apparire forse irrituale, però me lo consenta. Noi ci preoccupiamo fortemente che i giovani possano consumare sostanze come quelle appunto derivate dalla cannabis, però nel contempo, al punto tale che andiamo a chiudere quegli hemp store, quei negozi che trattano questi materiali, contemporaneamente, così facendo, induciamo i giovani a cercare le stesse identiche sostanze, anzi di ancor più maggiore lesività sul mercato nero. Ora, per quel poco di esperienza che ho in qualche modo realizzato, che poi in realtà proprio poco non è, lei troverà in quegli esercizi delle sostanze che tracciano la filiera di produzione, addirittura indicano la data di scadenza, ok? E per converso troverà nelle periferie, nei suburbi, attorno alle stazioni, dietro le discoteche e quant'altro, delle sostanze di cui non conosce assolutamente l'origine, che potrebbero essere state tagliate chissà con quante altre sostanze ancor più pericolose, e che determineranno conseguenze ancora più gravi rispetto a quelle che forse, probabilmente, anche quelle che consideriamo, per così dire, consumabili, a lungo andare potrebbero produrre. In verità le sostanze hanno qualcosa di fascinoso, nonostante il tempo che trascorra nei secoli, hanno di fascinoso il fatto di essere vietate. Allora è proprio quel quid, è qualcosa che le rende appetibili. Allora, ecco, se il mio ragionamento avesse un minimo di concretezza, forse dovremmo immaginare strategie diverse.
0: Certo,
9: forse
0: certo.
9: Dovremmo immaginare metodi di contrasto diversi, se altrimenti non so spiegarmi il perché aumenti in maniera consistente il numero di tossicodipendenti.
0: Certo.
9: E non soltanto da canna,
0: certo,
9: ma
0: certo,
9: di altre sostanze il cui ormai elenco richiederebbe enciclopedie e non un Bignani.
0: Ecco, chiaro.
9: Sostanze stupefacenti.
0: Torniamo all'indagine. Un'altra evidenza, come accennavamo, riguarda l'utilizzo dei social. Sono stati scoperti 973 profili inneggianti alla violenza e all'odio. Lei lo diceva prima, c'è un nesso di causa-effetto, diciamo così, quando si parla di violenza, di devianza giovanile. Di questo c'è contezza, c'è consapevolezza?
9: Vede, di questa problematicità c'è una complessità ancora più grande. Tenga presente che negli anni passati mi interessavo di contrasto al radicalismo religioso violento, ok? E uno dei metodi attraverso i quali si indottrinavano dei giovani già di per sé problematici a credere che ci fossero soluzioni alternative alla loro vita piuttosto misera, che esse passavano, queste soluzioni, attraverso un radicalismo religioso violento, era proprio il contenuto di questi social. per cui si veniva in qualche modo indotti a vederli. C'era un crescendo di storie, di immagini, di situazioni, un interagire con i social, al punto che poi si diventava dei terroristi. Mm-hmm. E parliamo di radicalismo religioso. Pensi adesso, ecco, se il campo si allargasse ad altre tematiche, ad altre questioni. Certo. È vero, c'è un problema serissimo, però le pongo questa domanda. È ragionevole che ogni sforzo, ogni strategia si rivolga anzitutto, soprattutto al soggetto fragile, oppure sarebbe più giusto e ragionevole che ci si rivolgesse a chi realizza queste cose?
0: Beh, certo, serve un approccio sistemico. Prima di proseguire la nostra chiacchierata, dottore, vorrei ricordare che sono molti i paesi che hanno vietato, che stanno pensando di vietare per legge l'utilizzo dei social ai ragazzi. Primo caso quello dell'Australia, ultimo in ordine di tempo la Francia, poi l'Europa ha annunciato provvedimenti del genere a settembre, ma è notizia dell'altro giorno che anche il Messico ha avviato una riflessione sulla questione in vista del varo di una normativa specifica. E in queste ore abbiamo appreso che il governo della Colombia ha adottato il regolamento attuativo della legge che introduce misure per garantire ambienti digitali più sicuri e per ridurre i principali rischi ai quali i bambini e adolescenti sono esposti durante l'utilizzo di internet. Insomma, la riflessione sulle norme circa l'utilizzo dei social si sta espandendo a livello globale, perché appunto sono diversi i paesi che stanno lavorando per adottare leggi ad hoc. Prima allora di proseguire, ascoltiamo, dottore, l'intervista a proposito che abbiamo realizzato con Luigi Garofalo, direttore di K4Bits, quotidiano online specializzato sull'innovazione tecnologica analizzata in chiave economica, sociale e geopolitica. Ascoltiamo e poi commentiamo insieme.
2: Benvengano queste leggi, benvengano i divieti per vietare appunto ai giovani social, diciamo sotto i 15 anni, ma prima di scendere nei tecnicismi, che cosa ci stanno dicendo queste leggi e questi stati, dall'Australia fino alla Francia? Che cosa stanno dicendo soprattutto a noi genitori di bambini? Che l'uso e l'abuso dello smartphone e social fanno male, creano dipendenze come alcol, droghe, fumo, e gli effetti negativi sui nostri figli si vedranno già in adolescenza, quando vorranno stare ore e ore sempre al telefonino o alla PlayStation. E quando un genitore prova a spegnere la TV, e questo capita anche a me, o a togliere loro lo smartphone, hanno reazioni di violenza nei nostri confronti, oppure per colmare questo vuoto digitale si rifugiano in qualcosa di pericoloso. Quindi benvengano queste leggi.
0: Stabilire la soglia dell'età, qual è quella giusta? Questo secondo te è un tema rilevante?
2: Sì, perché da una parte bisogna partire, come gli altri divieti a cui ho fatto adesso riferimento, come quelli già esistenti, bisogna stabilire un'età. Alcol e fumo sono vietate ai minori di 18 anni, quindi sì, l'età, diciamo, quella giusta secondo me è tra 15 e 16 anni.
0: Probabilmente è molto rilevante il controllo poi dell'età. Come dovrebbe funzionare la verifica? Non è che c'è il rischio di andare incontro ad una schedatura di massa?
2: Allora, questo è il principale aspetto tecnico, perché un cittadino può dire: va bene, ben venga la legge, ma poi come si fa a far rispettare la legge, a vietare i social ai giovani? Con la verifica appunto dell'età. Se fatta bene però, se fatta a prova di privacy, se fatto in questo modo non c'è il pericolo di una schedatura di massa, e lo dico perché qui in Italia l'Agcom, l'autorità delle comunicazioni, ha messo a punto un sistema di verifica dell'età per accedere ai siti per gli adulti, e vi posso garantire che è fatta bene. Quindi solo in questo caso allora ci può essere una verifica dell'età fatta bene, non una schedatura di massa.
0: Luigi, evidentemente serve una cooperazione concreta da parte delle piattaforme. Qual è stato fino ad ora l'atteggiamento dei principali player del settore?
2: Devo dire la verità, fino a poco tempo fa, e qui complici anche i governi, le piattaforme hanno promesso l'intervento, ma questo è stato solo facoltativo e non efficace. Recentemente ho avuto modo di parlare con una delle principali piattaforme al mondo di social, e il loro approccio adesso è diverso. è il seguente: loro vogliono collaborare con i parlamenti per trovare la giusta modalità per proteggere i minori online e ci aspettiamo che anche l'Italia vada a legiferare in questo senso.
0: Senti, come sta andando in Australia, che è stato il primo paese a vietare i social ai minori di 16 anni a partire da dicembre 2025?
2: Allora, a sorpresa, sta andando male. La legge non sta riscuotendo il successo previsto e sapete perché? Perché hanno messo appunto un sistema di verifica dell'età fallace. Non funziona bene per i nuovi iscritti ai social, di questo stiamo parlando di un bando per i nuovi iscritti ai social. Per passare dall'Australia alla Francia il bando scatterà da settembre per i nuovi iscritti ai social, mentre le piattaforme hanno tempo fino al 2027 per adeguarsi alla legge e vietare l'uso agli account esistenti di minori di 15 anni. Per tornare all'Australia, quindi, ha fatto scuola, sì, ma solo a livello normativo, non a livello pratico.
0: Senti, dall'esperienza maturata in una ventina d'anni di social, sembra che il target dei giovanissimi sia probabilmente il più appetibile di tutti quanti gli altri. Ecco, cosa c'è dietro e come funzionano gli algoritmi?
2: Allora, diciamo dipende, perché io vivo su LinkedIn, per esempio, e lì c'è solo un target professionale e si parla solo di lavoro, mentre Instagram e TikTok fanno breccia sui giovanissimi, secondo me, perché a causa dell'algoritmo puntano a fare video virali e così dalla sera alla mattina diventano famosi, possono diventare ricchi e fare video sponsorizzati, quindi avere una vita facile. Ma, e ce l'ha ricordata anche una delle tracce scelte dal Ministero agli ultimi esami della maturità, si arriva lontano solo con la fatica, con il sacrificio, per cui la mia proposta è, guardando anche i parlamenti che vogliono ancora legiferare in merito, è quella di evitare il doping a questi algoritmi. Voglio dire, evitare di metterci sempre in primo piano appena apriamo i social video futili, video diventati virali. L'avrete notato anche voi, più sono virali, più ce li ritroviamo appena apriamo i social. Vediamo l'anteprima di un video visto da 1 milione, 2 milioni di persone, che fai? Ci clicchi anche tu. Servirebbe, secondo me, un algoritmo che ci mostri video in base all'età, un po' come esiste YouTube Kids. Lì sai che tuo figlio è in un posto digitale sicuro, può vedere solo video adatti alla sua età.
0: Negli Stati Uniti, e non solo, ci sono dei processi aperti contro i social network per i danni causati alla salute mentale degli adolescenti. Ecco, cosa è stato fatto fino ad ora in termini di controllo e di indagini anche sul fronte europeo?
2: Allora, alcune piattaforme sono sotto indagine appunto anche in Europa perché è stato verificato che creano dipendenza, sono sotto accusa lo scorrimento infinito, video automatici, notifiche, algoritmi che spingono gli utenti a restare collegati, ma siamo ancora nella fase delle indagini.
0: In definitiva, secondo te, Luigi, queste normative possono diventare realmente efficaci oppure diventeranno come quelle che vietano la vendita di sigarette e di alcol ai minori? Cioè, sono leggi che esistono ma che comunque vengono aggirate e disattese.
2: Spero lo siano, ma dovrebbero riguardare secondo me non solo i social, questo manca adesso nell'attuale dibattito pubblico, dovrebbero riguardare anche le piattaforme di gaming e di scommesse online, non solo i social. Ma resto fedele al mio messaggio iniziale, questi stati ci stanno dicendo, e in Italia ci sono 4 proposte di legge per proteggere i minori sui social, ci stanno dicendo a noi genitori che smartphone e social fanno male alla salute mentale dei nostri figli.
0: In ultima istanza, le responsabilità ricadono sulle famiglie e sulle altre agenzie di socializzazione come la scuola, la parrocchia, eccetera. Cosa ti senti di dire ai genitori, agli educatori, agli adulti in generale?
2: Da genitore digitale, padre di 2 bambini under 10 che non hanno smartphone e tablet personali, dico che noi siamo il primo esempio da dare ai figli. Più che ascoltarci, i nostri figli ci guardano e se stiamo sempre sul telefonino non saremo credibili quando diremo loro spegni la PlayStation oppure molla il telefonino quando pranziamo o ceniamo. Concludo dando 2 consigli. No ai cellulari quando facciamo colazione, quando pranziamo e quando siamo a cena tutti insieme e no allo smartphone alla prima comunione. Ne pagheremo le conseguenze tra qualche anno.
0: Dunque l'importanza del ruolo delle famiglie, dottor Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia, il ruolo dei genitori e della famiglia è importante non solo per quanto riguarda l'utilizzo dei social ma anche nel caso in cui si parla di devianza giovanile, è da qui che bisogna partire.
9: Certamente, però io ho un po' ancora un'altra questione. cosa c'è di pedagogico in norme che introducono questi divieti? Ecco, in queste norme noi troviamo certamente il divieto, però manca lo spazio della partecipazione, della collaborazione, della complicità, che va indirizzata soprattutto verso gli adulti. È comunque cosa buona che se ne parli, è chiaro.
0: Però i divieti, lei dice, non servono da soli,
9: sì,
0: insomma. Per...
9: Certo, è che si comincia a legiferare, però ecco, quando si parte con i divieti che riguardano proprio gli assuntori di prodotti digitali, che ne fanno, come nel caso di cui stiamo parlando, direi un uso dopante, la cosa un po' mi disorienta.
0: Certo, certo.
9: Io che ho vissuto e lavorato per decenni nel mondo dei divieti, spesso ho constatato come si fosse ad essi indifferenti nelle coscienze. Occorre cioè toccare qualcos'altro di più intimo, di personale, di misterioso, di speciale, per convincere qualcuno a cambiare.
0: Ci arriviamo, dottore, ci arriviamo. Intanto vorrei ricordare il 44% della popolazione, torniamo al tema della criminalità giovanile, la percepisce come un fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Questo dato emerge da un'indagine Eurispes sull'argomento pubblicata in questi giorni. Allora cerchiamo di saperne di più da Marco Dugato, professore di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ricercatore presso il Centro di Ricerca Interuniversitario Transcrime, che ha partecipato all'indagine. L'intervista è di Edoardo Valentino, sentiamo.
3: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta, e questo è sicuramente un elemento che va attenzionato e va anche compreso. Mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei, quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
4: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
3: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, no? Quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali driver, no? Dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. In realtà sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
4: I reati commessi in gruppo e le cosiddette baby gang sono sempre più al centro della cronaca. Siamo di fronte a un reale aumento dei fenomeni associativi tra minori?
3: Innanzitutto è bene dire che il termine baby gang è profondamente sbagliato, non solo sbagliato perché non rappresenta un fenomeno che poi è un fenomeno unitario. La criminalità giovanile è da sempre, questo lo è sempre stata, una criminalità che spesso è di gruppo, nel senso che i ragazzi fanno molte cose di gruppo. Tra gli adolescenti la dimensione del gruppo, dei pari, è sempre stata fondamentale, e lo è anche ovviamente nella commissione di reati o di comportamenti devianti. Quello che dobbiamo distinguere però sono i fenomeni dove c'è una dimensione associativa, strutturata, finalizzata alla commissione di un reato, e questi sono assolutamente pochissimi e marginali, e invece quelle situazioni dove c'è un'aggregazione che magari nasce per motivi di altro genere, no? Quindi amicizia o semplicemente per passare il tempo, che in alcuni casi può sforare, anche sfociare in comportamenti magari criminali, però non ci si ritrova insieme per commettere un reato. È importante tenere questa distinzione anche perché ovviamente gli interventi che devono essere messi in atto per le due realtà sono assolutamente diversi.
4: Che influenza esercitano i social network sul fenomeno della devianza giovanile?
3: I social network ormai sono assolutamente pervasivi della realtà dei ragazzi, ma devo dire anche del mondo degli adulti, e quindi ovviamente ci sono delle ripercussioni, nel senso che molti ragazzi ormai hanno una forte componente della loro vita quotidiana che si sposta online. Non sono ovviamente la causa di tutto, però possono in qualche maniera alimentare alcuni tipi di comportamenti, per esempio come quello dell'imitazione o dell'emulazione di alcuni comportamenti, oppure per esempio andando a in qualche maniera inasprire alcuni comportamenti o alcune insicurezze dei ragazzi, che poi possono in qualche maniera tradursi anche in azioni devianti criminali. Importante sempre però non, come dire, necessariamente colpevolizzare o criminale lo strumento, ma capire anche come aiutare magari i ragazzi a utilizzare questo strumento nella maniera migliore possibile, se possibile.
4: Secondo la recente indagine Eurispes sulla criminalità giovanile, il 47% della popolazione propone come rimedio un inasprimento delle delle pene e un ampliamento delle fattispecie di reato, ritenendo insufficienti le norme attualmente in vigore. È davvero questa l'unica strada?
3: No, assolutamente no. Quello che non solo nell'ambito della criminalità giovanile, ma in generale nell'ambito della criminalità, tutto quello che le ricerche italiane e internazionali ci dicono è che aumentare le pene di per sé non ha un effetto. Tanto più in una situazione come quella appunto della realtà della criminalità giovanile, dove molto spesso i ragazzi non hanno la piena contezza della gravità delle azioni che stanno facendo e quindi in qualche maniera l'effetto deterrente sostanzialmente non funziona. Quello che è importante capire è che molti dei fenomeni di criminalità giovanile che noi vediamo, di devianza giovanile, non sono solamente ed esclusivamente un tema di ordine pubblico, ma sono spesso un tema di disagio più generale, sociale, anche di mancanza di politiche spesso e volentieri, che lasciano i ragazzi un po' da soli ad auto-organizzarsi, ad autodefinirsi, e questo ovviamente crea poi delle complessità. Quindi non basta l'elemento repressivo, bisogna anche lavorare soprattutto nel aiutare, nel supportare i ragazzi e nel fornire ai ragazzi delle alternative rispetto a quello che possono essere il comportamento devianti.
4: Quanto la progressiva perdita di valori, compresi quelli cristiani, può incidere sull'assenza di modelli validi da seguire?
3: Sicuramente l'assenza in qualche maniera di modelli di riferimento è un tema, nel senso che non soltanto vengono a mancare in qualche maniera i modelli specifici, ma vengono a mancare un po' anche le grandi narrazioni, in qualche maniera, all'interno dei quali un ragazzo riusciva a darsi un orizzonte anche di senso, un orizzonte anche di progressione individuale. E questo ovviamente è un problema della nostra società contemporanea, dove tutto molto più veloce, tutto molto più estemporaneo, e ovviamente anche i ragazzi fanno fatica, no, a guardare al futuro con una visione. È ovviamente un discorso molto complesso, ma sicuramente importante è proprio la ripresa di alcuni tipi di modelli di comportamento o anche di supporto della comunità educante, e quindi vuol dire anche un investimento rispetto a tutte quelle agenzie che non sono solo la scuola, ma sono l'associazionismo, sono il mondo degli oratori, sono il mondo delle società sportive, che possono in realtà fornire ai ragazzi proprio questo ambito di modelli e anche la dimensione ovviamente valoriale.
0: Queste le parole del sociologo Marco Dugato sulla ricerca Eurispes sulla criminalità giovanile, una ricerca che dice che inasprire le pene non serve. E allora io chiedo al dottor Enrico Sbriglia, lo ricordiamo garante regionale dei diritti della persona nel Friuli Venezia Giulia, la sua opinione al riguardo, cioè servono forse politiche ad hoc per supportare i ragazzi?
9: Beh, guardi, anzitutto sono perfettamente d'accordo con quanto è stato detto dal sociologo. L'analisi è dal mio punto di vista perfetta rispetto alle problematiche che dobbiamo affrontare. Guardi, la nostra vita quotidiana, per tornare sui digital, è sempre fatta, è sempre più fatta di uso di strumenti digitali. Il wifi sembra quasi essere ormai l'occhio invisibile che afferma di essere a nostra disposizione, mentre forse ci controlla, più che essere un qualcosa che viene controllato. Insomma, la vedo dura, ecco. Però occorre non rimanere impassibili, occorre non rimanere indifferenti. La circostanza che le tradizionali agenzie sociali della formazione, della consapevolezza, si siano in qualche modo perse a causa di un sistema di vita estremamente complicato, quale quello che noi oggi viviamo, può essere uno dei motivi di criticità. Però, se si tornasse a immaginare un senso di comunità, se si tornasse ad immaginare un senso di doveri di gruppo, di porsi in termini diversi rispetto alle questioni che hanno poi in fondo un carattere fortemente sociale, forse anche questo servirebbe. E come, la strada dei divieti non credo che abbia mai portato, e guardi, come la strada dell'inferno fatta di lastre di buoni propositi, no, non funziona così, e i numeri ci dicono che così non funziona. Occorre trovare strategie alternative, strategie che siano in qualche modo più capaci di essere comprese dagli stessi giovani.
0: Siamo in chiusura, avrei due domande. Circa l'adeguatezza del sistema di pena a fronteggiare il fenomeno quando si parla di ragazzi, ecco, cosa possiamo dire al riguardo?
9: Il sistema, pensare di risolvere i problemi impiegando lo strumento penale, è come cercare di sparare alla luna, insomma, di abbaiare alla luna, non funziona così. Non funziona.
0: Anche perché, dottore, sono in aumento i giovani detenuti negli istituti di pena minorili italiani.
9: Sì, allora, che ci sia un aumento delle presenze all'interno dei carceri minorili, ecco, quella cosa andrebbe un attimino ragionata in termini diversi, perché va ricordato che rispetto a 7-8 anni fa noi abbiamo innalzato e di tanto l'età dei cosiddetti giovani detenuti adulti. Prima si rimaneva nei istituti per minorenni fino a 21 anni, oggi si rimane nelle strutture per minori fino a 24 anni, 11 mesi, 30 giorni. Quindi in maniera anche artificiosa, per così dire, abbiamo innalzato l'età di coloro che stanno all'interno di queste strutture. Lei potrà immaginare che se vi sono dei minori, giovani adulti che sono prossimi ai 24 anni, 25 anni, molto probabilmente hanno anche commesso tipologie di reato ben diverse rispetto a quelle che un tempo immaginavamo. Quindi anche questo è un qualche cosa che andrebbe in qualche modo spiegato.
0: Rivista. Bene, io la ringrazio, grazie ad Enrico Sbriglia, garante grazie regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia. Noi adesso diamo la linea a Gianmarco Murroni.
8: Il mondo alla radio.
6: E allora, cari amici, sapete una cosa, ve la dico. In Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale, che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior l'Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Otto Pari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Otto Pari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
10: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questa cooperativa che si chiama Otto Pari. Otto Pari, perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali. Per quello 8 pari, 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il leitmotiv. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie, perché nella zona delle Langhe c'è molta richiesta di manodopera temporanea a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga, perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti, quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine, e hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
6: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino. Come no. Li avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
10: No, è stato, allora io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano, perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre Quando sono venuti a ritirare il premio, è venuto un ragazzo di questi qua e ha detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici: sei venuto a Roma perché? Perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
6: Qual è appunto il loro futuro e soprattutto c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza ma in qualche modo anche di rinascita grazie proprio all'agricoltura?
10: Allora sì, sono due ragazzi di una certa età, di noi, ecco, noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, cioè un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti e quindi dare già solo un impegno e anche una autosufficienza economica per i genitori, familiari, veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra Molisano, che era ad Alba perché era in questa cooperativa, che è una cooperativa che li segue, si chiama Emmaus, e l'ha fatto lavorare in otto pari. E lui è venuto, non sapeva quasi parlare, e non andava d'accordo con nessuno, cioè quei caratteri molto difficili, chiusi, si è messo con il mio dipendente, che è bravo, un macedone, c'è stato un po' di feeling, sono andati d'accordo, e sa che adesso tutti i sabati si telefonano, lui va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
6: Ora cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare le capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
11: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con questa associazione, che sono dei ragazzi che poi rientrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
6: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
11: Questi ragazzi poi man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, è che non è un filo troppo sottile, perché stanno sul limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
6: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
11: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo, ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace, un po' come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra, chi ci appassiona all'agricoltura ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
6: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
11: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un'altra no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no. Ognuno di noi quello che si sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso, per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale e soggettiva.
6: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
11: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che sono una farsa, alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza. Non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no. Poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
6: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa, qualche diciamo magari progresso che lei non si aspettava?
11: No, diciamo sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione. Ognuno cerca di prendersi il meglio delle emozioni di ogni ragazzo. Poi è molto veloce, nel senso oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però ti fa un progresso enorme, si vede.

0: E ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura e i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
1: La Fondazione nasce per un lascito testamentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
0: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
1: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, a questo concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su questi cassoni e implementare e produrre e far crescere determinate ortaggi, orticole, e addirittura arrivare alla commercializzazione di questi loro ortaggi, e quindi diciamo che ciclo continuo di realizzazione di derrate orticole, in modo tale che i ragazzi possano avere il contatto diretto sia con la natura che con l'ambiente, direttamente anche con le persone che andranno ad acquistare nei nostri punti vendita queste realizzazioni di queste orticole.
0: Ecco, è un modo anche per dare autonomia a questi ragazzi.
1: È stato fatto proprio per quello, proprio perché diciamo l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi al contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma diciamo il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamentale importanza.

0: E allora adesso siamo in Sicilia perché Tirolalla, società agricola, opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa. E si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzate con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto l'agricoltura sociale e soprattutto un progetto di integrazione.
1: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano.

0: comunitari che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti ed affrontare le campagne. E loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie e quindi cercare delle condizioni migliori. E noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro, abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce, ecco, l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
1: Ecco, lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
0: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità del lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.

0: E ora andiamo a Ventotene, che sapete è una delle isole puntine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Ventotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è, diciamo, l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento e viene valorizzato al contempo tutta una serie, vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Ventotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
1: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi d'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche ai isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. È un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo per quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di capperi che riguardano la resilienza degli isolani e 6 porte in ferro, 6 porte telai che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che è il più grande storico delle isole ponziane.
0: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Ventotene, seppur sappiamo è una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
1: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Ventotene Mia, che

0: presiedo da qualche anno, c'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita, per creare valore umano. Questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, e l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
1: Ecco, allora, questo vuol dire che Ventotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Ventotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
0: Guardi, assolutamente, Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole o medio grandi della terraferma. Dei ragazzi isolani, diciamo inoccupati, quindi in primo luogo, ma abbiamo anche dei ragazzi del Gambia che hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Italia e trovare, come dire, la terra promessa, che hanno deciso di stabilirsi sull'isola e avere una nuova prospettiva di vita. Quindi anche per loro abbiamo messo in campo questa iniziativa.
1: E allora siamo entrati nel dettaglio di questi 5 progetti di agricoltura sociale nati, diciamo, nel bando di Confagricoltura, che ormai è arrivato a 10 anni dalla sua nascita. Appunto, il bando si chiama Coltiviamo l'agricoltura sociale, un progetto davvero per dare un futuro davvero a soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere diciamo in qualche modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Saluto da me, Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità, vittima del malumore, quello generale nell'umanità.

0: laggiù.
1: Quale?
0: È appena entrato al fam e non ha ancora preso le prugne.
1: E dai, non le avrà viste, dai. Andiamo, andiamo, noi, a, andiamo a cercarle, dai. Noi, dai.
0: Da questa parte.
2: Altro ho le prugne.
1: Ma com'è possibile?
2: Eppure al carrello pieno.
1: Ma se vieni al PAM e prendi le prugne.
2: Un'offerta così mica si vede tutti i
1: 99
2: giorni.
1: 99 centesimi.
2: Oh no. Da questa parte.
1: Corri. Verso.

volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto che un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Allora, questa sera vorrei condividere con voi tre o massimo quattro cose. Spero di non dilungarmi molto, ma sappiate che quello che questa sera voglio condividere con voi è frutto di un intenso mese di preghiera e di grazia da parte di Gesù. Non è un discorso teologico, ma è un po' fare il punto della situazione a partire da Gesù, che in qualche maniera parla poi al cuore di ciascuno di noi, parla attraverso di voi, perché ho la grazia magari di ascoltare o di leggere tante cose che voi vivete, o di sapere anche attraverso altre persone, di come il Signore sta operando all'interno della vostra vita. La prima cosa che voglio dirvi è ricordarvi sempre l'essenziale un po' del cammino della fraternità, che poi non è l'essenziale del cammino della fraternità, è l'essenziale del cristianesimo in generale. Ricordatevi che la fraternità altro non è che una modalità specifica di vivere una cosa che è vera sempre, da 2000 anni a questa parte. Non c'è niente di nuovo o niente di innovativo, se non un rispondere a una chiamata che il Signore ha suscitato nel cuore di ciascuno di noi, che ci ridice costantemente l'unico grande messaggio che Cristo ci è venuto ad annunciare, che ci ama, che siamo salvi, che ha vinto la morte, che ha vinto il peccato, che il male non avrà l'ultima parola su ciascuno di noi e che non c'è amore più grande di dare la vita. Ecco perché il cuore, l'essenziale, diciamo, della fraternità lo potremmo racchiudere in una parola che sembra difficile. Voi sapete che io la ripeto spesso.